0: torniamo subito dopo con tutta la banda attiva.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:01.
2: Giornale radio.
5: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno, ecco, io vorrei sapere come può permettersi un ministro, sia pure importante, Ben-Gvir, di insultare pesantemente, ad entrare in collisione diretta con il proprio Presidente della Repubblica, senza che il proprio Presidente del Consiglio, Netanyahu, ne chieda le dimissioni immediate. Come può permettersi Ben-Gvir di compiere azioni e video, di fare video come quello che noi abbiamo visto in tutto il mondo, evidentemente pesantemente lesive di Israele, senza che Netanyahu ne chieda le dimissioni? Come mai Ben-Gvir ha questo potere su Netanyahu? Ecco, questo è. E come mai poi Netanyahu ha quel potere su il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti? Che cosa ha in mano Ben-Gvir di Netanyahu? Buongiorno Franco Pavia.
9: Buongiorno a tutti, Giornale Radio. E per la serie Lei non sa chi sono io, Rubina da Olbia. Italiani! Cioè, ma vi rendete conto in che mani siamo? Un'altra esaltata nelle file di questo governo di incapaci e totalmente privi di ogni scrupolo. La dobbiamo mettere nel calderone insieme alla Russa, Salvini e tutti quelli che già sappiamo, no? Quelli giusto, che come dico e amo dire sempre, non è mai troppo tardi per andarsene a casa. Sì, tutti a casa, complice di questi dei più beceri governi nel mondo, dall'America, Israele, eccetera, eccetera. Quindi tutti a casa, non se ne può più. Ciao a tutti, Rubina da Olbia.
10: Volevo dire al nostro amico di Altobascio, che non sa niente, che fa confusione tra la Corte Penale Internazionale e la Corte di Giustizia Internazionale a cui si è appellato il Sudafrica per far rilevare il reato di genocidio, insomma, e che questo procedimento è ancora in corso. Karim Khan è presidente autosospeso, perché è sotto sanzioni degli Stati Uniti e tutte altre varie, della Corte Penale Internazionale. La Corte di Giustizia Internazionale è un'altra cosa. Fate confusione, rilanciate questa fake news sionista. Donato da Roma.
11: Buongiorno Giornale Radio, la radio libera di informare, però come tante altre fonti di informazione non mai dite una parola sulla raccolta firme contro il sovvenzionamento del pubblico ai giornali. È in corso una raccolta firme per il referendum, nessuna radio, nessuna televisione ne parla, magari fatelo voi, così almeno sì che siete differenti dagli altri. Va bene, grazie, buona giornata.
0: c'è ancora qui. Giuliano, hai visto? Direi che non c'è più nulla da discutere su quell'interpretazione.
3: Su quale interpretazione, Luca?
0: L'interpretazione delle parole del governo, del ministro, insomma, quel voltafaccia, quel dietro fronte, quel muro di vergogna tardivo ma importante che si è elevato.
3: Ma scusami, chiedono scusa, si rendono conto che l'azione è stata un'azione vergognosa, incivile, barbarica, cavernicola e impropria. Se ti chiede scusa un membro del governo, il presidente della Repubblica, l'esercito, mi sembra che sia una opinione condivisa insieme a quella del presidente, del nostro presidente Mattarella, di tutti i partiti politici dello schieramento italiano. Mi pare che su questo ci siano.
0: No, te l'ho spiegato che è ipocrita, perché è accaduto tante volte, non hanno detto nulla, lo hanno detto ora perché la vergogna li ha sopraffatti. E né hanno preso provvedimenti né hanno portato alle dimissioni Ben-Gvir, quindi quello sta sempre
3: là. Mi pare
0: là.
3: Che non abbiate preso provvedimenti neanche voi in Italia, mi pare che i provvedimenti da una parte e dall'altra siano molto carenti e molto difettosi. Io qualcosa l'avevo proposta, rimane ovviamente tra le buttate che può fare un conduttore radiofonico, però mi pare che di provvedimenti, a parte quello simbolico preso dalla Repubblica Francese, per cui è stato bandito dal territorio, dall'intero territorio francese, Ben-Gvir, che non potrà più entrare, non so per quanto, ma insomma si vedrà all'interno del territorio della Repubblica Francese. Mi pare di non aver raccolto altri provvedimenti. Sai, la questione dovrebbe essere affrontata in maniera un po' più matura, probabilmente, cioè anche riconoscendo il fatto che ci sono intanto delle guerre in corso e poi degli schieramenti geopolitici internazionali che ti portano ad avere Israele stabilmente tra i tuoi alleati e stabilmente da questa parte, perché Israele vuol dire Stati Uniti, sono Israele è un'articolazione degli Stati Uniti, quindi si può anche scegliere, come dalle vostre parti spesso si chiede, di interrompere ogni relazione con gli Stati Uniti e dichiarare loro guerra, però probabilmente non è una delle cose più convenienti in questo momento.
0: Va bene, io mi ritengo soddisfatto, è già arrivato fra di noi il nostro corrispondente da Odessa.
3: È arrivato, c'è Ugo Poletti, sì, che ci racconta come ci procedono le cose. Buongiorno Ugo, fai
12: buongiorno
3: le corna ogni volta che tu
12: sono
3: ci sei,
12: qui.
3: Noi siamo molto contenti con le notizie che arrivano, che continuano ad arrivare.
12: Che sono ancora intero.
3: È un traguardo, visto quello che leggiamo e visto che la guerra si sta, se posso usare questa parola poco elegante, incarognendo, perché ormai si attaccano solo siti civili, mi pare di vedere.
12: Beh, ma questa non è una novità, perché diciamo che se vogliamo la simmetria tra Russia e ucraini, gli ucraini si concentrano su infrastrutture energetiche, anche perché a loro conviene più. La Russia è in difficoltà economicamente perché non può esportare più petrolio, perché i porti e le raffinerie vengono danneggiati. Poi non può neanche iniziare a avere calo di carburante.
0: C'è il blocco americano.
12: Quindi, sì, c'è il blocco americano. In ogni caso, tutte queste cose. Il blocco americano, però, attenzione.
0: No, è stato rimosso per le esportazioni dirette, ma indirettamente il blocco americano Hormuz.
12: Sì.
0: Credo che rallenti tutto il giro degli idrocarburi nel mondo.
12: Beh, sì, questo sì, però ha dato inizialmente un grande sollievo alla Russia, perché la Russia comunque ha i suoi sistemi di esportazione attraverso la famosa flotta ombra, cioè parliamo di qualche centinaio di navi che occultamente fanno girare il petrolio russo, e poi la questione del rialzo dei prezzi che ha portato un gettito di cassa superiore. Detto questo, mi chiedevate degli attacchi. i russi si accaniscono sulla popolazione civile ucraina, perché questo obbedisce a una convenienza di comunicazione, di stampa, di propaganda, cioè non ottenendo risultati militari sul campo, perché non ci sono avanzamenti, conquiste per dire viva vittoria, abbiamo conquistato una città, ma sono continuamente pezzettini di territorio contesi. Il fatto di mostrare al popolo russo, guardate, li abbiamo puniti, è la questione proprio del per dire viva vittoria, abbiamo conquistato una città, ma sono continuamente pezzettini di territorio contesi. Il fatto di mostrare al popolo russo, guardate, li abbiamo puniti, è la questione proprio del li abbiamo, ci vendichiamo, no? Perché poi questo è lo

0: parlano la stessa lingua, dunque hanno una possibilità di comunicazione superiore a quella che ovviamente abbiamo noi, che siamo sempre costretti ad un filtro. Sì. Ma il popolo russo quanto sostiene Putin in questa azione?
1: Ma guardate, vi racconto una mia esperienza giovanile, perché anni fa, quando io studiavo russo, parlo di almeno 20 anni fa, mi trovai a girare per la Siberia, quindi la Russia profonda, e mi ricordo che in una conversazione con una maestra di scuola elementare espressi qualche parola malevola su Beria, vi ricordate? Il capo del KGB, che era un assassino seriale. Esatto, e dissi: ma quello è un assassino, perché avete qui, era una città di Tomsk, una città molto affascinante, e c'era una via Beria, scusate, questa è la via dedicata a un assassino, siete pazzi? Questa maestra elementare si infuriò con me e disse: non puoi mancare di rispetto a quell'uomo, perché a quel tempo noi eravamo potenti. Allora, prima ancora che arrivasse quello che vediamo oggi, c'era già questa mentalità, che adesso ancora, è ancora più estremizzata. Quindi c'è una parte del popolo russo che, pur di sentirsi potenti, forti, gloriosi, sono disposti a seguire le follie di conquista del Cremlino. Poi c'è un'altra parte della popolazione che tende a essere passiva e che ha paura di esprimere il proprio parere, la propria voce, perché ricordiamoci, non sono in una democrazia, in un regime di libertà. Per cui il dissenso, quello che noi europei speriamo esista, fondamentalmente è molto minoritario, non ha dei leader all'interno della Federazione Russa, ci sono molti russi all'estero, molti intellettuali. Ma sul tinte, anche per quanto riguarda quella famosa polemica sulla Biennale di Venezia, io avrei gradito che il buttafuoco, tanto simpatico, divertente come intellettuale, dicesse: sì, russi, venite, ma portateci alcuni dei vostri artisti che avete messo in galera perché sono dissenzienti verso la guerra. Quindi questo, secondo me, è il ritratto.
0: Bisognerebbe anche ricordare che la curatrice del padiglione russo si chiama Lavrov e non è un'omonima, è la figlia del ministro Lavrov.
1: Certo,
0: probabilmente era una richiesta un po' velleitaria, visto che anche alla Biennale, come tu sai, i padiglioni vengono gestiti direttamente dagli stati per l'organizzazione di quella rassegna e di quel festival. Leggo sul tuo giornale che invece ci sono delle importanti novità sulle brigate che stabiliscono record di difesa a Malatokmakchka. Aiutami tu con le pronunce, che non voglio fare troppe brutte figure.
1: Sì, ma allora, se parliamo di successi sul campo, gli ucraini in questi 4 anni hanno imparato, ma del resto durante le guerre entrambi gli eserciti imparano e si adattano al territorio. E adesso c'è una situazione, tenete conto che il fronte è lunghissimo e non ci sono abbastanza uomini per presidiarlo, quindi questa è la prima cosa. Si sono adattati e questa è una guerra in cui i droni fanno la grande parte dell'identificare i movimenti dei vari soldati, e questa guerra impedisce il raggruppamento di grandi unità, perché verrebbero tutte quante attaccate. Quindi è un contendersi, una difesa molto flessibile di piccoli gruppi d'attacco. In questo gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a riprendere anche alcuni pezzi di territorio. Quell'esempio che noi diamo è abbastanza in linea con quello che sta succedendo nelle ultime settimane. La novità invece è che dopo diversi mesi di attacchi alle infrastrutture energetiche, vi ricordo che per esempio già solo ad aprile 22 tra raffinerie e depositi e vari centri di smistamento di carburante, adesso si stanno concentrando sulla logistica, sulle strade. Cioè i camion russi che portano i rifornimenti all'esercito se la stanno vedendo male. Anche questa è una novità di tattica, non venivano attaccati così regolarmente e vedremo gli impatti. Però il vantaggio non è un unico bombardamento, un unico attacco o un missile più figo di un altro, ma è, diciamo, il coordinamento di queste azioni e la costanza.
0: E staremo a vedere. Di pace per il momento non se ne vede all'orizzonte, ma sono sicuro che sarà anch'essa legata in qualche modo alle sorti del conflitto iraniano.

0: Certo, è quello che credo, davvero. Grazie Ugo Poletti.
1: Grazie a voi, a presto, buona
2: buongiorno,
1: giornata.
2: Buon lavoro Ugo. E sai, è interessante questa connessione, perché da un lato, come diceva Ugo, c'è stato l'apprezzamento delle esportazioni russe dovute ai primi blocchi dello stretto. Dall'altro, riaprire lo stretto rimette in moto tutta la macchina dei commerci, quindi è strano capire cosa accadrà.
0: Intanto vedo che gli ucraini continuano a fare e a tessere accordi commerciali con Mezzomondo, ora non sarà importantissimo, però l'ultimo l'hanno firmato ieri con Panama e sempre per la gestione di questo nuovo strumento di guerra che sono i droni, che era prima la guerra
2: Vendono
0: fatta da loro
2: droni,
0: per porre
2: è
0: vendono droni.
2: un'industria della guerra, hanno trasformato il loro paese in una vetrina.
0: Hanno trasformato, sembra ogni tanto, quasi da sentirvi, sembra che si siano attaccati da soli.
2: Non è il tema del si siano attaccati da soli, è il tema che quella guerra ha preso, quella, sai che io ho sempre definita, è la fiera delle armi, è diventata la vetrina delle guerre. E quindi per
0: Certo,
2: questo non deve
0: comprendo.
2: finire, perché più tieni aperta la vetrina, più vendi.
0: Certo che comprendo che dalla vostra prospettiva sarebbe stata una guerra migliore se si fossero arresi e avessero consegnato il territorio la mattina stessa dell'attacco, anzi, anche qualche ora prima probabilmente, spaventandosi
2: Sì,
0: per i
2: sì, sì.
0: ruggiti dei carri armati alle porte. Però non è andata così. Eroicamente gli ucraini resistono da più di 4 anni e la potentissima Russia si è presa qualche villaggetto e non di più.
2: La NATO che sta lavorando dietro gli ucraini, mantenendo aperta la vetrina, così si vendono le armi, sta facendo questa politica. Sì, in
0: Certo,
2: effetti è così.
0: sarebbe stato meglio se l'avesse abbandonata al suo destino. Però mi spiace, non è andata così, perlomeno per il momento, e comunque, anche in questo caso, siamo arrivati alle 8:30, momento in cui dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, caro Luca, e torniamo e andiamo negli Stati Uniti e vediamo cosa succede con quel mattacchione del vostro presidente Trump, quello che vi piaceva tanto e adesso vi piace un po' meno.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 2 e 19 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
12: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
13: Comunque è meravigliosa questa propaganda occidentale che arriva da Odessa, no? Dove praticamente viene narrato che i russi attaccano i civili. fanno in prima ad attaccare i civili e le infrastrutture civili sono gli ucraini. Non ultimo hanno bombardato un college di studenti uccidendo studenti ragazzi tra i 17 e i 21 anni. Quindi, e tutt'oggi continuano solamente ad attaccare infrastrutture civili dove ci sono donne e bambini. Quindi non so questa propaganda occidentale per cui i russi attaccano le infrastrutture civili e gli ucraini non si sa. Secondo luogo, l'Ucraina sarebbe una democrazia, un paese dove tutta l'opposizione è stata messa in carcere, dove praticamente la gente viene presa di forza, rapita, sequestrata e mandata al fronte. Ma scusate un attimo, ma a Odessa che notizie hanno? Le notizie di Paperino, di Pluto?
14: Ma dalla spiegazione del popolo russo che dà il vostro ospite mi viene in mente La fattoria degli animali di Orwell. Sbaglio?
15: Buongiorno. Posso dire che tutti quelli che chiedono i finanziamenti da dove arrivano tutti hanno un po' rotto le scatole? Cioè, mi sembra un po' da cercare un problema, un difetto in qualcosa che comunque ha funzionato. Cioè questi soldi sono arrivati da fondi privati, da gente che vota anche di maniera anonima anche in alcuni momenti, in alcune situazioni. Non mi sembra che ci sia nulla di sbagliato.
2: Eccoci, siamo tornati ancora una volta. È bella la ricchezza, devo dirlo, ma non è retorica, a me interessa proprio dirti la ricchezza polifonica delle vostre opinioni. D'altra parte siamo già due ali, io tendenzialmente dalla parte degli oppressi e Giuliano dalla parte dei governi e dei potenti, quindi è bello che è già insito nel programma.
0: Beh, potevi direttamente dire degli oppressori, così questo parallelismo sarebbe stato ancora più suggestivo. E siccome sono dalla parte degli oppressori, adesso saluto un altro oppressore che è il nostro professor Gregory Aleggi, esperto di storia americana, esperto di armamenti, che è venuto a trovarci. Buongiorno professore, si sente tra gli oppressori anche lei?
2: Ma che c'entra Aleggi? Non cercare di proiettare.
0: Non lo so, chiamiamo professor Aleggi.
2: Professore.
0: Ci
2: sono,
0: facciamo due risate insieme.
2: Sono le responsabilità di Guida Bardi, non c'entra niente lei.
0: Buongiorno, bentornato e buon lunedì.
16: Buongiorno, buon lunedì a voi.
0: Allora, professor Aleggi, siamo, dicevamo prima nella parte precedente, ancora come una vicissitudine sospesa, un accordo che da più parti si dà per imminente, qualcosa effettivamente ci deve essere che bolle in pentola, ma niente di formale ancora. Soprattutto non si comprende quali siano i due punti cruciali, cioè se i due punti cruciali, cioè il traffico libero per Hormuz e il controllo sul nucleare arricchito, sull'uranio arricchito, siano elementi che vengono in qualche modo risolti in questa ipotesi di accordo.
16: Credo che l'aspetto del nucleare sia ben lontano dall'essere risolto, perché anche nelle indiscrezioni più ottimistiche si legge che si continuerà a parlarne. Il punto principale, il cuore di tutto è la riapertura di Hormuz. E non è un caso che lo stesso Trump, nella sua generale scarsa trasparenza e sincerità sul tema, abbia detto: mi hanno chiamato tanti leader arabi. Io questo lo interpreto, a noi sta a cuore riaprire Hormuz perché è vitale, no? E quindi se sì, vogliamo anche fare un passo più in là, lo interpreto nel senso di gli alleati sono stufi di questa guerra, coloro che sono in prima linea chiedono di accelerare una via d'uscita, anche se non è particolarmente comoda per gli Stati Uniti.
0: Se, quale che sia la soluzione, gli Stati Uniti non vengono fuori con un bilancio positivo da questa azione, a parte il costo che immagino sia stato altissimo, sarà poi il momento di fare i conti a operazione militare finita, ma non portano a casa niente.
16: I costi nelle operazioni militari non sono mai principalmente economici, sono sempre legati al conseguimento di risultati. Qui il risultato manca e quindi anche se l'operazione fosse stata gratis, per assurdo, non sarebbe stata vantaggiosa. Questo è il problema, perché in questo momento abbiamo visto che nonostante un arsenale potentissimo, non riescono a garantirsi automaticamente il risultato, il che porta tutti i competitori a farsi i propri calcoli.
2: Esatto, a me sembra che sia, che la situazione di oggi sia un grande passo indietro per Trump, perché in sostanza è stato semplicemente rinnovato il cessate il fuoco, cioè non c'è accordo né sulla regolamentazione dello stretto né sull'uranio arricchito, cioè sui due motivi più importanti.
16: Io direi che è anche peggio, nel senso che sull'uranio non c'è accordo e va bene, e sarà interessante vedere se sarà mai raggiunto l'accordo sull'uranio, quanto sarà dal punto di vista americano o internazionale migliorativo rispetto a quello raggiunto nel 2015 con tanta fatica sotto Obama. Primo. Secondo, è peggio perché Hormuz prima era aperto, era, come dire, era sempre stato, lo dico, tutti i manuali di geopolitica, uno dei colli di bottiglia, uno dei choke points mondiali, però era sempre rimasto aperto. Adesso è stato certificato non solo che è un collo di bottiglia, ma che tutto sommato è un collo che si tappa facilmente, una bottiglia che si tappa facilmente. Questo è un peggioramento, perché qualsiasi cosa sarà scritta nell'accordo, non c'è nulla che impedisca tra un mese, tra un anno, tra due all'Iran di richiuderlo.
0: Professore, un aspetto più politico che mi interessava approfondire è quello della relazione tra Stati Uniti ed Israele. E intanto, lei crede alla vulgata che è circolata, cioè che in realtà Trump si sia fatto irretire da Netanyahu per procedere ad un'operazione che, come abbiamo detto prima, non è stata conveniente, o sia stato per l'appunto ricattato da Netanyahu? Qual è il legame tra i due leader e tra i due stati dopo questa operazione?
16: Io credo che sia stato più irretito che non ricattato. Onestamente, motivi di ricatto non ne vedo molti. Irretito sì, perché la psicologia di Trump è quella che è un personaggio molto suscettibile all'adulazione, è un narcisista, qualcuno che sta cercando disperatamente un motivo per passare alla storia in senso positivo. E quindi io immagino che Netanyahu gli abbia detto: risolvi, ridisegna il Medio Oriente una volta per tutte e passerai alla storia. È un'operazione facile, basta colpire qui e qui e il regime iraniano collasserà come un castello di carte. E credo che dal punto di vista di Netanyahu sia anche, come dire, razionale questo tipo di approccio dal suo punto di vista, però ci sarebbe voluto un approccio più di verifica, più serio da parte degli Stati Uniti. Io non credo nemmeno che sia la prima volta che Israele ha tentato di coinvolgere gli Stati Uniti in azioni, ma è sempre stato fermato dall'intelligence, che dice: guarda, le valutazioni forse sono un po' diverse, dai militari, guarda che siamo già impegnati su troppi fronti, da tanti aspetti. Trump è suscettibile appunto all'adulazione, l'idea di passare alla storia lo tenta fortemente, salta i controlli e ci troviamo nella situazione in cui siamo. Ricordiamoci che ormai un anno fa, nel giugno 25, si affrettò a proclamare che il nucleare iraniano non era più una preoccupazione, che stavano tutti tranquilli, e poi 8 mesi dopo riattacca usando lo stesso pretesto. Questo per dire qual è l'approccio del
0: professore. Aleggi, una lettura di questo genere prescinde dal fatto che ci sia uno Stato e un'organizzazione dietro Trump, non solo il governo, che ovviamente sarà allineato sulle sue posizioni, ma un'organizzazione che è quella dell'esercito, un'organizzazione totale dello Stato, il Parlamento, il Congresso. Cioè non è che quest'uomo proceda a un certo punto senza ascoltare niente e nessuno, al di là delle ricostruzioni un po' macchiettistiche che vengono fatte dalla stampa.
16: Sì e no, nel senso che un anno fa, appena entrato nel secondo mandato, Trump aveva scatenato appositamente Musk per disarticolare e distruggere lo Stato americano, col mitico Doge di cui nessuno si ricorda più, però è stato fatto. La perdita di capacità, di talento, di esperienza agli alti livelli dell'amministrazione americana è palese, chiunque ci debba interagire racconta questa storia, e non è un caso che trattative su un tema così importante, quale quello, diciamo, del Medio Oriente, sono affidate al genero e a un socio in affari, non alla diplomazia.
0: Il premiato duo che tutto va a risolvere.
2: Professore, dato questo imbuto, questo blocco di cui lei ha parlato con molta efficacia, non è che lo spostamento della portaerei da $1 miliardo al giorno e l'incriminazione di Raul Castro per fatti dell'86, fra l'altro quando lui non era neanche al governo, possono lasciare intuire che Trump cercherà un'operazione facile a Cuba, magari con una esfiltrazione di Raul Castro per essere processato, simile al modello Maduro?
16: Potrebbe essere, perché in effetti la distanza tra la Florida e Cuba è minima, e quindi di tutte, diciamo, le opzioni che ha Trump è sicuramente la più facile. Anche il Venezuela alla fine è lontano dagli Stati Uniti, presuppone tenere una flotta in mare a lungo. La Florida è vicina agli Stati Uniti, potrebbero operare direttamente da lì, anche se il costo della portiera è ben meno di $1 miliardo al giorno, attenzione, però resta il fatto che sta lì, potrebbe essere un successo. Cuba è, come dire, invisa a una gran parte degli americani, non soltanto agli esuli cubani e a quel ceppo lì, ricordiamoci che il segretario di Stato Rubio è, diciamo, di discendenza cubana, però invisa anche ad altri, quindi potrebbe essere un successo facile. Certo, poi possiamo noi qui, come dire, sorridere, ecco, del fatto che uno se la prenda col vecchio Raul, perché ormai Fidel non c'è più, no? Una sorta di vendetta postuma. Questo fa sorridere, detto in un certo esatto. senso, perché non se ne vede proprio il senso, però potrebbe essere un successo facile. La vera domanda è se gli Stati Uniti...
2: Però è un simbolo, professore, è un simbolo, il nome, cioè Diaz... Chanel o Canel, come si pronuncia, è un nome anonimo, Castro è un nome che sta nella storia, quindi anche per interposto fratello Trump si metterebbe una medaglia.
0: È un brand, diciamo.
16: Certo, quello che dico fa sorridere, perché comunque nell'86 Fidel era solidamente in sella e non si capisce bene quale sia la responsabilità specifica di Raul, quale autonomia avrebbe dovuto avere, eccetera eccetera. In più tutta l'organizzazione de Hermanos al Rescate, i Fratelli in Soccorso, che era stata montata da questo gruppo di esuli cubani che, ricordiamo, con degli aeroplani pattugliavano il mare per individuare la gente che scappava da Cuba. Cuba è uno dei tanti posti, come era una volta la Germania Est, dove i cittadini volevano scappare. Però pare che sotto l'accusa, diciamo, cubana, è che sotto la copertura di questi voli, diciamo, di soccorso, un po' come quelli che fanno da noi le ONG per individuare persone in mare nel canale di Sicilia, pare che ogni tanto arrivassero anche su Cuba, lanciassero volantini, insomma avessero più una funzione politica che non di solidarietà, no? E sarebbe stato quello a portare all'abbattimento di uno dei loro aeroplani, che sarebbe poi il pretesto dell'omicidio adesso, dell'accusa di omicidio. Come si vede, è una situazione delicata, e come sempre, da un lato questi Hermanos sono presentati come dei combattenti per la libertà, eccetera, e dalla parte come degli aggressori. Certo, rapire qualcuno per sottoporlo a processo in un altro paese e così via non sembra la garanzia di neutralità e di oggettività che si spera sempre di trovare in un processo.
0: Certo. E comunque bisogna ricordare, sempre nell'ambito della surrealtà di una situazione drammatica come questa, che il 94enne è deciso a resistere a tutti i costi e a non consegnarsi vivo al nemico. Grazie professor Aleggi.
2: Grazie professor,
16: a voi, presto. Buona giornata. A presto.
0: A presto. Ecco qua, aspettavo queste note da giovedì, perché venerdì l'abbiamo censurato per le nostre lunghezze. Sabato è sabato fascista e il nostro Alberto Fazzolo si riposa. La domenica è destinata ai sacri riti e alle liturgie e finalmente torna il lunedì il campione dell'Abaro. Buongiorno Alberto.
17: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buon inizio di settimana. Sì, mi sono fatto desiderare un po' in questo lungo fine settimana, mi sono preso un ponte.
0: Questa cosa che tu il sabato e la domenica non lavori, francamente, è abbastanza sgradevole e fastidiosa, soprattutto venendo da una persona che ha il culto del lavoro come il tuo, quindi non la capisco, protesto. Ma
17: no,
0: andiamo,
17: non è che non lavoro, mi dedico ad altro, quindi magari ti inviterò qualche giorno a vedere le attività del mio fine settimana tra pranzi sociali e iniziative sparse per l'Italia.
0: Che beh, certo che se pranzi sociali tu invitassi verremmo volentieri, sia Luca che io. Caro Alberto, che credi all'accordo, credi che siamo prossimi all'accordo tra Stati Uniti e Iran o ancora da passare nuttata?
17: Ma non ha da passare una nottata, da passare una settimana, te l'hanno proprio detto chiaro e tondo, l'accordo non esiste, è un preaccordo, un'intesa di massima, poi se ne parla verso il 5 giugno, di questo stiamo parlando, del niente, cioè di uno strangolamento sul sistema di approvvigionamento energetico mondiale che va a beneficio da un lato degli Stati Uniti che riescono così a tenere a bada e sotto controllo i propri competitor a cui fanno arrivare qualche goccia di petrolio ogni tanto quando vogliono loro, quindi tenendoli a guinzaglio stretto, e dall'altro per che riesce a regolare un po' di conti con le petromonarchie del Golfo. Quindi i due contendenti in realtà secondo me hanno degli interessi convergenti e li stanno tutelando in maniera molto molto attenta e oculata, quindi facciamoci un po' di conti in tasca, perché chi scorre al palo qui siamo noi.
0: Ah, su quello diciamo così abbiamo pochi dubbi. I dubbi sono su se reagire e su come reagire, e su questo, come tu sai, il dibattito è assolutamente molto aperto. Abbiamo sentito il racconto di Ugo Poletti da Odessa, immagino che lo abbia ascoltato anche tu e immagino anche che sia una ricostruzione che non ti lascia soddisfattissimo.
17: No, assolutamente no, di solito ho grande rispetto per i punti di vista degli altri e evito di contestarli, ma in questo caso assolutamente no, perché ha detto che l'Ucraina
0: ci avevo preso
17: impianti energetici, esatto, e la Russia edifici civili. No, non è così, dobbiamo ricostruire quello che è successo nel fine settimana, purtroppo appunto non ci siamo riusciti a sentire venerdì. Però c'era una notizia molto importante, il fatto cioè che l'Ucraina ha colpito intenzionalmente per probabilmente la prima volta un dormitorio universitario, ha ucciso 21 ragazzi studenti, appunto come hanno ricordato anche gli ascoltatori. E perché intenzionalmente e non è stato un incidente come le altre volte? Perché è stato colpito con 16 droni diversificati in 3 ondate successive, quindi c'era l'interesse di distruggere quell'edificio. Probabilmente io non ci vedo una logica genocida in tutto questo, non sto alle ricostruzioni che fanno anche altri. Secondo me c'erano delle informazioni di intelligence sbagliate dietro questo attacco, che comunque è stato un attacco criminale che ha ucciso 21 ragazzi. E quindi il fatto che rimane sul piatto è esclusivamente quello.
2: Ma si potrà capire se erano dell'FSB o se erano studenti?
17: Allora, ci si confonde con due questioni successe venerdì, perché Zelensky venerdì ha dichiarato di aver distrutto un edificio dell'FSB offrendo 100 funzionari e non è arrivato nessun riscontro a questa cosa, ed è successo a Kherson, mentre questo studentato è successo a centinaia di chilometri di distanza a Lugansk. Ma in entrambi i casi probabilmente erano informazioni di intelligence sbagliate. Quindi qual è stata la risposta russa a tutto questo? Dei bombardamenti durissimi su Kiev, che hanno distrutto degli edifici civili, ministeri e altre cose, in cui però non c'era nessuno, perché l'ha fatto di sabato notte questo bombardamento la Russia, proprio per evitare vittime civili, e le vittime di questi bombardamenti durissimi, come non ce ne sono stati da tanto tempo, sono state 4 persone, sostanzialmente i custodi o persone che si trovavano nei paraggi degli edifici distrutti. Quindi la ricostruzione che andrebbe fatta dovrebbe tener conto di tutte queste cose, da un lato qualcuno che non vuole riconoscere di aver fatto un errore nel colpire, e io spero che sia stato un errore e sono convinto che sia stato un errore nel colpire uno studentato, e da un altro qualcun altro che distrugge degli edifici che sono vuoti perché decide di farlo di sabato sera.
0: E, insomma, anche su questo, vabbè, lasciamo andare le ricostruzioni sugli attacchi e poniamoci invece agli accordi che commentavamo prima con Luca dell'Ucraina con altri paesi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Panama sul vendita di droni e sull'organizzazione che l'Ucraina presta commercialmente ad altri paesi, rivendendo l'esperienza maturata in questi 4 anni.
17: Beh, attenzione che non vende l'esperienza, vende del know-how che gli è stato fornito, perché un conto se hanno delle capacità di intercettamento dei droni, perché stando molto dietro ai radar riescono a capire quali sono le traiettorie, quali sono le tecniche di attacco, e quello potrebbe essere un know-how maturato dall'Ucraina, ma qui si vendono la tecnologia e la tecnologia gli viene fornita all'Occidente, quindi sostanzialmente noi diamo gratis o tramite triangolazioni con gli Stati Uniti, quindi comunque i contribuenti europei pagano per fornire l'Ucraina di armi, tecnologia e segreti industriali anche, perché la tecnologia militare non è liberamente fruibile, se no sarebbe tutto un cavolo e tutt'uno, e l'Ucraina poi questa roba se la rivende. Ebbene, non va tanto bene, c'è un po' un cortocircuito e su quello bisogna in qualche modo cercare di porre un freno, anche perché se qualcuno si deve vendere i droni a Panama o all'Arabia Saudita, a questo punto io penso che l'Italia, Leonardo e quant'altro se li possano vendere, esatto, direttamente senza aspettare che Zelensky e la sua cricca ci facciano la cresta.
2: Poi abbiamo visto come le crestine che fanno, visto che il braccio destro di Zelensky è dovuto scappare. Ma dove è finito, a proposito?
17: Dove è finito? A casa, perché è tornato libero su cauzione, ha pagato 2,7 milioni di euro e a proposito, visto che lui
2: aveva dei risparmi, quindi...
17: No, lui diceva che di queste cifre assolutamente non disponeva e sono state collette di amici che hanno messo insieme, addirittura si sono sbagliati, hanno messo 27.000 euro in più, che erano così irrefrenabili questi amici ansiosi di farlo tornare libero, che hanno anche ecceduto rispetto alla richiesta del procuratore. Però appunto c'è una classe di oligarchi che in questo momento in Ucraina non ha nessun problema a sborsare sull'unghia 2.700.000 euro per far tornare in libertà un loro sodale che poteva tranquillamente, se innocente, aspettare in prigione e vedere come sarebbe sviluppata l'inchiesta.
0: Ma io non ho capito se la legge consente che ci sia, scusami, che ci sia la libertà su cauzione e uno ha delle persone che possano fare una colletta e raccoglierle, perché dovrebbe rimanere in prigione per soddisfare la vostra crudeltà personale? Non lo vorrei capire.
17: Perché la cauzione da 2,7 milioni in un paese in cui il reddito, correggetemi se sbaglio, sugli 800 dollari al mese, non vorrei sbagliarmi, adesso non ricordo le ultime statistiche, però un paese abbastanza povero come l'Ucraina, se gli metti una cauzione per essere rilasciato 2 milioni e 7 è perché vuoi mettere una cifra impossibile da raggiungere, è una cifra spropositata, altissima, e invece questi sono nella disponibilità di potertela pagare, quindi questa gente...
0: Devo essere l'unico che sa che i paesi del blocco ex sovietico, a cominciare dalla grande madre Russia, hanno una struttura di reddito per cui ci sono pochi ricchissimi e molti poverissimi. Devo essere l'ultimo.
2: Ma quello ha uno stipendio da militare.
17: Questo è un funzionario pubblico, è un impiegato pubblico come quelli che...
0: È un funzionario pubblico circondato di oligarchi che hanno evidentemente un interesse politico a che lui rimanga fuori. Mi sembra del tutto evidente. Ma questo è evidente, non è una grande scoperta.
2: Saranno i fornitori, Giuliano, di questo straordinario patriottico.
0: Molto probabile. Io non faccio processi sommari in Italia, figurati dove conosco il sistema.
2: Gli uomini del cesso d'oro.
0: Che non era d'oro, e come hai visto perfettamente era semplicemente dorato, cioè era un grave reato di cattivo gusto, non d'altro.
17: Però attenzione che quei soldi su cui si sono arricchiti, e questi pure 2 milioni e 700 mila euro di cauzione, non sono soldi che loro si sono arruspati nei conti pubblici ucraini, sono soldi che gli arrivano dai contribuenti occidentali, quindi l'ascoltatore che appunto sta andando al lavoro per cercare di portare qualcosa a casa.
0: E anche questo lo pensi tu, perché su questo non abbiamo nessuna evidenza, quindi sono informazioni che diamo.
17: 90 miliardi all'Ucraina, ma non è che li producono.
0: Nessuno ti dice
17: soldi,
0: che quei 90 miliardi finiscono finiscano nella corruzione, se ci sarà e se sarà dimostrata di qualcuno. Bisogna fare alla giustizia il proprio corso ed evitare di fare informazioni che non siano poi supportate da fatti e da
17: I fatti sono che l'Ucraina fonti. Già prima del conflitto, prima del 2014, era l'unico paese europeo che avesse dei livelli di corruzione paragonabili all'Africa, e noi a un paese del genere abbiamo riversato senza controllo un fiume di armi e denaro che poi hanno preso i mille riuli o della corruzione o dei traffici illegali.
0: Mi pare che abbiano preso anche il rivolo della resistenza al più grande e armatissimo esercito russo, che da 4 anni fa la birra contro le armi che gli abbiamo mandati, quindi probabilmente non sono finiti tutti nella corruzione, così perlomeno come ricostruzione logica.
2: Bene,
0: ma siamo arrivati alle 9.
2: Giuliano guida armi sempre al top e non smetterà mai di ammaliarvi con le sue tesi, ma almeno la morale ce la dai.
0: Ma certo che ve la do, anzi ne avevo un'altra, ma adesso mi è immediatamente tornato alla mente Edward Hoagland, un grande scrittore americano, che diceva che ci sono due tipi di giornalisti: gli imbroglioni e gli imbroglioni ipocriti.
2: Ah, bene, chissà quale categoria appartieni tu. Noi
0: agli imbroglioni
2: sappiamo una sola cosa: torneremo domani con tutta la banda.
0: A domani.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:01.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buona settimana, ben ritrovati. Puntata 174 di Italia No Limits. In diretta dalle 17 alle 20 ci sarà tregua tra Stati Uniti e Iran, che farà Israele, e poi i risultati delle elezioni, la flottiglia e tanto altro ancora. Una ricca puntata che sta per iniziare. State pronti?

Puntata 175, avevo sbagliato prima, siamo alla 175 in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il nostro sito www.giornaleradio.fm dove trovate il sondaggio del giorno e tutte le informazioni sui nostri programmi. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice ma molto difficile allo stesso tempo, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina e soprattutto dobbiamo crederci davvero? Perché nelle ultime ore si stanno moltiplicando segnali, indiscrezioni e movimenti diplomatici molto importanti. Secondo fonti rilanciate dall'Arabia, sarebbe pronta una bozza finale di accordo mediata dal Pakistan con il coinvolgimento del Qatar. Sul tavolo ci sarebbero il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare iraniano. E intanto si muove la diplomazia militare. Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir è partito per Teheran, mentre emissari qatarioti sono arrivati nella capitale iraniana per lavorare direttamente alla mediazione. Donald Trump continua a dire che la guerra finirà presto, però contemporaneamente gli Stati Uniti mantengono nel Golfo un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono, secondo diverse fonti americane, continua a preparare anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non rispetti davvero gli impegni su Hormuz. Siamo davanti a una pace vera oppure a una tregua molto facile? Perché i nodi da sciogliere sono ancora molti: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah e Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran continuano ad arrivare avvertimenti molto duri: se ci attaccano ancora la guerra si allargherà. Ma attenzione, perché i dubbi non stanno crescendo soltanto in Iran o in Israele, stanno crescendo anche dentro gli Stati Uniti. Diversi senatori repubblicani vicinissimi a Trump stanno criticando apertamente queste trattative. Dicono che un accordo troppo morbido rischierebbe di rafforzare l'Iran invece di indebolirlo, e fanno una domanda molto chiara: se davvero Teheran era stata messa in ginocchio militarmente, perché concedere ora aperture e tregue? Quindi il clima è questo, il mondo parla di pace, ma nessuno sembra fidarsi davvero fino in fondo. E nel frattempo il mondo economico resta appeso a Hormuz, perché questa crisi, lo sapete, riguarda direttamente anche noi: la benzina, il diesel, le bollette, i trasporti, il costo della vita. Nelle ultime settimane abbiamo visto il petrolio impazzire, i mercati andare nel panico, gli autotrasportatori italiani arrivare a proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora vi chiediamo: secondo voi questa tregua può davvero riportare stabilità? Ormai invece il danno economico è già stato fatto, perché anche se i bombardamenti si fermassero resterebbero comunque mesi di tensione energetica, instabilità sui mercati e paura di una nuova escalation. E poi c'è un'altra domanda: secondo voi Trump sta davvero cercando una pace stabile oppure vuole semplicemente congelare il conflitto per evitare nuove conseguenze economiche e politiche negli Stati Uniti? E ancora, Israele accetterà davvero una tregua duratura con un Iran ancora in piedi e ancora armato? Questa sera lo chiediamo a voi: ci credete davvero alla tregua oppure pensate che siamo soltanto in una pausa tra una crisi e l'altra? E soprattutto, le conseguenze economiche di questa guerra finiranno insieme alla guerra stessa oppure ce le porteremo dietro ancora a lungo? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, ve lo ripeto, 334 11 11 622.

0: E Dario scrive: tutti questi rinvii di trattative e tregue fa il gioco dell'Iran, che sicuramente va ad avanzare le scorte di uranio arricchito. Bisogna fare molta attenzione. E poi sentiamo un vocale.
1: Buonasera al giornale radio, Luigi da Torino. Vi sto ascoltando adesso all'inizio di questa puntata, questa domandone da $1 milione, anche forse di più. Non credo che possa avere una risposta. Siamo purtroppo in una situazione generale dove i leader politici di tutto il mondo fanno fatica a essere seri. Infatti, cioè, non si capisce quali sono i fini generali di queste guerre, di tutte queste cose. Anche che fa Trump a livello economico, a parte arricchirsi o far arricchire i suoi amici, il mondo sembra un po' impazzito, non si capisce da che parte voglia andare. Neanche quelli che vogliono conquistare, cosa vogliono conquistare, fin dove vogliono conquistare, insomma non c'è chiarezza, quindi la vedo molto dura capire dove andiamo.
0: E allora la vede molto dura il nostro ascoltatore, che se ben riconosco dalla voce, gli dico insomma di restare in ascolto perché si arrabbierà nell'ultima parte di trasmissione, ma non anticipo niente. Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera Fulvio.
2: Buonasera a tutti e grazie per questo invito.
0: E la tua analisi, che sta succedendo in queste ore, a che punto si arriverà? E a che pace si arriverà soprattutto?
2: A saperlo, come direbbe il saggio, ma in realtà questo negoziato tra USA e Iran somiglia ogni giorno di più al negoziato, se vogliamo chiamarlo così, ammesso che esista ancora, tra Russia e Ucraina, perché in realtà sia gli USA sia l'Iran hanno bisogno di poter dire abbiamo vinto. Ma ovviamente le esigenze dell'uno sono opposte a quelle dell'altro, e quindi accontentare entrambi non è possibile. Credo anche la lezione più profonda e più interessante anche di questa guerra sciaguratissima, come peraltro tutte quelle che sono state fatte negli ultimi decenni di USA e Israele contro l'Iran, sia che, a dispetto di quanto sembrano pensare i vari Putin, Trump e compagnia bella, abbiamo avuto la dimostrazione sul campo che la guerra non è uno strumento di risoluzione dei problemi, anzi è uno strumento che accentua i problemi già esistenti e ne crea di nuovi. E questo dovrebbe essere, secondo me, la lezione proprio di questi negoziati, da cui nessuno vuole staccarsi, ma in cui nessuno riesce a trovare un accordo. Ecco, questa dovrebbe essere, secondo me, la riflessione prevalente.
0: Grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, insomma, che questa guerra almeno ci abbia insegnato qualcosa. Grazie Fulvio.
2: E grazie, intanto, grazie a voi.
0: Come vi dicevo, sto seguendo questa avvertenza assieme a voi. Come vi dicevo, oggi c'era il tavolo al Mimit. In queste ore si sta discutendo al Ministero il destino dell'Electrolux. La volete sapere? Volete sapere come è andata a finire? Come finirà? L'azienda ha detto che farà 1719 licenziamenti, tagli per tutti gli stabilimenti. Sono 1719 i licenziamenti previsti dal piano di Electrolux, 994 operai e 725 impiegati. I tagli riguarderebbero tutti gli stabilimenti su Segana, Porcia, Solaro, Forlì e Cerreto d'Esi. Per quest'ultimo è prevista addirittura la chiusura. E quanto emerge dal piano illustrato dall'azienda al tavolo in corso al Ministero. Quindi l'azienda è andata al Ministero da Urso. Che paura Urso! Il ministro Urso, che sistemava tutto, ha detto: ne licenziamo, sai cos'è? Ne licenziamo 1719. Staremo a vedere se andrà così. Io mi auguro di no, però ecco, questo è il potere del nostro governo. 1719 licenziamenti. Scusate se mi inalbero, perché comunque sono persone, sono famiglie, sono stipendi, sono frigoriferi vuoti. Intanto il caro benzina pesa sull'agroalimentare. Conserve Italia annuncia rincari sui prodotti, mentre per quanto riguarda i casi di Ebola nel Comasco, Bertolaso dice nessun allarmismo, in Italia non ci sono condizioni per la diffusione, però intanto fa le interviste e la notizia sta online su tutti i quotidiani in apertura. Ascoltiamo i vostri vocali. Ancora no? C'è un problema tecnico, perfetto. Allora, essendoci questo problema tecnico, io vi ricordo tranquillamente il numero per dire la vostra, che è il 334 11 11 622. Vi ricordo che tra poco andremo a analizzare anche il risultato di questa tornata amministrativa, vedremo se è un test per il governo oppure no. Allora, abbiamo risolto il problema e via, siamo qui per risolverli.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Mauro da Roma, ci sentiamo intanto, grazie. Volevo chiederle, volevo porre una domanda che, seppur non in tema specifico con quanto sto trasmettendo ora, ci può stare. Noi italiani abbiamo un debito pubblico enorme. Con chi abbiamo questo debito pubblico? A chi dobbiamo questi soldi? Uno. E quando si parla di mercati, i mercati dicono questo, i mercati fanno quell'altro. Chi sono questi mercati? E in realtà a chi ci rivolgiamo? E quando chiediamo, e per ultimo chiudo, e quando chiediamo soldi in Europa per dei progetti, l'Europa, dato che anche noi siamo Europa, dove prende questi soldi? Grazie. Una domanda un po' stupida forse, ma non riesco a capire. Grazie.
0: Non c'è niente di stupido in quel che dite voi. Intanto il tavolo dell'Electrolux è stato riconvocato per il 15 giugno su invito del ministro delle imprese Adolfo Urso all'azienda a presentare un nuovo piano. Questi sono andati lì, l'Electrolux, a dire 1719 licenziamenti, e il ministro Urso gli ha detto non va bene, rivediamoci il 15 giugno. Intanto i lavoratori restano appesi, un po' più di decisione forse, un po' più di pugno duro, un po' più di palle, e forse l'Electrolux si sarebbe spaventata un pochettino. Così gioca con le nostre lentezze, le nostre burocrazie, eccetera. Va bene, che volete che vi dica? Vi do le notizie, ogni tanto le commento anche, ma come fai a non commentare gente che resta senza il pane? E come fai a non arrabbiarti perché forse il governo doveva essere e deve essere un po' più grintoso nei confronti delle multinazionali che vengono qui, prendono, licenziano, chiudono, però i soldi non li restituiscono mai. Va bene, sempre 334 11 11 622, andiamo avanti. Dopo il brano fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e fatemi anche mandare un po' di pubblicità che ci serve per essere belli liberi.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:35. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E Ileana da Milano dice: buonasera Poletti, orgogliosa dei missinesi che hanno rivotato Federico Basile, che ha trasformato una città. Bravissimi, e bravissimo Basile, grandissima persona per bene, una volta tanto. È il sindaco uscente Basile di Sud Chiama Nord che avrebbe dalla prima proiezione il 53,7%. A Prato e Pistoia il campo largo avanti, possibile vittoria al primo turno, ma seconde proiezioni a Venezia, dove cresce il vantaggio del centrodestra, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti, quindi Simone Venturini del centrodestra sarebbe a Venezia in vantaggio su Andrea Martella della centrosinistra, mentre neanche a dirlo il ritorno di De Luca a Salerno, vince l'ex governatore al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta. Il candidato De Luca 59,3%, e quindi diciamo che non mi sembra, da una prima analisi, che il governo, a parte che sono voti, come si dice, sono test per le comunali, però insomma c'è astensione alta, il centrodestra tiene, il centrosinistra non è che faccia furore, però insomma attendiamo i risultati definitivi. A tra poco.

0: E allora il centrosinistra che non sfonda Venezia, insomma, che rimane nelle mani del centrodestra, nonostante diciamo tutti gli scandali, ecco, che aveva fatto registrare l'amministrazione precedente. Insomma, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Vabbè, va detto che non è un test nazionale, tutte queste robe qui, però sì, lo è. E il centrodestra tiene queste comunali.
1: Sembra di sì, ha vinto a Venezia, ha vinto a Reggio Calabria, che erano due delle tre città più importanti. L'altra era Salerno, perché c'era il test di De Luca che ha stravinto per conto suo, diciamo. Eh sì, la destra invece non ci si aspettava che vincesse a Venezia, soprattutto al primo turno. Era dato per favorito il candidato del centro-sede del campo largo, e invece no. A Reggio era più prevista la vittoria della destra, però mi sembra non in queste dimensioni, le dimensioni sono molto larghe. E poi bisognerà adesso vedere bene tutte le altre città, capire dal punto di vista nazionale, però certo non è stato quello che ci si poteva aspettare, cioè dopo il referendum un colpo elettorale per la destra. Adesso questa cosa, sai, può avere influenze psicologiche molto forti, anche se il test era molto ridotto, però psicologicamente può avere influenze molto forti, soprattutto sulla grande battaglia che si combatterà nei prossimi mesi, che è quella sulla legge elettorale. Ognuno cercherà di fare una legge elettorale pensando di potersene avvantaggiare, e naturalmente se il centrodestra prendeva una sconfitta a queste elezioni sarebbe stata molto più attenta. Avendo avuto un buon risultato, probabilmente vorrà avere una legge elettorale favorevole. La storia però ci insegna che chi fa la legge elettorale poi perde le elezioni, è sempre stato così, quindi forse ci vuole anche un po' di prudenza. In Italia, sai, c'è sta mania che ogni legislatura si fa un'altra legge elettorale, e anche perché si può cambiare a maggioranza semplice, quindi chi ha la maggioranza può fare la legge elettorale. Di solito chi la fa poi riceve una cattiva sorpresa. Adesso vediamo come andrà a finire questa volta.
0: Direttore Sansonetti, sono tanti gli astenuti, quindi questo centro-sinistra non riesce, laddove soccombe, ma comunque in generale non riesce a convogliare i voti degli astenuti, a portarli alle urne, riesce a lasciarli a casa. Non è una bella cosa,
1: Beh, sì, devo dire che questa campagna elettorale è stata veramente molto molto sottotono, e addirittura sui giornali ha conquistato le prime pagine forse oggi. Prima di oggi non se n'era mai sentito parlare, la televisione non ne hanno parlato, sui social non c'era nulla, quindi non c'era in ogni caso una mobilitazione dell'elettorato né di destra né di sinistra. Anzi, che abbiamo votato quasi il 60%, forse qualcosina di più, non mi sembra nemmeno un risultato pessimo, anche se certamente la questione resta.
0: Un calo di 5 punti, però, diciamo, ecco.
1: Sì, bisogna vedere però in che condizioni si votò l'ultima volta, perché appunto questa volta si è votato in condizione di pochissima attenzione mediatica. Dopodiché, sai, però bisogna anche stare attenti, perché ogni volta noi ripetiamo questa cosa: comunque le elezioni sono elezioni, che voti il 30% o che voti il 90%,
0: certo,
1: il risultato è il risultato. Perché se no uno poi dice: no, ma allora però non vale perché hanno votato in pochi. No, vale, pure se votano,
0: vale.
1: Pure se votassero il 10% voterebbe. Chi non vuole, chi non vota, non vuole votare, ma non votando esprime a sua volta un voto generalmente contrario a tutto lo schieramento politico e non solo a una parte. Ma anche quello è un voto, anche quello è un voto.
0: Ah beh, certo. Senti, direttore Sansonetti, a che punto siamo secondo te per quanto riguarda quel maledetto pasticcio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti?
1: Ecco, quello diciamo che è più drammatico rispetto ai risultati delle elezioni amministrative, perché diciamo da lì ne deriva il futuro dell'umanità. Oggi, fra l'altro, c'è stato un altro avvenimento, che è la firma della prima enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il tema era l'intelligenza artificiale, però poi io ho visto che lui si è allargato moltissimo e che ha messo in qualche modo in relazione la questione dell'intelligenza artificiale, quindi dell'uso dell'intelligenza artificiale, col tema della guerra, ponendo in maniera drammatica la questione dell'eccesso di potere, del potere, però diciamo così, dell'uso eccessivo del potere, e che può avvenire con l'intelligenza artificiale, sta avvenendo con lo sdoganamento della guerra, che questi mesi, in questi anni, dall'invasione dell'Ucraina in poi è stato quasi sdoganato dal senso comune. E il Papa pone attenzione, mette in relazione in parte le due cose. Dice: l'intelligenza artificiale può essere un grande aiuto all'umanità, purché non diventi uno strumento in mano a poche persone e quindi uno strumento di potere e di oppressione. E da lì poi allarga il discorso e mette sul piatto le questioni della guerra e quindi della prepotenza e quindi della fine del diritto internazionale. È un'enciclica in stile Leone, cioè molto sobria, molto tranquilla, non aggressiva, non descamisata, ma molto forte, secondo me, molto forte. Pone dei paletti, pone l'umanità di fronte a questa situazione nuova, perché per la prima volta, dice il Papa, l'umanità è in grado di autodistruggersi e di autodistruggere il creato. Lui usa la parola il creato, non era mai successo prima. Già questo è avvenuto con l'invenzione dell'arma atomica. Ora con l'intelligenza artificiale il pericolo diventa ancora più grande, e quindi siamo proprio a un bivio: abbiamo la possibilità di mandare avanti clamorosamente lo sviluppo della civiltà oppure di tirarlo indietro fino all'apocalisse.
0: Grazie al direttore dell'Unità, Piero Sansonetti, come sempre molto efficace il tuo intervento, Piero. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto nell'inchiesta sulla flottiglia 10 nomi al vaglio, anche Ben-Gvir, e gli inquirenti sono al lavoro sulla catena di comando israeliana. Sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso flottiglia. Tra loro c'è anche il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I nomi sono presenti in un incartamento posto all'attenzione degli inquirenti dal team legale degli attivisti, che fa riferimento a un'organizzazione che raccoglie documenti su presunti crimini di guerra, in cui sarebbero citate anche cariche militari. Andiamo avanti con i risultati, perché aumenta i risultati delle elezioni, aumenta il margine per il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini. Secondo la terza proiezione Opinio per la RAI, con una copertura del campione del 23%, l'ex vice sindaco di Brugnaro arriva al 51,9%, quasi un punto in più rispetto alla stima precedente. Il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, si ferma al 38,4% dei voti. Questa è la situazione di Venezia, mentre vedo altre proiezioni ancora poco efficaci per darvele, ma tra poco saremo più precisi.

0: È un flash d'agenzia. Reggio Emilia si dice seguace dell'ISIS, pronto a compiere attentato, fermato un 22enne, ripeto, a Reggio Emilia. Appena avrò notizie più chiare ve le darò. E intanto nel paese di Bossi, rieletto il sindaco, era l'unico candidato. A Gemonio, il paese del Varesotto dove abitava Umberto Bossi, è stato rieletto il sindaco uscente Samuel Lucchini, appoggiato dalla lista Impegno Civico. Era l'unico candidato e ha ricevuto 529 voti, ovvero il 100% delle preferenze. A Gemonio ha votato il 47,63%, quindi superando il quorum del 40 dei votanti e del 50 delle preferenze previsto per i comuni fino ai 15.000 abitanti, quindi eletto l'unico candidato. Intanto si profila il ballottaggio al comune di Arezzo, secondo la proiezione Opinio per la RAI, con la copertura del campione del 15%. Marcello Comanducci del centrodestra è dato al 45,5%, Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra al 33,1, Marco Donati, liste civiche e azione al 17,7%. Allora, preparava un attentato per lo Stato islamico, fermato un 22enne, un'indagine della polizia a Reggio Emilia, voleva colpire in centro con un coltello. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori avevano appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello a fare del male ad altri. Accompagnato in questura è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato. È stato disposto il carcere, quindi la notizia dell'ultima ora, grazie naturalmente alle forze di polizia, la polizia di Reggio Emilia e di Bologna, che hanno fermato questo 22enne italiano con origini marocchine che si preparava a compiere un attentato. Vedete che torna prepotentemente d'attualità il tema delle seconde generazioni, 22enne italiano, l'ho preciso, però di origine marocchina, e questo riaprirà dibattiti e ferite. Andiamo ai vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano, intervengo ogni tanto, volevo fare un'osservazione, non so se contestuale o comunque coerente con i discorsi che state trattando, anche perché mi sono sintonizzato adesso. Devo dire che in realtà sono rimasto molto stupito dalla propaganda europea sulla cosiddetto attacco ucraino a Kramatorsk e alle sedi dell'FSB. In realtà gli ucraini hanno colpito uno studentato, quindi era un luogo deputato praticamente all'alloggio di studenti dell'università di Kramatorsk. Ecco la reazione del Cremlino così violenta. L'Europa non ha ancora capito che, a differenza dell'Ucraina, Putin sta combattendo per la stessa sopravvivenza della Russia. Questo cosa porta? La dottrina strategica militare russa determina fin dai tempi di Stalin, di Khrushchev, dicendo che nel caso in cui ci fosse la possibilità di una distruzione della Russia, di un'invasione della Russia da parte di potenze straniere, e l'Europa diciamo che ci sta mettendo tutta la sua volontà, la dottrina strategica russa prevede l'uso delle armi nucleari, quindi o ci si porta l'Europa a trattare con la Russia e la Crimea e l'Ucraina a stipulare un trattato di pace, oppure il destino è quello di un attacco massiccio della Russia nei prossimi anni. Questo è fuori dubbio, basta leggersi un po' di analisi militare di persone che capiscono molto più di me di strategia militare. L'Europa sta andando a scontrarsi veramente contro un muro, e il muro è di acciaio in questo caso. Buonasera.
0: Buonasera a lei, speriamo che queste analisi non trovino riscontro nella realtà. Intanto stavo vedendo alcune proiezioni che comunque confermano sostanzialmente la tenuta del centrodestra e il passo non largo, il passo non spedito del campo largo per quanto riguarda le elezioni comunali. Stanno uscendo ovviamente proiezioni, una situazione che sostanzialmente cresce a Venezia con il vantaggio del centrodestra al 51,9, la vittoria a Salerno di De Luca, che vince il primo turno, diventa sindaco per la quinta volta. Tanta delusione in Laguna, a Venezia, per il centro-sinistra, anche se Martella dichiara di sperare ancora nel ballottaggio, mentre Cannizzaro vince a Reggio Calabria e strappa, a Cannizzaro del centrodestra, e strappa il comune al centro-sinistra dopo 12 anni. Insomma, una situazione che non influirà sicuramente non influirà per quanto riguarda la politica nazionale, e che rischia in qualche modo di far ringalluzzire il centrodestra, che effettivamente non viene penalizzato da questa sostanza, questo appuntamento per le comunali. Allora vi ricordo il numero per dire anche la vostra in diretta e dare la vostra lettura dei dati elettorali, per quanto si sa, insomma, siamo allo spoglio praticamente in tempo reale. Intanto noi stiamo parlando anche dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Teheran frena, non è imminente, ma staremo a vedere.
2: Sono le 4:02.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight,

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora sempre 334 11 11 622 per commentare assieme le notizie che dell'attesa per l'accordo USA-Iran. Vi ricordo che Teheran frena, non è imminente, ma insomma i mercati danno segnali diversi, e per commentare anche il risultato delle elezioni per quel che avevamo capito fino ad adesso, perché ragioniamo su proiezioni che comunque danno una direzione.

0: E allora andiamo, prima di ascoltare i vostri vocali, a parlare della questione Iran-USA. Netanyahu ammette: non posso influenzare le decisioni di Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso in conversazioni private citate da Reuters di non avere margini di manovra per influenzare l'amministrazione di Donald Trump in merito al possibile accordo preliminare tra Washington e Teheran. I punti critici del dossier: l'isolamento di Israele. Secondo fonti israeliane, Tel Aviv è stata in gran parte esclusa dai negoziati sul protocollo d'intesa in discussione. Il nodo nucleare, l'accordo in fase di elaborazione, non sembra toccare le questioni centrali per Israele, ovvero il programma nucleare iraniano e le scorte di uranio arricchito. Poi c'è il fattore Libano. Netanyahu insiste sulla necessità di mantenere la piena libertà di azione militare anche in Libano, una condizione che potrebbe far saltare l'intesa se Teheran esigesse come contropartita la cessazione delle ostilità. Poi ci sono i rischi politici interni. Il tempismo dell'accordo è critico per il premier, già in difficoltà in vista delle elezioni parlamentari autunnali e sotto pressione per i risultati insoddisfacenti della guerra contro l'Iran. Il 23 maggio Trump ha confermato che la bozza è in gran parte definita dopo aver consultato numerosi leader regionali, pur precisando che restano ancora alcuni punti aperti prima della firma definitiva. I vostri vocali.
1: Vorrei dire all'altro Fabrizio da Milano che veramente mi dispiace per lui, per questa, diciamo, questo approccio cognitivo che sta dimostrando. Putin ha dichiarato molto recentemente che l'Armenia non dovrebbe fare lo stesso errore dell'Ucraina a cercare di associarsi all'Unione Europea. Quindi vogliamo dire che l'Armenia, l'Ucraina mettevano in pericolo la Russia? E se questo Fabrizio da Milano la pensa così, veramente sono veramente dispiaciuto per lui. Mi dispiace veramente molto, e soprattutto si ricordi che lo studentato era uno studentato militare. Ci sono le foto dei ragazzi in divisa trasmesse dalla TV russa e in altre occasioni, quando vantavano questa loro capacità di costruire droni. Per carità, veramente, ma siamo ancora a questo punto. Ciao Fabrizio Milano, quello originale.
2: Buonasera Poletti. Chiedo scusa. Guarda, ho sentito Fabrizio da Milano ed è l'unica volta che mi trovo d'accordo con lui. Cioè, l'Europa non ha idea del cunicolo nella quale si è cacciata e dalla quale non riesce più a uscire. È quasi peggio del buco nel quale si è cacciato Trump con la guerra in Iran. L'unica maniera per uscirne è mettere al tavolo la Russia e l'Ucraina e concedere alla Russia tutta quella parte di territorio che ha già conquistato, quale si è cacciato Trump con la guerra in Iran. L'unica maniera per uscirne è mettere al tavolo la Russia e l'Ucraina e concedere alla Russia tutta quella parte di territorio che ha già conquistato, la Crimea, e

0: Diciamo che era da anni che la Russia veniva punzecchiata da tutti gli altri membri dell'Unione Europea che stanno intorno alla Russia. Ecco, la Russia è stata punzecchiata fino a quando, come disse anche Papa Francesco, a un certo punto, a furia di abbaiare alle porte della Russia, si è scatenato, a questo punto la Russia ha deciso di scatenarsi. E attenzione, quello che ha detto Fabrizio è giusto. La dottrina russa prevede la difesa nucleare in caso di attacco alla nazione. Di conseguenza non scherziamo troppo con la Russia, come non scherziamo troppo con la Cina. Di questi tempi sarebbe meglio trovare subito un'intesa il più breve tempo possibile per non costringere la Russia a usare maniere ancora più forti per prendersi quello che non avrebbe neanche voluto prendersi, ma che doveva essergli dato già molto prima tramite i trattati che erano stati firmati. I trattati si rispettano, questo vale per i russi, vale per gli europei, vale per gli americani, per i cinesi, vale per tutti. Buonasera.
1: Buonasera a lei, sempre le linee libere al 334 11 11 622, libere per registrare i vostri messaggi. Adesso vi porto a Reggio Emilia per alcuni approfondimenti su quella notizia che vi ho dato prima. Si dice seguace dell'ISIS pronto a compiere un attentato, fermato un 22enne. Allora, la polizia di Stato di Reggio Emilia e Bologna ha fermato nei giorni scorsi un 22enne italiano con origini marocchine, gravemente indiziato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionali. E questo ve l'ho detto. Gli investigatori reggiani avevano appreso che un giovane che vive a Reggio Emilia, sebbene senza fissa dimora, aveva espresso la volontà di andare nel centro cittadino reggiano, armato di coltello, a fare del male ad altre persone. Immediatamente, compresa l'assoluta gravità ed urgenza della situazione, il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante della Digos della Polizia di Stato mentre camminava da solo in una laterale della centralissima via Emilia, precisamente in via Roma. Si trattava di un 22enne italiano nato in provincia di Reggio Emilia ma di origine marocchina, già conosciuto dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che lo monitorava già dal 2024, quando era stato arrestato in Germania per via di alcuni reati commessi lì, in cui si era dichiarato più volte un sostenitore dello Stato Islamico e di voler agire per esso. Mi chiedo come mai fosse ancora a piede libero, se da così tanto tempo lo sapevamo. Non appena rientrato in Italia, grazie a un'importante attività di cooperazione internazionale, la Questura di Reggio Emilia, di concerto con il Centro di Salute Mentale e i servizi socio-assistenziali reggiani, avevano già provveduto ad inserire il ragazzo in un circuito di assistenza allo scopo di ottenere un suo pieno recupero. Tale percorso era stato interrotto però anche a seguito di un'ulteriore segnalazione effettuata dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che nell'ambito di una mirata attività informativa di monitoraggio aveva individuato l'utenza telefonica utilizzata dal giovane all'interno di alcune chat in cui sarebbe stato programmato il compimento di atti di matrice terroristica. Una volta accompagnato in questura, l'attività investigativa ha permesso di far emergere che il 22enne avrebbe avuto contatti tramite una piattaforma di messaggistica con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo al fine di compiere un attentato in Italia, all'estero, e per cui il giovane avrebbe acconsentito dichiarandosi ancora una volta un sostenitore dello Stato Islamico. Sulla base di quanto sopra, gli agenti della Digos di Reggio Emilia e Bologna dichiaravano il 22enne in stato di fermo per l'ipotesi di reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, con contestuale sequestro del telefono del giovane e il suo accompagnamento presso la casa circondariale di Reggio Emilia in attesa dell'udienza di convalida. Però capite che noi questo

0: potenziale terrorista già ce l'avevamo sott'occhio, già l'avevamo affidato ai servizi psichiatrici, e se avesse colpito sarebbe stato un pazzo o un terrorista. Il confine è labile, però complimenti comunque alle forze dell'ordine, al nostro sistema per intercettare queste persone. Intanto interviene Salvini, che non si fa sfuggire l'occasione, su X, Modena, laureato, bravo ragazzo, integrato e studiato e studioso di attentati. Modena, però che c'entra Modena con Reggio Emilia, dove succede questo? Verifichiamo l'X di Salvini, per favore, perché sta rilanciando l'altro. Non sto capendo più niente. Verifichiamo. Andiamo a Fabrizio da Milano in attesa. Mi verificate l'X di Salvini cosa dice? Perché mi sembra che stia parlando dell'altro, ma comunque vedremo. Chi abbiamo in linea? Chiedo scusa.
1: Fabrizio da Milano.
0: Allora, buonasera Fabrizio, è che mi urlano, dottor Poletti, nelle orecchie.
1: Prima è intervenuto mio omonimo, successivamente un altro ascoltatore che ha corroborato l'intervento in vocale del mio omonimo. Allora, io vorrei dire una cosa: io sono veramente sconcertato che dopo 4 anni e mezzo ci sono ancora persone che trovano giustificazioni pseudostoriche per avvalorare ciò che la Russia sta facendo. Sono cose che facilmente si possono smentire ascoltando Putin stesso, non andando a cercare canali, sotterfugi, cose varie, complottismi. Basta ascoltare Putin. E Putin e tutto il suo entourage già 13 anni fa parlavano, ad esempio, di invadere i paesi baltici. Lo dicevano 13 anni fa. La Russia non è stata provocata. Questa è una narrativa che ancora risuona, perché viene comodo attaccarsi alle parole del Papa, che è il nostro compianto Papa, che disse quella frase, a mio avviso, infelice: la NATO che abbaia alle porte della Russia. Cose assolutamente non vere. Basta guardare la differenza del personale militare impiegato durante le esercitazioni. La NATO ne impiegava circa 50-60 mila. La Russia, la Federazione Russa, arrivava fino a oltre 500 mila. Quindi due posture completamente diverse. Però si trova ancora questo modo di giustificare. Cosa che poi mi ha ulteriormente rammaricato, che in sequenza il buon Caracciolo, Di Battista, il direttore del Fatto Quotidiano e poi la Basile, tutti e quattro e Orsini hanno ripetuto la narrativa dei paesi baltici che vogliono attaccare la Russia. Ci rendiamo conto, i paesi baltici non hanno un'aviazione, non hanno una marina e attaccherebbero la Russia. È cosa che mi rammarica, appunto, che queste persone che hanno un nome e una visibilità stanno condizionando molte persone e che ripetono in maniera acritica queste cose. Scusate se sono stato prolisso e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie a lei. Faccio uno strappo alla regola da una notizia di sport, perché Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in una nota in cui si annuncia anche la fine del rapporto con la D. Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada, e quindi il club, dopo la mancata qualificazione in Champions, fa fuori Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Questa notizia ve la do, nonostante io non sia particolarmente ferrato sull'argomento, ma mi sembra una notizia importante. Intanto, per quanto riguarda le elezioni, Cannizzaro verso l'elezione a sindaco di Reggio Calabria, terza proiezione al 69,1%. Il vice capogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra più Azione, otterrebbe il 69,1 dei consensi. Il candidato del centrosinistra, sindaco facente funzioni di Reggio, Domenico Battaglia, otterrebbe il 21,7%, quindi un trionfo per quanto riguarda il centrodestra e l'esponente di Forza Italia a Reggio Calabria. Torniamo tra poco con Alessandro Sallusti.

0: Allora, i vostri vocali alla 334 11 11 622, mentre il centrodestra canta vittoria per il risultato delle amministrative, il centrosinistra ragiona anche nelle dichiarazioni.
1: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ma allora non mi stupisce molto che Netanyahu dica che non ha margini di manovra per far prendere, per spostare le decisioni di Trump. Mi sarebbe sembrato molto strano se invece fosse uscito dicendo che il presidente Trump fa quello che dice lui. Mi sembra ovvio, la presa in giro credo sia totale. E poi faccio una domanda, magari tu mi sai rispondere, ma perché quello che vediamo noi nei telegiornali come servizi, come immagini, sono sempre e solo le devastazioni che fa lo Stato criminale, genocida e infame di Israele, e non vediamo mai immagini di bombardamenti fatti, o meglio, li vediamo molto ma molto più raramente di qualche bombardamento o attacco fatto da Hezbollah piuttosto che da Hamas sul territorio israeliano. Cioè, su 10 servizi, in un servizio c'è un attacco subito da Israele e gli altri 9 servizi sono devastazioni fatte da Israele. E mi chiedo perché?
2: Buonasera dottor Poletti, ho sentito la sua domanda su cosa ne pensiamo sulle elezioni. Beh, io non penso. Guardi, io oltre che a stare sempre in compagnia di giornale radio, che io ormai sono veramente innamorata di giornale radio, leggo moltissimo e leggo saggistica in particolare, anche i filosofi spesso, e soprattutto cosa pensano delle elezioni. E ce ne sono tanti filosofi che hanno parlato, tipo Bardieu del 1937 in Francia, che dichiara impotenza della scheda, oppure Brennan USA, un filosofo professore di filosofia a Georgetown negli Stati Uniti, che dice l'ignoranza sistematica degli elettori produce decisioni irrazionali. Ma a me piace molto Stirner, Max, filosofo tedesco, che dichiara questo, ora leggo però, il voto è un atto di sottomissione volontaria, cedendo il proprio potere ad un rappresentante, l'individuo rinuncia alla propria unicità, legittimando un'entità astratta che lo dominerà. Infatti io quando voto, ma che ne so io chi è quello che voto? Comunque volevo chiedere agli italiani, soprattutto dottor Poletti, noi altri siamo veneti, se la Repubblica Veneziana è durata 1100 anni, ma ci sarà un motivo, no? Andatevi a leggere come si votava il Doge a Venezia, partendo da prima del 1000, per inibire la potenza delle famiglie nobiliari che avevano tutto sotto mano loro, c'era un doppio sistema. Adesso vi farò anche ridere e mi permetto di dire che c'era un'estrazione che si chiamava l'estrazione delle baiote. Ancora oggi si dice nel Veneto, gli acava baia de oro, quando uno è fortunato. E poi c'era tre altre per andare avanti fino ad arrivare al Doge. Era una cosa lunga e difficile, però è durato 1100 anni. Io vorrei anche augurare a Giorgia, magari leggiti sta cosa Giorgia, può darsi che anche tu duri 1100 anni, ma te lo auguro con tutto il cuore, essendo donna. Un bacio a tutti. Maria Teresa da Roma.
3: Buongiorno, Sergio da Milano. Rispondo all'ultimo Federico. Bisogna numerarli però questi Federici, perché se no si capisce come. Comunque, perché per intenderci, è un russofobo, cioè quello che ce l'ha con la Russia. È scritto dappertutto che le stragi del Donbass sono state spinte dall'amministrazione americana e dalla NATO, e poi i paesi baltici hanno Lituania, Estonia, hanno le basi militari NATO tra le più avanzate che ci sono in Europa, che guarda caso puntano contro la Russia. Quindi lui rimane basito che il suo omonimo dice il contrario. Io rimango strabasito che ancora crede nella narrativa occidentale, democratica filo Biden o quella di Obama, che hanno sempre cercato di mettere in difficoltà la Russia.
0: E allora quarta proiezione Opinio per Rai a Venezia, Venturini del centrodestra al 52,2%, Martella del Campolargo al 38%, ma siamo sempre qui.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, procede veloce anche lo spoglio per quanto riguarda le comunali. Il PD dice, il responsabile organizzazione del PD dice: non soddisfatti, non siamo soddisfatti, il PD lo ammette, ma la partita per le politiche è aperta, cioè consoliamoci col futuro. Tra poco l'analisi di Claudia Fusani, Alessandro Sallusti e tutti i nostri ospiti.

0: Saluto il direttore Alessandro Sallusti. Si dirà adesso che... Ciao Alessandro. Si dirà adesso che il voto delle comunali non c'entra niente, non fa testo, eccetera. Sta di fatto che il centrodestra va bene, il centrosinistra si blocca, il campo largo si blocca, però dichiarano già vinceremo alle politiche. Effetto referendum finito? Che sta succedendo, Alessandro?
1: Ma guarda, l'effetto referendum è stato un effetto psicologico, perché nella pratica il centrodestra al referendum ha preso tutti i suoi voti, ha preso 12, quasi 13 milioni di voti, che è il bacino elettorale del centrodestra. Al referendum è successo che ai voti della sinistra si è sommata un'area di non voto e un'area di voto giovanile in ordine, in libera uscita, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista così non è successo nulla di rivoluzionario al referendum. Quello che invece è successo oggi nelle urne è che il centrodestra conferma il fatto di essere in buona salute e di essere assolutamente competitivo, no? Si era detto Venezia cadrà, Venezia che era governata da un sindaco di centrodestra uscente, cadrà, Venezia sarà il simbolo della riscossa, ecco, il centrodestra ha vinto al primo turno. Allora io vorrei far riflettere gli amici politici, diciamo così, del centrodestra che erano caduti dopo il referendum in una sorta di depressione, ecco, di uscire da questa depressione. Non c'è nulla di cui deprimersi, c'è da lavorare in quest'anno che manca le elezioni politiche, lavorare sodo e probabilmente aguzzare anche un po' l'ingegno, come fece Renzi nel 2016 quando vinse l'Europeo con il 40% dopo aver regalato la settimana precedente le elezioni 80 euro a qualche milione di italiani. Berlusconi a ogni tornata elettorale si inventava una volta l'abolizione dell'ICI, una volta il contratto con gli italiani, una volta l'abolizione del bollo auto, insomma di fare quello che si fa nell'ultimo anno elettorale, che si cerca di mettere un po' di soldini in tasca alle imprese e alle famiglie. Punto, la roba, non c'è nessun dramma in corso.
0: Senti, qualcuno sostiene, come nel caso di Venezia, dove insomma non ci si aspettava una vittoria tanto netta, soprattutto del centrodestra, qualcuno sostiene che al buon candidato Martella, Andrea Martella, abbiano fatto male le tante visite dei leader nazionali del campo largo pronti a cavalcare una eventuale vittoria del centrosinistra a Venezia, cioè a Martella, a un buon candidato, avrebbero fatto male gli accostamenti con tutti i volti del campo largo. Lo ritieni anche tu?
1: Ma è una tesi che ha un fondamento, perché il voto locale ha anche delle motivazioni molto locali, appunto, che a volte consigliano di non politicizzare più di tanto la campagna elettorale. Anche perché se tu vedi assieme la Schlein, Conte e Fratoianni, ti rendi conto che è una somma algebrica ma non politica, e quindi ti passa la voglia. Quindi io non sono un esperto di comunicazione politica in quel senso, di marketing politico, però tante volte è successo che i candidati, vedi la Salis a Genova, hanno detto, vedi anche Zaia quando era candidato governatore, diceva ai leader nazionali: state a casa vostra, va tutto bene, tutto sotto controllo, state a casa. Quindi sì, è possibile che abbiano peggiorato la situazione.
0: Senti Alessandro, due parole su De Luca, che vince al primo turno e diventa sindaco per la quinta volta.
1: Beh, De Luca è un mio mito, evidentemente non solo mio, perché è un personaggio pazzesco, e ti dirò che al di là del fatto che è di sinistra, per modo di dire di sinistra, però sì, insomma, sì. è schierato con la sinistra, che è cosa diversa dall'essere di sinistra. Guarda che De Luca nasce come uno dei migliori e più apprezzati sindaci d'Italia, cioè le prime tornate da sindaco, ormai credo che parliamo di 20 anni fa, a Salerno. Lui, Salerno, oggettivamente ha cambiato il volto della città quando fu sindaco, e da lì nacque la sua epopea. Quindi attenzione a non confondere la rivalità politica o la non condivisione politica con il giudizio di merito. Io De Luca non lo voterei mai, però insomma i risultati lo dimostrano. De Luca è un sindaco che si fa, sa farsi apprezzare, amare dai suoi elettori, e quindi chapeau, cosa vuoi dirgli? Uno che prende il 60% 20 anni dopo aver preso il 60% non puoi dire che è un cretino, ecco, perché se no sei cretino tu. mi sembra banale.
0: Grazie direttore Sallusti, buon lavoro Alessandro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: E intanto il tavolo al Mimit per l'Electrolux che ci regala 1700 erotti esuberi e viene invitata a tornare sui suoi passi, viene invitata a tornare sui suoi passi da un governo un po' tenero, che dice che insomma è inaccettabile. Ci rivediamo il 15 del prossimo mese, quindi i lavoratori ovviamente in presidio permanente e richiedono di ritirare il piano. Sono tantissimi gli esuberi, cioè la gente che viene messa per strada, 1700 e passa persone, e non si fa niente se non riconvocarli il 15 giugno e dirgli ripensateci, avete tempo fino al 15 giugno per ripensarci, ha detto il ministro Urso con una serenità e una tranquillità incredibile. 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, 1719 licenziamenti, e questi dell'Electrolux vanno al ministero e ribadiscono i loro 1719 licenziamenti. E sapete poi cosa fanno quando escono da questo cavolo di ministero? Fanno un comunicato dove scrivono che Electrolux Group ribadisce che l'Italia rimane un paese strategico, cioè danno un calcio in culo a 1700 e rotte persone e fanno un comunicato in cui dicono che l'Italia rimane un paese strategico, chiudono un intero stabilimento, decimano gli altri, lasciano la gente per strada e hanno il coraggio, quei signori, non dico cosa, dell'Electrolux, di dire che l'Italia rimane un paese strategico. Se l'Italia per te rimane un paese strategico, non prendi a calci in culo 1700 persone, 1719, 994 operai e 725 persone di staff, perché non è un paese strategico quello in cui sbatti per strada dall'oggi al domani la gente, non è un paese normale quello dove un primo ministro importante come la Meloni non alza la voce, la cornetta e tutto quello che può alzare, e veramente li ribalta questi qui che hanno il coraggio di mandar via, ripeto, 1719 persone, di fare un comunicato, di vergare un comunicato dove Electrolux Group dice che l'Italia rimane un paese strategico, perché qua veramente capisco che siamo solamente presi per i fondelli. Perdonatemi, ma io, cioè, le parole hanno un peso. Confermi che mandi a casa tutta quella gente, poi ci prendi pure per i fondelli, ci prendi per fessi, e forse fessi lo siamo. Brano che è meglio, se no poi esagero.

0: saluto l'amica e collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora, fai la voce squillante, se non pensano che hai sta voce per il risultato elettorale, che non è, insomma, soprattutto a Venezia, dove io pensavo diversa.
1: Perché ci sono dei colleghi accanto. Ora mi alzo, così torna la voce squillante, tranquillo.
0: Quindi si chiama rispetto per
1: esatto.
0: I colleghi, che è importantissimo nella sala stampa della Camera,
1: colleghi, esatto.
0: Ecco.
1: E ci sono, adesso, tutta vostra.
0: Perfetto, un commento a caldo su questo risultato elettorale.
1: Allora, guarda, è un commento, nel senso, non si può dire molto. A me sembra un voto, come dire, post-ideologico, senza troppa ideologia. Perché, diciamo questo, se dopo il referendum il centro-sinistra si aspettava referendum con l'ondata di partecipazione, di voti, eccetera, si aspettava una conferma di una tendenza, questa conferma non è arrivata. Forse questa è la cosa che ti interessa di più. Sì. Non è arrivata perché innanzitutto c'è stato un 5% in meno di affluenza. E poi, senza dubbio, nell'unico capoluogo di regione, che è Venezia, dove i sondaggi erroneamente fino a giovedì davano in netto vantaggio Martella, il senatore Martella del PD, invece i risultati sono diversi. Allora io penso che, siccome sarebbe stato difficilmente sopportabile per il centrodestra, per il destra-centro, in questo caso centrodestra, perché Brugnaro, il sindaco uscente, il suo successore indicato, era un suo uomo, quindi diciamo più centro che destra, sarebbe stata una cosa insopportabile, veramente pesante, perdere Venezia che, ti ricordo, a un certo punto doveva essere, come dire, un po' la compensazione di Zaia, no? Zaia ha fatto fuori dalla regione, e anche lì a Zaia è stato detto no, non c'era posto neppure a Venezia per lui. Io penso che alla fine Zaia, se all'inizio non ha scaldato le sue truppe, alla fine, preso da un senso di rispetto, da un senso di responsabilità per la sua parte politica, abbia mandato a votare, perché solo così si spiega il ribaltamento nei sondaggi.
0: Cioè, tu dici che Zaia alla fine ha scatenato i suoi.
1: È ancora l'uomo che pesa in Veneto e soprattutto a Venezia, sicuramente. Però contro questo ti dico che ci sono. Ecco perché ti dico che è un voto che, se ci doveva dire qualcosa, essendo l'ultimo appuntamento prima delle politiche, ci dice poco. Perché il centro-sinistra non può dire che vince, il centro-destra non può dire che vince. In Toscana, per esempio, dove io mi trovo, il centro-destra perde due città importanti. Scusami, perde una città importante, che è Pistoia, e ad Arezzo pare si vada a ballottaggio. Allora, vedi, Prato era del centro-sinistra, poi ci fu lo scandalo, ci fu l'inchiesta, quindi sia Prato che Pistoia, tra l'altro, sono due città che sono andate al voto non a scadenza naturale, ma perché il sindaco di Pistoia, fra l'altro uno molto bravo di Fratelli d'Italia, si era candidato contro Gianni alle regionali, ha perso, è diventato consigliere regionale, ha preferito diventare consigliere regionale, ha lasciato il comune e adesso ha vinto questo Capecchi, che è un uomo di sinistra a sinistra, perché è un ambientalista, è un verde sinistra a sinistra, nel senso che è molto ambientalista ed è molto pacifista, quindi diciamo più la parte sinistra che non del centro, e ha vinto nettamente, quindi è una vittoria che pesa, questa, nelle file della destra, no? Voi vi ricordate forse che una decina d'anni fa ci fu una cavalcata della destra in Toscana, che si fece un filotto, prese Massa, prese Pisa, prese Pistoia, prese Arezzo, insomma, furono anche Siena prese, poi Siena è tornata, insomma, furono sconfitte pesanti per la Regione Rossa, e adesso queste posizioni sono state perse. Vedi come, e poi ci sono invece situazioni della serie che l'usato sicuro è quello che garantisce sempre, vedi Messina, dove è Caseno De Luca è incredibilmente l'uomo del giorno ancora una volta, e De Luca a Salerno, cioè De Luca, Vincenzo De Luca, sono entrambi, si chiamano entrambi in questo modo, e De Luca a Salerno torna sindaco. Pazzesco, contro il PD, perché De Luca si è candidato con 7 liste civiche, non aveva il simbolo del PD, vince lui, vince la sua storia, quindi sono voti personali questi. Poi cosa significa un voto personale? Io non mi addentro, ognuno può valutare quello che crede, c'è maggiore fiducia, si sa che cosa significa, non lo so, però questo sta succedendo, insomma. Ecco, quindi un voto... Secondo me, io quello che sto scrivendo è che se il centro-sinistra si aspettava una conferma dopo il referendum, questa conferma non è arrivata. A dimostrazione, una volta di più, che il referendum è stato un voto totalmente al di fuori dal sentiment rispetto agli schieramenti politici.
0: Ringrazio Claudia Fusani.
1: Importantissimo, scusa Roberto, Reggio Calabria. Reggio Calabria, vittoria del centrodestra, vittoria di Forza Italia, perché Reggio Calabria è un comune da 11 anni governato dalla sinistra, vince Cannizzaro, che conosciamo benissimo perché è un deputato, il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ma soprattutto è l'uomo di Occhiuto, di Roberto Occhiuto, che come sappiamo essere persona che sta facendo molto bene all'interno del partito e nel modo di intendere di fare politica in Calabria, sta facendo cose veramente importanti. Quindi è un voto con mille facce.
0: Beh, rapida e completa. Grazie Claudia Fusani,
1: non
0: l'altra
1: lo so
0: voce
1: se sono
0: quotidiana.
1: Stata completa, però spero di sì.
0: Beh, insomma, hai detto le cose fondamentali.
1: Ho fatto una carrellata,
0: che...
1: dai.
0: Una carrellata. Grazie, buon lavoro Claudia, sempre. Grazie.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: Noi sempre qui siamo al 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Sentiamo.
2: Caro Sergio Milano, non c'è mai stata alcuna base in Ucraina. Non so dove tu l'abbia letto, però ti dico che invece a Kaliningrad ci sono missili con capacità nucleare puntate sulla Polonia. Quindi, prima di dire corbellerie, sarebbe il caso che uscissi dai canali Telegram, YouTube e cose varie e studiassi realmente le cose, come sono andate. Ciao Fabrizio, non Federico, da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io fino a quando non c'ho i risultati completi non credo a niente a nessuno, però sto guardando un po' sul sito di Eligendo e sto guardando alcuni dati, quelli fino adesso. Quindi io posso dire, affermare, perché ho i dati qua davanti, che per esempio a Venezia per adesso su 25.000 votanti 683 hanno votato il Movimento 5 Stelle. A Pistoia su 21.000 votanti fino adesso 526 hanno votato Movimento 5 Stelle. A Viareggio su 8.132. A Sesto Fiorentino, patria della sinistra, su 7.268 fino adesso hanno votato Movimento 5 Stelle. Ad Arezzo 11.000 votanti, 213 hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ragazzi, io penso una cosa, che questo movimento deve morire, perché se questa è la tendenza, che poi tra l'altro è la stessa tendenza nelle regionali dell'anno scorso, io penso che alle prossime politiche questo movimento tenderà a sparire e farà la fine di Renzi. Buona serata, per adesso tutto bene, va a gonfie vele, forse gli italiani si stanno svegliando. Buona serata.
0: Allora, buona serata a lei. Intanto non deve dire che nessuno deve morire, neanche in senso figurato, perché è una cosa brutta da augurare, la presenza di vari partiti, forti o meno forti che siano, è il sale della democrazia. Questa è la prima cosa che le volevo dire. La seconda cosa è leggermente una patologia quella di stare a quest'ora con questo caldo che c'è a Milano, da Monza, insomma in tutto il nord e anche al sud, ma è una patologia stare a quest'ora con questo caldo, con il telefonino in mano, su Eligendo a guardare i dati del Movimento 5 Stelle per augurare al Movimento 5 Stelle di sparire e godere dei pochi voti del Movimento 5 Stelle andare a cercare anche Comunelli che neanche sa dove sono. Beh, una leggera patologia. Io un pensierino con qualche esperto che mi possa spiegare che male interiore ho, un giretto da qualche esperto me lo farei. Comunque so che lei accetta anche la mia ironia, però guardi che è una patologia. E GR e poi torniamo ancora qui.
4: Sono le 5.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci qua, non si fermano neanche i risultati delle elettorali e naturalmente delle comunali, chiedo scusa, di questo appuntamento elettorale importante a seconda di chi ha vinto e chi ha perso, ma tra poco parliamo della flottiglia e ci collegheremo con il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNagy.

Buonasera, io non sono di nessun partito, ma i conteggi si faranno alle elezioni politiche, è chiaro, lo so anch'io, però non volete che parli dei risultati delle comunali, vi dà fastidio, non lo so. Adesso apriamo una pagina che sta facendo discutere, perché il caso della Global Sumud Flottiglia ormai non è più soltanto una questione di attivismo o di politica estera, è diventato un caso diplomatico, giudiziario e morale. Nelle ultime ore la Procura di Roma ha acceso un faro molto pesante su quanto accaduto durante il fermo degli attivisti italiani e internazionali diretti verso Gaza. Nel fascicolo aperto dai magistrati di Piazzale Clodio compaiono una decina di nomi della catena di comando israeliana. Tra questi c'è anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. I PM stanno valutando ipotesi gravissime: sequestro di persona, tortura e persino violenza sessuale. Attenzione, perché agli atti dell'inchiesta è stato acquisito anche il video diffuso dallo stesso Ben-Gvir, quello in cui si vedono gli attivisti inginocchiati, ammanettati dietro la schiena e derisi al porto. Un video che ha provocato reazioni durissime in tutta Europa e non solo. La Francia ha deciso addirittura di vietare l'ingresso sul proprio territorio Ben-Gvir. L'Italia ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di valutare sanzioni nei suoi confronti. Tajani ha detto: siamo amici di Israele, ma c'è un limite che non si può superare. Nel frattempo continuano ad arrivare testimonianze molto pesanti dagli attivisti rientrati in Italia e in Europa. C'è chi parla di pestaggi, umiliazioni, persone costrette in ginocchio, minacce, molestie sessuali, colpi sparati con proiettili di gomma e trattamenti degradanti durante la detenzione. Un'attivista australiana ha parlato apertamente di torture e abusi sessuali. La Global Sumud Flottiglia denuncia almeno 15 casi di violenza sessuale. Israele respinge tutto, l'esercito dice di non essere responsabile dei trattamenti avvenuti nel porto e scarica le responsabilità sulla polizia e sul sistema penitenziario. La polizia penitenziaria a sua volta sostiene di aver rispettato tutte le procedure, insomma uno scaricabarile totale dentro le istituzioni israeliane. E allora stasera vi facciamo delle domande molto dirette. Chi ha ragione in questa vicenda? Israele sostiene che la flottiglia fosse una provocazione politica organizzata per forzare il blocco navale su Gaza in piena guerra. E c'è anche chi dice: chi decide di entrare in una zona di conflitto sa perfettamente a cosa va incontro. Ma dall'altra parte c'è una domanda inevitabile: anche ammesso che quella missione fosse una provocazione politica, è accettabile vedere degli attivisti ammanettati, inginocchiati e derisi pubblicamente da un ministro? È accettabile che vengano denunciate torture, molestie sessuali e umiliazioni senza che ci sia una risposta chiarissima della comunità internazionale? Ancora, Ben-Gvir va sanzionato oppure l'Europa sta esagerando contro Israele mentre il paese è ancora in guerra? C'è chi dice che Israele stia superando ogni limite nel nome della sicurezza e c'è chi invece sostiene che l'Europa stia perdendo completamente il senso della realtà geopolitica e stia criminalizzando un alleato, mentre Hamas continua a esistere e Gaza resta una zona di guerra. Questa sera lo chiediamo a voi: la flottiglia ha fatto un'azione legittima di pressione umanitaria oppure una provocazione irresponsabile? Israele ha difeso la propria sicurezza nazionale oppure ha oltrepassato una linea rossa? E soprattutto, il comportamento di Ben-Gvir è incompatibile con uno Stato democratico oppure si sta facendo propaganda su immagini estrapolate da un contesto di guerra? Tra poco ne parliamo, oltre che con voi, con Walker McNagy, che è collegato da Israele e che è il presidente della comunità ebraica di Milano. Voi scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Intanto Meloni si esprime, Giorgia Meloni si esprime sulle elezioni e anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo domani. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, che dice: auguri ai sindaci eletti, il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Buonasera al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Megnagi, che è collegato da Israele, se non sbaglio, giusto?
1: Buonasera Poletti, sì, sono collegato da Israele perché mia figlia ha avuto un bambino, che è la figlia che vive qui, e sono venuto a salutarla.
0: Quindi è diventato nonno e le faccio le congratulazioni per questa lieta notizia.
1: Molto gentile. Grazie.
0: Allora Megnagi, sì. La questione flottiglia, mi dà una sua analisi di quel che è accaduto?
1: Certo, allora le do un'analisi breve, vado dall'inizio. L'analisi breve è che questa flottiglia non è un'utilità per Gaza o per i palestinesi o per aiutare chi ha bisogno, perché i beni non arrivano a destinazione, tra l'altro non ci sono, molto spesso non ci sono beni nelle barche, né medicinali né beni utili ai servizi dei cittadini o piuttosto cibo. È una mossa politica molto forte, ovviamente ci vogliono tanti soldi per preparare tutto questo, e mi chiedo che cosa serve se non per buttare in aria una possibile, probabile anche, perché no, ruolo di pacificatori, invece di andare contro che cosa? E creare il nulla, perché si è creato il nulla. Guardiamo quello che è successo anche in Spagna, cioè facciamoci una domanda, non solo in Israele ma anche in Spagna. Quindi Israele ha tutto il diritto di intervenire a bloccare la flottiglia, in quanto è sicuramente una questione di sicurezza per evitare attacchi o quant'altro.
0: È Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, però li sono andati a prendere in acque internazionali, mi risulta, e poi gli hanno dato un fracco di botte, nella migliore delle ipotesi.
1: No, Poletti, no, che sia in acque internazionali.

0: internazionali, sono d'accordo con lei, ma esiste uno, adesso non mi ricordo più, il ministro inglese che ha detto per una questione di sicurezza, ma 11 o 12 anni fa, sicurezza Israele può farla. Ricordiamoci gli attentati che sono arrivati via mare in Israele e hanno ammazzato decine se non centinaia di persone. Per quanto le botte o quant'altro, voglio dire, questa è una storia assurda ed è una barzelletta, assolutamente.
1: Perché è una barzelletta, Megnagi? Spieghi bene.
0: Una barzelletta perché va contro i valori dello Stato ebraico, va contro i valori della religione ebraica, come va contro i valori della religione cristiana. Voglio dire, non si fa quello che hanno detto, non è vero per niente che sono stati picchiati, maltrattati o quant'altro. Certo, li hanno arrestati. Quello che ha fatto il ministro Ben-Gvir è a dir poco deplorevole, una vergogna. Ma quello è una vergogna, o vergogna anche dirlo, quello è un fatto deplorevole. Non ne hanno picchiati, ma anche non picchiati, averli fatto inginocchiare, averli messo in quel modo lì non è accettabile. Allora, facendo questo non possiamo condannare quello che ha fatto Hamas, che ha fatto di tutto ai poveri israeliani. No, per quello siamo assolutamente tutti contrari, ma tutto il mondo civile ebraico, non una parte del mondo, una parte, la parte politica di destra o di sinistra, tutte sciocchezze. Siamo tutti contrari, israeliani e anche ebrei di altre nazionalità. Assolutamente contrario a quello che ha fatto Ben-Gvir, che è un personaggio a dir poco da mandare via immediatamente, si è aspettato troppo tempo, ha aspettato il governo israeliano, nulla a che vedere con quello che generalmente si fa in Israele.
1: Ah, ecco, allora me. Quindi la condanna di questo comportamento, ma le torture, sulle torture ci siamo o non ci siamo? Sono stati torturati o no?
0: Ma non esiste, dottor Poletti, ma nemmeno se vedessi, non esiste, non fa parte del modo di fare di Israele, degli ebrei, ma poi torture in base a cosa? Per quale motivo queste torture? Non ci sarebbero motivi. Guardi, assolutamente, per quello che possa valere la mia parola.
1: Le denunce, le foto, le immagini, quel che abbiamo visto, sarebbero una montatura a suo avviso?
0: A 100% una montatura, come tutte le montature di tutte le flottiglie che sono arrivate sinora, assolutamente. Ma queste flottiglie, mi scusi, hanno risolto qualcosa? Io le faccio una domanda. Hanno risolto qualcosa? Sono riusciti a fare qualcosa? Se volessero mandare dei viveri, volessero aiutare, le mandino alla Croce Rossa, le mandino all'Unife, le mandi, mi scusi, alla Chiesa che si è detta disponibile a consegnare tutto. Quale cosa migliore, non consegnare tutto alla Chiesa a Gaza e dare da consegnare? Non c'è niente, è una mossa politica con tanto denaro dietro, perché lei mi insegna queste 100 barche con non so quante centinaia di persone, ma chi finanzia tutto questo? Facciamoci una domanda. A cosa vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a un'altra guerra? Hamas ha distrutto, ha ucciso, non so se lei lo sa, purtroppo anche la mia nipote è stata uccisa in quei giorni lì, era quel maledetto Nova Festival, perché è un maledetto festival, era lì 22 anni, l'hanno trovata dopo 4 giorni insieme alla sua amica stuprata, ma lasciamo perdere questo paragrafo perché è brutto. E quindi questo non serve niente. Ma guardiamo quello che hanno fatto Bilbao e poi da un'altra parte ancora contro la flottiglia, perché loro non vanno a cercare un modus vivendi, la pace, trovare un modo per far sì che si trovi un accordo, no, loro vanno aizzati a portare che non c'era niente nelle barche, non c'era nulla, nulla di nulla di nulla.
1: Senta,
0: la condanna comunque è unanime da parte dei governi, da parte dei cittadini, da parte di semplici ebrei cittadini di Israele o italiani o inglesi o bulgari, quello che sia.
1: E Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, poi se si ferma fra qualche minuto ascoltiamo anche qualche telefonata, se lei è d'accordo, ma mi aveva detto che era d'accordo e quindi non vedo.
0: Certo, grazie, no. Grazie.
1: Ecco, però lei sa che adesso io non entro nelle questioni, ma complice tutta una serie di meccanismi e di accadimenti anche qui nel nostro paese. Lei rappresenta la comunità ebraica di Milano, il presidente della comunità ebraica, sa che insomma il clima d'odio sta crescendo. Che dice?
0: Il clima d'odio sta crescendo moltissimo. Io nella mia vita, ho 75 anni, non ho mai visto un clima d'odio di questo genere, montato, molto molto organizzato, fatto molto bene, perché dietro c'è una regia, è molto in gamba per fare tutto, ma rendiamoci conto che sono 2 anni e mezzo che ogni sabato c'è una manifestazione a Milano che blocca l'attività, blocca la Aurora. È vero che la democrazia non può bloccare le manifestazioni, per carità, però con questo modo di fare hai bloccato tutto, blocchi Milano, blocchi le attività, i poveri negozianti che non lavorano. E poi, in base a cosa questa manifestazione contro gli ebrei? Noi siamo italiani di religione ebraica, andiamo rispettati per quello che siamo, come vanno rispettati tutte le religioni, non una più dell'altra, non una più dell'altra. E quindi mi chiedo, chi c'è dietro? Che cosa vogliamo vedere? Vogliamo
1: e
0: vedere
1: che risposta
0: cosa?
1: Si dà? Che risposta si dà al chi c'è dietro?
0: Bravo, io mi do una risposta semplicissima. È ovvio che c'è la politica, è ovvio che c'è la sinistra dietro le quinte, lo dico senza parafrasando, senza nascondermi. Lei, dei 10 municipi che ci sono a Milano, sono alcuni di questi municipi, e 2 municipi in particolare, in uno c'era il presidente, non ricordo il mannaggia a me il municipio, ma si fa presto a trovare, è andato anche alle manifestazioni contro gli ebrei in cui c'era un cappio, gridavano dateci gli ebrei che il cappio lo portiamo a noi. Adesso mi viene in mente, ma comunque lo trova, credo municipio 12, credo 2, non mi ricordo.
1: Vabbè.
0: Comunque è un altro, era con le bandiere la manifestazione. Allora io dico, a cosa serve la manifestazione, in base a cosa? Che cosa servono queste manifestazioni in mezzo alle strade che bloccano le città? Hanno ottenuto qualcosa? Che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che una delle manifestazioni hanno distrutto mezza centrale di Milano, la centrale ferroviaria di Milano. Che cosa hanno ottenuto? Niente. Hanno ottenuto che bloccano le strade, hanno ottenuto che poveri poliziotti vengono menati. Vogliamo parlarne di questo? Vogliamo parlarne che questi poveri poliziotti, carabinieri, esercito e quant'altro, che ci difendono tutto, difendono l'Italia, vengono menati brutalmente?
1: Allora, Walker Mcnagy, la richiamiamo tra qualche minuto, perché devo dare la linea alla pubblicità, ai vari aggiornamenti, e poi ci confrontiamo con chi ci ha ascoltati. Grazie intanto, presidente della comunità ebraica di Milano. 334 11 11 622, a tra poco.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E tra poco il confronto tra voi e il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Megnagi, sulla questione flottiglia.

0: 334 11 11 622. Abbiamo sentito la visione della questione flottiglia di Walker Magnaggi, presidente della comunità ebraica di Milano, che è collegato con noi da Israele, e i vostri vocali che poi faccio commentare a Magnaggi.
1: Salve Poletti, sempre Piero da Roma. Io non avevo ancora ascoltato il rappresentante della comunità ebraica. Comunque questa cosa è fantastica, il fatto che c'è una regia del clima d'odio, ma regia, ma leggete che c'è manco, c'è Netanyahu, questi qua, questi sono questi che hanno scatenato un macello incredibile a livello umanitario, a livello internazionale, cosa. E poi c'è una macchinazione per il clima d'odio che non si capisce chi è, quindi della flottiglia che sono pagati, sa da chi, quali fondi oscuri, mentre lì c'è proprio chiaro cosa sta succedendo. E là invece si cerca la dietrologia di questi, che perché gli ebrei, la religione ebraica come quella cristiana invece non permette queste cose. Ma insomma, anche noi cristiani oggi ce l'abbiamo dei peccati sulla, e quindi anche gli israeliani della storia come anche adesso, quindi insomma, vedi, ma la macchinazione che ce l'hanno davanti agli occhi, si chiama Netanyahu, il governo sionista, come lo vogliamo chiamare, così.
0: Magnaggi, risponda.
2: Sì. Ma non ho capito l'accusa, andate via la voce. Il governo, cioè, sarebbe colpa del governo sionista di quello che sta succedendo? Cioè, mi sembra di aver capito questo. Voglio dire, facciamo un passo indietro al signore che ha parlato poc'anzi. Israele aveva liberato Gaza 18 anni prima del 2023. Gaza era libera e potevano costruire un futuro stato. Non l'hanno fatto, hanno costruito 750 chilometri sottoterra di tunnel, non hanno fatto lavorare i palestinesi che erano lì, perché non hanno dato la possibilità di arare i campi, di costruire qualcosa, di fare scuola, ma hanno speso i miliardi che arrivavano tutti i mesi, perché queste non sono cifre che do io, ma queste sono cifre che si trovano dappertutto, miliardi per costruire solo missili sotterranei, per poi attaccare Israele quel maledetto 7 ottobre e uccidere 1300 persone ufficialmente, ci sono dietro altre 1500 e ci sono 6500 feriti gravi, molti che hanno perso le gambe, per fare cosa? Perché cosa è servito questo se non è per distruggere Israele? Ed è andata persino bene, perché potevano fare di più, potevano arrecare più danni. E da lì il sud ad oggi è tutto vuoto, circa 110-120 mila persone che abitano nel sud di Israele non abitano più, non ci sono più scuole in Israele, non ci sono più campi, non c'è più niente, la gente ha paura. E nel contempo, ma guarda un po', direi che c'è stato, è meglio parlarne chiaro, un trattato, se non di pace, di tregua, voluto dall'ONU, che è il 1701 tra Gaza e Israele, in cui non si può, c'era una tregua concordata e non dovevano costruire armi e quant'altro. Aggiungo, c'è stato il trattato di Trump in cui ha credo 4 punti. Il primo punto è stato rispettato da tutti, il secondo punto firmato da tutti, compreso dai paesi arabi, era che Hamas consegnasse le armi le armi diciamo pesanti all'Egitto, all'Arabia Saudita, a un paese arabo, e dopodiché si avviava la trattativa di pace per creare un qualcosa insieme a Gaza, e non si è fatto. Nel frattempo sono 10 anni, nonostante anche lì si fosse arrivata a una tregua voluta sempre dall'ONU tra Hezbollah, tra Libano, che poveretti, Libano non c'entra niente, tra Libano ed Hezbollah e Israele, affinché non arrivassero dopo il fiume di Tani, affinché i missili non arrivassero in Israele. Ma arrivano centinaia di missili alla settimana, ci sono dei giorni, non più grazie a Dio, che arrivavano 400 missili al giorno, e il nord si è svuotato. Ma questo è giusto? Per quale motivo servono questi missili? E oggi che il Libano, governo autoritario del Libano, giustamente eletto, dice sì, vogliamo una tregua con Israele e vogliamo fare la pace con Israele, loro dicono se farete la pace con Israele noi non accettiamo questa pace e voi dovrete stare attenti per la vostra salute, per voi stessi. Questa è la storia vera. Qui dietro c'è chi ha ha portato miliardi ai palestinesi che sono stati mal usati. Questa è la verità ed è storia vera, non lo dico io.
0: Allora, Walker Magnaggi, presidente della comunità ebraica di Milano, ancora i vocali.
3: Buonasera, dottor Poletti, Patrizio da Roma.
0: Mandali in fila.
3: Le dichiarazioni della persona che sta parlando, il capo della comunità ebrea di Milano, sono, a mio giudizio, assolutamente inascoltabili. L'unica cosa sensata che ha detto è che tutti quanti vorrebbero defenestrare Ben Gvir. Per il resto si faccia una domanda: se i terroristi sono quelli di Hamas che hanno ammazzato 1700 persone o l'esercito israeliano che ha ucciso ad oggi 70.000 civili, se i terroristi sono i palestinesi oppure sono i coloni che continuano ad occupare i territori da 70 anni sparando su gente inerme, togliendogli la casa, buttandogliela giù. E basta con questa confusione tra Israele e gli ebrei, basta. Noi siamo tutti contro Israele, gli ebrei, quelli che si comportano in maniera civile, sono benvenuti da tutte le parti. Basta con questa mistificazione.
0: Vuole rispondere Magnaggi?
2: Antisemitismo, scegliamo quali sono gli ebrei buoni, bellissima, è fantastica, ha detto tutto questo signore, a parte l'ignoranza in materia, però può anche succedere, ma io sarei anche in grado di regalare qualche libro affinché possa leggere e capire meglio. Quindi Israele continua a conquistare dei territori, Gaza era libera, è meglio che vada a cercare, era libera da 18 anni e non hanno fatto niente. Loro sono entrati in Israele, è come se dalla Svizzera entrassero a Como e uccidessero non 1400, perché ne hanno ammazzati molti di più con quello che è successo dopo, quasi 3000. Quindi entrano, stuprano, tagliano i seni, ammazzano, strangolano i bambini e Israele ha sbagliato. Israele non ha conquistato Gaza, l'ha liberata Gaza, la vada a leggere, l'ha liberata. E comunque grazie a lui perché possa scegliere chi sono gli ebrei buoni e gli ebrei meno buoni. Grazie. Forse c'è stato un predecessore al posto di quel signore. C'era Hitler che voleva fare le stesse cose. Bravo, complimenti. E viva l'ignoranza.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea da Roma che è... Buonasera.
4: Roberto, buonasera. Ciao Roberto.
0: Roberto, ciao, buonasera.
4: Senti, io credo che veramente bisogna farla finita questa cosa. Questo signore che parla, questo sionista, avesse detto una parola in funzione degli 80.000 persone uccise più tutte quelle altre ferite. Vorrei sapere dove stava la figlia quando ha partorito, se in ospedale o a casa con i medici intorno. A Gaza ci sono i sorci, come dicono a Roma, quando nasce un bambino.
0: Roberto, aspetta che
4: non ha detto allora, una parola.
0: Ti fermo un attimo.
4: Sì, fammi
0: Roberto,
4: finire, però,
0: siccome
4: fammi finire, non ha detto una parola.
0: Va bene. Sì, Roberto, perché volevo che tu
4: contro.
0: Vabbè. Contro?
4: Sì, certo, no, ho capito.
0: Dicevi? Volevo che interloquiste, no? E adesso fai rispondere lui e poi torni tu. Ecco.
2: Allora, innanzitutto sì, sono un sionista, non è un'offesa, tutt'altro, quindi grazie. Voglio dire, io dovrei dire una parola su cosa? Dovrei dire una parola per quello che è successo, per quello che è successo a Gaza. A Gaza sono entrati in Israele per distruggere Israele, non so se lei ha visto qualche video.
4: Per i bambini,
2: aspetta,
4: per le donne,
2: faccia parlare, io non l'ho interrotta.
0: Uno per volta,
2: lasci finire di parlare, io non la interrompo per educazione, lo sia anche lei. Allora, stavo dicendo.
4: È molto educato lei.
2: Lei interrompe, l'ignorante.
0: Walker Magnaggi le stava chiedendo dei bambini di Gaza, l'ascoltatore.
2: Io le rispondo dei bambini, certo che spiace tutto, ma questa è ovvio che spiace per tutti i bambini del mondo, da tutti, dappertutto, compreso quegli ucraini, compreso quelli
4: di Gaza. Lei deve dire,
2: anche quelli di Gaza, certo che spiace. Anche quelli di Gaza, è ovvio che spiace.
4: Parlate di tutti i di Gaza che muoiono.
2: Com'è?
4: No, di tutto il mondo.
2: Ma sì, ma quelli di Gaza
4: non di tutto il mondo. Lei deve dire che è dispiaciuto dei bambini che vengono uccisi a Gaza.
2: Ma i bambini che vanno uccisi a Gaza è colpa dei Gazawi, è colpa dei Gazawi che li mandano in giro con i missili. Ma chi ha attaccato? Ma chi è entrato in Israele? Ma che cosa sta dicendo? È vergognoso quello che dice.
4: Una talpa. Lo avete ad Hamas, quel bandito, lo avete finanziato voi, Netanyahu.
2: Vabbè,
4: voi
2: adesso è arrivato il politico. Ma ascolti, io ragiono dei fatti che ho visto. I fatti che ho visto sono entrati a Gaza, hanno ucciso. Lo dica sì o no? Sono entrati a Gaza per ammazzare?
4: Voi trovate la scusa. Questa è una scusa. Hamas è stato un bandito, un assassino. Ma voi lo avete finanziato e voi mille persone ne avete uccise 100.000 in Libano, avete preso tutta Gaza. Vi ricordate quando vi hanno dato quando vi hanno dato le terre? Tutto il Medio Oriente adesso anche
2: le serre sono state abbandonate a Gaza.
0: Allora, uno per volta adesso McNaggi
4: in tutte le terre mi siete prese adesso McNaggi. Non
2: vi basta, ma Gaza è stata libera Libano, ma lei signore lei
4: per fare il grande Israele
0: Roberto sta parlando McNaggi adesso
2: non dica cazzate grande Israele, Israele più piccola della Sicilia, ma non dica stronzate, vada a studiare, mi dia il suo indirizzo, mandi il suo indirizzo a Poletti che le mando 2-3 libri, dai, basta dire stronzate, dai, su, la smetta, vada a fare il suo lavoro che forse è più capace,
4: allora
2: dai. Ma dica lei cosa? Gaza era libera, le serre, Israele ha lasciato tutto sano, le hanno distrutte perché non hanno voluto lavorare, solo loro producono solo armi oggi, solo armi.
4: Lei nelle sue parole c'è l'odio contro i palestinesi, c'è l'odio solo a parlare.
2: È chiaro che odio quelli che hanno attaccato Israele, ovvio. È ovvio che odio quelli che hanno attaccato Israele in un momento di pace, i poveri ragazzi che ballavano, dai su, la smetta di dire cazzate,
0: allora va bene,
2: mi dica una cosa, no scusi Poletti,
0: no,
2: mi
0: senza,
2: dica una cosa,
0: sì,
2: per quale
0: però
2: motivo adesso
0: se
2: adesso
0: usate
2: Gaza
0: entrambi la civiltà, se no usate entrambi la civiltà senza parole.
2: Esatto,
0: dai.
2: C'è un trattato che hanno firmato. Perché non vogliono rispettarlo? Il secondo punto del trattato, lei che sa tutto. Il trattato che ha fatto. C'è un
4: trattato.
2: Che...
4: Io non so niente. Glielo dico io.
2: C'è un trattato. Il trattato che ha preparato Trump, che è stato firmato. Mi scusi, mi sente?
0: Sì, la sente, la sente.
2: C'è un trattato. Aspetti, mi faccio finire. Trattato di Trump che hanno firmato i paesi arabi, compreso Marocco, Arabia Saudita, eccetera, ha firmato Israele. Per avviare alla seconda parte di questo trattato, deve firmare al secondo punto. Secondo punto l'avevano firmato di abbandonare le armi più potenti all'Arabia Saudita o all'Egitto e tenersi solo le armi da difesa. Non le hanno fatte, continuano a produrre missili e a bombardare. Cosa deve fare Israele secondo lei per arrivare alla pace?
4: Non faccia casino. Chi produce armi? Mi dica chi?
2: A Gaza
4: chi è che sta producendo armi a Gaza?
0: Intervengo adesso, io per entrambi, sia Walker McNaggi che il nostro ascoltatore Roberto. Continueremo, ma io adesso fermo la discussione. E comunque siete stati in tutti i casi civili. E incontrandovi per strada non vi sareste mai parlati, quindi la radio serve anche a questo. Ringrazio Roberto e ringrazio il presidente della comunità ebraica di Milano Walker McNaggi, che lascio alla sua creaturina che è appena diventato nonno, si goda la creatura prima di rientrare a Milano. Grazie Walker McNaggi.
2: Le mando un paio di libri da dare al signore, comunque in amicizia.
0: Va bene, grazie. Io li faccio avere, nessun problema. Grazie ad entrambi. un esperimento riuscito, devo dire, perché si è riuscito a parlare. So che ci sono tanti messaggi inevasi, tanti vocali inevasi. Adesso il tempo della musica e poi torno qui.

0: È stato rimosso in Iran il blocco a internet in vigore da circa 3 mesi, secondo i media statali. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ordinato al Ministero delle Comunicazioni di ripristinare l'accesso alla rete ai livelli precedenti allo scorso gennaio. Secondo le fonti del Ministero, verrebbe ripristinato il pieno accesso dei cittadini iraniani a internet senza le restrizioni e i filtri che limitano la connessione a siti e piattaforme esteri. Andiamo ai vocali rapidi.
1: Sì, pronto, buonasera. Mi sento veramente in dovere di intervenire. Trovo giustissime le parole che ha detto il suo ospite e trovo terrificante e veramente quanto antisionismo nelle persone che stanno intervenendo. Terribile, terribile. Danina da Milano, mamma mia, dove andremo a finire?
2: Adama Poletti, sembrerebbe che questo signore parla come per dire occhio per occhio, dente per dente, ma onestamente qui altro che occhio per occhio, qui allora hanno cavato un occhio, ma per vendetta in pratica hanno bruciato tutto il corpo. È uno schifo, è una vergogna per me questa persona. Arrivederci, Renato.
0: E allora, comunque la pensiate, devo dire che è stato importante il confronto. Io l'adoro, anche a rischio di sconfinare, e non abbiamo sconfinato, perché questo è un pubblico meravigliosamente intelligente e che sa tenere le parole misurate. Io intanto vi ringrazio perché è stata un'altra giornata intensa in vostra compagnia. Italia No Limits torna qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie ancora a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Giornale Radio non si ferma, ovviamente, siamo la radio libera di informare, la radio piena di trasmissioni. Tra poco Francesco Massardo con il suo timone delle 20, al quale auguro buon lavoro, e a voi invece auguro buona serata, dandovi l'appuntamento domani, sempre dalle 17 alle 20, qui su Giornale Radio.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E allora eccoci qua, sono le 6.01 di questo 26 di maggio, una buona giornata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate all'ascolto del Timone, dove l'informazione arriva un po' prima per iniziare un'altra mattina insieme, sfogliare le pagine della nostra rassegna stampa, proiettarci nei grandi temi della giornata. Un saluto a Peter Bescapè in regia, noi rimaniamo insieme fino alle 7 con insomma i grandi temi del giorno. L'Italia si sveglia, il mondo si sveglia su due temi questa mattina. Per quanto riguarda il nostro paese, sicuramente i risultati delle comunali, i tentativi spesso anche fuorvianti ma comunque necessari di trarne qualche insegnamento nazionale. Non è stata una tornata che dà un risultato netto da questo punto di vista, ma sorride più al centrodestra che intanto vince a sorpresa a Venezia con la vittoria di Simone Venturini e l'ironia di Giorgia Meloni, che dice anche oggi rimandiamo a domani il crollo del centrodestra, e poi risultati però abbastanza ondivaghi, Toscana ed Emilia Romagna che si confermano feudi del centro-sinistra, il sud che premia la destra con Reggio Calabria ma torna De Luca a Salerno. Insomma, andremo a fare un'analisi un po' di alcuni risultati. Il vero dato forse è che l'affluenza cala comunque del 5% e su questo bisognerà evidentemente fare delle riflessioni. L'altro grande tema è l'accordo tra Iran e Stati Uniti, che sembrava molto vicino ieri e oggi lo è un po' meno, perché gli Stati Uniti hanno colpito un sito di missili e navi in Iran come atto di autodifesa. Marco Rubio ha parlato poco fa dicendo un accordo è ancora possibile, però insomma è evidente che sia tutto appeso a un filo, e ancora una volta insomma l'entusiasmo, diciamo, con cui avevamo salutato la giornata di ieri sembra essere in parte svanito. Ci sono poi ovviamente tanti altri temi per questa giornata. Ci sono insomma i conflitti dove invece si combatte ancora, come l'Ucraina, e poi ci sono i temi politici sui quali torneremo ancora oggi. Si continua a parlare dell'ennesimo caso relativo alla flottiglia, un attivista che poco fa insomma ha dichiarato che tutti e sette i componenti della delegazione italiana ancora rimasti in Libia stanno bene, preceduti e seguiti in pullman dalle camionette militari. Così Sara Suriano, attivista pugliese della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia, che si trova in Libia mentre prosegue l'iter burocratico, diciamo così, per arrivare in Europa alla condanna con sanzioni annesse a Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha accolto a modo suo la flottiglia precedente in Israele. Anche su questo torneremo con le voci di giornata. Aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622. Il primo pezzo di questa puntata è di Alex Warren e si chiama Ordinary.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa qui al timone. 6:07, ancora una buona giornata qui appunto dove l'informazione arriva un po' prima. Io sono Francesco Massardo, la regia di Peter Bescapé. E allora andiamo sulle comunali. Ieri è stata la giornata del conteggio, sta di fatto terminando, è terminato ormai in tutte le sezioni. I risultati delle città principali non erano al voto grandissime metropoli, diciamo, in tal senso, ma la dislocazione geografica un po' su tutto il territorio nazionale dà evidentemente dei risultati anche profondamente diversi. Per quanto riguarda Venezia, che era l'unico capoluogo di regione al voto, il risultato finale attesta che Simone Venturini, candidato del centrodestra, vince al primo turno col 51.03% delle preferenze rispetto al 39.21% del senatore del Partito Democratico Andrea Martella, candidato del centrosinistra. Possibile insomma che il risultato sia arrivato anche grazie al lavoro sul territorio di Venturini, che è appunto era consigliere di lunga data a Venezia e non un politico percepito come calato dall'alto, tra virgolette, come Martella, che era appunto un senatore. Netta la vittoria a Reggio Calabria del centrodestra con Francesco Cannizzaro, quasi 66% delle preferenze rispetto al 24% e 62% di Domenico Battaglia. Nettissima la vittoria di Vincenzo De Luca a Salerno, 57,88% dei voti, con il candidato del centrodestra Gerardo Maria Marenghi e quello del Movimento 5 Stelle Franco Massimo Lanocita, che praticamente si pareggiano intorno al 15%, quindi senza mettere in difficoltà De Luca appunto nella sua vittoria, nella sua Salerno. Ci sono ovviamente tanti altri risultati, qualcuno ve lo racconteremo più avanti. Ci sono anche le voci della giornata da andare ad ascoltare, e partiamo allora proprio dalle comunali, perché come al solito poi i partiti cercano di trarre le conclusioni, sono spesso ingannevoli e soprattutto hanno questa caratteristica: alla fine vincono sempre tutti secondo la propria narrazione. Partiamo dal centrodestra, ha parlato Donzelli, che rivendica appunto il buon risultato dello schieramento di maggioranza. Lo sentiamo.
1: Mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano, e i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
0: Questo è dunque Donzelli, che si sofferma soprattutto su Venezia, sicuramente il risultato per certi versi più inatteso. Dall'altra parte anche il Partito Democratico festeggia, perché poi è una grande festa, e questo è il bello delle elezioni. Ascoltiamo Taruffi del PD, che invece vede insomma dei buoni segnali da questa tornata.
2: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che la partita è aperta per le elezioni politiche dell'anno prossimo. Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia, altri che forse ci attendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: E poi abbandoniamo momentaneamente il voto alle comunali per andare sui grandi temi internazionali. Dicevamo di un accordo che sembra un po' meno vicino di ieri, quello tra Iran e Stati Uniti. Sul tema è intervenuto poi ieri anche il ministro degli esteri Tajani, che insomma ha mantenuto al solito la sua posizione benaugurante. Dice: l'Italia pronta a fare il suo, insomma ricordiamo che Tajani è quello che al tempo aveva chiamato Israele, i ministri degli esteri di Israele e Iran, dicendogli basta con le bombe. Quindi insomma non abbiamo dubbio che siamo vicini al punto. Ascoltiamo Tajani.
3: Ma io mi auguro che si possa arrivare a un annuncio nel giro di poco tempo, così come ha detto anche il segretario di Stato Rubio. Dipende da loro, dai contenuti dell'accordo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo sempre detto, una volta che ci sia un cessato il fuoco duraturo, a partecipare anche a operazioni per garantire la libertà di navigazione con i nostre dragamine che hanno una grande esperienza per sminare lo stretto e poi per cercare di recuperare il tempo perduto, perché ci sono tante navi che devono passare, sia quelle petroliere sia quelle che portano fertilizzanti. È fondamentale per tutto il sistema economico e credo che quando si riaprirà Hormuz ci sarà anche un alleggerimento del fardello che imprese e famiglie stanno pagando in Europa, in Italia, in Europa, in Francia e in Germania lo pagano molto più di quanto lo pagano in Italia. Continuiamo a monitorare la situazione sperando che la questione energetica si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
0: Questo dunque è Tajani, che poi si esprime anche su un altro tema internazionale, ma nazionale anche in questo caso è piuttosto rilevante, cioè le
3: risolvere nel più breve tempo possibile.
0: Questo dunque è Tajani, che poi si esprime anche su un altro tema internazionale, ma nazionale anche in questo caso è piuttosto rilevante, cioè le sanzioni a Itamar Ben-Gvir, detto che in

0: distanza molto dura del ministro degli esteri, la presa di distanza anche di Netanyahu. Comunque noi andiamo avanti, mercoledì ci sarà, giovedì a Cipro, un consiglio affari esteri informale, ne parleremo, già ne abbiamo parlato durante la riunione della NATO con i ministri di diversi paesi dell'Unione Europea, mi pare che stia crescendo il consenso alla nostra proposta di infliggere sanzioni a Ben-Gvir per quello che ha fatto in occasione dell'arresto di un gruppo di militanti della flottiglia. Quindi la richiesta è finalizzata a quella, sanzionare per quello, poi il resto ne parleremo. La nostra richiesta è finalizzata a quanto è accaduto, inaccettabile, vergognoso, indegno, nei confronti di queste persone. Ripeto, sapete come la penso io politicamente, non è che sono vicino politicamente ai militanti della flottiglia, ma si tratta di cittadini italiani che devono essere rispettati. Ogni persona deve essere rispettata, anche il detenuto deve essere rispettato. Quindi la dignità della persona non può mai essere messa in discussione, in alcun caso. E purtroppo il ministro Ben-Gvir, insieme agli uomini che dipendevano da lui, perché è il ministro della sicurezza nazionale, hanno offeso la dignità delle persone. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo chiesto all'Unione Europea di attivarsi per infliggere sanzioni al ministro Ben-Gvir.
1: È così dunque Tajani, non sembra troppo convinto neppure lui, ma vedremo come andrà a finire. Prima di ripartire con l'analisi politica per sentire anche i nostri ospiti, un piccolo momento per ricordare anche il sassofonista Sonny Rollins, una vera e propria leggenda del jazz anni 50 e 60, che se n'è andato nella notte, morto a 95 anni, il più famoso e amato jazzista di quel periodo ancora in vita, considerato davvero tra i più grandi di sempre, addirittura guadagnandosi il titolo in carriera di miglior improvvisatore vivente grazie alle sue mirabolanti esibizioni dal vivo che aveva portato in giro per il mondo fino al 2012, quando aveva dovuto smettere di suonare per via di una fibrosi polmonare. Il suo disco Saxophone Colossus del 57, che contiene il celebre standard St. Thomas, tra i più ricordati e apprezzati di un filone del jazz che prese il nome di hard bop, che raccolse l'eredità di Charlie Parker, recuperando tradizioni musicali afroamericane come il blues e il gospel. Una vita difficile, con problemi di dipendenza che vennero superati per poi esplodere diventare appunto una leggenda vivente anche in termini di acconciatura, diventata insomma un simbolo del jazz degli anni d'oro per questo musicista, nato il 7 settembre del 1930 a New York da genitori originari delle Isole Vergini, cresciuto ad Harlem per poi farsi conoscere in tutto il mondo. Ripartiamo ovviamente dalla nostra musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Shaboozey, si chiama Born to Die.

0: E allora, pronti a ripartire qui al timone con la nostra rassegna stampa. Dobbiamo anche soffermarci per qualche istante sulla prima enciclica di Papa Leone, che mette nel mirino le big tech dell'intelligenza artificiale. Ce lo racconta nel suo servizio Michele Ceci.
1: Buongiorno Francesco e buon martedì. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Dare una chiave di lettura umanista alle sfide più importanti del nostro tempo, su tutte quella che figura già nei libri di storia come quarta rivoluzione industriale. Sembra essere questo l'obiettivo teologico di un documento in cui figurano certo gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, ma non al centro di tutto, dove rimangono la pace, la dignità, il lavoro e l'attenzione agli ultimi. Nell'auspicio di creare una continuità ideale con la Rerum Novarum di Leone XIII, quella che nel pieno della trasformazione della fabbrica sceglieva i diritti come prisma su cui rispecchiare il progresso. E allora priorità sia data a disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alla logica della competizione fra grandi potenze, che in realtà è l'unico grande ritorno di un contesto internazionale alla deriva. Ma l'impegno richiesto da Leone è ambizioso, forse fin troppo per stati e governi a loro volta in crisi, in un contesto in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie. Quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione e di accesso, si crea un nuovo squilibrio. Quindi gli stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste e tutele efficaci, perché non si può lasciare che pochi attori orientino da soli i processi. Ma l'aspetto più interessante resta senz'altro la pietra tombale del Papa sul concetto di guerra giusta. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, e non è da poco per un Papa di ordine agostiniano. E poi la nuova attualità della dottrina sociale della Chiesa in un'era di grandi cambiamenti. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dettare l'ordine delle cose. C'è in gioco una nuova dimensione per la casa comune, quella dove coesistono tutte le culture, da connettere anziché da dividere. Al di là dei contenuti etici e teologici, il messaggio di Leone è ecumenico e fondamentalmente molto politico. A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci. Allora apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti per questa mattinata qui al timone. Partiamo ovviamente dal difficile sentiero per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Con noi Giampiero Gramaglia, analista, giornalista esperto di Stati Uniti. Buona mattina e grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
0: Ecco, allora, le sensazioni sono un po' a ribasso, diciamo, dopo l'ottimismo che si respirava ieri su un accordo. Questo è dovuto anche a un attacco, diciamo, difensivo, così l'hanno presentato gli Stati Uniti, a una base iraniana, ma anche dovuto al fatto che il fronte più complesso sembra essere ancora una volta quello del Libano. L'IDF si prepara un grande attacco contro Hezbollah e ancora una volta i temi del Medio Oriente tornano a intrecciarsi. Nel sino della giornata ci portiamo un realismo pessimista o un cauto ottimismo?
2: Ma ha parlato di un sentiero tormentato verso un accordo. Se poi il sentiero lo bombardiamo anche diventa, come dire, le persone si mettono al riparo piuttosto di continuare a camminare sul sentiero. Proprio ieri, sembra un po' ironico, gli iraniani spiegavano la loro diffidenza di fronte al negoziato col fatto che per due volte siamo stati attaccati mentre negoziavamo. Beh, c'è stata subito la terza, tutto sommato, anche se era un attacco difensivo per proteggere le truppe americane da un potenziale attacco iraniano. Però insomma, gli Stati Uniti forse hanno fatto sentire la voce grossa per spingere l'Iran ad accettare qualche cosa. Però è anche vero che ieri altre bombe metaforiche sul negoziato le aveva sganciate Israele, sì, programmando la ripresa, una ripresa su larga scala dei combattimenti in Libano, quando si era detto, ed è acquisito che se c'è questo accordo, l'accordo dovrebbe estendersi, l'accordo di 60 giorni per negoziare in concreto poi i contenuti della pace, questa tregua dovrebbe estendersi davvero anche al Libano, cosa che non è mai avvenuta. E poi ieri lo stesso Trump, che deve far fronte in patria a critiche sui potenziali contenuti su questo accordo, addirittura l'editorial board del Wall Street Journal ha scritto un articolo contro i contenuti, quelli di cui si conosce qualche cosa, quelli che vengono in qualche misura anticipati dall'accordo. Lei ha allargato lo spettro del negoziato dicendo sì, ma se facciamo l'accordo poi tutti devono aderire agli accordi di Abramo, persino l'Iran. Quindi da una parte le bombe sul negoziato, dall'altra l'allargamento dei temi, il che di solito complica una trattativa, non la semplifica, e poi il comportamento di Israele, che sembra usare questa fase del conflitto per la campagna elettorale, che sia nei confronti dei palestinesi e della flottiglia che vuole portare aiuti, che sia nei confronti di Hezbollah e del Libano. I leader politici iraniani sparano le loro cartucce, mi rendo conto che l'espressione non è felice, sparano le loro cartucce elettorali nel contesto degli attuali conflitti irrisolti, quello nella striscia di Gaza e quello in Libano.
0: Chiaro, insomma, sono le due esigenze contrastanti di due campagne elettorali, perché Netanyahu ha bisogno della guerra per sopravvivere anche da un punto di vista politico, Trump ha bisogno della pace non perché sia il nuovo Gandhi, ma perché è il suo elettorato a pretendere la fine di questo assurdo conflitto. Donald Trump però ha un po' cambiato narrazione, non so se è d'accordo su questo, ha annunciato la vittoria almeno una decina di volte nei mesi scorsi e adesso la linea è: non abbiamo fretta, possiamo prenderci tutto il nostro tempo. È davvero così?
2: Allora, che abbia cambiato narrazione è verissimo, che tenda a cambiare narrazione, come dire, senza farsi eccessivi scrupoli nel raccontare storie diverse a distanza di poche ore l'una dall'altra, è altrettanto vero. Che abbia tutto questo tempo non è di sicuro vero, del resto tutte le sue mosse dalle quinta, sesta settimana di guerra sono state nel tentativo di chiudere il più possibile questo pasticcio in cui si è cacciato, che non gli sta portando nessun frutto né all'universo mondo, e che gli sta portando soltanto dei problemi anche in chiave elettorale. Ma non è affatto vero che ha tutto il tempo di questo mondo, perché fin quando il prezzo della benzina alla pompa negli Stati Uniti resterà sui livelli attuali, e se non c'è uno sbocco e la riapertura dello stretto di Hormuz di sicuro non scende, l'umore dell'elettorato nei suoi confronti e nei confronti dei repubblicani, che ho torto collo ancora lo sostengono anche se ci sono fermenti in congresso, resterà negativo e man mano si avvicina la scadenza delle elezioni di novembre.
0: Eh sì, ancora una volta l'unica morale che ne traiamo è sempre quella, insomma, andare in guerra con Israele comportava, e forse Donald Trump questo non l'aveva capito, tutta una serie poi di impegni, tra virgolette, difficili adesso da rispettare quando si sottovaluta l'avversario. Grazie a Giampiero Gramaglia per essere stato con noi e una buona giornata. Insomma, questo è, i fatti si scontrano e lo fanno da mesi rispetto alla narrazione che ne viene data dai protagonisti, vale anche ovviamente per il regime iraniano. Vedremo che cosa accadrà in tal senso nelle prossime ore. Le sensazioni in questo momento sono abbastanza negative. Ci sono molti altri temi sui quali dobbiamo tornare, dalla flottiglia di terra fino ancora a un'analisi dei risultati delle elezioni comunali qui in Italia. Lo facciamo nella seconda parte del Timone, quindi rimanete con noi, facciamo una breve sosta e poi rientriamo con ospiti, servizi, buona musica e i nostri approfondimenti. Rimanete con noi.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Il punto G di Giuliano Guido Bardi.
9: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guido Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 6 e 30 minuti.
4: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Eccoci qua, 6.31, ancora insieme, ancora in diretta qui al Timone su Giornale Radio. Una buona giornata da parte di Francesco Massardo, la regia di Peter Bescapè. Noi rimaniamo insieme fino alle 7, abbiamo dunque circa mezz'ora per andare a riaggiornarvi sui grandi temi della giornata, a sentire i nostri servizi e i nostri ospiti. Tornando sulle elezioni comunali, un risultato che può sembrare sorprendente magari per chi non è del luogo è la vittoria, la nuova vittoria di Federico Basile, rieletto sindaco di Messina al primo turno con oltre il 50% dei voti, pur non essendo sostenuto ufficialmente dai partiti. Peraltro ha stravinto, perché secondo la legge siciliana anche con il 40% avrebbe comunque evitato il ballottaggio. Basile, il 48enne candidato di Sud Chiama Nord, movimento di Cateno De Luca, si era dimesso a febbraio. La candidata del centrosinistra era Antonella Russo, consigliera del PD, sostenuta da una lista che comprendeva anche il Movimento 5 Stelle e altri piccoli, diciamo, movimenti come controcorrente, quello di Ismaele Lavardera, ex inviato delle Iene, eletto nell'Assemblea regionale siciliana sempre con Sud Chiama Nord, prima di andarsene, insomma, intrighi di corte. Il candidato del centrodestra era invece Marco Scurria di Forza Italia, già commissario per il dissesto del comune, che aveva puntato al ballottaggio contando su una buona tenuta del PD per arrivare al secondo turno, calcolando evidentemente male. Basile, con 15 liste ma senza alleati, è una scelta, fa una scelta diversa rispetto al 2022. Allora si era alleato con la Lega, insomma, Sud Chiama Nord rimane un movimento evidentemente piuttosto fluido. Lanciato una serie di candidati, buona parte dei quali lavora in comune nelle partecipate, scelta che ha portato gli avversari a parlare anche di militarizzazione del consenso. Anche questo è stato un voto che ha portato con sé evidentemente un po' di polemiche. Tra poco torniamo con i servizi della squadra del Timone all'opera. Ripartiamo anche dalla musica, quella di Emma Bunton. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso si chiama What Took You So Long.

0: Allora ripartiamo con i servizi della squadra del timone. Partiamo dagli esteri e ancora una volta evidentemente dalla crisi nello stretto di Hormuz, con l'intervista del nostro Matteo Respinti, perché continua a preoccupare le grandi economie mondiali lo stallo di Hormuz, ma in realtà gli effetti più immediati, come spesso accade, si verificano in Africa. Molti paesi del continente dipendono quasi totalmente dal petrolio e dai carburanti che transitano attraverso il Golfo Persico e non mancano già tensioni sociali e difficoltà economiche. E allora l'intervista del nostro Matteo Respinti a Massimo Alberizzi, uno dei massimi esperti di politica africana in Italia. Sentiamo.
1: Buongiorno Francesco, saluto Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express, tra i maggiori conoscitori del continente. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottor Alberizzi, il Kenya è uno dei primi paesi dove si stanno vedendo gli effetti indiretti della crisi di Hormuz. Rincaro dei carburanti, proteste e tensioni nei trasporti. Quanto è vulnerabile oggi l'Africa a uno shock energetico di questo tipo?
2: La chiusura dello stretto ha ripercussioni significative non solo in Kenya ma su tutta l'Africa. Pensiamo per esempio all'Uganda. L'Uganda riceve le merci dal porto di Mombasa via camion, quindi tutto il sistema logistico è su gomma, quindi ha necessità di petrolio, di carburante. Il blocco influisce direttamente per esempio su tutto il supply chain, cioè sia, voglio dire, noi parliamo e ci viene in mente subito la parte food, ma ci sono un sacco di problemi con consegne di, per esempio, pezzi di ricambio, materiali.
3: Cioè, altro genere, sono abbastanza importanti, ovviamente. Con oltre 150 navi commerciali sono attualmente bloccate nel Golfo, dirette in Africa, il che causa ritardi tutto nei programmi di consegna, interruzioni nelle forniture. I fertilizzanti, per esempio, sono molto importanti in Africa e nell'agricoltura hanno una grande importanza.
1: Molti stati africani importano quasi integralmente carburanti e beni essenziali passando dalle rotte del Golfo Persico. Le chiedo, se il blocco dello stretto di Hormuz dovesse portarsi ancora, c'è il rischio di acuire significativamente le crisi sociali e politiche in atto tuttora in Africa?
2: Certo.
1: E soprattutto, c'è il rischio di nuova instabilità e magari nuove ondate migratorie proprio sulla scorta di quello che sta succedendo a Hormuz?
2: Non c'è dubbio, perché la crisi riduce i flussi di valuta estera verso l'Iran, la Cina, l'Asia e quindi anche l'Africa, e aggravando le difficoltà economiche che sono presenti in molte nazioni africane. Noi parliamo delle migrazioni che ci riguardano, che sono quelle verso l'Europa, ma ci sono migrazioni verso il Sudafrica che stanno sconvolgendo Sudafrica inteso geograficamente, cioè Botswana, Angola, Namibia, Mozambico. Ecco, chiusura dello stretto aumenta tutti questi squilibri e questa instabilità.
1: Io ringrazio e saluto Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express e tra i maggiori conoscitori del continente africano. Grazie.
2: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
0: E grazie allora Matteo Respinti, al suo prestigioso ospite. Rientriamo in Italia perché ieri presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy c'era il tavolo attesissimo sul nuovo processo di ottimizzazione industriale di Electrolux, presentato lo scorso 11 maggio, ma ricorderete dichiarato irricevibile dal ministro Urso. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Francesco, buongiorno. Ieri presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy c'è stato un tavolo di confronto tra istituzioni e parti sindacali su il tavolo che riguarda Electrolux. Noi abbiamo spesso seguito in passato, nelle scorse settimane, l'evoluzione della vicenda. Ieri eravamo lì fuori il Ministero, sentiamo le parole del segretario generale della UILM, Rocco Palombella.
5: Un risultato non scontato. Un risultato che noi dobbiamo capitalizzare e mettere nelle condizioni tutti quelli che sono coinvolti, a partire da voi, ma soprattutto tutti quelli che sono all'interno degli stabilimenti. Il fatto che oggi loro hanno voluto esplicitare anche i numeri non era un percorso a noi gradito. Noi non si può dire rigettiamo il piano e poi si dice fateci vedere cosa prevede il piano. Noi gliel'abbiamo raccontato, quel piano che loro hanno esplicitato non è il piano che garantisce né la continuità produttiva né la salvaguardia dei posti di lavoro. È vero, il ministro ha detto ritiratelo, tutti abbiamo detto ritiratelo, ma Electrolux non ha detto di sì. Electrolux ha detto semplicemente che quel piano è un piano compatibile per la continuità produttiva e per la economicità dell'azienda, ma questo per noi non è un elemento di garanzia. L'elemento di garanzia si farà in questi giorni e soprattutto lunedì 15 giugno, quando il ministro ha riconvocato l'incontro. Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo fare ancora una volta la nostra parte.
4: Francesco, da Roma è tutto, a te la linea.
0: E insomma, questo grazie Nicola Compagnone, è già un tema politico, ma un riassunto della giornata politica e una proiezione su quello che viene oggi, come sempre lo affidiamo al nostro Marco Trombetta.
6: Buongiorno. Al centro del dibattito politico i risultati delle comunali, che consegnano un quadro favorevole al centrodestra, mentre il centrosinistra non riesce a trasformare il clima politico nazionale in una vera avanzata amministrativa. Anche l'effetto traino del referendum, che parte dell'opposizione sperava potesse mobilitare l'elettorato progressista, di fatto non si è visto. Affluenza in calo di quasi 5 punti rispetto alle precedenti amministrative. Tra i risultati più simbolici c'è Venezia, conquistata dal centrodestra già al primo turno, nonostante nel centrosinistra si respirasse da settimana un clima di fiducia. Altro risultato significativo arriva da Reggio Calabria, anche qui il centrodestra vince con il candidato di Forza Italia Cannizzaro e si rafforza la componente alternativa ad Antonio Tajani, quella di Roberto Occhiuto, governatore della regione. Nel complesso i partiti, Fratelli d'Italia resta il principale punto di riferimento del centrodestra, più opaca invece la prova della Lega, che continua a faticare. A sinistra il Partito Democratico fa la sua parte, deludente il Movimento 5 Stelle, praticamente assente il radicamento territoriale. Non brilla neppure la casa dei riformisti di Matteo Renzi. Meglio Azione di Calenda. Sul tema Vannacci invece non possiamo trarre delle conclusioni, perché non era presente nelle liste alle comunali. Vedremo quello che accadrà. Concludiamo con le dichiarazione. Giorgia Meloni ha detto anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, mentre a sinistra la Schlein dice bene in alcune realtà, nel complesso dati un po' deludenti, ma la partita delle politiche è aperta, così la segretaria Demme. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie come sempre a Marco Trombetta. Allora, di nuovo microfoni aperti, c'è con noi per l'analisi della giornata politica Alessandro Ceci. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
7: Buongiorno, ecco, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Partirei forse proprio da qui. È tendenzialmente sbagliato trarre delle conclusioni nazionali dai voti comunali, peraltro quando sono spesso su centri anche non grandissimi e dislocati su tutto il territorio come in questa tornata, però è evidente che sta nel gioco delle parti provare a trarre conclusioni che inevitabilmente poi riconducono sempre a vittorie dal punto di vista dei partiti politici. Qualche risultato però emerge, insomma, la Lega tracolla anche sui territori dove spesso era forte, i 5 Stelle lo sappiamo, sul territorio fanno sempre fatica.
7: E infatti rispetto ai dati nazionali bisogna considerare che per esempio i 5 Stelle sono un partito soltanto nazionale, sul territorio sostanzialmente non esistono, e quindi questo porta una riduzione molto forte del dato politico complessivo del centrosinistra. In ogni caso bisogna giudicare il fatto che ormai l'Italia è divisa fra due fronti alternativi più o meno simili dal punto di vista del dato elettorale, e che sono alla fine soltanto pochi voti che determinano la vittoria dell'uno o dell'altro. Nei comuni è un po' diverso, perché il sistema elettorale è totalmente diverso, e quindi siccome l'elettorato si orienta in funzione del sistema elettorale, è chiaro che nei comuni è totalmente diverso. Conta, come per esempio a Venezia, la credibilità del candidato che si è presentato con una lista civica, e in realtà il boom l'ha fatto la lista civica.
0: Sì, è così. Diciamo che c'è anche una tendenza, forse di nuovo, sì, la sentiamo di nuovo sbagliata, forse nel partire dalle comunali, però quando la situazione è così in equilibrio, come stava dicendo, insomma le due coalizioni sono praticamente al 50%, verrebbe da pensare che il polo del centro possa essere decisivo, quello moderato. Le due coalizioni invece tendono a estremizzarsi molto anche a livello comunicativo, effettivamente però i centristi non hanno brillato neppure in questa tornata. Quale sarà la strategia vincente?
7: Sì, perché intanto questo del centro era una, diciamo, un'analisi politica un po' di qualche anno fa, no? Un po' datata, perché in realtà prima si pensava che se la coalizione di centrodestra o di centrosinistra fossero compatte, che l'elettorato di movimento, cioè quello che decide la vittoria e la sconfitta, fosse l'elettorato di centro. Oggi non è così, perché sia il centrosinistra che il centrodestra non prendono tutto l'elettorato di centrosinistra o di centrodestra. C'è molto elettorato che non va a votare, e molto spesso questo elettorato che non va a votare è estremizzato. Quindi la vittoria di uno schieramento su un altro molte volte è determinata dalla capacità degli schieramenti di conquistare i voti delle persone che non vanno a votare. Infatti anche questa volta abbiamo avuto un calo di 5 punti, mi sembra, sulla base della partecipazione al voto. Quell'elettorato che non vota non è un elettorato di centro mai, è un elettorato estremizzato, può essere di destra o di sinistra, e allora è chiaro che l'atteggiamento dei partiti politici cercare di essere sempre più estremi per fare in modo che ci sia un 5%, un 10% dell'elettorato che non ha votato e che torni a votare e voti per loro e dia la vittoria. Questa volta la vittoria non la danno più il movimento dei partiti di centro o degli elettori di centro, ma la danno essenzialmente la conquista degli elettori estremizzati che si astengono dal voto.
0: Un bel dilemma, no? per i piccoli in realtà partiti del centro. Italia Viva sempre più verso sinistra, Azione sembra corteggiare più la destra, però significa allearsi con blocchi spesso ideologicamente molto diversi.
7: Esatto, infatti i partiti di centro non crescono, il centro politico in Italia non c'è più. I partiti di centro non raggiungono tutti quanti insieme nemmeno l'8%, il 7%, cioè sono una realtà ininfluente, non soltanto ininfluente dal punto di vista elettorale, come è evidente, ma ininfluente anche dal punto di vista tattico-strategico, perché il loro posizionamento non determina la vittoria dell'uno o dell'altro. È sempre la stessa cosa. Ormai la capacità dei partiti di vincere una campagna elettorale è quella di conquistare gli elettori che non vanno a votare. Come se facciamo un'analisi comparata, per esempio, tra il referendum, che ha avuto il 67-68% di partecipazione al voto, e questo dato elettorale, che ha avuto il 60% di partecipazione al voto, il cambiamento di vittoria, chiamiamolo così, il comandamento di aggregazione, è dovuto proprio dagli elettori, dal 7-8% degli elettori che non hanno votato. E su un referendum quel 7-8% è sempre di elettori schierati in modo estremizzato, perché il quesito è sì o no. Questo è il punto.
0: Chiaro, anzi direi che questa era l'analisi dovuta, diciamo, dopo una tornata che, ripeto, difficilmente ci dà grandi conclusioni a livello nazionale, se non quella legata proprio all'affluenza, è il grande tema, e il paragone col referendum da questo punto di vista direi molto, molto azzeccato, oltre che dovuto. Grazie ad Alessandro Ceci per essere stato con noi, una buona giornata. Questa era la nostra pagina politica, e dunque caccia all'astensionismo, si potrebbe dire, per una campagna elettorale, quella a livello nazionale, a questo punto ancora più nel vivo, diciamo. Noi andiamo, come sempre facciamo qui al timone, verso la chiusura, e lo facciamo nel segno della letteratura, come abbiamo fatto ieri. Approfittiamo, insomma, di questa rubrica per portarvi anche i nostri reportage dal Salone Internazionale del Libro di Torino, perché ho avuto diciamo la possibilità di fare una bella chiacchierata con Vittorio Lingiardi, uno dei massimi esperti di psicologia in Italia, autore che ha presentato a Torino il libro Farsi Male, variazioni sul masochismo, edito da Einaudi, un percorso, diciamo, di storia del nostro dolore e anche il tentativo di tracciare un confine tra quella che è la convivenza con il dolore e quella che è la connivenza. È stata, insomma, una bella intervista, ve la riproponiamo, l'intervista a Vittorio Lingiardi. Farsi male è il titolo che racchiude in realtà anche due connotazioni forse molto diverse dell'aspetto che sono presentate al Salone del Libro di Torino. Partiamo dal concetto del masochismo, dunque, che viene spesso utilizzato nel linguaggio comune, forse con l'accezione non del tutto corretta da un punto di vista, diciamo, psicologico.
8: Sì, diciamo, masochismo intanto è una parola che spaventa, per cui è giusto anche avvicinarla con molte, diciamo così, descrizioni e approfondimenti. La prima cosa che viene in mente, anche perché nasce da lì in qualche modo, è l'aspetto sessuale, cioè il riunirsi dell'esperienza del dolore e dell'esperienza del piacere. Ecco, dico subito che questo è l'aspetto che io non tratto, faccio un accenno di dovere storico e di dovere psicoanalitico a questo aspetto, e invece quello che a me interessa esplorare è il masochismo nelle relazioni, cioè quanto il nostro rapporto con il dolore, che è un rapporto inevitabile e necessario nella vita, diventa non più un'esperienza di convivenza, ma un'esperienza di connivenza, cioè quanto, anche senza saperlo, andiamo noi incontro a una dimensione dolorosa. L'esempio che immediatamente viene in mente è quello di una persona che sta a lungo dentro una relazione amorosa che è una relazione disturbata, è una relazione violenta, è una relazione di infelicità. Perché non si riesce a interrompere questa dinamica? Quello che io dico è, appunto, non mi preoccupano gli amori infelici, ma mi preoccupano gli amori infelici che durano una vita. E quindi, a partire da questa e altre dimensioni, ma nell'amore, nel lavoro, nelle relazioni familiari, anche nell'amicizia, queste posizioni in cui credo sia necessario riflettere sulle radici, e sono sempre radici della propria storia individuale, che ci riportano a qualcosa che è accaduto, un'esperienza in qualche modo di relazione primaria che ha condizionato, Freud direbbe con una coazione a ripetere, quel dolore che poi cerchiamo senza saperlo tutta la vita.
0: Ecco, le chiedo, seguendo due dinamiche, diciamo, tipiche dei nostri giorni: da un lato viviamo in un mondo che soprattutto attraverso i social ci impone di non farci del male. Oggi un masochista è, la dico in maniera super profana, uno sfigato, una persona che non sa vivere. Poi c'è il concetto di resilienza, che però invece ci dice che saper soffrire ci può permettere di uscirne migliori, per citare una frase forse non esaltante del periodo della pandemia. La verità dove sta? Soffrire può davvero aiutarci, o viviamo in un mondo che ci vuole perfetti, dobbiamo apparire tali?
8: Allora, evitare la sofferenza è un problema di superficialità, di inganno, e poi alla fine è un'illusione. Gettarsi nel abbracciare la sofferenza è un altro problema. Quello che proprio io cerco di fare in questo libro, che non a caso ho voluto chiamare Farsi Male, che può essere letto in qualche modo in vari modi, è esplorare il territorio che sta tra l'esperienza anche trasformativa di crescita che un dolore, un'infelicità, un lutto può procurarti, come ti cambia il dolore, che cosa ti porta, e invece quella dimensione più masochistica, che ha una dimensione poi per me clinica. Io sono uno psichiatra, sono uno psicoanalista, e quindi che cosa c'è di clinico, di problematico, di ripetitivo nel rimanere imprigionati dentro un dolore che può persino diventare una gabbia di identità. E quindi, diciamo, rispetto a quello che lei diceva prima, oggi credo che ci sia un modo di guardare il dolore, appunto, o come qualche cosa che non ci deve appartenere, e magari, appunto, c'è anche una idealizzazione delle soluzioni antidolorifiche, oppure invece ci sono delle soluzioni in cui cui il dolore può anche tradursi in aspetti della vita collettiva, nella dimensione anche della politica. C'è un piccolo capitolo nel mio libro che si chiama Sul nostro masochismo collettivo, ed è in qualche modo invece una trasposizione di dolori personali non elaborati, rabbie, rancori, che diventano poi forme politiche e alla fin fine danni per la convivenza.
0: E questo Vittorio Lingiardi ai nostri microfoni per la pagina dedicata ai libri qui al Timone. Siamo verso la chiusura, tocca ancora oggi chiudere con una piccola notizia di sport, che però è un atto politico, se vogliamo, da un certo punto di vista. La Federazione Calcistica Italiana, la FIGC, ha infatti annunciato ieri in serata i 24 giocatori selezionati dal commissario tecnico ad interim, diciamo, della nazionale Silvio Baldini per le prossime due amichevoli dell'Italia, che giocherà mercoledì contro la nazionale del Lussemburgo in trasferta e poi a Creta contro la Grecia domenica 7 giugno. Fin qui non ci sarebbe nulla di particolarmente degno di nota, se non che Baldini, che sostituisce Gattuso dopo la debacle mondiale, ha convocato di fatto soltanto giocatori dell'under 21 della nazionale, che peraltro allenava e continua ad allenare come aveva comunicato già di voler fare. Ci sono quattro calciatori nati nel 2008, tre nel 2006, sette nel 2005, nove addirittura del 2004. Il più vecchio, pensate, è il capitano Donnarumma, che comunque è del 99. Insomma, l'età media della nazionale maggiore supererà di poco i 20 anni. Si tratta di un gesto evidentemente anche simbolico per una nazionale che ha bisogno di rinascere dalle proprie ceneri dopo tre mancate qualificazioni ai mondiali. Vedremo se servirà un po' a scuotere l'ambiente calcistico, che per il resto è abbastanza scosso da un finale di stagione abbastanza, come di consueto, bruciante, soprattutto su alcuni fronti. Ma ci sono ovviamente i nostri programmi specializzati qui su Giornale Radio per occuparsi di questo. Io vi lascio tra qualche minuto all'attimo fuggente, dunque arrivano Luca Telese, Giuliano Guida Bardi. Grazie ovviamente a tutta la squadra del Timone, come sempre perfetta. Grazie a Peter Bescapè in regia, ma grazie soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Ci risentiamo questa sera alle 20 per l'edizione serale del Timone per gli amanti dell'alba. Ci risentiamo domani mattina dalle 6 alle 7 con il consueto appuntamento d'apertura. Da Francesco Massardo è tutto, passate una buona giornata.
9: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: amministrative, il centrodestra si conferma a Venezia e si riprende Reggio Calabria, il centrosinistra torna tra l'altro a Pistoia, vince la continuità. Attaccato anche il convoglio di terra della flottiglia, rastrellati e picchiati diversi attivisti, tra loro sette italiani. Intelligenza artificiale, no alla disumanizzazione, dice il Papa nella sua prima enciclica, con un invito a difendere i lavoratori. Serie A, tra sorprese e delusioni, parte il valzer delle panchine, l'addio di Conte, l'esonero di Allegri.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. Ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative e le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%.
14: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Delusione del centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo. Il centrodestra al governo della città lagunare da 11 anni si riconferma al primo turno con Simone Venturini, 51%, e si riprende Reggio Calabria, da 12 anni in mano al campo avverso. Qui è Francesco Cannizzaro a stravincere con il 66,3%. Il centrodestra si è imposto al primo turno anche a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra si riprende invece Pistoia con Capecchi, Avellino con Nello Pizza e mantiene Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra, che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafuglia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca, che dopo due mandati alla presidenza della Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Centrosinistra in vantaggio nei ballottaggi di giugno: a Chieti con Legnini, ad Agrigento con Sodano, a Trani con Galiano. Centrodestra avanti ad Arezzo con Comanducci, a Macerata con Porcaroli e a Lecco con Boscagli. A Messina il candidato di Nord chiama Sud, Basile Delfino di Cateno De Luca, straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini, anche a Fermo. Per Giornale Radio, Laura Supino.
13: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
15: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
13: La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme.
16: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
13: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria, sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus della Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine.
17: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea, con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
13: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
23: Qui c'è uno che chiama le armi.
24: Lo senti l'odore?
25: Cosa?
26: Che cos'è? Diesel.
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
27: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
28: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
29: Fagli vedere chi sei.
30: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
31: Aperego, sei democratico?
30: Padre di un figlio assassinato.
31: Oh! Dico, sei democratico?
30: Marito di una moglie uccisa.
31: Sei democratico?
32: E allora me la fa parlare, Bill.
30: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
33: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
34: E abbiamo gente furiosa.
28: Ma non ci stiamo occupando solamente di rilanciare il mercato del lavoro e di renderlo più dinamico. Noi stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare, come l'impatto dell'intelligenza artificiale, una risorsa chiaramente straordinaria, se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto il mercato del lavoro e non sarà limitata ai profili intellettuali o tecnologici. In futuro continueremo ad avere bisogno di operai, insegnanti, artigiani, medici. Quello che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario avere le competenze per farlo. Ed ecco che emerge con forza il valore della competenza e di chi quella competenza la mette al servizio degli altri, con equilibrio e con saggezza.
35: Martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri. E ricordate, come diceva il mio amico Molière, maggiore è l'ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo. Ciao!
36: Vincenzo Di Luca ha vinto, se non stravinto, come prevedibile, le elezioni a sindaco di Salerno, senza l'appoggio esplicito del PD. Non era presente il simbolo del PD nella coalizione di De Luca. Ma la cosa bella, udite udite, che il PD, che avrebbe dovuto appoggiarlo, il segretario regionale è il figlio Piero, il figlio di Piero, di Vincenzo De Luca. Piero non ha appoggiato il padre. Paradosso tutto italiano. Che grande paese che è l'Italia. Saluti Marco da Napoli.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. La tornata elettorale è conclusa da poche ore. Ha portato evidente che il centrodestra Giorgia Meloni ha stravinto le elezioni. Il centrodestra ha ancora grande sostegno da parte della popolazione italiana, a differenza da quello che dicevano, che dicevate voi compagnucci dopo il referendum, perché siete stati un po' pompati da questi giornalisti della sinistra. Pensavate che il referendum, Giorgia non aveva più, il crollo di Giorgia Meloni è rimandato, cari compagni. Intanto è 2027 e ce n'è ancora di acqua sotto i ponti che dovrà passare. Vedete, alla fine le logiche dei vostri partiti non contano. La gente ha votato Giorgia Meloni perché ha visto il buon governo, ha visto il buon governo di questo paese, ha visto da dove veniva questo paese e dove sta andando. Quindi continuate a rosicare ancora per un annetto. A Prato, a Pistoia hanno vinto invece altre logiche, lasciatele stare, a me non interessano. Ho chiesto che i dirigenti di Prato e Pistoia si dimettano, l'ho chiesto perché sono state delle faide interne, ma il governo nazionale è solido, abbiamo stravinto nelle città più importanti. Voi vi eravate fatti prendere la mano dopo il referendum, questo è. Continuate a pensare alla flottiglia e alla bandierina di Gaza, che intanto il paese lo governa Giorgia, lo governa il centrodestra. Statemi bene, buona giornata a Jonathan Tunisi.
1: E allora, che meraviglia questo paradosso, Jonathan da Prato, libera città di centrosinistra, che ha eletto niente meno che al primo turno un sindaco di centrosinistra, viene a spiegare al mondo come si fa a far vincere la destra. Jonathan, il bello è che tu sei con la bandierina tatuata nel cranio e quindi devi rimuovere la realtà della tua città dove vince e trionfa il centrosinistra fino al primo turno e non riesci a leggere questo risultato. Bene, questo risultato è un risultato, diciamo così, equilibrato in qualche modo. Venezia conquista il centrodestra e poi anche Reggio Calabria. Non era difficile, avendo 12 assessori della giunta uscente di centrosinistra in lista, e il centrosinistra si afferma molto bene a Salerno, si afferma molto bene a Chieti dove assessori della giunta uscente di centrosinistra in lista, e il centrosinistra si afferma molto bene a Salerno, si afferma molto bene a Chieti dove prende il 48%.

0: il centrosinistra. Ma detto questo, non era in ballo il voto per le politiche, perché il voto per le politiche segue addirittura un'altra logica. Sappiamo benissimo che sul territorio contano gli amministratori. Nello stesso giorno in cui commentiamo questi risultati, il sondaggio nazionale vede perdere ancora un altro mezzo punto a Fratelli d'Italia. Allora noi oggi che bilancio facciamo? Intanto un'avvertenza: i conti si fanno alla fine, quindi piaccia o non piaccia, il vero bilancio si farà quando alla fine dei ballottaggi sapremo quante città nei comuni in cui si è votato erano governate dal centrosinistra o dal centrodestra e quante oggi sono governate o dal centrosinistra o dal centrodestra, e soprattutto i conti si faranno quando avremo l'ennesimo sondaggio di opinione o l'ennesimo test che ci dirà qual è la percentuale a livello nazionale. Detto questo, il bisogno di mettere le bandierine e dire ho vinto io, ho vinto tu, c'è un forte limite del centrosinistra, e non è quello che dice Jonathan, che vince dove vince con l'usato sicuro, cioè a parte alcune eccezioni vince con il De Luca, vince in Sicilia con un signore che si chiama Mirello Crisafulli, vince insomma quasi ovunque con la vecchia classe dirigente. E forse in alcuni casi, vedi Venezia, dove pure era annunciato un possibile vantaggio, perde perché c'era la vecchia classe dirigente. E quindi è interessantissimo, ad esempio, leggere l'intervista del professor Cacciari, che ha sparato veramente a raffica e dice: è una batosta inimmaginabile, martella, mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui. E sentite cosa dice di questo sconfitto del centrosinistra. Il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione, ricordate, fece Casson, invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD nel 2014, scelse i candidati lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera d'eterno numero 2 o numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora al seguito di Bersani. Insomma, dice Cacciari, non è che si così che si crea entusiasmo fra gli elettori, ci sarebbe voluta una figura diversa come la Salis a Genova, mio nipote Tommaso, per dire avrebbe preso più voti di Martella. Chiaro? Questa è l'analisi del voto che vi propongo, non dentro, non destra contro sinistra, banalmente semplicemente in un quadro che è ancora completo, ma gli usati sicuri contro le nuove candidature. E allora ricordatevi 334 11 11 622 per i vostri commenti. Sentite cosa dice Donzelli sulle comunali.
1: Mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano e i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
0: Sentite Boccia del PD.
2: Va bene, mi pare in linea con le nostre aspettative. Ovviamente aspettiamo i dati definitivi, però mi pare molto bene Andria. Una conferma strepitosa di Giovanna Bruno, una vittoria ampia al primo turno, la città più grande che andava al voto. È molto bene Trani, mi pare, dove insomma, non c'è stata una campagna elettorale semplice, Corato e poi insomma molte conferme. Ovviamente ci dispiace per alcune città, sono le elezioni amministrative, dipendono dalla proposta che viene fatta, dai candidati e dalle candidate sindaco e sindaca e ovviamente dalle proposte che vengono fatte, però insomma, complessivamente

0: Effettivamente un ottimo risultato e fare i miei complimenti al segretario regionale perché PD si conferma il primo partito pugliese.
1: E allora, siccome la grande notizia, come ci segnala il nostro amico Marco da Napoli, è lui, Don Vincenzo De Luca, che vince con quel vezzo, niente simbolo del PD. E il veto lo mette veramente a suo figlio, che nel frattempo con il suo accordo è diventato il plenipotenziario di Elish Line in Campania. E allora sentite una vera quintessenza del De Luca pensiero, da Lencio Fiammi per le feste, gli imbecilli e la bambina OGM, un frasario minimo de luchese.
2: C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
3: Anzi, ho detto il contrario. Quindi lei mi sta domandando conferma. Che cosa confermo? Le palle che sono circolate. E sono degli imbecilli quelli che l'hanno attribuito, perché siamo in un paese nel quale si parla a capoccia, ma è intollerabile questa cosa. Ho visto una dichiarazione dell'Azzolina che parlava di dati. Noi stiamo facendo tutto il contrario per tenere aperte le scuole per tutto l'anno scolastico, facciamo un accordo con l'ordine degli psicologi e qualcuno dice volete chiudere, ma allora siete imbecilli, ma come bisogna fare in questo paese?
2: Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM, è cresciuta dalla mamma con latte al plutonio.
1: Ancora.
2: Ci doveva essere, credo, ieri, avantieri, questa grande adunata nazionale contro. A Napoli, alla stazione centrale, c'erano solo due manifestanti. Ho visto le immagini, che meraviglia. Due persone, ma che, a mio parere, non stavano lì per manifestare contro il Green Pass. Almeno a giudicare all'immagine, erano due panzoni di 60 anni. Ecco, prevedibilmente, presumibilmente era gente che aveva mangiato una pizza fritta per strada, era andato lì a fare un po' di moto per digerire, ma niente di più.
3: Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina. Poi c'è l'imbecille doppio, che è quello che la porta, ma la porta appesa al collo come un ciondolo. Quello è scemo due volte.
4: Pure voi avete ben confiscato.
5: Sì, siamo una quarta regione,
6: Presidente.
7: Tanti in Lombardia.
4: Ma è sempre roba di esportazione nostra.
5: Sempre. Non c'è niente.
1: Il sultanato del dottor Vincenzo De Luca che prosegue. Ora pensate, altri due mandati. Una volta lo intervistavo, gli chiesi, ma insomma, a 65 anni è arrivato, si avvicina al tempo della pensione. E lui disse, ma io misuro la mia carriera su quella di Ciriaco De Mita, che è diventato sindaco a 90 anni, quindi ho davanti a me ancora un quarto di secolo. Ma adesso sentiamo il commento invece alle elezioni comunali di Marco Travaglio a 8:30. È scorretto considerarlo un test per il governo? E sentite.
8: Ecco, io mi permetto di dire che è scorrettamente considerato un test per il governo, perché io continuo a dire la stessa stessa cosa che dico sempre alle regionali, alle comunali, cioè che non sono dei test per il governo, sono dei test per i candidati nelle singole città. Chi azzecca i candidati, chi ha governato bene o a chi ha creato un sistema di potere molto forte per consolidarlo, su di sé se deve cercare il secondo mandato, su un suo delfino se deve passare la mano, vince. E non ho ben capito come si fossero illusi nel centro-sinistra che il sistema Venezia messo in piedi da Brugnaro potesse essere scalfito dal caso della direttrice d'orchestra su cui si sono appassionati tantissimo molti dei nostri colleghi. Io non ho mai capito per quale motivo i veneziani avrebbero voluto bocciare il centrodestra perché avevano nominato la Venezi alla Fenice, o perché c'era stato uno scazzo fra il governo e Buttafuoco per la Biennale, che è un caso non solo nazionale ma internazionale.
1: Ancora
8: Hanno trovato un ottimo candidato, poi non so come sarà come sindaco di Venezia, ma hanno trovato un giovane di 38 anni, ex scout civico, che ha fatto l'assessore con Brugnaro ed era infinitamente più appetibile del candidato del PD. Come?
6: Era leghista forse, no?
8: Venturini.
6: L'assessore Venturini. No, comunque,
8: Venturini viene
6: molto bravo,
8: viene
6: con grande
8: dal centro,
6: esperienza,
8: è un democristiano.
6: Politica.
8: È un cattolico democristiano.
6: Sì.
8: E dall'altra parte il solito parlamentare alla quinta legislatura, che da parlamentare si candida anche a sindaco, bravissima persona Martella, per carità, ma diciamo con un appeal pari a un po' meno di quello che aveva il suo leader Andrea Orlando, che nonostante lo scandalo Toti riuscì a perdere la regione Liguria un paio d'anni fa.
1: Ahimè, quanto è vera questa considerazione sull'appeal dei candidati politiconi, che in questo tempo non rappresentano né una cosa né l'altra, o meglio il vecchio babbione eterno, o meglio un giovane leone, ma in mezzo quel professionista della politica che galleggiano, quello non funziona. Attenzione però, a Vigevano c'è un dato politicamente interessante. Vannacci, nella città dove la Lega aveva dato scandalo candidando due musulmani, prende il 16%, avete capito bene, e sorpassa il Carroccio, il suo ex partito. E allora sentite però che cosa dice Lucio Caracciolo, 8,5 su di lui, 32.
9: Ma il fatto che qui mi pare siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un personaggio decisivo la dice lunga su quello che è il centrodestra, cioè sul fatto che dopo la Meloni c'è praticamente zero, e quindi una personalità comunque come Vannacci può diventare importante. Poi non dimentichiamo che è un generale, che è un militare di questi tempi di guerra, tempi di violenza, tempi in cui la sicurezza è diventata centrale nella nostra percezione. Un generale ha un suo appeal, non è De Gaulle, però se smette di essere così abrasivo come dici tu, può avere anche una capacità comunicativa migliore. Quindi io penso che sarà comunque, non sarà un voto inutile, sarà un voto che sarà utilizzato in un modo o in un altro.
1: Ma io voglio le vostre voci, 334 11 11 622.
10: Buongiorno, Luigi da Torino. Ascolto adesso Luca che ci sta snocciolando i risultati, centrodestra e centrosinistra, e quello che mi viene in mente è che qui ragioniamo sempre con delle logiche calcistiche e non si parla mai dei contenuti e della visione, soprattutto anche perché di visioni qua non ne abbiamo né da una parte né dall'altra, a parte la visione autoritaria del centrodestra, che di liberale c'ha poco, anzi direi che è molto illiberale, ma è sostanzialmente una parte politica che protegge poteri forti e protegge se stessa. Dall'altra parte abbiamo sempre delle persone che proteggono loro stessi senza mettere in campo una visione, un programma, chiamiamolo programma, ma diciamo come vorremmo essere da quella parte, da sinistra. Quindi sostanzialmente penso delusione totale da ambo le parti.
1: Marco dalla Bovisa mi scrive: Luca oggi ha snocciolato i risultati, pronto per una candidatura da leader del PD. Ma perché? Ho detto dei risultati che sono tutti veri. Fra l'altro non ho fatto un buon ritratto sul PD, che non dichiara un buono stato di salute con queste elezioni, quindi evidentemente non ti piace la realtà, perché ho semplicemente letto i risultati che di qua e di là si sono rivelati, e ho dato anche una morale. La vecchia politica, la vecchissima politica, quella dei cacicchi, tiene in elezioni in cui contano molto le preferenze, quella dell'usato sicuro non paga, quella dei giovani trionfa. Molto semplice, è più di così. Questa è un'analisi, il resto è tifoserie. Ci fermiamo in questa radio libera di informare, ma torniamo subito dopo perché abbiamo molta trippa sul fuoco.
11: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
12: Attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
18: Sono le 7:32.
19: Guidare informati. Guidare informati.
20: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Traffico in aumento attorno a Milano con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano. In A9 inoltre code tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso Como. In A13 per un incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Verso Roma prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
21: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli. Quanta forza ci date.
0: Buongiorno generale Scalea. Mo, sentendo la cronaca nei vari TG, mi ha colpito il fatto di quell'aggressione di quei ragazzi ai due docenti, là, al prof, che l'hanno pure picchiato. Ma la cosa strana è che questi prof non denunceranno i ragazzi, perché insomma, poveri ragazzi, non chiama. Cioè, questo mi fa pensare che ci sia qualche altra cosa sotto, perché quella è stata proprio in esecuzione, cioè questi ragazzi aspettavano questi docenti, quindi che c'è sotto, che cosa è successo? Comunque c'è una cosa bruttissima, insomma, in queste scuole, non si capisce più niente, però mi puzza sta storia, chissà che c'è sotto.
2: Grande De Luca, lo voglio come presidente.
13: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma secondo me la vera notizia di questo momento è il successo che sta avendo Vannacci, perché qui ha un partito appena nato che è già al 4% e in salita, tra l'altro. La Lega è dall'8, 8,5, quello che aveva, adesso è al 6, quindi giù. Fratelli d'Italia perde qualcosina, non tanto, ma perde qualcosina. E non, comunque non è una bella notizia, perché loro si alleeranno sicuramente. Perché? Perché la Meloni è un vero leader, al di là del fatto che non mi piace. Di fianco a sé ha due eunuchi che fanno quello che dice lei. E anche se Vannacci, tra virgolette, ha tradito la Lega, alla fine lo prenderanno dentro. E mi sa che vinceranno anche le prossime politiche. Lo so che è negativo quello che sto dicendo, però andrà così. Perché questi, pur di stare attaccati alle poltrone, accetterebbero qualsiasi compromesso. E Vannacci non sarà facile da gestire, perché questo non è né Salvini e né Tajani. Questo da gestire è un po' più complicato. Ne vedremo delle belle. Ciao ciao.
23: Buondì, di questa amministrativa me ne interessa il giusto? Direi che forse è il caso di aspettare i ballottaggi dove vanno fatti. Comunque è un bel warning alla Schlein. Non so se è un preavviso di sfratto oppure una sonora sveglia. MDR.
1: Monica da Roma, ormai MDR, vai. È bello vedere come vecchi e nuovi amici si susseguono nel grande alfabeto e nell'appello mattutino di Nonda. Allora, c'è un messaggio sicuramente che ricorderemo. Putin dice agli americani: evacuate i vostri uomini, colpiremo le istituzioni a Kiev. Lavrov avverte Rubio che Mosca per la prima volta colpirà i palazzi del potere ucraino. Si temono il lancio di Onoresnik sulla capitale e l'ingresso in guerra della Bielorussia. Quindi questo è un altro fronte su cui bisogna preoccuparsi. Io voglio leggere il fondo magistrale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che riguarda proprio l'Ucraina, non prima di avervi letto due battute molto divertenti. Ora, mentre noi eravamo collocati nel weekend, Nordio si era paragonato a Falcone, aveva detto: anch'io ho rischiato la vita come lui. E sono seguite molte pernacchie e anche dubbi sulla lucidità di Nordio, quindi la vignetta di Vauro da Capaci, e c'è la stele nel punto in cui fu colpito Falcone, a Incapaci, e c'è una vignettina di Nordio anche un pochino ubriaconzo o giù di lì. Ma ancora più divertente la cattiveria, che è un'altra rubrichetta, come sapete, la prima pagina del Fatto. Io mi diverto spesso a leggervela. Fa talmente caldo che Nordio si è paragonato a Giordano Bruno. Ale. Ma ecco il fondo di Marco Travaglio: chi può e chi non può. Trump è impantanato in Iran. L'Unione Europea vaga a tentoni senza bussola. Altre sanzioni a Mosca e nuovi tribunali speciali anti-Putin nei giorni pari. Dialogo con Mosca. e più acquisto di gas russo nei giorni dispari. Così la guerra in Ucraina sta andando fuori controllo, spiega Travaglio. Kiev, fra uno scandalo di ruberie sui nostri aiuti e l'altro, non sa più come reclutare uomini per arginare la nuova offensiva russa in quel che resta del Donetsk ucraino, scontata per le manovre preparatorie invernali. Così si scatena con missili e droni contro obiettivi civili in Russia nel Donbass occupato. Poi, quando arrivano le prevedibili rappresaglie russe, Zelensky, scrive Travaglio, fa il pianto greco per accusare gli alleati e battere altra cassa. Gli attacchi ucraini non spostano di un millimetro le sorti del conflitto ormai segnato da 3 anni, cioè dal fallimento dell'ultima offensiva ucraina, seguita da nuove avanzate ai russi che hanno in pugno ormai il 20% del paese. Ma servono questi attacchi, scrive Travaglio, a perpetuare l'illusione della vittoria, dunque, della guerra a oltranza. Il prezzo è 90 miliardi, basta per un anno appena, e del rinvio sine die dei negoziati. Anche ora che Putin ha messo nero su bianco nel vertice con Trump in Alaska ciò che gli analisti seri, cioè i servizi americani, sanno dal 2022. Non vuole né Kiev né l'intera Ucraina né tantomeno l'Europa, ma il Donbass, la fascia russofona del sud-est, a protezione della Crimea, la parziale smilitarizzazione del paese che la NATO in 12 anni ha trasformato in una testa d'ariete nel fianco della Russia. Venerdì, dice Travaglio ancora, i droni ucraini hanno sventrato uno studentato nel Lugansk. 21 civili morti, di cui 4 bambini, 40 feriti. L'Unione Europea, come al solito, ha fischiettato, anche perché la strage è avvenuta con armi nostre. Invece ha condannato la rappresaglia russa anche con i missili ipersonici, che ha fatto 4 morti e decine di feriti. La libera stampa ha parlato di vendetta di Putin, senza dire perché le vite dei russofoni valgono zero, e ricatto nucleare all'Unione, che non c'entra nulla né nucleare né l'Unione. Lo stesso Vielo Pietoso ha coperto le dimissioni della premier della Lettonia per non aver protetto il paese fra i più russofobi da 2 droni ucraini, cioè amici. Lo scorso autunno, aggiunge Travaglio, non c'era giorno senza un allarme su droni russi negli stati baltici, in Polonia, nel nord Europa. Zelensky parlava di attacchi deliberati di Putin alla NATO e le intimava di usare l'articolo 5 per dichiarare guerra a Mosca. Naturalmente erano droni deviati da barriere elettromagnetiche ucraine o abbattuti da Kiev e rimessi in volo per simulare raid russi anti-NATO, false flag. Lo stesso, a parti rovesciate, dice Travaglio, accade ora con i droni ucraini in Lettonia. Ma se i droni russi li devi all'Ucraina, a Stato Putin. Invece, se i droni ucraini li devi alla Russia, ha stato sempre Putin. Fantastico, bellissimo e secondo me illuminante. Continuano a pompare soldi e a fare dell'Ucraina la vetrina della fiera delle armi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma c'è un'intervista illuminante che devo leggere dal Corriere della Sera su perché Trump sta veramente pasticciando e incartandosi terribilmente in Ucraina. Peter, voci, voci.
3: Simone da Milano. Ste elezioni. Beh, alcuni dati interessanti ci sono. Uno è il sindaco di Salerno. Senza PD Campolargo ha vinto, ha stravinto. Quindi in Campania Mastella e il sindaco di Salerno sono molto importanti. La vedo dura per il PD se non cambia la legge elettorale. Messina e Reggio Calabria, centrodestra, quindi vogliono il ponte. Ops. Quindi sto Campolargo ha da lavorare molto, ha tanto da lavorare, perché è ancora lontano. Ciao.
4: Ma ragazzi, io non lo so, questi risultati a macchia di leopardo, difficile leggere qualcosa di chiaro. A me sembra che in generale il 70-80% dell'elettorato attraverso i diversi gruppi di età o culturali votino per lo più per partito preso, o perché c'è un nuovo personaggio carismatico o presunto tale che affronta questioni difficili e complesse in modo semplice, particolarmente in questo periodo. Sì, no, si fa così, si fa colà. Propaganda social e via, e magari il più bravo è chi intercetta i problemi più sentiti dalla maggioranza, come Vannacci purtroppo. Ciao Roberto da Amsterdam.
5: Buongiorno a tutti, Francesco l'abruzzese da Roma. Beh, da tesserato di Azione non mi lamento che il mio partito non è stato coinvolto in tutte le città ieri dei risultati della tornata elettorale, perché da un lato, ecco, è evidente come il campo largo non sia maggioranza nel paese, e visto e considerato che questo campo largo propende a sinistra, verso una sinistra massimalista, bene, direi che è un ottimo risultato. Dall'altro lato, la Lega perde consensi, anche questo è un bene. Bisognerà vedere se questi consensi vanno verso Vannacci o vanno verso forze più moderate. La realtà è che, secondo me, numeri alla mano, faccio questo sforzo. Senza gli estremismi in questo paese purtroppo non si governa. Però posso anche fare un ulteriore sforzo mentale e dire, visto e considerato che molto probabilmente dopo le consultazioni elettorali ci sarà ingovernabilità, forse se tutti i riformisti, i moderati, i socialisti, i liberali, tutti i vari centristi che guardano con occhietto a destra e con occhietto a sinistra si uniscono, ecco, forse riusciamo a fare un governo di, per dirlo alla tedesca, grosse coalition a livello nazionale, a mettere qualcuno di serio, un Cottarelli, una Fornero, insomma, a governare sto paese, a risollevarlo. Ciao, buona giornata a tutti.
6: E allora vi dicevo di Vigevano, quel test, quel microtest, l'aspirante sindaco di Vannacci, per la prima volta candidato, Furio Suvilla, con la lista Vigevano Futura, ha superato la Lega ai 2 punti e ha vinto un 19, un risultato inedito. Il carroccio avanti solo per il traino e gli alleati, Fratelli d'Italia. Nel centro lombardo con più abitanti al voto, il centrosinistra è in vantaggio al primo turno, ha il 35% con Rossella Buratti. Seconda è Forza Italia, che andrà al ballottaggio. E su Villa ha preso sicuramente un dato sorprendente. La mossa vincente è stato l'appoggio esplicito del generale. Domenica 17 maggio Vannacci era arrivato in piazza Ducale, cuore di Vigevano, accolto da almeno 600 persone. A Vigevano Suvilla sarà all'opposizione, ma con un peso importante. Anche lui era leghista, poi defenestrato, è riuscito a pesarsi e a ottenere questo risultato simbolicamente molto importante. Ma non teniamoci solo sulle amministrative e parliamo dunque di quello che sta accadendo a Hormuz, vicenda molto importante per noi, senza ve lo spieghi, per le implicazioni energetiche. I mercati ieri, cosa positiva, hanno reagito con una fiducia nell'accordo possibile, credono alla tregua, è salito l'indice FTSE MIB, +1,49, è calato il Brent del 7%, cioè il prezzo del petrolio, e l'altro indicatore, il VTI, è calato ancora del 7%, ma il tema è che non funziona per ora il piano proposto da Trump, e non funziona perché non riesce a raggiungere neanche i requisiti che erano stati raggiunti dal piano Obama. Anzi, queste condizioni sono nettamente peggiorate rispetto a quell'accordo fra Obama e gli Ayatollah. Quindi la prima riflessione interessante, mentre questo lo spiega molto bene un ex ambasciatore americano, la prima questione interessante è perché? Beh, molto semplice, avendo ammazzato tutta la leadership iraniana con gli omicidi mirati di Israele, adesso gli americani si trovano degli integralisti, una leadership più integralista che non è disposta al dialogo. E poi l'altro tema è che non viene risolto il nodo di Hormuz, dove l'Iran in tutte le bozze continua a mantenere il controllo dello stretto. Quindi queste sono le due, come dire, i due paradossi di questa trattativa, e vi leggo cosa dice l'ambasciatore americano Dalder, che chiede l'intervento dell'Unione Europea. Donald Trump dice: io non faccio cattivi accordi, ma stavolta il presidente americano firmerà un'intesa sicuramente peggiore rispetto a quella sul nucleare del 2015. Così l'ambasciatore americano Ivo Dalder, 66 anni, rappresentante americano alla NATO dal 2009 al 2013, sostiene questa tesi, cifra alla mano. Dalder è stato anche il direttore per gli affari europei del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Oggi è presidente onorario del Chicago Council on Global Affairs e ospite frequente delle TV americane. Chi sta conducendo meglio il negoziato, gli USA o l'Iran? Risposta: il segretario di Stato americano Rubio ha sostanzialmente confermato che il primo obiettivo è terminare la guerra e riaprire Hormuz. Poi si dovrebbe discutere di nucleare. Se così stanno le cose, noi americani abbiamo abbandonato le nostre linee rosse. Gli iraniani no. Trump ha iniziato la guerra dichiarando che la questione nucleare andava risolta, rimuovendo l'uranio arricchito, distruggendo gli impianti, ma tutto ciò non compare nell'accordo preliminare e non sappiamo se in quali termini farà parte di quello finale. L'unico elemento certo è che lo stretto verrà riaperto e l'Iran potrà vendere il suo petrolio liberamente sul mercato. Beh, questa è una grande concessione. Dopodiché Teheran ha circoscritto il perimetro della trattativa: nucleare e cancellazione delle sanzioni economiche. Nessuna discussione sui missili a lunga gittata, sulle sue formazioni fiancheggiatrici, Hezbollah e tutto il resto. Questo nasce dalla decisione di attaccare l'Iran che Trump ha preso il 28 febbraio? Risposta: sì, ha commesso un grave errore, dice Dalder, l'ambasciatore americano, e penso che se ne sia reso conto quasi subito, diciamo da marzo in poi. Da allora cerca di venirne fuori, ma ha messo in campo una squadra di negoziatori che non ha nessuna esperienza sul tema nucleare. Signori, bellissima dunque questa è l'intervista di Sarcina all'ambasciatore americano. Io direi che nulla, niente meglio di questa analisi, che fra l'altro è un po' più lunga, ma se vi interessa ve la recuperate, spieghi perché in questo momento Trump è in difficoltà e sta cedendo letteralmente su dei nodi molto importanti il suo potere agli Ayatollah, i nuovi Ayatollah. Le vostre voci 334 11 11 622.
7: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabaldi, Giancarlo da Genova. La vittoria di De Luca a Salerno è sintomatica, è una cosa importante, perché è un segno che ormai gli stemmi, le etichette e anche i luoghi comuni non hanno più nessun senso. La gente vuole votare le persone. E questo dovrebbero tenerlo molto in considerazione i partiti, se non vogliono una debacle alla prossima elezioni, perché questo popolo comincia a capire che sono le persone che fanno la differenza, non sono i partiti. E quindi secondo me è emblematica questa cosa. Un saluto.
8: E in merito al minestrone quotidiano di travaglio che Luca con tanto entusiasmo ci propina, rispondo come segue.
9: I problemi di reclutamento attualmente ce li ha la Russia, che perde più uomini di quelli che riesce a reclutare. Ricordo un'altra cosa, forse bisognerebbe ogni tanto rispolverare i libri di storia. Il reclutamento forzato ci fu in tutte le guerre, in Italia pure. I carabinieri, soprattutto durante la prima guerra mondiale, andavano casa per casa a cercare i renitenti alla leva. Quindi cosa c'è di nuovo, cosa c'è di strano? Allora noi combattevamo per riprenderci dei territori che si riteneva appartenessero all'Italia, ora l'Ucraina combatte per riprendersi dei territori che effettivamente, secondo il diritto internazionale, secondo i trattati precedenti, appartengono all'Ucraina, con buona pace della Russia che firmò il protocollo di Budapest del 1991. E riguardo le fantasmagoriche armi di Putin, faccio presente una cosa: il missilone Oreshnik, se ne parla di uno, invece ne hanno lanciati due. Il primo è andato fuori bersaglio completamente, fuori di Kiev. Il secondo è esploso in postazione di lancio, però queste cose non vengono raccontate, perché ovviamente fa male alla propaganda muscolare russa. Quindi, per favore, Luca, quando a buon diritto racconti minestroni di travaglio, magari leggi anche qualche altro articolo di qualche altro giornalista molto più informato di lui, che magari va anche in Ucraina a differenza di travaglio, così almeno il pubblico ha la possibilità di ascoltare le versioni differenti di una vicenda dolorosa. Ciao Fabrizio Milano.
6: Eccoci. Fabrizio sempre in sofferenza, se non si dice bene, bravi. I Zelenskini, che fra l'altro entrano e escono i suoi collaboratori dal carcere per le vicende delle mazzette. Ma abbiamo qua il re dei re, che finite le abluzioni è pronto a diventare l'opinionista coriaceo, arguto,
10: no,
6: dell'attimo
10: no,
6: fuggente.
10: No. Buongiorno, va bene coriaceo, va bene anche arguto, te ne ringrazio, ma opinionista a me no, per favore no.
6: Mai sei un e portatore mai nella di vita. Opinione.
10: No, sono un giornalista e sono un portatore di notizie, per le opinioni sei più che sufficiente, tu copri qualsiasi campo, non c'è problema, io non sono un opinionista, sono un giornalista e rilevo e leggo le notizie, come ad esempio la vittoria del centrodestra oggi in Italia dopo le elezioni comunali e l'importante tornata di elezioni comunali. Notizie.
6: La vittoria del centrodestra in alcuni comuni, molto semplice. No?
10: Beh, certo,
6: se c'hai anche tu la sindrome di Jonathan da Prato.
10: No, io non ho sindrome, però se uno prende Reggio Calabria e Venezia e le mette a paragone con Domus Novas Canales, capisci che qualche problema di interpretazione.
6: No, metti a paragone, cioè, con Salerno, con
10: Salerno
6: Alezzo,
10: è un altro luogo dove il centro-sinistra
6: più grande
10: ha perso
6: città
10: le elezioni
6: Toscana dopo Firenze.
10: Salerno è un luogo dove il centro-sinistra, il cosiddetto Campolargo, ha perso le elezioni, perché se esiste in Italia ed è esistito in Italia in questo periodo un avversario temibile e fiero di Elly Schlein, che è stata apostrofata in tutte le pittoresche maniere in cui De Luca ha abituato tutti noi a sentire le articolazioni dei suoi giudizi, è proprio lui. Quindi se c'è uno nemico della Schlein è De Luca,
6: no,
10: che addirittura è riuscito,
6: vedi,
10: pensa un po'.
6: Ma
10: tu.
6: De Luca è stato sostenuto dal figlio, che è il segretario degli Schlein. Le cose sono,
10: pensa un po'
6: più
10: tu,
6: complesse.
10: Che è riuscito a togliere il PD al PD per metterci un suo figlio, che ha costretto addirittura, pur essendo un ragazzo molto capace, molto bravo, al silenzio completo, e cioè l'ha costretto a negare se stesso, a negare la sua identità e a togliere il suo simbolo per far vedere che qui comando io. Quindi se c'è un luogo dove il centro-sinistra ha perso le elezioni, più di Venezia e più di Reggio Calabria, è proprio Salerno. E poi bisogna decidersi: o sono elezioni locali, caro Luca, e non hanno alcuna valenza nazionale, allora a Vigevano non è successo nulla, oppure sono elezioni che la loro valenza nazionale ce l'hanno, perché Venezia, Reggio Calabria, Prato
6: Enna, eccetera, eccetera.
11: Enna, Mirello Crisafulli al 63%.
10: Sono Prato, in cui si Matteo affermano Biffoni le politiche. Al 54%,
11: ma ripeto, tu stai cadendo e mi stupisce, quindi sei un opinionista mediocre in realtà.
10: Non nel sono gioco un opinionista di mediocre, ci sarei
11: le
10: tu.
11: Bandierine. E c'è un sostanziale veramente equilibrio, che ne so, ora ti dico il riepilogo per
10: non
11: regioni.
10: C'è un equilibrio invece
11: in Toscana, tutte al centro-sinistra, nelle Marche tutte al centro-destra, in Lombardia due comuni, sto leggendo il riepilogo del Corriere, al centro-sinistra, in Veneto uno importante, ovviamente Venezia al centro-destra, in Puglia equilibrio, in Campania sono 12 addirittura
10: in 20 secondi che abbiamo, ti dico perché ma, secondo me non
11: cioè,
10: è così.
11: Ma se tu vuoi inventarti perché una vittoria del centro-destra, questa vittoria del centro-destra non c'è. E poi ti dirò di più, ci saranno i ballottaggi dove tradizionalmente
10: e questo è il tuo parere. Il mio parere invece è espresso, se riesco,
11: leggero del centro-sinistra, ma non è questo. Io ti sto dicendo,
10: non riesco,
11: e fammi finire questa cosa, che il centro-sinistra vince con i vecchissimi arnesi, quindi non è un buon segnale di salute per il centro-sinistra.
10: E questa è una cosa giusta che dici, però pensare che ci siano dei luoghi che non sono simbolici, essendo la politica un luogo per eccellenza di simboli come Venezia e Reggio Calabria, è veramente un errore. Pensare che poi c'è un'altra questione che va giudicata, cioè l'aspettativa. L'aspettativa a Venezia e a Reggio Calabria, nelle altre realtà in cui il centrodestra ha vinto a sorpresa, è che ci fosse ormai, vista la debacle del referendum, vista la situazione oggettivamente di crisi del governo e anche il suo balbettio nelle ultime settimane, ci si aspettava che dall'elettorato venisse un giudizio più complessivo contrario. Non è venuto. Si è detto, ma questo dipende. No, ve lo aspettavate voi con i vostri giornali. Si è detto, questo dipende però dal fatto. Dai, Luca, c'è il telegiornale, il
11: ma
10: radiogiornale,
11: non te lo stavi
10: due secondi,
11: aspettando
10: lo dico.
11: Te. A Reggio Calabria ti matematico che vincesse Ciccio,
10: sì, va bene.
11: Ciccio Cannizzaro, bene, che aveva svuotato.
10: Lo stavate aspettando, non è andata così, e dire che è un risultato locale significa dire. Bene, allora, visto che interrompi in continuazione, manda il giornale radio e prosegui da solo per il resto della puntata. A dopo.
12: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
14: Attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
24: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
24: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
24: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
25: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
26: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 8 e 3 minuti.
27: Giornale Radio.
15: News.
16: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
17: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito. Vladimiro Crisafulia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno. Centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani. Centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico Scarafini anche a Fermo.
16: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale, lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
19: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
16: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
20: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
16: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
0: A poche ore dalla fine del campionato, il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer, scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
16: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Il corsivo.
13: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
15: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus, dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni, che per fortuna adesso sembrano essere migliorate, all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
23: Ma fanculo.
22: Noto dell'insoddisfazione.
27: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono molto contento dei risultati di Vannacci, che è in salita. Secondo me è la persona giusta, nel posto giusto e anche nel momento giusto per dare un attimino quello sprint che manca alla Meloni in questo periodo qua. La sinistra resta incapace di creare, generare un campo largo, un qualcosa che possa anche solo minimamente dare un segnale. Non ha un programma, non ha un leader, non ha nulla in questa fase qua. Quindi in questo momento qua l'unica garanzia che abbiamo è quella della destra, è di Vannacci, che sta venendo su bene, sta facendo tutto nella maniera corretta, sta dicendo cose giuste. E quindi secondo me quella ventata di certezza di cui abbiamo bisogno, quindi sono molto contento. Ciao a tutti.
1: Buongiorno Luca, Daniele da Vigevano. Proprio perché ho sentito che hai citato le elezioni comunali, evidenziando il risultato sorprendente che ha avuto il partito di Vannacci, è una posizione abbastanza semplice da capire. Anch'io sono molto più moderato rispetto alle posizioni che può avere Vannacci, ma c'è una situazione di criminalità nordafricana dopo 3 mandati consecutivi Lega Nord a Vigevano che è diventata insostenibile. Ci vorrebbe veramente un pugno di ferro, perché la nostra città è meravigliosa ma è in mano alla criminalità nordafricana. La gente ha paura di uscire sabato sera.
11: Peter, chiamiamo questo ascoltatore di Vigevano. Sono veramente stupito.
1: In mano alla criminalità nordafricana. La gente ha paura di uscire sabato sera.

0: più moderato, ma diciamo così, ho votato Vannacci per protesta, e questo è un segnale molto interessante, così come anche la fotografia che ci consegna di una cittadina del nord ordinata, pulita come vigevano per chiunque come noi venga dal sud. Io sono un super terrone, immaginare che vigevano sia meno che tirata a lucido è quasi stupefacente, quindi mi interessa assolutamente se Peter riesce a recuperarti. Eccoci, già ci sei? Ah, è al lavoro e non può parlare, va bene. Allora diciamo che lo faremo un altro giorno, perché questo è veramente molto molto interessante.
1: Interessante però dal punto di vista dei voti, e ti propongo questa come lettura: non mi sembra che quella che sta circolando per la maggiore, cioè che Vannacci porti un aumento di voti al centrodestra, sia un'opinione fondata, perché poi i voti che Vannacci prende, soprattutto in una città come Vigevano, sono voti che erano già di quell'area lì, sono voti che erano della Lega. Evidentemente stanno rimproverando alla Lega di non essere stata sufficientemente efficace, però nell'ambito della proiezione dei dati sulle elezioni nazionali, secondo me non sposta veramente di un millimetro i fatti. Che poi l'accordo con Vannacci a destra lo facciano, a me sembra, come dire, già una cosa del tutto evidente.
0: Sì, è anche vero questo, però sappiamo che il grande enigma è se Vannacci sarà o no, a prescindere dai voti che prende dentro o fuori la coalizione, sarà o no apparentato al centrodestra. Questo cambia molto, perché l'ultimo sondaggio, ieri quello in Mentana, Giuliano, lo dava al 4,3%, quindi è un dato molto sensibile. Fra l'altro anche questa settimana, magari non sono gli stessi, ma cresceva dello 0,3 la stessa percentuale che perdeva Fratelli d'Italia, più la stessa percentuale che perdeva la Lega. Quindi se ci fosse un'entità intorno al 3-4% e il centrodestra dovesse scegliere se apparentarlo o no, sarebbe un bel dibattito, perché sappiamo che Marina Berlusconi ha detto mai con Vannacci,
1: e mai con Vannacci, poi c'è per forza poi.
0: Tu pensi che lo fanno?
1: Ma allora dipenderà ovviamente tutto dalla legge elettorale, ma è chiaro che se c'è una legge elettorale che conferma ancora una volta una tendenza alla polarizzazione, lo fanno per forza, non c'è scampo, così come a sinistra si devono beccare chi non vuole Renzi e chi non vuole le frange di sinistra estrema se le dovranno beccare, perché è il sistema che comanda, non è il fatto che uno debba differenziarsi per prendere più voti.
0: È meno complicato a mandar giù per il centrosinistra.
1: Dillo a Travaglio. Dillo a Travaglio agli ultimi fondi che ha scritto solo qualche giorno fa, e Travaglio non credo si possa ascrivere come ad un commentatore esterno all'area del campo largo del centrosinistra. Non credo che sia uno che quando va a votare vota dalla parte del centrodestra o ha schierato il suo giornale dalla parte del centrodestra. Renzi è indigeribile per una parte importante del centrosinistra. Gli stessi nostri ascoltatori che di quell'area sono esponenti, che la pensano in quel modo e che noi, tra virgolette, utilizziamo come cartina di tornasole per comprendere quello che pensino i cittadini e quello che pensino le persone, hanno fastidio del fatto che un manovriero come Renzi rientri in quell'area. Quindi dipende, secondo me, davvero dal sistema che si sceglie e dal sistema maggioritario. Se sarà ancora confermata questa tendenza, Vannacci è dentro, e poi ovviamente Berlusconi e Forza Italia faranno la parte di quelli che storcono il naso e che debbono portare il baluardo dei valori al centro, bla bla bla bla bla bla, però alla fine simul stabunt et simul cadent.
0: Però ti ruba, penso. Ti viene a mangiare in casa, capito? Renzi non ti svuota il tuo serbatoio perché non ha capacità attrattiva, mentre invece la Lega è minacciata da Vannacci. Ora ti leggo l'ultima. E sì, mentre otteneva questo risultato, Vannacci ha acquisito due consiglieri nel Consiglio regionale della Lombardia. Uno Macconi, della corrente di Ignazio La Russa, e l'altro viene dalla lista Moratti, cioè è uno che sta allargandosi, come si dice a Roma.
1: Certo, ma io non penso che ad esempio l'acquisizione

0: a livello parlamentare della Ravetto porti anche solo un voto, cioè credo neanche quello della Ravetto, francamente. E queste sono posizioni di potere all'interno dei palazzi, è gente che si fa i conti dove può essere rieletta, dove non sarà rieletta, se deve pagare quote che non ha pagato. Sono questioni che non spostano, secondo me, nessuna misura all'elettorato. Quello che sarà essenziale è la legge elettorale, ma e poi, guarda caso, quello che sarà essenziale è invece il quadro geopolitico internazionale, perché mai la politica internazionale come in questo periodo è stata politica interna, e mi sa che noi ne parliamo al più alto livello oggi perché torna un uomo di grandissima esperienza diplomatica, l'ambasciatore Stefano Stefanini. È già collegato, ambasciatore?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Discutiamo di questioni locali, ma sono quelle internazionali portano.
1: Non sono locali, stavo ascoltando con molto interesse.
0: E allora, ambasciatore, mentre dal punto di vista del trumpismo rampante, stamattina Luca Talese leggeva una intervista molto interessante sulla analisi su quello che succede con Trump in questa partita con l'Iran. Ha perso, comunque vada a finire.
1: Ma Trump non ha ancora perso, ma sicuramente è in grossa difficoltà, perché deve chiudere assolutamente questa partita. Si preparava adesso alle celebrazioni, prima il campionato del mondo in cui viene insignito di un premio alla pace, poi il 250° anniversario dell'indipendenza americana, e si trova con questa guerra da cui non riesce a liberarsi, e le conseguenze che ne dica, perché gli Stati Uniti non importano petrolio dal Golfo, però ricadono sul prezzo della benzina, quindi ricadono nelle tasche degli elettori che andranno a votare.
2: Sentiamo un po' di vento sul microfono, sì, del telefonino, che magari può,
1: sì,
2: proteggersi.
1: Vedo se riesco un po' a spostarmi.
2: Già meglio.
1: Allora,
2: prego.
1: No, stavo dicendo, Trump è in seria difficoltà per questa guerra che non riesce a finire, più il fatto che ogni giorno dica siamo vicini all'accordo e poi l'accordo non arriva, è un segnale veramente, cioè, proprio lui che è un grande negoziatore, almeno ha scritto l'arte del deal, dovrebbe sapere che dire siamo vicini all'accordo e poi la controparte continua a ritardare, non conferma, è un segnale del tutto negativo, è un segnale di debolezza.
0: Luca.
2: Sì, la domanda che volevo farle, lei crede veramente che Trump possa cercare un riscatto su un altro quadrante, che ne so, con un'operazione Maduro a Cuba, visto che sembra aver già individuato Raul Castro come obiettivo?
1: Ma credo che Trump, l'amministrazione Trump, perché in questo spinge anche molto il segretario di Stato Rubio, vogliano far cadere il regime a Cuba, o comunque ottenere dal regime una resa alle condizioni americane. Gli Stati Uniti stanno strangolando economicamente e dal punto di vista energetico Cuba, adesso mandano anche la Nimitz, la portaerei, come segnale di minaccia, quindi che intendano piegare il regime di Cuba dopo che li sfida da che Fidel Castro prese il potere a La Habana. Secondo me non c'è il minimo dubbio, bisogna vedere come, nel senso che possono ottenere una caduta del regime dall'interno o effettuare un'operazione tipo quella con Raul Castro. Se sono preparati il terreno giuridico per quanto riguarda un eventuale sequestro di Raul Castro per l'abbattimento di quei due aerei avvenuto 30 anni fa, due aerei su Cuba.
2: Sì, fra l'altro governava Fidel in quel periodo, ma le chiedo, può portare un danno il sequestro di un 95enne che sta su una sedia a rotelle, fra l'altro completamente sordo? Non sarebbe un boomerang di immagine? Non lo so, chiedo anche a Giuliano.
1: Ma la mia no, perché, o meglio, sul piano internazionale sì, però Trump ha dimostrato un'indifferenza notevole al piano internazionale. Sul piano interno, Cuba è sempre stata una spina al fianco negli Stati Uniti, e per quanto sicuramente ci sarà una buona parte degli americani che, di fronte a una presa di Raul Castro, un 95enne sordo, eccetera, eccetera, avranno una reazione negativa, c'è tutta la base dei cubani emigrati che non vede, che ha un senso di vendetta nei confronti del regime castrista, che lo applaudirà.
0: Ma probabilmente sarà così, ambasciatore. Certo che anche l'immagine di una superpotenza che mette la portaerei davanti a chi non ha nessun modo di difendersi e va a prendere un 95enne in sedia a rotelle probabilmente non esce benissimo dal punto di vista dell'immagine, secondo me. Poi,
1: certo,
0: poi lo vediamo. Ascolti,
1: certo,
0: ambasciatore,
1: non esce benissimo.
0: Sempre a proposito di immagine, cosa vuol dire che la Russia adesso minaccia di attaccare i palazzi del potere di Kiev? Prima domanda, perché non l'ha fatto prima? Seconda, è un segnale l'avviso, come deve essere interpretato?
1: È un segnale pessimo, è un segnale che la Russia si vuole vendicare degli attacchi, della capacità ucraina di colpire all'interno della Russia. E allora questo... Fino adesso i bombardamenti russi sulle città ucraine hanno in linea di massima cercato di colpire obiettivi che in qualche maniera potessero apparire come strategici o di qualche valenza infrastrutturale, se non militare. Adesso, dando questo avviso, praticamente dicono colpiremo dovunque, perché consigliare agli americani, da notare che hanno avvertito gli americani ma non gli europei, perché cattivi siamo noi.
2: Esatto.
1: Dicendo agli americani andatevene perché potreste rimanere vittime dei nostri attacchi. Ora, l'ambasciata americana, a quanto mi risulta, a Kiev non è in una zona che abbia un qualunque vagamente
2: palazzo del potere vicino,
1: strategica, militare, eccetera eccetera, è in pieno centro cittadino. Significa, noi colpiremo dove abita la gente, e questo è l'unica spiegazione di questo, è che la Russia, bloccata sul terreno in questo momento, colpita dall'Ucraina che cerca di colpire bersagli che abbiano una valenza bellica o comunque di intelligence, si sente il bisogno di vendicarsi, perché sennò Putin, cosa, dopo 4 anni e 3 mesi di guerra, cosa può dire alla sua gente? Ha perso 350.000 uomini, questa è l'ultima valutazione che si fa. E l'Ucraina lo colpisce all'interno.
0: Ma sia la probabile futura pace la tregua contrattato con l'Iran, che è la posizione che si avrà in Ucraina, sono figlie della visita a Xi Jinping?
1: Una dimostrazione che Xi Jinping, per quanto in una posizione di più comoda delle altre due grandi potenze, perché non è impegnato in una guerra, non ha nulla da provare, non vuole o non può influire sulla perché la Cina dice sempre auspica la fine delle guerre, però non fa niente, o non può far niente, perché non è che Putin o Trump diano retta a Xi Jinping.
0: Bene, grazie. Bene. Grazie davvero.
2: Grazie mille, davvero.
1: Buona giornata.
2: Giuliano. Grazie a Stefano. Ricordiamo 334 11 11 622. Torniamo fra poco, no?
0: Fra pochissimo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto veneto della 4 a est di Padova, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste, ripercussioni in A13 con code sul tratto finale a partire da Padova zona industriale verso la 4, code anche sulla tangenziale sud di Padova da via Piovese verso il Padova Est. A Brescia code al nodo della tangenziale sud e il raccordo per la Brebemi dopo Ronca delle Ovest in ambo i sensi. A Bergamo code a tratti per il traffico in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro Treviglio verso l'aeroporto. In A4 circa 4 km di code per un incidente tra Capriate e Cavenago verso Torino. Code per il traffico inoltre tra Viale Certosa e Cinisello nelle due direzioni. Verso Milano code in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest. Ci sono inoltre code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Cusago verso l'A1. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, in sud code anche a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana, in Liguria code in A7 da Bolzaneto a Busalla verso Milano e da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena, in Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze, verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 dal raccordo alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per il traffico in tangenziale da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto e da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 di Reda Cercola al bivio per la 1 verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
7: È meraviglioso sentire come il problema adesso sia la criminalità nordafricana. Invece la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, come d'incanto non ci sono più. Ma io sono sconcertato dall'Italia, dagli italiani, cioè sempre di più, L'ho capito perché l'Italia è un paese che va a fondo e perché gli italiani votano di contrario. Cioè. Ho capito, cioè, in questo paese c'è la camorra, la 'ndrangheta, la mafia, no, non sono un problema. Il problema è la criminalità nordafricana. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono basito, cioè, dall'Italia degli italiani. Cioè, io capisco tante cose del perché nel Novecento in Italia sono accaduti certi fenomeni politici. Ho capito e ho capito perché questa è l'Italia, questi sono gli italiani. E ho capito perché l'Italia è messa così male. Ho capito molto bene. Comunque, le amministrative non c'entrano nulla con i nazionali. Niente. Cioè, non, i sindaci non hanno nulla a che vedere con la guerra in Ucraina, con la guerra in Iran, con il caro benzina, con la non adozione di misure in materia sociale, in materia economica, se non ordinare amministrazione. Punto.
8: Se le forze dell'ordine potessero lavorare in tutte le città alla stessa maniera, il problema non sussisterebbe. Ma siccome a Milano fa comodo avere i ghetti di musulmani per dare la colpa a qualcuno, come facevano comodo i centri sociali per dar la colpa agli altri, pur sapendo che erano tutti relegati lì dentro. Ma guardate che come i centri sociali facevano comodo perché i comunisti sono tutti relegati lì dentro, le aree di spaccio delle città fanno comodo perché sono tutti relegati lì dentro e perché sanno tutti benissimo che se c'è tanto spaccio c'è tanto acquisto. E chi è che acquista? I marocchini? I tunisini? Ragazzi, io veramente ho a che fare con comunità islamiche che si vergognano di certe immagini, ma si vergognano anche del fatto che vengano lasciate fare certe cose e hanno paura di mandare le loro figlie in certe aree. Quindi il fatto di voler dar la colpa per forza al foresto, al diverso, quello che volete, non vi rende migliori, anzi vi fa capire quanto siate incapaci di trovare i reali problemi delle vostre città. Saluti e in bocca al lupo, perché tanto il mondo è questo, non lo cambiate, ragazzi.
9: Buongiorno. Benvenuto a Piero Schiavazzi.
10: A voi. Buongiorno. Ben trovati.
11: Allora Piero, ovviamente parliamo subito con te perché la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, è stata pubblicata ieri, lunedì 25 maggio. E allora c'è una frase tra le tante, ovviamente noi facciamo un po' i giornalisti alla grossa, ma c'è una frase tra le tante di questa enciclica che mi piacerebbe tu commentassi per noi. Dice il Papa nell'enciclica: siamo un desiderio, non un algoritmo.
10: Sì, questo è molto bello, potrebbe sembrare suonare evanescente. Prima di commentare questa frase mi fermo sull'aggettivo che avete usato precedentemente quando avete detto noi la prendiamo alla grossa. Questa è un'enciclica, è la prima cosa che colpisce, è grossa, pesa, sono un sacco di pagine e uno si deve chiedere come mai, anche inusuale, corposa, come mai questo interesse così precipuo? Addirittura il Papa, che si dà il nome in relazione all'enciclica, appena eletto nella stanza delle lacrime ha deciso di chiamarsi Leone XIV, pensando a questa enciclica che aggiornasse la Rerum Novarum, perché la sfida, contrariamente a quello che oggi leggiamo su tutti i giornali, tutti quanti mettono l'accento su Magnifica Humanitas, che potrebbe essere il titolo di un testo di un umanista rinascimentale, no? Se ci pensate, immaginate fra 100 anni, arriva l'alieno, vede questa enciclica, pensa che sia stata scritta nel 500, dal titolo, è un'enciclica umanistica, non è così. La sfida, il vero problema è quello di Dio. Qui c'è un Dio artificiale, l'intelligenza artificiale, che si propone e promette onnisciente e onnipresente, nonché onnipotente, e che mette in forza quindi la esistenza di Dio e il ruolo storico della Chiesa. La sfida per la Chiesa è mortale. Ecco perché tutto questo interesse. Cioè, per la prima volta nella storia, altro che gli dèi falsi e bugiardi del passato, altro che il paganesimo, c'è un Dio immanente che vuole sostituire quello trascendente, che è più astuto, perché ai tempi di Leone XIII, nell'Ottocento, la sfida era l'ideologia, no? Rerum Novarum risponde con 50 anni di ritardo al Manifesto e al Capitale di Marx, che dicevano che Dio era alienazione, quindi lo volevano rimuovere dalla storia e tornare all'innocenza dell'uomo primitivo, questo è il marxismo. È più subdola dall'intelligenza artificiale, è alien, che si sostituisce dal di dentro e svuota dal di dentro le credenze tradizionali, dicendo che invece vuole proseguire l'opera della creazione, che è incompiuta a suo giudizio, e portarla a termine. A questa sfida esistenziale per la Chiesa il Papa risponde. Altro che chiese che si svuotano le chiese e si riempiono i data center. Questa è la partita per la Chiesa, altrimenti non si spiegherebbe che un Papa in fretta e furia chiuda l'enciclica appena un anno dall'inizio del pontificato e lui stesso la vada a presentare, un fatto senza precedenti. In genere i Papi mandavano i cardinali di fiducia a presentare, così è successo con Giovanni Paolo II, con Ratzinger e con lo stesso Bergoglio. Bergoglio mica era presente alla presentazione di Laudato Si, ha mandato dei cardinali. Qui invece va il Papa stesso. Tutte queste cose sono dei segnali e dei sensori storici che vanno colti. Per la Chiesa c'è una sfida esistenziale di sopravvivenza.
9: Però non solo. È solo una preoccupazione, diciamo così, corporativa. Cioè, c'è anche la preoccupazione per il mondo, no? Non direi solo legittima difesa contro un concorrente.
10: Assolutamente, però la Chiesa esiste per dire al mondo che c'è la vita, lo dice sempre, no Leone, che c'è la vita eterna e che c'è Dio. E qua c'è un altro Dio che si sostituisce immanente a un Dio trascendente. Non viene negato il Dio dei cristiani, viene messo in dubbio il Dio trascendente di chiunque sia. Vale anche per Allah.
9: Certo. È questa qualunque la sfida. Dio.
10: È questa la Dio sfida. No, la intelligenza artificiale ha l'ambizione di diventare Dio, ma un Dio terreno che rende superflua, ecco l'evanescente, che rende, ecco quella frase, non voglio sfuggire alla vostra domanda. Ecco, noi non siamo un algoritmo. E la Chiesa a sua volta, come l'intelligenza artificiale le porta la sfida all'interno, un Dio immanente, la Chiesa risponde con un'altra sfida dall'interno. Cioè i signori della Silicon Valley non si aspettavano che la sfida venisse da un Papa laureato in matematica. Queste sono le astuzie della provvidenza, per chi
9: è vero, laureato in matematica.
10: Che venisse da un Papa con bachelor in mathematics conseguito alla Villanova University negli Stati Uniti, e da un Papa Yankee, che quindi conosce bene la contea di
9: California.
10: Conosce non solo la California dove ci sono le majors, ma conosce la contea di Osborne in Virginia dove ci sono i più grandi data center del mondo, quelli che drenano miliardi di investimenti.
11: In questo senso è per questo allora
10: epocale. Piero, cioè non vorrei essere frainteso a dire la Chiesa è corporativa, difende il proprio Dio. Qua c'è il problema di Dio in generale, di chiunque sia.
9: Certo,
10: cioè,
9: è bellissima
10: esiste
9: questa...
10: una trascendenza o meno, e la Chiesa non avrebbe più ragione di esistere, ma non avrebbe più ragione di esistere nemmeno la Mecca, non avrebbe più ragione di esistere. Questo è il futuro che si prospetta. La Chiesa ha il merito storico di averlo capito per prima. Cioè, mentre per esempio per gli ortodossi il problema è quello della gli ortodossi putiniani, intendo per Kirill, il problema è quello della riconquista con la forza di un occidente depravato, perché questo pensano di noi, no? Questo pensano dell'occidente. La Chiesa cattolica va molto oltre, qui c'è un problema molto più grosso, c'è Dio che rischia di essere rimosso dall'orizzonte dell'umanità in questo secolo, già in questo secolo XXI e nel millennio. Questa è la partita che mi dispiace sia sfuggita alla maggioranza dei commentatori che parlano, cosa vera, della difesa della democrazia. La democrazia è soltanto una conseguenza. Storicamente noi sappiamo, ce lo insegnano tutte le filosofie, che dove vale meno Dio vale meno anche l'uomo. Perché i diritti dell'uomo, se ancorati all'idea dell'immagine che ogni uomo, ogni singolo uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, ancorati a una trascendenza che è al di sopra della storia, valgono molto di più. Ma questo nel caso specifico non vale solo per i diritti individuali, ma anche per i diritti dei popoli. Anche i popoli sono fatti, è un'altra delle novità dell'Enciclica, sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, guai chi tocca la loro indipendenza. Questa è stata la stoccata a Putin, no? E anche in difesa dei palestinesi, che c'è nella Enciclica, aspetti molto interessanti, così come la negazione della la risposta, questo è un altro aspetto delizioso, la risposta del vicario di Cristo che risponde al vicario di Trump, e ovviamente il vicario di Cristo rispetto a Vance è un po' più altolocato, quando ricordate che Vance aveva detto che il Papa non deve interessarsi di teologia, Leone non ne passa una, a distanza di più o meno tempo risponde a tutti, e dove gli risponde che la guerra giusta è archiviata per sempre, ma non per motivi di principio, per motivi pratici, perché le guerre oggi sono fenomeni talmente complessi, si legge nella enciclica, che si sa dove cominciano e è impossibile prevederne la fine, nemmeno l'algoritmo ci riesce.
9: In questo c'è continuità con Bergoglio.
10: Ma chi avrebbe detto? Chi avrebbe
9: in questo
10: detto
9: c'è continuità con la certo. guerra mondiale a pezzetti.
10: Ma voi pensate davvero che il 28 febbraio Trump immaginasse di trovarsi ingolfato ancora oggi nel Golfo? Non avrebbe mai cominciato, l'algoritmo non glielo diceva questo. E Netanyahu quando hanno bombardato pensavano di trovarsi
11: neanche il desiderio
10: di trovarsi
11: glielo dicesse.
10: Così di trovarsi così ingolfati. Questa è la partita in questo momento storico.
11: C'è un altri due dati che volevo commentare con te. Il primo, che il Papa ne abbia parlato in inglese, questo corrobora quello che stavi dicendo precedentemente, cioè un Papa Yankee che parla quella parte del mondo che sta sviluppando in maniera particolare la ricerca e gli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma c'è un'altra parte che è il 14° in continuità con il 13°, cioè la parte sociale, la parte che riguarderà tutta la sorte dei lavori e dei lavoratori che, a seguito dell'affermarsi di questa nuova rivoluzione tecnologica, di questa nuova ondata di cambiamento così importante, perderanno le loro sicurezze.
10: Questo è molto interessante, lo dicevo ieri su Sky. Sono curioso, Landini, adesso mi viene in mente Landini, è molto attento al magistero della Chiesa, io lo incontro spesso alle mie conferenze, e c'è un passaggio dove il Papa dice che i sindacati sta cambiando tutto e quindi vanno anche ripensati, perché oggi la grande sfida con la intelligenza artificiale è la scomparsa del posto fisso. E la soppressione di molti posti di lavoro, e quindi il lavoro va reinventato e ripensato, ma se il lavoro va reinventato vanno ripensati anche i sindacati. Questo è il passaggio molto interessante che riguarda i sindacati. Ha cambiato completamente il paesaggio e il panorama, e sì, in questo è una enciclica antesignana che fa il punto sulla situazione. Guardate, ieri c'è stato un passaggio drammatico, molto interessante, nell'aula del sinodo mentre la presentavano. Il Papa ha ringraziato, dicevate in inglese, una sola persona dei presenti, Christopher Ola, il fondatore di Anthropic, che aveva alla sua sinistra e che aveva appena detto, Santo Padre, ma nel suo discorso, il Papa è stato l'unico che ha ringraziato. Non potete pretendere, Santo Padre, che siamo noi dell'intelligenza artificiale a darci le regole da soli. Noi abbiamo la concorrenza tra noi e la concorrenza estera dei cinesi. Quindi dobbiamo seguire il profitto e dobbiamo seguire l'innovazione. Questi sono i nostri mantra. I limiti, i paletti, il guardrail ce lo dovete dare voi da fuori. Gli stati, le grandi agenzie morali come la Chiesa. E voi dovete darci i paletti. Questa è stata una confessione di un realismo pubblico, così come la sto dicendo, l'ha detta in diretta ieri, e il Papa l'ha ringraziato. E ovviamente la Chiesa si candida a fare da guardrail, se volete, mai come in questo caso funziona l'analogia, la metafora, a fare da contraltare al Dio dell'intelligenza artificiale.
11: Beh, questo mi pare almeno che sia.
10: Però quel passaggio,
11: ecco,
10: quello scambio tra i due, tra Ola, che poi ovviamente verrà considerato, per essere venuto qui, un rinnegato, da Peter Thiel, da tanti altri, poi figuriamoci, non fosse altro per la concorrenza che li agita e agita la Silicon Valley, concorrenza che in questo momento è doppia, perché è vero che lo strapotere in questo momento la Silicon Valley è rispetto alla Cina in una condizione di strapotere se soltanto guardiamo all'ingresso in borsa, ma è altrettanto vero che i cinesi aspettano tradizionalmente il passaggio del cadavere sul ciglio del fiume. Voi sapete quanti debiti per espandersi, ci sono articoli interessanti oggi nelle pagine dei giornali internazionali sulla mole di debiti enormi che sono stati contratti dai signori, dai feudatari della Silicon Valley. Riusciranno a restituirli, a rimborsarli nel tempo, perché c'è l'industria cinese dell'intelligenza artificiale che sta aspettando i primi fallimenti. D'altronde noi sappiamo che è una tipicità dell'economia della Silicon Valley quella di pensare e sapere che fai un'azienda anche accettando il rischio che possa fallire. Molti di questi tycoon oggi vanno alle spalle dei fallimenti. Se andiamo a guardare le biografie dei grandi nomi della Silicon Valley, alcuni hanno in passato, nelle loro esperienze, nelle primigenie esperienze, hanno esperienze di fallimenti alle spalle. Non li preoccupa la cosa, cioè il margine di rischio altissimo, l'abitudine, il rischio d'impresa ha dei profili completamente diversi da quelli del passato. E l'altro aspetto interessante è il verbo profilare. La enciclica dice che profilare è una nuova voce del potere, è una cosa nuova dei nostri tempi.
9: Ah, ma è
10: il potere di chi? il potere di chi può profilare, una nuova versione, una nuova declinazione del potere, il potere di profilare.
11: Visto che ne parliamo sempre male,
10: è estremamente interessante, sì.
11: Visto che ne parliamo sempre male, almeno per parlarne una volta bene, ricordiamo che in questo l'Unione Europea è stata un'antisignana, perché l'EU AI Act, il provvedimento di legge sull'intelligenza artificiale, è stato il primo regolamento al mondo per garantire un utilizzo di questa tecnologia in maniera sicura e soprattutto etica e rispettosa dei diritti fondamentali dell'uomo. In questo senso ben venga il dibattito
10: tutto
11: di questa
10: questo,
11: bella enciclica.
10: È verissimo. Il rovescio della medaglia è che noi abbiamo le leggi antesignane, ma non abbiamo la premessa, cioè non abbiamo una Silicon Valley. Non abbiamo in Europa l'equivalente di una Silicon Valley. E quindi abbiamo le leggi su qualcosa che proviene dagli altri.
9: Non produciamo noi.
11: Grazie
9: davvero al maestro Schiavazzi, una lezione, una lezione. Oggi tutta di intelligenza umana. Buongiorno, buon lavoro.
10: Grazie, buongiorno.
11: Allora, voliamo verso l'intelligenza naturale, che dici?
9: Sì, anche perché so che stanno prendendo di mira alcuni dormitori dell'Abaro in questa controffensiva. L'unico che ci può raccontare chi è qual è veramente lo stato delle cose nel conflitto russo-ucraino. Buongiorno Alberto Fazzolo.
12: Buongiorno a voi, però oggi mi devo lamentare.
11: Prego, oggi.
12: spesso, avete parlato di tante elezioni, ma non avete parlato delle più importanti, quelle di Cipro, dove non si è arrivato a un risultato di stabilità, quindi sarà un caos totale, forse andranno pure rifatte, quello che volete, però intanto il Partito Comunista ha preso circa il 24%, e quindi volevo condividere con gli ascoltatori la gioia di questo risultato.
9: Con i compagni ciprioti, ma tu devi entrare nella polemica del messaggio del nostro attentissimo ascoltatore di Milano, che ha polemizzato con l'editoriale che ho letto di Travaglio. Travaglio sostiene la Russia sta avanzando sul campo e allora aumenta le attività, diciamo così, terroristiche, le vogliamo chiamare così, e si arriva allo sdoganamento di cui ha parlato Giuliano, rappresaglia sui palazzi. Spiegaci tutte queste cose insieme.
12: È assolutamente collegata esclusivamente la rappresaglia, quindi queste azioni così risolute sono collegate alla distruzione di quel dormitorio che sta creando uno shock in Russia, anche perché circolano le immagini dei ragazzi dentro il dormitorio che stanno parlando, magari anche una ragazza anche in videochiamata, con dei parenti e gli raccontano questa situazione allucinante, perché come abbiamo già detto anche ieri, non è stato un incidente, è stato un attacco intenzionale.
9: Ma era un dormitorio o una caserma del servizio segreto russo?
12: E questo è il problema, che era un dormitorio, però probabilmente agli ucraini è arrivata un'informazione di intelligence sbagliata e hanno fatto un attacco intenzionale verso quella struttura. Ma io non vedo l'intenzionalità degli ucraini di uccidere i ragazzi, secondo me hanno proprio sbagliato e pensavano che ci fosse qualcos'altro. E quindi probabilmente per chiudere questa escalation basterebbe dire scusate, pensavamo che fosse altro, ci siamo sbagliati, e probabilmente la cosa finirebbe
9: lì. Ma sei sicuro che non fosse un dormitorio del servizio segreto?
12: Sì, ci sono 21 ragazzi morti, sono anche ragazze, femmine, tutti studenti, ci sono le biografie di tutti, è tutto verificabile, tutto riscontrabile, non sono usciti fuori altri cadaveri, ci sono anche le riprese delle operazioni di recupero, non ci sono cadaveri di militari, non ci sono mezzi militari nei dintorni. È sicuramente stato un errore, non c'è altra spiegazione razionale, però la Russia su questa cosa va avanti, perché comunque sente la pressione anche dell'opinione pubblica. Considerate che Lavrov ha chiamato Rubio ieri sera per dirgli guardate che i bombardamenti non sono finiti e colpiremo ancora duramente Kiev, però lo fa come hanno fatto i russi in precedenza, cioè colpendo di notte quando i ministeri sono chiusi, e se fino adesso non l'ha voluto fare è perché la Russia non è che non sia capace di bombardare gli edifici civili, è che non lo voleva fare. Più che questioni militari, secondo me il governo russo sente la pressione della popolazione russa, perché dicono che quei ragazzi colpiti potevano essere i nostri ragazzi in qualsiasi altra parte della Russia, perché con la capacità, questo sì, degli attacchi in profondità dell'Ucraina, magari questo sentimento di insicurezza e di minaccia lo sente un po' tutta la popolazione russa, e quindi il problema è proprio di pressione dell'opinione pubblica.
11: Giuliano. Che sfocerà in una pressione sui palazzi. Ci si chiede perché davvero non l'abbiano fatto da prima, visto che erano intenzionati, e soprattutto perché avvisino gli amici americani. Che cos'è il sigillo sull'alleanza?
12: Ci sono due questioni. Innanzitutto che la Russia non l'ha fatto perché non voleva farlo. La Russia non ha distrutto se non necessario le infrastrutture dell'Ucraina. Banalmente oggi è arrivata la dissidente bielorussa in Ucraina, è arrivata col treno.
11: Non ha vinto perché non voleva, insomma.
12: No, non ha voluto distruggere le infrastrutture che non fosse necessario distruggere. Ci sono i treni, ci sono le centrali elettriche in buona parte dell'Ucraina, ci sono i ponti,
11: i parchi a Kiev, l'università.
12: Il parco a Kiev è stato bombardato perché c'era l'antenna della radio dopo che sono stati uccisi dei giornalisti russi e dopo che sono stati chiusi tutti i canali che rappresentavano una voce diversa da quella di governo. Ricordiamolo che in Ucraina tutti i canali di informazione sono controllati dal governo. È
11: pericolosa questa cosa, caro Alberto. Vedrà che uscirà fuori un'antenna sul dormitorio, perché se c'è l'antenna quando si va sui parchi, sulle università e vicino alle scuole, probabilmente uscirà un'antenna anche sul dormitorio.
12: Riletture
11: sempre pericolose, e devi provare un po' meglio, perché per il momento non sono ancora sicuro.
12: Va bene, avrei modo di convincerti col tempo. Però la questione appunto è che va chiusa l'escalation, e la seconda parte della domanda che mi facevi è che questa telefonata tra Lavrov e Rubio è sicuramente una provocazione verso l'Unione Europea, un sancire il fatto che c'è un'intesa tra i due, ma soprattutto che l'Unione Europea non conta niente nella partita delle trattative tanto per la questione ucraina quanto per quella iraniana, perché anche lì si gioca su altri tavoli, quindi si gioca a Pechino sì, e poi disponda con Putin, ma in tutto ciò l'Unione Europea non compare mai.
11: E quindi, mamma mia, diciamo, ci siamo presi l'avviso di carambola, perché ovviamente l'hanno fatto anche sapere, quindi anche gli europei possono allontanarsi dai palazzi del potere del centro di Kiev, perché adesso stanno arrivando a fare quelle cose che prima non avevano voluto fare per bontà.
9: Ecco, Giuliano. Esiste Luca. Una morale, oggi abbiamo parlato di cose alte e basse, vigevano Vannacciana, il conflitto in Ucraina, l'intelligenza artificiale evocata in questa splendida enciclica del Papa, qual è la morale?
11: Guarda, oggi vi ho parlato nell'enciclica, nel riportare una frase dell'enciclica di Desiderio, e mi è venuto in mente un verso di Cesare Pavese, che a proposito di questo diceva che le cose che desideriamo si ottengono quando non le desideriamo più.
9: Bene, l'unica cosa che otterremo tutti, desiderando o no, è che domani l'attimo sarà di nuovo qui con tutta la banda. Ciao!
13: L'attimo fuggente.
14: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa. Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros. Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus, dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni, che per fortuna adesso sembrano essere migliorate, all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno da Vicky Mangone, tutti ne parlano, nuova puntata martedì 26 maggio. Oggi parleremo di canne giganti e altre piante aliene, piante invasive che crescono soprattutto prevalentemente in zone d'acqua, che prolungano la vita alle zanzare e andrebbero decisamente eradicate. Gli alberi di Milano assediati dalla cocciniglia japonica, dai filamenti bianchi, è un parassita che sta dilagando soprattutto su gelsi, carpini e aceri, ma mancano i predatori e la disinfestazione rischia di non essere risolutiva. Negli Stati Uniti il primo contagio da aviaria H5N1 da un gatto a un essere umano. Il gatto si era ammalato mangiando carne cruda e poi ha trasmesso il virus a un veterinario che lo aveva visitato senza usare la mascherina e gli occhiali protettivi. Ma iniziamo parlando di lavoro, malattie professionali e burnout in aumento. Prima però The Weeknd.

Dancing in the Flames, The Weeknd, sono le 9:11 minuti. Questa è una notizia che avevamo già lanciato ieri sulla qualità della vita. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primo posto per la qualità della vita dei giovani, mentre Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si posiziona al secondo posto sia tra i giovani sia tra gli over 65, però scende al 13° posto nella graduatoria relativa ai bambini. Questi sono i primi risultati della nuova edizione dell'indagine sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento. È uno studio che è arrivato alla 6ª edizione, che anticipa la storica classifica generale delle province italiane in uscita a fine anno. Quest'anno la ricerca si amplia, gli indicatori passano da 15 a 20 per ciascuna fascia generazionale, per un totale di 60 parametri territoriali. Tra le novità entrano anche la cosiddetta prossimità dei servizi, cioè la possibilità di raggiungere a piedi in 15 minuti farmacie, negozi e servizi essenziali, e la presenza di reti familiari e sociali su cui poter contare nei momenti di bisogno. Dai primi dati emergono forti differenze tra territori. Per i bambini, come dicevamo, Bolzano guida la classifica per fecondità con 1,55 figli per donna, mentre Cagliari si distingue per la presenza di pediatri, ma registra uno dei tassi di natalità più bassi d'Italia, con 0,75 figli per donna. Milano si segnala per servizi sanitari e scolastici di prossimità, ma resta indietro per la dimensione delle abitazioni. Tutte case piccoline. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 arriva al 44%, mentre Bologna si conferma polo universitario con un giovane su due laureato. Per gli anziani Trento si distingue per assistenza domiciliare e partecipazione sociale. Milano registra gli assegni pensionistici più alti del paese, mentre Bari, Napoli e Palermo emergono per la diffusione di servizi di prossimità dedicati agli over 65. Secondo Alessandro Rosina dell'Università Cattolica di Milano, il tema centrale oggi è la qualità della vita lungo tutto l'arco dell'esistenza, non solo longevità, ma benessere reale, formazione, lavoro e capacità dei territori di far sentire le persone al proprio posto. Accanto alle classifiche, il rapporto presenta anche un sondaggio su 1000 giovani tra i 18 e i 35 anni. Ne emerge una generazione meno centrata solo sul lavoro e più attenta all'equilibrio personale. Salute mentale, relazioni e tempo libero contano oggi quanto, se non più, di reddito e carriera. 4 giovani su 5 si dichiarano soddisfatti tutto sommato della propria vita, ma resta forte il divario tra aspettative e realtà, soprattutto sul piano economico e lavorativo. E a proposito di lavoro, crescono le malattie professionali e cresce anche il burnout. Ne parliamo tra poco.

0: Negli ultimi 10 anni il lavoro in Italia è cambiato in maniera profonda, ma non sempre meglio, sul fronte del benessere. Tra i lavoratori crescono le malattie professionali, aumentano stress, ansia e disturbi del sonno e si modifica anche la natura dei rischi. Meno infortuni, diciamo, tradizionali, più usura psicofisica e mentale legata a ritmi intensi, reperibilità continua e difficoltà di conciliazione vita-lavoro. Secondo gli ultimi dati, 9 lavoratori su 10 rientrano a casa esausti, oltre l'80% dichiara livelli di stress elevati e quasi 1 su 2 soffre di disturbi del sonno. È un quadro che incide anche sulla sicurezza. La stanchezza e la riduzione dell'attenzione contribuiscono all'aumento degli incidenti, soprattutto negli spostamenti casa-lavoro. In questo scenario il ruolo delle aziende e della prevenzione diventa assolutamente centrale, così come la capacità di riconoscere e gestire il disagio psicologico nei luoghi di lavoro. Ne parliamo col dottor Danilo Corona, vicepresidente Ordine Psicologi Lombardia, specializzato in psicologia del lavoro. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Benvenuto. Stress grazie. Da lavoro, è un fenomeno davvero in aumento oppure oggi lo riconosciamo semplicemente meglio? Stiamo assistendo a un peggioramento reale o a una maggiore consapevolezza del problema?
1: Sicuramente i dati che lei citava, che sono anche dati molto recenti, no? di uno studio sì. proprio di consulente del lavoro, sembrerebbero dare numeri veramente preoccupanti, perché se 9 lavoratori su 10 si dichiarano esausti, sicuramente il fenomeno è molto importante. Poi sicuramente anche perché bisogna tenere conto che non è cambiato soltanto il mondo del lavoro, è cambiato un po' tutta la nostra vita, quindi ormai certo. siamo, come dire, costretti a seguire dei ritmi di vita anche molto intensi, siamo sottoposti ad un bombardamento di informazioni continue, anche insomma tutto il discorso della connessione con i social, con la rete, eccetera, ci porta ad un affaticamento. Insomma, teniamo conto che ci sono molti studi anche soprattutto sui giovani che evidenziano disturbi importanti, per esempio del sonno, disturbi di ansia legati certo. proprio a un uso prolungato degli strumenti elettronici, quindi degli smartphone, dei tablet.
0: Non molliamo mai, non possiamo mollare mai, non ci permettono di mollare mai. No? Infatti la stanchezza non è solo fisica, ma è soprattutto mentale. Pesa proprio la componente psicologica.
1: Certo, possiamo dire che chiaramente il mondo del lavoro è un mondo molto vasto, quindi è evidente che ci sono lavori manuali molto faticosi.

0: psicosi, dove chiaramente l'impatto sul corpo e sul fisico è molto più intenso, e anche l'usura e anche i rischi, insomma, che teniamo conto che adesso noi parliamo del, diciamo, del burnout, dello stress, dobbiamo tenere conto anche del dato dei morti sul lavoro. Noi in Italia, insomma, abbiamo 3 morti ogni giorno, oltre 1000 morti sul lavoro, ovviamente prevalentemente nei settori a maggiore rischio, per esempio nelle costruzioni, nelle attività manifatturiere, nei trasporti e così via. La parte, diciamo, che mi sembra maggiormente analizzano anche questi studi recenti riguarda più probabilmente il lavoro nel servizio, nel settore terziario, dove c'è più uno stress tipo psicologico, mentale, quindi
1: certo.
0: Mentale, insomma. Fra l'altro, vabbè, io come psicologo, insomma, seguo anche i servizi sanitari, insomma, questo fenomeno è anche riscontrabile nei servizi sanitari, insomma, perché anche il lavoro negli ospedali, nei servizi sanitari è molto intenso, ha dei ritmi intensi, ci sono sempre meno risorse, sempre più richieste, quindi il contesto lavorativo è sempre più complesso. Sicuramente il fenomeno dello stress è un fenomeno che riguarda mente e corpo, insomma, io mi occupo di psicosomatica, quindi un po' di relazioni tra mente e corpo, ed è una reazione naturale che noi abbiamo proprio legata alla sopravvivenza quando incontriamo una situazione di pericolo, e quindi in situazione di pericolo abbiamo una reazione neurofisiologica, anzi neuroendocrinofisiologica, che predispone il nostro corpo sostanzialmente a poter fronteggiare una difficoltà. Il problema subentra quando questa tensione, questa richiesta continua invece diventa costante, e quindi lì emergono fenomeni appunto di cronicizzazione, di disturbi che vanno da quelli più fisici come appunto i classici dolori di schiena, mal di testa, disturbi digestivi, disturbi del sonno, e soprattutto anche aspetti legati al nostro umore, alla nostra capacità di gestire le relazioni, perché tendenzialmente lo stress ci porta a essere più irritabili. Quindi sono tanti segnali che è sicuramente importante considerare anche per capire che effettivamente stiamo rischiando di passare da una situazione di attivazione fisiologica anche a dei rischi di tipo patologico, insomma, che
1: certo,
0: non sono solo tanto psichici, ma possono essere anche legati al corpo.
1: E in tutto questo le donne sono quelle che dichiarano livelli più alti di stress, livelli più alti di insonnia. È solamente una differenza biologica o pesa in qualche modo anche il carico di cura? Pronto, pronto, pronto. Abbiamo perso il nostro psicologo, allora adesso lo richiamiamo. Lo stanno richiamando dalla regia. Lavoro, malattie professionali, non stacchiamo mai, siamo sempre accesi, siamo sempre reperibili H24, no? C'è l'aspetto della reperibilità continua, dei confini che ormai non ci sono più, se ci sono sono comunque molto sfumati tra lavoro e vita privata. Dicevo, dottor Corona, l'abbiamo riacchiappata al volo, che in tutto questo le donne, esatto, le donne sono le più penalizzate.
0: Come stava dicendo, è chiaro che le donne, vabbè, questo non è un dato statistico, penso che sia un dato riscontrabile nella vita di tutti, hanno un carico poi familiare molto più elevato degli uomini, e in questo caso la differenza di genere diventa molto rilevante, e
1: certo.
0: Quindi al carico lavorativo si aggiunge il carico poi, anche perché poi il problema non è soltanto il carico nel senso della quantità di lavoro, che è sicuramente tanto, il problema è anche la difficoltà di organizzare i tempi di vita, i tempi familiari con i tempi del lavoro. Quindi
1: c'è il doppio ruolo, no? Lavoro e famiglia,
0: esatto,
1: famiglia e lavoro.
0: Doppio ruolo, esatto, che poi inizialmente che poi può essere rivolto verso i figli, può essere rivolto verso genitori anziani, familiari in difficoltà, insomma. E oltretutto poi adesso, vabbè, io in particolare vivo in una grande città, quindi in grande città poi si aggiunge il problema del traffico,
1: certo,
0: del rumore, quindi insomma sono tanti fattori, insomma, tant'è che anche il tema dello stress lavoro correlato, così come della conciliazione vita lavoro, sono temi che hanno anche delle leggi anche molto importanti e innovative in Italia. Proprio il testo unico sulla sicurezza richiede appunto alle aziende di avere un'attenzione particolare anche agli aspetti cosiddetti dello stress lavoro correlato. E lo stress, diciamo, dobbiamo tenere conto che ha due facce, insomma. Uno è il contenuto del lavoro, perché chiaro, un lavoro può essere dovuto al carico di lavoro, agli orari, alla pressione, alla quantità proprio di lavoro, ma l'altro fattore molto importante è il contesto, cioè vale a dire che va sia dal contesto lavorativo, ecco, immaginiamo insomma lavorare in un ambiente in cui le relazioni non funzionano bene o sono conflittuali o ci sono tensioni, chiaramente non è che facilita il lavoro. E poi c'è anche il contesto della propria vita, che chiaramente incide. Sì. Ora appunto leggevo di un evento proprio recente, insomma, di una lavoratrice che ha vinto questa causa dopo essere stata licenziata perché neomamma si era addormentata mezz'ora sul posto del lavoro,
1: sul divano,
0: insomma, quindi, esatto, quindi effettivamente sono casi limite, insomma, però
1: certo.
0: Ci fa anche capire che sicuramente da parte delle aziende, oltre che essere un obbligo di legge, ma in qualche modo è importante, come ci insegna appunto cioè anche la società del lavoro, per migliorare anche proprio la produttività, per migliorare appunto la efficacia sostanzialmente dell'azione lavorativa.
1: E senta, forse dottor, prego, concluda.
0: No, mi dica. C'è una domanda.
1: No, c'è un tema molto sempre insomma, al centro della nostra vita, sempre di più, è quello dello smart working. In tutto questo, sì. Qual è il ruolo? È un vantaggio? È uno svantaggio? Questa flessibilità lavorativa ci fa bene? Può diventare o è diventata o diventerà un ulteriore fattore di pressione? Autonomia sì, ma anche aumento di stress, anche reperibilità
0: certo.
1: H24, no?
0: Eh sì, certo, insomma, ha ben descritto, mi sembra, le varie problematiche.
1: E poi tutta un'altra serie di mancanza di socialità, cioè tutta un'altra
0: esatto.
1: lunga serie di cose.
0: Prego. Esatto, perché comunque insomma noi siamo animali sociali, nel senso che per noi sì. Le relazioni sociali sono molto importanti. Poi è chiaro che in certe situazioni, prima che lo smart working potrebbe essere uno strumento molto utile per magari una flessibilità nelle diverse fasi della vita, perché è chiaro che per una famiglia che ha dei bambini piccoli lo smart working può diventare una grande
1: certo.
0: risorsa per poter conciliare, o se hanno problemi familiari eccetera, però nel tempo, come giustamente diceva lei, c'è il tema della solitudine, la mancanza di relazioni, insomma noi oltretutto in Italia abbiamo avuto in seguito al Covid un'accelerazione improvvisa del lavoro a distanza, del telelavoro. Adesso fra l'altro le aziende stanno un po' facendo marcia indietro, nel senso che
1: sì.
0: Molte grosse aziende stanno riducendo le giornate di smart working. Io credo che possa essere una grande risorsa che sicuramente deve essere gestita in maniera adeguata.
1: Grande risorsa anche per tutti quelli che vivono nelle grandi città, quindi immaginiamo molto traffico, molte ore passate
0: esatto.
1: in automobile, no? Quindi grande stress.
0: Sì, c'è anche un'incidenza, diciamo, ecologica, nel senso che
1: certo.
0: riduce gli spostamenti e così via. No, dicevo, dall'altra parte, forse dobbiamo anche considerare che lo smart working, il problema è che poi rischia di rompere i confini, come lei giustamente diceva, tra la vita lavorativa e la vita privata. Diventa sempre più difficile. Adesso immaginiamo chi lavora per esempio in multinazionali che hanno, come dire, quindi le varie funzioni aziendali diffuse in giro per il mondo con fusi orari differenti, devono anche gestire questa, diciamo, compatibilità degli orari tra i diversi fusi orari per fare le call, le connessioni, insomma. È chiaro, stiamo parlando di lavori e compiti di un certo livello, quindi chiaramente anche con una retribuzione probabilmente adeguata, però l'impatto poi sulla vita, questo resta in ogni caso, è che è un po' un prezzo anche quello importante, insomma. Poi teniamo conto che ci sono tantissimi lavori dove la fatica è proprio una fatica fisica. Adesso poi
1: certo,
0: abbiamo anche certo, la questione, insomma, pensiamo un po' a questi mutamenti
1: chi
0: climatici.
1: Chi mette i San Pietrini sulla strada, per esempio, fa una fatica fisica vera, no?
0: Esatto. Asfaltare una strada sotto il sole.
1: Esatto, chi fa il tetto in agosto, ecco, quella è fatica vera. Va bene, la ringrazio dottor Danilo Corona, vicepresidente Ordine Psicologi Lombardia, specializzato in psicologia del lavoro. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Linea alla regia e torniamo dopo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:33. Giornale Radio.
3: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona mattina a voi. Martedì 26 maggio. È volato maggio, ma è volato anche aprile. Il tempo così, tac, vola in un baleno. La canna comune, una pianta aliena gigante che sta alterando l'ecosistema e accelerando la proliferazione delle larve di zanzara, sarà il prossimo tema. Ne parleremo fra poco con l'ISPRA, vedremo come incide questo fenomeno anche sulla nostra salute. Io vi chiedo di raccontarci se anche dalle vostre parti, lungo i canali, sul greto dei fiumi, ci sono queste piante aliene, queste piante infestanti, queste canne che arrivano fino a oltre 5 metri. 334 11 11 622 è il numero per i vostri messaggi. Adesso c'è Tom Smith, Live. Taking

Le piante non autoctone sono specie che non appartengono naturalmente ai nostri territori, ma che sono state introdotte nel tempo dall'uomo, volontariamente o accidentalmente. In molti casi si tratta di specie ornamentali, agricole, oppure arrivate attraverso il commercio globale. Il problema nasce quando queste piante si trovano bene da noi, riescono ad adattarsi sin troppo bene all'ambiente. In alcuni casi infatti diventano invasive e infestanti. Le cosiddette appunto piante infestanti si diffondono in maniera molto molto rapida e vanno fuori dal controllo, non hanno nemici naturali sufficienti a limitarne la crescita e così finiscono per occupare lo spazio, la luce, anche le risorse alle specie locali, e questo altera l'equilibrio degli ecosistemi. Le conseguenze non sono solo ambientali, sono anche economiche, perché alcune specie infestanti riducono la produttività agricola, altre rendono più costosa la gestione del verde pubblico e dei canali, in certi casi ostacolano anche il deflusso delle acque nei corsi d'acqua. Un esempio è quello di piante come l'ailanto o la robinia, che sono ormai diffuse in molte zone d'Italia. Sono specie che crescono in maniera molto rapida, molto veloce, si espandono anche in aree naturali, sostituiscono la vegetazione originaria e modificano il paesaggio. Le piante infestanti sottraggono spazio, insomma, sottraggono luce e nutrienti del suolo alle specie native fino a sostituirle completamente. Questo altera l'intera catena alimentare dell'ecosistema, poiché la fauna locale spesso non può nutrirsi delle nuove specie. Gli insetti impollinatori perdono le loro fonti di nettare e gli uccelli non trovano più i frutti abituali. Oltre ai danni biologici, si registrano pesanti conseguenze economiche di sicurezza idrogeologica. Alcune specie invasive colonizzano i versanti collinari e le sponde dei fiumi, ma hanno apparati radicali superficiali. Queste radici quindi non trattengono il terreno in caso di forti piogge, aumentando il rischio di erosione e di frane. Altre specie danneggiano invece le infrastrutture umane, crescono tra le crepe di strade, sui monumenti, anche sotto le fondamenta degli edifici. Insomma, la gestione di queste specie è davvero complessa, richiede interventi continui, controlli, talvolta anche rimozioni manuali o meccaniche. Bisogna evitare che nuove introduzioni avvengano e bisogna controllare la diffusione delle specie già presenti. Un caso particolare riguarda le canne, come vi ho anticipato prima, come la canna comune, che è molto molto diffusa lungo i fiumi e lungo i canali. Sono piante che crescono in maniera molto rapida e formano dei fitti canneti. Da un lato aiutano a stabilizzare le sponde e a filtrare l'acqua, dall'altro, se non gestite, possono creare veri ambienti poco controllati, ed è proprio in questi ambienti che si inserisce un problema spesso sottovalutato, che è la proliferazione delle zanzare. I canneti fitti e stagnanti offrono condizioni ideali per la riproduzione di questi insetti. L'acqua ferma tra le radici e la vegetazione diventa un habitat perfetto per le larve. Così un equilibrio naturale può trasformarsi in un fattore di rischio sanitario. Per questo la gestione del verde anche lungo fiumi e canali non è solamente una questione ambientale, è anche una misura di salute pubblica. Ne parliamo tra poco con l'ISPRA e ne parliamo anche con voi. Raccontateci se sono presenti anche nel vostro territorio queste canne, comunque specie aliene.

0: Con l'arrivo dell'estate torna l'incubo delle zanzare. Nel nostro Mediterraneo questi insetti hanno trovato un alleato inaspettato e gigante, l'Arundo donax, questa classica canna comune che riempie i nostri fiumi e che può superare, pensate, i 6 metri d'altezza. Uno studio dell'Università di Barcellona ha scoperto che le foglie di questa pianta aliena, quando marciscono in acqua, alterano l'ecosistema creando il cibo perfetto per far crescere le larve di zanzara, più grandi, più forte e molto più rapidamente. Piero Genovese è responsabile del servizio per il coordinamento delle attività della fauna selvatica dell'ISPRA. Benvenuto Genovese.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: E dunque si è creata una sorta di effetto domino, soprattutto dove l'inquinamento ha fatto sparire predatori naturali, no, come pesci e libellule. Corsi d'acqua sono una sorta di nursery per le zanzare.
1: Sì, allora l'effetto della canna gigante, che è la canna comune che noi vediamo molto spesso nei nostri canali, è uno delle cause della proliferazione in certe zone delle zanzare che ci danno fastidio, ma che in realtà hanno portato in Italia anche molte patologie, molti parassiti, per cui insomma l'effetto è anche sanitario. Queste grandi canne in realtà hanno una storia antichissima, in Italia sono state introdotte più di 1000 anni fa, quindi come spesso avviene nel nostro paese, che è stato oggetto di una lunghissima storia di spostamenti di piante e altro, è difficile distinguere, fare una linea netta tra le specie autoctone che si sono evolute qua e quelle che l'uomo ha portato, come appunto il caso di questa canna gigante. Però lo studio è molto interessante perché fa vedere come questa canna, che è quella più diffusa, che vediamo un po' ovunque, è stata introdotta in più di 100 paesi nel mondo, sta un po' dappertutto, che viene utilizzata anche in agricoltura, nell'edilizia, per tanti motivi. Però questa canna in realtà, a differenza di quanto si pensava, facilita l'insediamento e la riproduzione delle zanzare, perché la lettiera delle foglie di questa canna crea un ambiente molto adatto alle larve delle zanzare. Poi ha anche altri effetti, era già conosciuta per altri effetti, ad esempio aumenta il rischio di incendi, ferma la circolazione delle acque, quindi ha una serie di effetti negativi sull'ambiente che già conoscevamo. L'effetto con le zanzare poi è un effetto che anche qui può essere sinergico anche con altri meccanismi che conosciamo bene, come ad esempio i cambiamenti climatici, perché in Italia sono arrivate anche zanzare che non c'erano nel nostro paese, come la zanzara tigre o la zanzara coreana, trasportate dall'uomo e che qui, grazie al riscaldamento e a questi ambienti modificati, ad esempio dalle canne, trovano un ambiente idoneo per insediarsi. Quindi ecco, come sempre la natura ha dei meccanismi molto complessi, quando noi li alteriamo, ad esempio introducendo specie nei nostri ambienti, rischiamo di fare qualche disastro.
0: Questo studio che ho appena citato, uno studio che è stato realizzato all'Università di Barcellona, fa un confronto con la nostra cannuccia di palude autoctona, che è, diciamo, molto più modesta, no? E non favorisce allo stesso modo il proliferare di zanzare. Sono due piante all'apparenza simili, eppure l'impatto biologico è diverso, completamente diverso.
1: Sì. Certo, come spesso avviene, le specie che si sono evolute negli ambienti naturali, come la cannuccia di palude, quella che un tempo copriva gli ambienti adesso invasi dalla canna gigante, le specie si evolvono e quindi si creano dei meccanismi complessi, delle relazioni ecologiche, di predatori, di chi se ne alimenta, di chi le controlla, che fanno sì che l'equilibrio sia molto meno impattante sugli ambienti e sulla nostra vita. Quindi anche se è difficile a volte accorgersi di come questi meccanismi agiscono, è molto meglio facilitare e favorire l'espansione delle specie autoctone che non di quelle che abbiamo introdotto. Infatti lo studio conclude correttamente che sarebbe bene, dove si fanno progetti di ripristino degli ambienti naturali, sostituire se possibile la canna gigante con la cannuccia di palude, che è quella che nei secoli passati usavamo ad esempio per fare ceste e per tanti altri utilizzi, perché effettivamente, essendo una specie che si è evoluta nei nostri ambienti, è più in equilibrio con l'ambiente e crea delle condizioni idonee ad altre specie, che sono quelle che diciamo non esplodono e quindi ci danno anche meno impatti anche sulla nostra vita. Spesso le specie aliene, quelle che l'uomo trasporta, hanno effetti negativi sia sulla salute dell'uomo, sull'economia e sia sulla natura. Quindi prevenire e combattere le minacce legate alle specie aliene è uno di quei campi nei quali può permettere di avere un benefici sia ambientali sia per l'uomo.
0: Voi come ISPRA avete mappato la presenza di questa canna gigante in Italia? Ci sono delle regioni più colpite? Ci può dare qualche coordinata geografica?
1: Questa canna è presente ovunque.
0: Ovunque.
1: È stata sparsa dall'uomo in tutto il mondo. Tra l'altro, quando viene introdotta, raramente si riproduce naturalmente, ma si riproduce per diffusione naturale delle canne, quindi senza riproduzione. Quindi questo vuol dire che gran parte dei nostri fiumi, sia in tutta l'Italia continentale ma anche sulle isole, degli stagni ed altro, sono interessati dalla presenza di questa canna molto grande, che è stata diffusa dall'uomo anche perché appunto l'abbiamo utilizzata per millenni per tanti scopi diversi, quindi è una presenza molto molto diffusa. Questo non toglie che abbiamo tanti ambienti naturali dove è possibile contenerne la diffusione e sostituirla con specie autoctone, certo, che a volte soffrono quando si diffonde, quindi credo che sia importante pensare che noi siamo in una fase della conservazione nella quale stiamo passando da un approccio di tutela e protezione a un approccio di conservazione attiva, anche di recupero degli ambienti naturali. E in questo conoscere le specie che hanno degli effetti negativi sull'ambiente e capire quali possiamo invece incoraggiare e facilitarne l'espansione ci aiuta a mirare meglio i progetti di restauro dei nostri ambienti.
0: Sicuramente questa canna gigante è molto presente nel ferrarese, scrive Claudio da Ferrara. State toccando un tema caldissimo. Io abito a ridosso di un canale di bonifica nella pianura padana, esattamente come dite voi. Negli ultimi anni queste canne giganti hanno letteralmente mangiato tutta la sponda del fosso, ormai sono alte come palazzi, d'estate l'aria diventa invivibile, siamo assediati dalle zanzare già a maggio. Visto che la bonifica non pulisce quasi mai, vorrei chiedere all'esperto ISPRA se i comuni hanno il potere di obbligare i privati o i consorzi a rimuovere questa pianta aliena specifica proprio per una questione di igiene pubblica. Genovese.
1: Ma la zona di cui parla il vostro ascoltatore è una zona bellissima, dove io ho lavorato qualche anno, una zona di bonifica, ma dove ci sono ancora aree umide splendide con tantissimi ambienti naturali. Gli ambienti umidi sono anche quelli più colpiti dalle attività dell'uomo, quelli dove stiamo perdendo più biodiversità, dove ci sono i più alti tassi di specie aliene e che quindi avrebbero bisogno di maggior azioni di conservazione. Le azioni di questo tipo devono essere coordinate dalle regioni o dai consorzi di bonifica. I comuni possono intervenire soprattutto se queste specie hanno impatto sulla salute, la sicurezza, il benessere delle comunità. Ma l'importante sarebbe lavorarci assieme, perché i consorzi di bonifica, regioni e comuni hanno fatto, ci sono delle esperienze di lavoro comune che hanno portato a ottimi risultati anche in quell'area di recupero di ambienti naturali, per cui non è semplice, perché parliamo di aree oramai molto ampie dove questa canna si sta espandendo, però è possibile, ci sono misure che possiamo mettere in atto per limitarne la diffusione. Sarebbe bene lavorare insieme, ma anche con i privati. Tante volte tanti progetti di recupero in quell'area sono stati fatti anche con gli agricoltori che hanno lavorato insieme a comuni, a regioni e consorzi di bonifica, ottenendo degli ottimi risultati. Bisogna lavorarci insieme, bisogna allearsi più che pensare che un singolo soggetto possa risolvere il problema.
0: Anche perché questa scoperta dovrebbe quantomeno cambiare il modo in cui i comuni fanno le disinfestazioni, no? Cioè è uno strumento in più per prevedere dove si nascondono le larve delle zanzare e agire d'anticipo.
1: Certo, il problema delle zanzare in quell'area è molto molto serio. Quando ci lavoravo, devo dire che ho donato il sangue alle zone del Ferrarese per qualche anno. E è chiaro che più che combattere le zanzare, un tempo si mettevano insetticidi o si introducevano pesci alieni perché mangiavano le larve di zanzare, con effetti poi spesso più negativi che positivi. Invece cercare di creare ambienti meno idonei per le larve è l'effetto è il modo di lavorare più efficace. Non riguarda solo l'Italia, c'è un'altra pianta invasiva che è il giacinto d'acqua, che in Asia, in Africa, ha creato un ambiente molto favorevole alle zanzare, aumentando di molto il rischio di malaria, che da noi è ormai sconosciuta, ma che invece miete centinaia di migliaia di persone di vittime ogni anno in tutto il mondo. E il modo migliore per combattere questi effetti è proprio quello di cercare di creare condizioni naturali che riducano la riproduzione delle zanzare. Quindi ecco, dove queste canne giganti creano un ristagno e con la lettiera facilitano la riproduzione e la diffusione delle zanzare, cercare di limitarle, di sostituirle con piante che hanno meno effetti favorevoli alle zanzare è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione. Ricreare i cicli naturali delle acque stagnanti e comunque delle zone umide è importantissimo e richiede un lavoro congiunto tra ingegneri ambientali ed ecologi insieme alle amministrazioni pubbliche, ma sicuramente gli ambienti umidi del nostro paese sono tra quelli che più avrebbero bisogno di interventi di conservazione.
0: Che meraviglia ascoltarla ogni volta, Genovese, glielo devo dire. Glielo voglio dire.
1: Cerco rimango sempre incantata. Anche la mia passione.
0: Si sente tutta. Canne anche a Roma, stesse canne altissime, anche lungo Tevere, zona Isola Sacra, Fiumicino, ormai è un ecosistema, da anni sono lì, nessuno è mai intervenuto. Ma scrive anche un'ascoltatrice da Roma, Silvia, che dice: io quella canna ce l'ho proprio in giardino, l'ho piantata 3 anni fa per fare una specie di barriera visiva sul confine coi vicini, me l'avevano consigliata perché cresce velocissima e resiste senza acqua, ma adesso mi è preso un colpo, se ho capito bene, anche se non c'è un fiume, il letto di foglie secche che cade e marcisce crea lo stesso problema. Cosa devo fare? Mi conviene stirparla? La deve stirpare Silvia da Roma?
1: Non dobbiamo neanche spargere il panico, ripeto, questa è una pianta che ci ha accompagnato negli ultimi 1000 anni, adesso probabilmente anche di più, che è stata portata in tempi molto antichi nel nostro paese e che abbiamo diffuso perché la usavamo per tanti scopi diversi. Quindi non bisogna tracciare una linea netta tra buoni e cattivi, perché tutto è più complesso. Sicuramente noi lavoriamo anche con l'industria dell'orticoltura, di chi vende specie per i nostri giardini, per i nostri parchi, perché dobbiamo segnalare le specie, incoraggiare il commercio di specie che hanno minori impatti ambientali, e spesso parliamo di specie autoctone, perché se, soprattutto negli ambienti umidi, se piantassimo le piante che per millenni hanno vissuto nei nostri ambienti naturalmente, allora magari è un po' più difficile farle insediare, ma poi i risultati sono molto migliori. Spesso le piante che noi utilizziamo nei nostri giardini sono quelle che resistono alla siccità, al caldo, si diffondono rapidamente. Queste sono tutte caratteristiche che poi però possono anche facilitare gli effetti negativi, perché quando una pianta diventa invasiva è chiaro che può avere degli effetti negativi. Quindi ecco, senza panico, senza dover estirpare ogni singola canna dal nostro paese, però credo che sia importante che tutti facciamo attenzione quando piantiamo piante nei nostri giardini, nei nostri stagni, anche di chiedere se è una specie autoctona, se era presente in quel territorio, e non cercare sempre l'esotismo, che è spesso può provocare anche qualche problemino. Rivalutiamo le specie che hanno sempre vissuto nei nostri territori, perché sono quelle che più probabilmente si inseriscono negli equilibri naturali senza causare danni.
0: Certo, e poi l'effetto a catena sull'ecosistema delle specie aliene, non solo piante, è importante, è pesante, no? Vanno a modificare degli equilibri. Prego.
1: Certo, noi diciamo le specie animali spesso hanno degli effetti più visibili, no? Se noi introduciamo un predatore, nelle zone del Ferrarese è stato introdotto il pesce siluro che ha fatto scomparire tante perché è un predatore. Però le piante hanno un effetto a volte meno immediato e visibile, ma veramente a volte devastante, perché sostituiscono proprio meccanicamente, espandendosi, le piante autoctone e alterando a volte interi paesaggi. Per cui è un fenomeno che riguarda un po' tutti i gruppi, piante, animali, anche funghi, credo che stia crescendo la consapevolezza che abbiamo bisogno di stare più attenti a mantenere gli equilibri naturali, perché questo mette in sicurezza anche le nostre attività. Cioè chi vive nella zona del Ferrarese, nelle grandi zone di bonifica del Mezzano verso il mare, si accorge che l'arrivo delle nutrie, delle zanzare tigre, comporta una serie di effetti negativi. Per cui proteggere l'ambiente anche controllando le specie aliene e favorendo invece le specie autoctone deve crescere la consapevolezza, perché questo è un meccanismo importante per tutti noi.
0: Bene, una gioia averla avuta qui con noi. Grazie Piero Genovese, responsabile del servizio per il coordinamento delle attività della fauna selvatica dell'ISPRA. Alle 10 noi diamo la linea, come sempre, alla redazione di Roma. Arrivano le ultime notizie.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10:03.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: amministrative, sostanziale pareggio, ma nel centro-sinistra si affievolisce l'ottimismo post-referendario. Le forze americane riaprono il fuoco contro obiettivi iraniani. Trump incalza il mondo arabo sui rapporti con Israele, prima lo Stato palestinese, replica Riad. Tennis Roland Garros, il giorno del debutto di Sinner, in campo anche Arnaldi ed Arderi.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Lorenzo Villanetti. L'ultimo appuntamento con il voto prima delle legislative non sembra aver innescato cambi di rotta clamorosi nel panorama politico. Le amministrative di domenica e lunedì, che hanno portato al voto oltre 6 milioni di italiani, sono all'insegna della continuità ma spengono l'ottimismo post-referendario del centrosinistra. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali.
3: Le amministrative in quasi 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, segnano per ora un pareggio, ma mentre il centrodestra torna a respirare dopo la sconfitta referendaria, la delusione è tutta per il centrosinistra, che fallisce la conquista di Venezia, unico capoluogo di regione in palio. Il campo largo che sosteneva Andrea Martella naufraga nelle acque della laguna e assiste alla vittoria al primo turno di Simone Venturini. Il centrodestra vola anche a Reggio Calabria, strappata al campo avverso dopo un decennio con Cannizzaro, e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia dopo 10 anni con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra, che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aen, Vincenzo De Luca, incoronato per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo. Negli altri capoluoghi si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, incalza presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti, e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo le nostre relazioni solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riad. E Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese dei Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate in precedenza dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli, pur senza crolli, gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. Giudicate stabili le condizioni del tifoso 36enne gravemente ferito negli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette, è già sottoposto a un intervento neurochirurgico. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Arrestati finora 11 tifosi juventini, ma non si esclude alcun una pista. Il padre della vittima contesta la tesi che sia stato colpito da una bottiglia, ipotizzando invece un lacrimogeno.
4: Mio figlio non era un ultra di quelli aggressivi e cose, una persona tranquilla, fa il commercialista ed era semplicemente appassionato di calcio. Non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile del 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dell'autorità giudiziaria di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. La prima ondata di caldo attanaglia l'Europa intera, Gran Bretagna inclusa. Facciamo un punto.
5: È un caldo anomalo e improvviso quello che in questi giorni in Italia sta portando dando un primo assaggio d'estate. Dopo le piogge dei giorni scorsi, un vasto anticiclone di origine subtropicale sta spingendo la colonnina di mercurio oltre i 30 gradi in gran parte dello stivale, con temperature medie superiori alla media stagionale di 6-7 gradi, che potranno arrivare a punte anche di 10. Il picco è atteso per mercoledì 27, con temperature fino a 35 gradi nel centro-nord e nella pianura padana. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica, con possibilità di rovesci temporali isolati, soprattutto sulle regioni del sud. Per il ponte del 2 giugno è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola, con sole e condizioni ancora estive accompagnate da temperature superiori alla norma. Ma il grande caldo non insiste solo sul bel paese. La bolla d'aria calda è imperversa su tutto il vecchio continente. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nella storia nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Tennis, infine, la terra rossa parigina è pronta ad abbracciare Jannik Sinner. Il numero uno al mondo esordirà a Roland Garros contro il francese Tabur. In campo anche altri azzurri.
6: Roma lo ha salutato come un re. Parigi adesso è pronta a incoronarlo come imperatore del tennis, perché Jannik Sinner, praticamente impeccabile in questo 2026, non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. L'assenza del grande rivale Carlos Alcaraz sembra spalancargli le porte del tabellone, almeno sulla carta, perché i ritmi e le aspettative quando si è il migliore al mondo pesano sempre il doppio. È davvero spiacevole che non ci sia ancora, spiega Sinner alla rivista Paris Match. Conosco molto bene Carlos, sta attraversando un momento molto difficile. Privo dell'iberico, il Roland Garros freme allora per vedere in campo Jannik. L'unico torneo che gli manca è proprio quello parigino, di cui ha avuto gli incubi per un po', dopo la strepitosa rimonta di un anno fa proprio di Alcaraz. Dalle 20:15 la Volpe Rossa è attesa al debutto contro il francese Clément Tabur, contro cui non esistono precedenti. Prima di lui toccherà ad altri due azzurri in un circuito che parla sempre più italiano. Dalle 11 Matteo Arnaldi è in campo contro l'olandese Tallon Griekspoor. Nel pomeriggio Luciano Darderi affronta l'austriaco Sebastian Hofner. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
9: Torniamo in diretta alle 10:10, Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora ben trovati da Vicky Mangone. Prima del notiziario con l'ISPRA, con Piero Genovese dell'ISPRA, abbiamo parlato delle canne che invadono canali e greti dei fiumi, favorendo la proliferazione delle zanzare. Le canne comuni, no? Queste canne giganti che arrivano a misurare anche 5 metri d'altezza, fanno parte della lunga lista di specie aliene, così come la cocciniglia asiatica che sta colpendo i parchi e i giardini della Lombardia. Migliaia di anelli bianchi stanno riempiendo i rami degli alberi della Lombardia. È la cocciniglia japonica, si chiama così. Ne parleremo tra poco.

Si dice che con l'età arrivi automaticamente anche la saggezza, che gli anni da soli rendano le persone più equilibrate, più lucide, più capaci di capire la vita. Ma oggi molti studi raccontano una realtà un po' diversa. Non conta soltanto quante esperienze facciamo, ma soprattutto come le viviamo. In altre parole, diventare più grandi non significa per forza diventare più saggi. E c'è un altro luogo comune che negli ultimi anni la scienza ha iniziato a mettere in discussione, quello secondo cui il periodo più felice della vita sarebbe la giovinezza. L'idea è radicata da sempre. Essere giovani viene associato alla libertà, all'energia e alle infinite possibilità. E infatti sentiamo spesso dire goditela adesso, no? Come se la felicità avesse una data di scadenza. Eppure le ricerche più recenti raccontano qualcosa di diverso. Uno studio pubblicato nel 2023 ha analizzato i dati di oltre 460.000 persone provenienti da vari paesi e da culture differenti. I ricercatori hanno preso in considerazione tre aspetti: la soddisfazione per la propria vita, le emozioni positive e quelle negative. E il risultato ha sorpreso molti. Secondo questo studio, il momento della vita in cui le persone si dichiarano più soddisfatte coincide intorno, indovinate un po', ai 70 anni. I ricercatori hanno osservato che la soddisfazione personale tende a diminuire durante l'adolescenza, poi cresce lentamente nel corso degli anni fino a raggiungere il punto più alto intorno ai 70 anni e dopo torvato che la soddisfazione personale tende a diminuire durante l'adolescenza, poi cresce lentamente nel corso degli anni fino a raggiungere il punto più alto intorno ai 70 anni e dopo torna gradualmente a calare. Le emozioni negative

cose. C'è chi dedica più tempo a se stesso, alla famiglia, agli affetti, forse smette anche di rincorrere continuamente obiettivi o confronti. Naturalmente non tutti gli studiosi sono d'accordo, alcune ricerche indicano i 23 anni come l'età della felicità, perché i giovani tendono a essere più ottimisti e più fiduciosi nel futuro. Altri studi ancora, come quelli di Harvard, parlano invece dei 35 anni come momento in cui molte persone raggiungono una maggiore stabilità lavorativa e personale. Anche sull'età più difficile non esiste una risposta unica. Per alcuni è l'adolescenza, segnata da cambiamenti profondi, segnata da forti pressioni sociali. Per altri il periodo più complicato arriva tra i 45 e i 50 anni, quando si concentrano stress, lavoro, problemi economici e quella che spesso viene definita crisi di mezza età. Poi forse alla fine la risposta più onesta è che non esiste un'età giusta per essere felici o per essere infelici. La felicità cambia da persona a persona e cambia anche nel tempo. Su una cosa però gli studiosi sembrano concordare: la felicità non arriva tutta insieme e non dipende solo dall'età. È qualcosa che si costruisce poco alla volta, nelle abitudini quotidiane, nelle relazioni, nel modo in cui affrontiamo la vita. E a proposito di cambiamenti che spesso sottovalutiamo finché non ci toccano da vicino, ce n'è uno che riguarda anche l'ambiente urbano e il verde delle nostre città. Lo dicevo prima, a Milano cresce la preoccupazione per la diffusione della cosiddetta cocciniglia giapponese, questo insetto infestante che sta colpendo sempre più alberi e che si riconosce per quei caratteristici filamenti bianchi visibili sui tronchi e sui rami. Non possiamo ignorare quello che è anche un controsenso, se vogliamo, perché continuiamo a ripetere che le nostre città hanno un bisogno vitale di piantare nuovi alberi per abbattere le isole di calore urbano e migliorare l'aria, però poi rischiamo di far morire il verde che già abbiamo per colpa appunto di questo parassita. Ne parliamo tra poco con Daniela Lupi, professore associato di entomologia applicata all'Università degli Studi di Milano. Tra pochissimo, adesso ci sono The Killers.

Il verde dei parchi urbani è fondamentale per pulire l'aria, per rendere vivibili i quartieri. Spesso ripetiamo che è necessario piantare tanti alberi, nuovi alberi, per contrastare le isole di calore nelle città durante i mesi caldi. Da un po' di tempo si vedono però sugli alberi degli insetti alieni, parlavamo giusto di specie aliene prima con l'ISPRA, specie vegetali in quel caso. Sono dei parassiti che tolgono linfa vitale alle piante.

0: piante fino a farle morire. In queste settimane un fenomeno visivo evidente sta colpendo la Lombardia. I rami di Milano, Varese, Como della Brianza si stanno riempiendo di migliaia di anelli bianchi. Si tratta della Kaaisha japonica, scusate il giapponese, una cocciniglia asiatica che sta invadendo i parchi pubblici e i giardini privati. Buongiorno Daniela Lupi, professore associato di entomologia applicata all'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta. Parliamo di questo insetto, di questa cocciniglia giapponese. Da dove viene? Come è arrivato nei nostri parchi comunitari? Ne parliamo già da un po' di tempo, perché il primo avvistamento è del 2017 a Cerro Maggiore, ma in meno di 10 anni ha praticamente colonizzato intere province.
1: Sì, dunque, Kaaisha japonica, come dice il nome stesso, arriva dall'Asia, in particolare dal Giappone. È una cocciniglia, è praticamente un insetto che si muove poco, diciamo che non è in grado di volare, ma si muove camminando da una branca all'altra, per quello che quando è associato a una pianta la colonizza molto e si vedono appunto questi fenomeni molto, molto evidenti. In realtà quelli che noi vediamo sono gli ovisacchi. Arriva appunto a Cerro Maggiore su liquidambar e da lì si diffonde un po' praticamente per la vicinanza tra una pianta e l'altra, poi può essere portato anche dal vento, può essere portato dalle macchine, quindi diciamo che la sua diffusione è veramente ampia.
0: Si vedono questi cerchi bianchi sui rami, sì. Sono fra l'altro lunghi anche 7 centimetri, all'interno di queste sacche ci sono centinaia di uova pronte a schiudersi.
1: Queste proprio sono gli ovisacchi che la femmina produce da fine aprile, inizio maggio fino ad adesso, ma adesso stanno già nascendo le giovanine anidi, quindi i giovani che si spostano e colonizzano le foglie, e ce ne sono tantissime, diciamo, e quindi vanno, se adesso noi andassimo ad osservare con una lente le foglie, le vedremo localizzate in corrispondenza delle nervature. Stanno sulle foglie fino alla poco prima della caduta delle foglie, poi si spostano sui rametti limitrofi, dove l'anno dopo la femmina, perché abbiamo solo femmine, continua a crescere e farà le nuove uova.
0: Il danno delle piante, che danno fanno agli alberi questa cocciniglia?
1: Allora, in realtà, come tutte le cocciniglie, il danno che fanno è quello di sottrarre un po' la linfa. Finché gli insetti sono pochi, la pianta non soffre, resiste, ma come si vede anche nelle zone dove ci sono il maggior numero di questi cirri bianchi, poi le branche sono tutte deperite, quindi non passa più appunto la linfa fino alle foglie, e quindi poi man mano, branca dopo branca, abbiamo dei disseccamenti che magari all'inizio riguardano qualche ramo, poi sempre di più, e quindi diciamo che anno dopo anno le piante si indeboliscono e potrebbero morire o a causa di questo insetto o a causa del subentrare di altre patologie che hanno indebolito, che trovano un ospite ottimo perché la pianta è stata indebolita.
0: Quindi se il parassita aumenta esponenzialmente ogni anno, la pianta alla fine muore e smette di sopravvivere.
1: Sì. Alla fine no? Sì. Cioè anno dopo anno c'è questo progressivo disseccamento fin quando tutta la pianta non riuscirà più a rispondere a questo, che è un danno che anche altre cocciniglie possono fare.
0: Peraltro la biologia di questa cocciniglia è incredibile, perché si riproduce per partenogenesi, cioè in pratica le femmine fanno tutto da sole, non esistono maschi.
1: Sì, è un fenomeno abbastanza comune negli insetti, che si riproducano per partenogenesi. partenogeneticamente, scusate. E quindi sono solo femmine. I maschi a volte si trovano raramente in alcune popolazioni partenogenetiche, ma di questo insetto non c'è nessuna descrizione di un maschio in tutto il mondo, per cui è solo la femmina che si riproduce, quindi vuol dire che ogni giovane poi darà origine a una femmina feconda l'anno successivo.
0: Come si contrasta questa cocciniglia? Perché ci sono quei cittadini che vorrebbero spruzzare prodotti chimici per eliminarla, ma attenzione, perché ci sono anche le api, ci sarebbero anche le api in giro, infatti. e altri insetti. Quindi come la contrastiamo però?
1: Allora, diciamo che l'associazione con le api è un'associazione ben nota, perché questo insetto produce anche quella che si dice la melata, cioè una sostanza zuccherina che va a imbrattare le foglie, quindi le api vanno a suggere questa melata in abbondanza. E il trattamento contro l'insetto quindi andrebbe a uccidere in questo periodo, o anche prima, appena la fine dell'inverno, primavera, andrebbe ad uccidere tutte le api che vanno a nutrirsi. I trattamenti, allora, io so che adesso il Comune di Milano sta facendo alcune prove con l'endoterapia, ma quindi un trattamento all'interno della pianta, ma anche lì bisogna scegliere le piante che poi non andranno a fiore poco dopo, quindi le piante da selezionare per questo devono essere molto mirate. Il trattamento che è più efficace è quello quando in realtà l'emergenza dell'insetto passa, per quanto riguarda i cittadini, perché non vedono più queste ovature visibili, a fine estate, diciamo a fine autunno, quando le piante iniziano a perdere le foglie, quindi questi insetti migrano sui rametti, bisognerebbe fare dei trattamenti con degli oli attivati o degli oli che vanno a ricoprire queste cocciniglie, non le fanno più respirare, le fanno andare a morte, in contromorte.
0: Chiedono se i rami tagliati e infestati, come vanno smaltiti i rami tagliati e infestati, chiede un ascoltatore, per evitare che il parassita si diffonda nei giardini dei vicini.
1: Questo è un grosso problema, perché allora, se si tratta di un mini rametto, perché che ne so, è la piantina di casa, eccetera, allora basta buttare sopra un po' di alcol e l'insetto muore. Se il quantitativo è elevato diventa un problema anche la gestione, perché poi dopo da qua schiudono le neanidi che si spostano e possono anche colonizzare nuova vegetazione. Inoltre, se la pianta è molto infestata, anche le piante non è che sopportano così bene grosse potature, e quindi anche questo potrebbe andare un po' contro, appunto, essere controproducente.
0: Allora chiudiamo con questo messaggio. Siamo in chiusura. Stefano da Milano, abito in Viale Monza, confermo la situazione: i rami degli aceri nei giardinetti sotto casa mia sono letteralmente coperti da questi cerchi bianchi e i bambini ci giocano sotto tutti i giorni. Vorrei chiedere alla professoressa se questo insetto, oltre a distruggere la pianta, può essere in qualche modo tossico o urticante per le persone e per gli animali domestici. Una battuta,
1: no, questo...
0: professoressa.
1: Questo assolutamente no. Nel senso, questo proprio no, possono stare tranquilli, i bambini possono giocare anche toccando queste cose appiccicosicce se vogliono.
0: Bene, va bene. Grazie alla professoressa Daniela Lupi, associato di entomologia applicata all'Università degli Studi di Milano. Grazie per essere stata con noi, sono le 10:30 minuti, adesso la regia si prende la linea e poi me la ridà.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno. Di pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next.
6: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
4: Tutti ne parlano, noi ne parliamo con voi, voi ne parlate con noi, lo facciamo ogni mattina qui a Giornale Radio dalle 9 alle 11. Ci sono nomi che fino a qualche anno fa sembravano molto molto lontani dalla nostra quotidianità, li sentivamo nei documentari, li sentivamo nei notiziari internazionali, magari associati a qualche emergenza sanitaria dall'altra parte del mondo. Poi però abbiamo iniziato a familiarizzare sempre di più con parole come virus, contagi, trasmissioni tra animali e uomo, e oggi anche termini quasi sconosciuti come antivirus finiscono improvvisamente al centro dell'attenzione. L'antivirus è una famiglia di virus, fa parte di una famiglia di virus trasmessi soprattutto dai roditori selvatici. Non è una novità recente, gli scienziati lo studiano da decenni, eppure ogni volta che se ne parla, che se ne torna a parlare, si riaccende inevitabilmente una certa preoccupazione, anche perché i sintomi possono essere davvero molto molto molto seri. La trasmissione all'uomo avviene principalmente attraverso il contatto con urine, saliva o escrementi di roditori infetti, spesso in ambienti chiusi, poco ventilati, ambienti rurali. Non serve necessariamente un contatto diretto, basta per esempio respirare particelle contaminate sollevate nell'aria mentre si pulisce una cantina, mentre si spolvera una soffitta o un magazzino rimasto chiuso a lungo, insomma un ambiente chiuso. Naturalmente parliamo di casi relativamente rari, soprattutto in Europa occidentale, ma il tema interessa molto gli esperti perché racconta ancora una volta quanto il rapporto tra esseri umani, animali e ambiente sia strettamente collegato. Negli ultimi anni il concetto di salute unica, quella che gli specialisti chiamano One Health, è diventato centrale e l'idea è molto semplice: la salute umana non può essere separata da quella animale e da quella degli ecosistemi. Lo stiamo vedendo proprio anche questa mattina con gli interventi dei nostri ospiti. Cambiamenti climatici, urbanizzazione, allevamenti intensivi, commercio globale e spostamenti continui aumentano le occasioni di contatto tra specie diverse e di conseguenza anche la possibilità che virus e infezioni facciano dei salti inattesi. Ed è proprio quello che sta preoccupando oggi gli esperti anche su un altro fronte, perché nelle ultime settimane si è tornati a parlare molto di aviaria dopo il primo caso documentato di trasmissione dal gatto all'uomo, un episodio che ha acceso l'attenzione soprattutto sul rapporto tra animali domestici, alimentazione e rischio sanitario. Allora cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo, quali sono i comportamenti corretti da adottare, perché gli esperti raccomandano di non dare carne cruda agli animali domestici. Noi ne parliamo tra poco col professor Nicola De Caro, ordinario di malattie infettive degli animali. Però adesso ci ascoltiamo la voce di Bruce Springsteen, Human Touch.

0: La salute dei nostri animali domestici è legata in modo diretto alla sicurezza sanitaria delle nostre case. Un recente studio statunitense ha documentato il primo caso accertato di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto a un uomo, nello specifico un veterinario. Il contagio è avvenuto dopo che l'animale aveva consumato prodotti crudi, carne cruda per l'esattezza. Professor Nicola De Caro, ordinario di malattie infettive degli animali presso l'Università degli Studi di Bari, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, radioascoltatori.
0: La stupisce questa notizia, professor De Caro?
1: No, in realtà non eccessivamente, potevamo aspettarcelo benissimo, perché comunque sappiamo che negli Stati Uniti, a differenza che in Europa, è bene precisarlo subito, l'influenza aviaria da questo virus che si chiama H5N1, ma in realtà H5N1 non vuol dire nulla, perché ci sono tanti virus H5N1, è un clade particolare, un gruppo, diciamo, particolare di questo virus. Sappiamo che negli Stati Uniti questo virus sta circolando non solo negli uccelli selvatici, ma anche negli uccelli domestici, i polli allevati, e anche nei bovini. Questa è stata la sorpresa per tutti i ricercatori, che
0: l'aviaria l'abbiamo sempre legata quasi solo agli uccelli, no? Quindi sta cambiando qualcosa, professor De Caro?
1: Sì, in realtà lo spettro d'ospite, quindi il numero di specie animali che questo virus riesce ad infettare è molto ampio, ed è ampio e lo sappiamo da tempo, però eravamo rimasti, oltre a tutta una serie di specie di uccelli, ad alcuni carnivori. La specie bovina è sempre stata ritenuta abbastanza resistente ai virus influenzali, hanno un loro virus influenzale, ma molto diverso da questo. Invece la sorpresa è stata che negli Stati Uniti questo virus si è potuto passare dagli uccelli, molto probabilmente uccelli migratori, ai bovini. E una sorpresa ancora maggiore è che questo virus replica nella mammella dei bovini, quindi passa nel latte. Ora però tranquillizziamo i radioascoltatori, nel senso che non solo i bovini italiani non sono interessati dall'influenza aviaria, ma la pastorizzazione comunque uccide il virus, quindi non ci sono rischi comunque.
0: Certo, quindi insomma diciamo che il legame tra alimentazione e virus è molto stretto, che anche perché voglio dire non è una cosa così strana, no? Un gatto che mangia carne cruda, noi abbiamo sentito dire da chi ha fatto questa ricerca, non date assolutamente carne cruda al gatto.
1: Sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo, ma a prescindere dall'influenza aviaria, la carne dovrebbe perlomeno essere sbollentata, perché se lasciamo perdere l'influenza aviaria, il cui rischio dalle nostre parti è veramente quasi pari a zero, almeno al momento. Diciamo che ci sono altri patogeni che possono essere trasmessi con alimenti animali crudi direttamente al gatto, eventualmente anche all'uomo. Ricordiamo che in Italia c'è stata per un lungo periodo una tendenza notevole al consumo di latte crudo, condizione che io tendo sempre a sconsigliare, cioè latte crudo per uso umano. Certo. Perché noi pensiamo che tutto quello che è più naturale e genuino sia per forza più sicuro, non è così. Spesso sono i controlli industriali latte crudo, ad abbattere il rischio.
0: Assumere, bere latte crudo può essere molto pericoloso, professore?
1: Certo, perché ci sono patogeni come la listeria, certo. La brucella in alcune regioni che comunque passano attraverso il latte crudo, quindi...
0: L'escherichia coli è lì pronto ad attaccarci, no? Ecco.
1: Sappiamo tutti quanto l'escherichia coli abbia impattato nell'immaginario collettivo, perché alcuni ceppi particolari nefrotossici possono causare infezione e mortalità nei bambini. Quindi un'altra occasione per per consumare latte e carne trattata, cioè latte
0: assolutamente,
1: latte.
0: Assolutamente, carne cotta. Un nostro ascoltatore Giampaolo da Biella scrive una domanda per il professore: questo veterinario americano che è stato contagiato dal gatto, a sua volta avrebbe potuto contagiare la sua famiglia o i colleghi dello studio, cioè l'aviaria nei mammiferi si ferma al singolo caso o rischiamo che parta un contagio da uomo a uomo partendo proprio dall'animale di casa?
1: Mi sembra un'ottima domanda, però dobbiamo precisare almeno due aspetti. Il primo è che questo medico veterinario, che era uno che ha accudito, ha curato un gatto appunto con influenza aviaria ad H5N1, non ha mostrato alcun sintomo e la scoperta della sua positività è stata solo a livello sierologico, cioè aveva gli anticorpi per il virus, ma non nessuno ha isolato il virus da questo medico veterinario. Quindi ha prodotto anticorpi, che vuol dire che si è infettato. Quindi la presenza di anticorpi è una prova indiretta dell'avvenuta infezione. Soprattutto quello che al momento ci tranquillizza, e io dico sempre al momento, perché in futuro non possiamo sapere cosa può succedere, è che l'influenza aviaria H5N1 passa all'uomo con molta difficoltà per una questione di distribuzione dei recettori cellulari. Cioè ogni virus per entrare nelle cellule ha bisogno della sua serratura, no? È come la chiave che ha la sua toppa. E l'uomo ha questi recettori nelle vie profonde, non nelle vie aeree superiori, e quindi c'è bisogno di venire a contatto con molto virus. Soprattutto non esistono casi documentati di trasmissione interumana, se non qualche cluster familiare. Al momento si esclude che questa influenza aviaria possa trasmettersi da uomo a uomo, il che non vuol dire che non acquisirà questa capacità in futuro, perché i virus influenzali sono virus plastici. Al momento, per esempio, hanno acquisito la capacità di replicare nelle cellule del mammifero, però hanno ancora un problema di adattamento recettoriale. Poi non tutti i mammiferi sono uguali, perché il gatto, per esempio, si sa che si può infettare, può sviluppare malattie e può trasmettere l'infezione ad altri gatti. In questo caso l'ha trasmessa anche un uomo. L'uomo si può infettare, può sviluppare anche malattia grave, non sempre, ma al momento si sa che l'uomo non è un trasmettitore efficiente dell'infezione, quindi non infetta altre persone.
0: I miei gatti, così scrive un ascoltatore, vivono in giardino, sono in campagna e mangiano topi e lucertole, eccetera. Dice: carne cruda, come si fa a impedire di mangiare la carne cruda ai gatti? È pericoloso per noi umani?
1: È pericoloso se il gatto mangia nella sua attività predatoria questi animali, vabbè, roditore, lucertole. Non sono degli ospiti dei virus influenzali, in particolar modo l'influenza aviaria, sicuramente possono ospitare altri patogeni. Poi certo, se la trasmissione avvenga del patogeno dal gatto all'uomo è un evento possibile, ma abbastanza raro.
0: Antonio da Cagliari: io al mio gatto do sempre la carne cruda acquistata dal macellaio perché fa bene al pelo e ai denti, seguendo la dieta BARF. Ora sento questa notizia, non so cosa fare. La carne che compriamo noi per uso umano è sicura, oppure il virus H5N1 può nascondersi anche nella filiera controllata nei nostri supermercati? Sperare di no.
1: Abbiamo già rassicurato i radioascoltatori sul fatto che l'influenza aviaria in Italia esiste negli uccelli migratori, qualche caso sia in qualche focolaio, diciamo, di pollame domestico, ma non nei bovini. Quindi
0: però questa cosa della dieta BARF, cosa ne pensa professor De Carlo?
1: Sulla dieta BARF c'è molta discussione, perché sicuramente è una dieta che apporta maggiori nutrienti, no? Non essendo cotta la carne, sicuramente c'è una minore degradazione di vitamine, anche una maggiore appetibilità, se vogliamo. Però di contro il rischio c'è sempre, anche quando noi mangiamo del carpaccio ottimo bovino c'è il rischio. Certo. Dobbiamo però precisare che la filiera della zootecnia, della produzione delle carni in Italia è una filiera estremamente controllata, quindi i rischi sono veramente bassi, per cui anche noi possiamo continuare a mangiare tranquillamente il carpaccio se naturalmente ci fidiamo del ristoratore o del macellatore da cui ci riforniamo.
0: Però in Italia esiste una rete di monitoraggio veterinario per l'aviaria negli animali d'affezione, sì, o controlliamo solamente i polli? Cioè, gli istituti zooprofilattici eseguono test di routine anche sui mammiferi domestici?
1: No, i test di routine vengono eseguiti sul pollame, non sugli animali domestici, a meno che non sia certificato non sia documentato un'esposizione al virus, oppure nel caso in cui l'animale domestico abbia dei sintomi, naturalmente.
0: Ma questo salto di specie dal gatto all'uomo, cosa ci racconta? Cioè, il segnale che il virus sta mutando in qualche modo per adattarsi meglio a noi?
1: L'interesse del virus è quello di aumentare lo spettro d'ospite, cioè
0: perché il virus è una cosa pensante, noi l'abbiamo visto col Covid, no? Il virus è pensa.
1: Non è pensante, ma però, insomma, un'evoluzione di tipo darwiniano, cioè per farla breve,
0: sì, vero,
1: mutazione che è vantaggiosa, se ha una mutazione che è vantaggiosa, quella mutazione si fissa nella progenie virale e quindi se questa mutazione permette di infettare 7 miliardi, mi sa chi siamo, di persone, sicuramente è una mutazione che si fisserà. Per ora questa mutazione, almeno a livello dei geni che regolano l'affinità recettoriale, non c'è stata, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Ma anche nel caso dovesse esserci, per fortuna la ricerca è andata molto avanti sull'influenza aviaria, abbiamo già la tecnologia di produzione di vaccini. Ora, nessuno si augura che ci sarà una pandemia di influenza aviaria, ma nella peggiore delle ipotesi la risposta sarà molto più pronta ed efficace rispetto a quello che è successo con il Covid-19.
0: Messaggio di Daniele da Lucca. Sono un medico veterinario. Questo caso di Los Angeles dimostra che spesso lavoriamo con troppa leggerezza, senza dispositivi di protezione individuale per le visite di routine. Vorrei chiedere al professor De Caro se l'Associazione Nazionale Medici Veterinari o il Ministero emaneranno nuove linee guida obbligatorie per le nostre cliniche dopo questo studio.
1: Allora, secondo me di obbligatorio non ci sarà nulla, ma sarebbe opportuno che queste linee guida venissero emanate. Io facevo parte di un gruppo di lavoro quando abbiamo stilato delle linee guida durante la pandemia, perché anche lì possibilità che il gatto, non il cane, potesse trasmettere l'infezione all'uomo, e siamo usciti come gruppo di lavoro ministeriale con delle linee guida estremamente puntuali e, diciamo, pertinenti. Ora, secondo me ogni medico veterinario dovrebbe avere già in sé la cultura della biosicurezza, che significa che gli animali, per quanto possano essere curati e trattati bene, possono rappresentare una fonte di infezione per l'uomo e un rischio professionale, perché soprattutto in una clinica veterinaria arrivano animali che non stanno bene molto spesso.
0: Evidente,
1: e quindi il medico veterinario dovrebbe
0: proteggersi. Professor De Caro, grazie. Nicola De Caro, ordinario di malattie infettive degli animali presso l'Università degli Studi di Bari. Noi abbiamo terminato, ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con una nuova puntata di Check Up e vi aspetto più tardi, quindi un saluto da Vicky Mangone. A dopo.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno. Il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Ma pensa che sorpresa, le prime verifiche nei dispositivi digitali di Salim El Khoudry che cosa rivelano? Lo dice l'agenzia ANSA, aveva cercato informazioni su altri attentati in Europa. Sono appunto i primi esiti delle ricerche sul telefonino dell'uomo di 31 anni di origine marocchina che si è lanciato contro la folla, tra l'altro causando danni abnormi e mutilando una povera turista tedesca che passava, tra gli altri. Ebbene, ci sarebbero delle ricerche non di, relative ad altro tipo di scene violente o video, insomma, strani, ma avrebbe fatto ricerche su altri attacchi simili a quelli che ha fatto lui. E quindi una delle cose a cui si pensa, dice Lanza, sarebbe l'autosuggestione, no? Del resto anche Fuori dal Coro ha dimostrato che, insomma, ha raccontato che tra le cose che cercano gli inquirenti ci sono tutta una serie di indicatori, e alcuni saltano fuori alcuni commenti diciamo politici alla larga del padre sul colonialismo occidentale, saltano fuori alcune ricerche appunto in senso così, diciamo, di attacco all'Occidente. Poi, per carità, uno può anche guardare questo genere di cose per interesse personale, perché sente parlare nei TG o legge sui giornali che ci sono stati questi attentati, allora magari vuole saperne di più. Tutto può essere, però è davvero curioso che ci sia uno che, guarda un po', ha fatto qualche ricerca in quel senso, che viene da un mondo, da una cultura ovviamente di fede musulmana, non va in moschea, però passa un sacco di tempo sui dispositivi digitali, tant'è che ne possiede parecchi, e guarda un po', di nuovo scopriamo che, insomma, qualche immagine, qualche testo, qualche ricerca in quel senso lui l'ha fatta. E poi che fa? Compie un attentato, perché attentato di attentato si tratta, esattamente identico a quello compiuto da altri personaggi chiaramente radicalizzati che hanno investito con l'automobile degli ignari passanti. Non solo, come mi spiegava Claudio Bertolotti, che è uno dei maggiori esperti italiani di terrorismo, che ha lavorato per la NATO in Afghanistan, che si occupa di stilare rapporti molto precisi sulle nuove forme di estremismo, El Kudri corrisponde perfettamente al profilo del nuovo, diciamo così, estremista europeo, cioè non uno che va in moschea e diventa, come dire, sempre più fanatico. Non è così che funziona. Funziona un po' come diceva un esperto che si chiama Olivier Roy, cioè si islamizza la radicalità. C'è qualcuno che magari sta isolato dalla propria cameretta, ha già qualche disagio psichico o comunque delle forme di risentimento, e allora che fa? Va online, può darsi che si imbatte in qualche reclutatore, un qualche propagandista, oppure basta che venga in contatto con qualche sito dove ci sono i semi sparsi dai vari alimentatori del terrorismo internazionale, e allora può autosuggestionarsi, può credere che quella cosa sia il modo per trovare un senso alla propria esistenza reietta, può credere di poter sfogare il suo odio in questo modo, e allora senza bisogno di grande attrezzatura, no? Senza bisogno di chissà quali elementi ideologici, allora mette in piedi un attacco di quel tipo. E questo corrisponde a una strategia precisa che aveva indicato ancora più di 10 anni fa al-Adnani, portavoce dello Stato Islamico, che diceva quella che dichiarava e spiegava anche nel dettaglio quella che era poi una forma nuova ed espansa di terrorismo, cioè spiegava che bisognava abbattere l'Occidente utilizzando 1000 tagli, no? 1000 tagli anche piccoli da fare nel corpaccione occidentale, andare contro gli infedeli con la macchina, con un coltello, con una pietra, con quello che si trovava, anche cose molto semplici da reperire. Ebbene, la cosa più assurda è che, come in altri casi, no? Come nei casi dei professori che vengono aggrediti dai Maranza per strada e poi non spingono, non presentano denuncia, come nei casi di quelli che subiscono angherie però continuano a dire che bisogna favorire il dialogo e l'integrazione, anche nel caso di Salim El Kudri tutti questi segnali sono stati ignorati, a prescindere. Io non ho ancora la certezza totale che El Kudri si sia autoradicalizzato, si sia ispirato a questi video che evidentemente cercava, questo materiale che cercava. Ho però dei forti sospetti, vedo gli indicatori e mi dico: possiamo aspettare che le indagini siano concluse prima di dire che non è un terrorista? Possiamo farci venire Il dubbio che forse un approfondimento in più dobbiamo farlo, ma questo dubbio oggi è vietato.
2: Giornale radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
2: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
3: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
2: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
3: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
2: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
3: È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: this will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, 11.06, martedì 26 maggio 2026 inizia Next Economy, appuntamento quotidiano su Giornale Radio. Eccomi con voi, Manuela Donghi. Ci sono già un po' di tensioni oggi, la giornata si apre in modo meno rassicurante rispetto a quella di ieri, dove c'era un po' l'idea, no, che questo accordo tra America, Israele e Iran potesse arrivare proprio nelle ore successive. Invece non è andata così, non solo non è arrivato l'accordo, ma ci sono stati dei nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran e di contro le minacce di Teheran, che hanno fatto sfumare le speranze di questo accordo. Questo attacco dell'America è stato difensivo, di autodifesa, così come ci dicono fonti interne. Tra poco facciamo un riepilogo, lo avete già sentito anche nei programmi precedenti e nell'aggiornamento della redazione di poco fa. Partiremo da qui, ovviamente i mercati sono meno ottimisti, poi faremo altri punti della situazione. Buongiorno Elisa Cabrini, in regia è lì, prontissima. Daniela Vindigni in redazione, tutto il team è al completo e poi ci siete voi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, usatelo per mandarci messaggi scritti, mandarci messaggi vocali, se volete parlarci noi siamo qui per voi e tra poco cominciamo ufficialmente.

0: La giornata inizia con questi nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran e di conseguenza le minacce di Teheran che fanno sfumare le speranze su un accordo che, insomma, lo dicevamo poco fa, ne abbiamo parlato tanto ieri sembrava dover arrivare proprio a stretto giro. Torna quindi anche la preoccupazione degli listini azionari, riprende a salire il prezzo del greggio, tra poco vediamo sia i mercati sia il prezzo del greggio. Però dicevamo, allora, c'è stato questo attacco che gli Stati Uniti hanno definito di autodifesa. Praticamente gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran, in quelli che vengono definiti appunto diversi raid di autodifesa. Teheran ha annunciato una rappresaglia violenta. Nuovi attacchi avranno risposta severa e oltre la regione. Qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze armate iraniane. E poi è stato aggiunto che in caso di nuovo conflitto gli attacchi dell'Iran appunto si estenderebbero oltre ai confini in cui è avvenuto per ora tutto. Quindi, insomma, attenzione, perché chiaramente c'è paura non solo che non arrivi un accordo, ma che possa alzarsi il livello dello scontro. Peraltro anche Rubio ha detto che in ogni caso questa cosa mette un po' in allarme. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Allora, Cabrini, vedo forse che sta parlando Confindustria. Sì, Orsini, sentiamo un istante da Roma, perché si parla di economia, ovviamente, come farà a ricollocare le risorse. Vediamo se forse ha terminato, no? C'è Giorgia Meloni.
1: Con la stessa forza respingiamo le dottrine che intendono affermare la legge dei più forti, a discapito della diplomazia e del dialogo. Stiamo tutti affrontando le conseguenze di quanto sta avvenendo, ma dobbiamo essere consapevoli che in questi momenti l'immobilismo ha un costo che nessuno potrà ripagare. L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. E qui torniamo alla responsabilità. L'Europa deve cambiare strada e deve cambiare passo, e tocca a noi, ai suoi cittadini, tracciare il percorso. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche.
0: Ecco, allora, rientriamo pure, grazie. Dopo faremo un po' anche il punto del suo discorso. Ricollocare 20 miliardi a crescita, sanità e scuola è l'assemblea generale di Confindustria, davanti alla quale ci sono anche appunto esponenti del governo, in primis la premier Giorgia Meloni, e insomma, e lui sta proprio facendo, Orsini, il presidente di Confindustria, sta proprio facendo un appello alla politica e soprattutto all'Europa. Lo avete sentito, c'è anche Mattarella, il presidente della Repubblica, perché dice l'Europa, insomma, deve cambiare strada. Orsini, a dire il vero, è da tempo che lo dice e parla di una strategia europea comune, proprio perché, l'avete sentito dalle sue parole, i paesi singolarmente non possono stare da soli a gestire tutto quanto, soprattutto quando c'è una situazione come quella di oggi. Allora, io stavo parlando anche della situazione geopolitica, che peraltro si associa bene a quello che stava dicendo Orsini, perché poi in ultima battuta, chiaramente, come una catena arriva tutto quello che succede nel Golfo, arriva a noi. Tra poco parleremo anche di alcune dichiarazioni che arrivano dalla Banca Centrale Europea, anche qui tutto estremamente collegato, e andiamo anche sui mercati con il mio primo ospite. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Questa è la canzone di Paul McCartney featuring Ringo Starr, Home to Us.

0: L'ordine di grandezza di quello che sta avvenendo nel mondo deve obbligare tutte le istituzioni europee e tutte le parti politiche a convergere verso strategie comuni. L'abbiamo visto con l'accordo Mercosur, quando anche grazie al ruolo trainante svolto dal nostro governo l'Europa ha saputo scegliere l'interesse generale. Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia al centro l'innovazione, la produzione e il lavoro. E pensiamo che per l'Europa si possa realizzare lavorando su tre leve prioritarie: un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Allora, questo è ancora Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, in corso l'Assemblea Generale a Roma e insomma sta manifestando un po' le preoccupazioni legate anche alle scelte europee. Orsini ha detto in sostanza che Confindustria si fida dell'Europa, ma insomma è altrettanto preoccupata dalle scelte che sta facendo. L'Europa deve cambiare strada, nessun paese deve affrontare può affrontare da solo le sfide. Quindi dice che bisogna mettere in atto un cambio di strategia. Peraltro proprio nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della Germania che ha perso 486.000 posti di lavoro in tre mesi. È vero che l'industria tedesca è tornata a crescere, ma non si ferma il calo degli occupati. Insomma, la Germania, che no, è un po' il simbolo dell'Europa, se vogliamo, visto che stavamo parlando dell'Europa, ci sta dando questa fotografia sicuramente non rassicurante. Poi si parla della ricollocazione delle risorse, sempre Orsini, 20 miliardi a crescita, sanità, insomma i servizi che ci servono. La guerra è un fallimento sempre ovunque. Chiaramente si sta parlando dello scenario geopolitico. Buongiorno Alfredo Luiso Mozza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Un buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Buongiorno. Poi Orsini ha parlato anche della Cina che colonizza un po' tutto. Infatti ci sono anche 5 stati che hanno chiesto a Bruxelles maggiore protezione contro la Cina. Allora, Somoza, in realtà parte tutto dalla situazione, no? Geopolitica difficile, allora di conseguenza bisogna muoversi, bisogna attivare altre strategie a partire dall'Europa. Io e lei abbiamo parlato tante volte di Europa, ancora una volta si pone in evidenza come evidentemente l'Europa debba darsi una mossa nel cambiare strategia.
2: Beh sì, l'Europa in realtà si sta dando una mossa con gli strumenti che ha a disposizione. Ricordiamo che l'Europa in quanto tale non ha la competenza per quello che riguarda la politica estera e la politica di difesa, invece ha la competenza per quello che riguarda gli accordi commerciali, e su questo devo dire che in questi 6 mesi c'è stato un attivismo molto molto interessante, l'ho detto anche appena Orsini nel brano che ho ascoltato, per quello che riguarda questi accordi, questi grandi accordi. Ricordiamo non soltanto quello di qualche anno fa con la Gran Bretagna dopo la Brexit, ma questi ultimissimi, il Mercosur, l'accordo con l'India che deve essere ratificato, l'accordo col Messico che è stato firmato settimana scorsa da Ursula von der Leyen a Città del Messico, e possiamo, tornando un po' più indietro, l'accordo col Canada con la CETA. Cioè sostanzialmente l'Europa sta costruendo una sua diciamo una tela di rapporti, un po' come fa la Cina da molti anni. La Cina ad esempio recentemente ha tolto tutti i dazi alle merci di tutti i paesi africani nei confronti della Cina, una misura che certo. Noi ce la possiamo

0: sognare questa, ma l'Europa sta facendo la sua parte e, come è stato sottolineato soprattutto in quest'ultimo accordo col Messico, che poi diciamo favorirà gli imprenditori europei per investire in un paese che è all'interno dell'area commerciale con gli Stati Uniti, quindi anche un modo di bypassare, se vogliamo, i chiaroscuri della Casa Bianca. La signora von der Leyen ha parlato di un accordo che è anche politico, perché se andiamo a vedere le aree del mondo, i paesi con i quali sta facendo accordi l'Unione Europea sono democrazie, e infatti si parla in questi accordi di una, diciamo, una cultura comune, uno dei valori comuni che sono fondamentalmente quelle della democrazia. Quindi ecco, questi accordi, che sono tecnicamente accordi commerciali, stanno diventando in questo momento, stanno diventando con una forte valenza politica, e ci fanno capire che la lezione di quello che è successo in questi due anni nei rapporti con gli Stati Uniti, che resta sempre il primo partner economico dell'Europa, ha fatto accelerare una serie di processi per diversificare questa dipendenza da un solo mercato, che purtroppo è diventato anche, diciamo, abbastanza inaffidabile in quest'ultimo periodo. Certo. Quindi l'Europa non è ferma, bisogna capire quanto la politica dei singoli paesi seguano questo, perché, come sappiamo, questi accordi non sono indolori, hanno creato grandi proteste come quello del Mercosur, sul quale tra l'altro pende una sentenza ancora chiesta alla Corte Europea sulla laicità dell'accordo, però eppur si muove, possiamo dire. Ecco.
1: Sì, diciamo che quando poi ci sono accordi, no, c'è anche la richiesta di maggiori tutele, però, come dice lei, magari in modo un po' più lento, però qualcosa si sta muovendo, ma anche per necessità, no? Lo diceva anche lei, Somoza. Certo. In questo momento, insomma, la necessità ci porta ancora a valutare quello che sta accadendo indubbiamente in Medio Oriente. Ieri sembrava quasi che l'accordo tra America e Iran dovesse essere fatto, cioè, o meglio, l'accordo c'era ma mancava la firma, e quindi i mercati soprattutto avevano intuito che potesse arrivare questa firma nel corso della giornata. Invece questa mattina la situazione, non dico che si è completamente ribaltata, ma insomma ha gettato ancora ombre su questo, cioè diciamo che non c'è la schiarità che avevamo ieri, insomma. Cosa ne pensa Somoza? Sì, facciamo una valutazione.
0: Non c'è questa schiarita, perché ricordiamo che in realtà tutti stiamo parlando dell'accordo, ma quello che sta discutendo è un protocollo d'intesa, che è un documento che segna un percorso,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Che poi può concludersi effettivamente in un accordo, anche perché l'Iran sta giocando la carta diplomatica da insegnare al resto del mondo come sta giocando l'Iran le sue carte, perché anzitutto è riuscito a spostare il problema. Ricordiamo che l'attacco statunitense-israeliano era legato alla vicenda del nucleare. L'Iran ha creato un problema che prima non c'era, che era quello di Hormuz, e quello del caos economico che ha determinato la chiusura di Hormuz, e oggi si sta trattando soprattutto su, appunto, la fine di questa situazione, la libera circolazione, e sul nucleare si stanno le cose, almeno che si possono vedere dalla stampa soprattutto statunitense più informata. I punti che riguardano i nucleari sono molto simili a quelli che già erano stati firmati nel 2015 dall'accordo voluto all'epoca dagli Stati Uniti, da Barack Obama, ma sottoscritto anche da Russia, Cina e Europa, e che poi fu fatto saltare nel 2018 da Donald Trump. Cioè, sostanzialmente non è più in discussione, da quello che possiamo capire, il diritto al nucleare civile da parte iraniana. L'Iran si impegnerebbe, come ha già fatto nel 2015, a non sviluppare un'arma nucleare, e poi c'è il discorso aperto che sulla, diciamo, consegna di questi 475 kg di uranio arricchito oltre i bisogni dell'energia, per creare energia, agli Stati Uniti. Però se andiamo al di là del dettaglio di che fine faranno questi centinaia di chili di uranio arricchito, per il resto siamo grosso modo a come eravamo messi nel 2015. Quindi ecco, questa tecnica di creare un problema che non c'era, e soprattutto di prendere tempo degli iraniani, sta avendo successo. Cos'è che invece è successo stanotte? Che Israele non è per nulla contenta dell'andamento, non solo perché è stata tagliata fuori da questa trattativa, ma perché loro non sono interessati primariamente al tema di Hormuz e alla situazione dei paesi del Golfo, ma al discorso nucleare. Loro vorrebbero che l'Iran venisse totalmente chiuso qualsiasi ipotesi di programma nucleare, cosa che gli iraniani non accetterebbero ovviamente, ma che neanche gli Stati Uniti.
1: Infatti il tema
0: chiedendo.
1: Poi si è spostato proprio su Hormuz, che comunque già prima dell'attacco era aperto, quindi diciamo che il problema si è creato con l'attacco, no, che c'è stato, quindi un non problema come ha detto lei, invece adesso diventa il problema principale. Invece lei dice Israele vuole altro, e questo altro però penso che non sia in discussione, almeno l'Iran non lo mette in discussione.
0: No, infatti ieri Trump ha aggiunto un qualcosa pensando di far piacere Israele, ma non lo ha fatto, che è quella di aver annunciato che dopo la firma di questo memorandum con l'Iran, Arabia Saudita, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto e addirittura l'Iran dovrebbero aderire ai famosi accordi di Abramo che erano stati promossi nel 2018 all'epoca della presidenza Trump, anzi nel 2020 in realtà era stato fatto, che implicano il riconoscimento reciproco, ma soprattutto il riconoscimento dello Stato di Israele. L'Arabia Saudita ha già detto che non può farlo finché la questione palestinese è aperta, e figuriamoci se l'Iran in questa fase riconoscerebbe Israele, ma viceversa Israele ha detto assolutamente che non è sua intenzione di riconoscere il regime iraniano. Quindi ecco, è stato un tentativo di venire incontro a Israele, sì, che però Israele per prima rifiuta, perché anche il Netanyahu è in difficoltà, non soltanto Donald Trump. Cioè, se Netanyahu conclude questa campagna senza che la vicenda nucleare iraniana sia definitiva, così come aveva promesso il suo elettorato, per lui non è un grandissimo passaporto per le elezioni che si terranno in Israele tra settembre e ottobre.
1: Mm-hmm, certo, allora, insomma, io le chiedo se può restare con me anche qualche minuto in più dopo la pausa. Può, perché vorrei chiederle un'altra cosa prima di congedarla. Riesce?
0: Certo.
1: Perfetto, sì. Perché devo andare in pausa, salutando anche chi ci sta scrivendo messaggi al 334 11 11 622. Giancarlo da Cuggiono, che a proposito della canzone che abbiamo ascoltato prima di Paul McCartney, scrive: è il mio idolo da sempre, grazie per questa canzone, il Next Economy e Paul McCartney, cosa vuoi di più? Benissimo, sono felice. Giancarlo, allora te la dedico anche a posteriori questa canzone, che sicuramente ritornerà su Giornale Radio. Allora, tra poco ancora con Alfredo Luis Somoza e poi tanti altri spunti per la puntata di oggi di Next Economy. Vi aspetto tra un paio di minuti.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: 11:31 minuti, Next Economy, appunto Giornale Radio. Sto guardando anche l'andamento dei mercati. Il nostro FTSE MIB era ripartito da 49.000 punti e adesso ha superato i 50.000 punti. Sapete, questa soglia che non raggiungeva da 25 anni, siamo a 50.015 e però è negativo oggi un po'. L'Europa chiaramente sta respirando questo cambio di passo, no? Rispetto a ieri, nella situazione in Iran, nel Golfo, chiaramente. Meno 0,40% il nostro listino principale. Il DAX di Francoforte è negativo anche lui, meno 0,62. È positivo invece l'indice di Londra, più 0,72%, il FTSE 100, negativi. Negative le borse di Parigi, di francese e spagnola. Il CAC di Parigi cede lo 0,89%, l'IBEX di Madrid lo 0,06%. Chiaramente le borse attendono dettagli e cercano di capire che se la situazione può sfuggire di mano. Peraltro il petrolio è tornato a salire dopo gli attacchi in Iran. Il Brent ha guadagnato il 2,5% ed è salito a 98,5 dollari al barile. Tra poco ancora un commento su quanto sta accadendo anche sui mercati, insomma sulle prospettive dei mercati, che comunque vanno, perché appunto il nostro FTSE MIB ha raggiunto i record di 25 anni fa. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp dove scriverci. Tra poco parleremo anche dei conti che riguardano la nostra economia di tutti i giorni, e scopriremo tante cose nuove, sapete, qualche tassello in più ogni puntata di Next Economy.

0: sempre lì, no? Nonostante comunque le preoccupazioni degli investitori, quindi le giornate che possono essere un po' meno brillanti in borsa, però i mercati vanno per la loro strada. Abbiamo portato l'esempio del nostro indice, il FTSE MIB, che ha 50.000 punti, livelli che non raggiungeva da tanto tempo, e insomma, e quindi la domanda è sempre quella, un po' come guardare in prospettiva futura, nonostante tutti i moniti che arrivano invece sul fronte dell'economia reale. Un'ultima battuta su questo ad Alfredo Luis Somoza, che è ancora con noi, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Somoza, cosa diciamo dei mercati?
1: Ma i mercati sono volatili perché, per appunto, per quello che è stato anche detto da voi giustamente, l'incertezza su, non soltanto sull'energia, perché noi siamo troppo concentrati sul discorso energetico, ma da Hormuz circolano altri tipi di merci, circolano una buona parte dei fertilizzanti che poi vengono utilizzati per l'agricoltura, quindi a cascata ci sono tutta una serie di problemi che vanno a toccare diversi settori dell'economia. Certo, risolvere la vicenda Hormuz, che io credo comunque sia, diciamo, in via di risoluzione, non va a soluzionare i problemi globali. Ci sono altri problemi sui quali ancora stiamo facendo poca attenzione. Ieri Papa Leone XIV ha fatto un fortissimo, con la sua enciclica, un fortissimo richiamo al tema dell'intelligenza artificiale. Ci sono già cali nell'occupazione dovuti al fatto che sta entrando prepotentemente nei cicli produttivi, il che vuol dire ridurre anche la manodopera necessaria per produrre dei beni. Quindi abbiamo una serie di problemi strutturali. Quest'anno c'è il Super Niño, così come è stato annunciato dagli scienziati, quindi ci saranno ondate di caldo estremo, di alluvioni in giro per il mondo, il che anche questo va a intaccare la sicurezza alimentare, oltre ovviamente a creare tutta una serie di problematiche. Quindi in realtà i temi strutturali ci sono sempre. Ovviamente, risolvendo la vicenda di Hormuz, si potrà tirare un sospiro di sollievo, ma diciamo complessivamente non, certo, è un quadro tanto positivo quello che abbiamo davanti a noi.
0: Diciamo che, così almeno le do anche questo ultimo assist, le fornisco questo ultimo assist, diciamo che il mondo in questo momento è abbastanza a pezzi, dove a pezzi possiamo anche, cioè, al di là di essere rotto, perché quando si dice qualcosa a pezzi, in realtà ci porta a ragionare anche sulle diverse parti del mondo, proprio, no, per entrare nel merito di questioni che magari non abbiamo mai affrontato, quindi analizzare le varie parti del mondo a pezzi dentro il caos globale. In realtà questo è il nome di un ciclo di incontri che lei ha cominciato a tenere proprio sulla geopolitica. È così, lei, vabbè, è impegnato su più fronti, siccome però i miei ascoltatori, quando c'è lei, mi manifestano sempre interesse per quello che lei fa, a questo punto sono andata a vedere e ho detto, vabbè, perché no, visto che siamo, no, nel tema, che cosa si affronta durante questo ciclo di incontri, che credo credo, se no non ne parlerei, sono gratuiti, no? Diciamolo così, certo, almeno tutti possono partecipare, prego.
1: Assolutamente, sono gratuiti, è stato un ciclo fortemente voluto dal sindaco di Feregna, dall'assessore alla cultura, perché la geopolitica è diventato pane quotidiano. Forse non abbiamo ragionato fin troppo, ma rispetto a 20 anni fa, in cui la politica estera era ancora patrimonio degli addetti ai lavori, oggi i problemi internazionali ce li troviamo in casa dopo 2 minuti, ma basta vedere anche la stampa e la televisione come gli esteri hanno guadagnato le prime pagine da molto tempo a questa parte. E questa è l'idea che un comune, anzi una biblioteca di Feregna, nel bellissimo giardino che hanno appena abilitato al pubblico.
0: Siamo in provincia di Monza e Brianza, perché noi ovviamente ci ascoltano da tutta Italia. Certo. No, ci mancherebbe, così almeno diamo riferimenti. Sì.
1: È un importante comune, appunto, della Brianza, non troppo lontano da Milano o da Monza, e quindi questi incontri, che si tengono il venerdì alle 7, poi sono seguiti da un aperitivo, tentano di fornire gli strumenti, più che altro, non tanto per parlare dell'attualità, ma fornire gli strumenti per capire l'attualità. Abbiamo iniziato venerdì scorso parlando del conflitto medio orientale con Gad Lerner, che non c'è bisogno di presentare, ed Emanuele Valenti, che è un giornalista, un inviato di guerra, e il prossimo incontro gratuito, ripeto, c'è posto, eravamo già 350 settimana scorsa, ma c'è ancora posto eventualmente, sarà il 26 giugno, dove andremo a vedere il conflitto che rischia di ormai di essere dimenticato, anche se ogni mattino scopriamo purtroppo i morti che continuano ad esserci, quello ucraino-russo, con Nello Scavo, inviato del giornale Avvenire, anche lui volto televisivo televisivo, tra l'altro, e con Cristina Carpinelli, che è una studiosa della Fondazione Feltrinelli, sui paesi dell'est, in particolare sulla Russia. Quindi andremo, tenteremo di capire le ragioni, certo, delle due parti, che è qualcosa, certo, che è, ecco, difficile di,
0: bravissimo,
1: trovare.
0: Beh, molto interessante, grazie. Perché insomma questi incontri servono, al di là poi degli approfondimenti che si fanno qua e là, ma anche vis-à-vis, diciamo, no? Si possono approfondire ulteriormente delle questioni. Grazie Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Per chi fosse in zona, ovviamente c'è anche un aperitivo, ma voi andateci per la geopolitica, non per l'aperitivo. Vabbè, scherzi a parte. Allora, Giuseppe da Milano, buongiorno, scrive: se si sblocca Hormuz passerà questo caldo. È una battuta, ovviamente, ma no, ma il caldo teniamocelo, è estate, è giusto così, perché insomma il freddo l'abbiamo vissuto, adesso è tempo di vivere un po' questo caldo, almeno per quanto mi riguarda io preferisco, quindi sono un po' di parte. Poi so che c'è chi non ama il caldo, invece io proprio alzo la mano, ci sono. Allora, ascoltiamo la prossima canzone insieme, che è questa, la canzone dei Coral, In the Morning, e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. Cambiamo argomento, l'indecisione costa agli italiani 1,3 miliardi di euro, tra poco.

0: Buongiorno a Enrico da Roma che scrive al 334 11 11 622: ciao Manu, la crisi alimentare che si può sviluppare con Hormuz colpirebbe evidentemente le economie meno avanzate, con una conseguente migrazione epocale difficile da contenere. Queste le vostre riflessioni? Beh sì, assolutamente, questo è un punto importantissimo. Non so se avete letto anche l'allarme che ha lanciato la FAO proprio sul tema stretto di Hormuz, l'allarme su una nuova crisi alimentare globale, ha proposto misure urgenti perché l'organizzazione indica che siamo già un po' fuori tempo massimo, cioè azioni immediate, strategie di medio periodo, interventi strutturali, questo è quello che serve proprio per andare a rafforzare la resilienza dei sistemi agroalimentari globali e scongiurare un nuovo shock sui prezzi alimentari. E secondo proprio la FAO, la finestra temporale per adottare questi interventi, che sono preventivi ma che ormai non lo sono neanche più tanto preventivi, cioè sono di inserimento in quello che è già un problema, si sta chiudendo rapidamente. Quindi le decisioni prese oggi da governi, agricoltori e operatori della filiera andranno a determinare l'evoluzione della sicurezza alimentare mondiale nei prossimi mesi. Quindi bisogna cominciare a pensare seriamente a come aumentare la capacità di assorbimento dei paesi o come accrescere la loro resilienza a tutto quello che sta succedendo. Quindi ottimo spunto che mi date, avete visto Enrico mi ha dato sicuramente un ottimo spunto. E Giuseppe scrive: se passa il caldo risparmiamo sui condizionatori e quindi sull'energia e quindi sul gas e petrolio. Sì certo, ma caldo non lo possiamo fermare ragazzi, cioè allora è vero, se non ci fosse questo caldo, io per esempio non ho ancora acceso i condizionatori a casa, no? Però in studio sì, perché altrimenti non si respira. Se non fosse arrivato questo caldo, non ci fosse questo caldo, il condizionatore sarebbe spento. Però da che mondo è mondo, cioè da quando abbiamo, no, tutta la tecnologia, il condizionatore lo usiamo, non è quello il punto, dobbiamo risolvere altre cose per evitare di spendere così tanto, anche inutilmente di spendere di più, no? Penso che siamo d'accordo tutti. Beh, comunque di risparmio parliamo adesso con Yuri Grigio, facile.it. Yuri, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a tutti e grazie ancora una volta per l'invito.
0: Dico bene, cioè è vero che poi noi dobbiamo usare i condizionatori con razionalità e con buon senso, ma questo d'accordo, però non è che no, è quello il, cioè è quella la risoluzione del problema, anzi.
1: No, assolutamente, chiaro, come sempre il buon senso e l'utilizzo nel modo corretto di tutta la strumentazione è importante perché ci aiuta a ridurre gli sprechi e questa è cosa buona e giusta, però è chiaro, non può essere solo quello, non è quello che necessariamente fa la differenza o non da solo, ecco, evidentemente.
0: Certo.
1: Assolutamente sì.
0: No, io per ora per esempio aspetto accenderlo a casa, insomma, se riesco a resistere, ma anche perché dopo un po' dà fastidio. È ovvio che bisogna, appunto, il buon senso è in prima fila. Allora, 334 11 11 622, così potete scrivere anche su questo tema che vado a approfondire con Yuri Grigio di facile.it. L'indecisione, voi sapete che anche l'indecisione ci costa, paghiamo tutto, anche quando siamo indecisi, questo è un po' il punto di partenza. Costa agli italiani 1,3 miliardi di euro. C'è questa ricerca di facile.it che è incentrata sulle spese domestiche e che ci porta a ragionare su tutti i momenti in cui non sappiamo cosa fare, cosa scegliere, come muoverci. Allora, in che senso indecisione, Yuri Grigio? Di cosa stiamo parlando?
1: Parliamo di quella procrastinazione che caratterizza ancora tantissimi consumatori, che quando hanno a che fare con le spese di casa e quando hanno a che fare con la scelta di un nuovo fornitore tendono a prendere tempo, a rimandare più del necessario, e questo vuol dire perdere delle opportunità, vuol dire rimandare appunto un risparmio che abbiamo quantificato in una cifra ben precisa, ovvero ci è costato nell'ultimo anno 1,3 miliardi di euro, che è una cifra importantissima se ci pensiamo. E tutto questo perché per cambiare fornitore, scegliere un nuovo fornitore, impieghiamo mediamente tra i 50 e i 70 giorni, che è un tempo veramente lungo se consideriamo che oggi la tecnologia ci consente di fare tutti questi passaggi davvero in pochi minuti.
0: Sì.
1: Però ecco, insomma, ci sono tutta una serie di ragioni che l'indagine ha messo in luce e che un po' sorprendono da un certo punto di vista, perché un altro dato emerso dall'indagine è che gli italiani hanno le idee molto chiare, ovvero per risparmiare bisogna cambiare fornitore, bisogna confrontare le offerte e cambiare fornitore. Il 66% degli intervistati è consapevole di questo, però poi all'atto pratico, quando arriva il momento di cambiare assicurazione, cambiare fornitore luce, cambiare fornitore gas, ci si prendono dei tempi che sono
0: un po' troppo
1: biblici.
0: Lunghi. Senta, Yuri, le faccio questa domanda off record, cioè non tanto off record, però insomma, che, per capire ancora di più. Visto che lei giustamente ha detto, no, noi confrontiamo, o meglio, è bene confrontare proprio per andare a scovare dei prezzi migliori, ma ogni quanto, non so se si può rispondere a questa domanda, un operatore propone delle offerte che vanno a superare magari il contratto che abbiamo, cioè ogni quanto è bene aggiornarsi su quello,
1: allora,
0: che ci propongono i vari operatori?
1: Certo, domanda correttissima. Allora, chiaramente dipende dal servizio di cui parliamo. In questo caso sì, l'indagine era focalizzata su alcune delle voci di spesa familiare principali, quelle inevitabili, quindi parliamo dell'assicurazione auto che è obbligatoria, bollette luce, bollette gas e assicurazione delle moto per chi le ha. Allora, fanghiamo subito il tema assicurazione. Ogni anno, perché chiaramente l'assicurazione ha durata un anno e quindi allo scadere della tariffa bisogna confrontare le offerte cercando di non rinnovare automaticamente col proprio fornitore, cioè con la propria compagnia, perché appunto è quello l'unico momento in cui si può guardare sul mercato e vedere se ci sono delle offerte migliori rispetto a quella che ci propone la compagnia. Se ci sono, allora a quel punto si può valutare il passaggio ad una nuova compagnia. Per quanto riguarda le bollette luce gas, anche in questo caso dipende dall'offerta che abbiamo. Ricordiamo che le offerte a prezzo bloccato sono delle offerte che ci bloccano il prezzo per 12-24 mesi, dipende dal fornitore.
0: Okay.
1: Alla scadenza di quell'offerta, attenzione, perché noi continuiamo a rimanere con quel fornitore, ma la tariffa ci viene aggiornata e quindi molto spesso la tendenza è quella di aumentare le tariffe. E quindi anche in quel caso, almeno una volta l'anno, andiamo a verificare prima della scadenza che la nuova offerta sia in linea con quelle che sono le offerte che ci sono in quel momento sul mercato. Se invece abbiamo un'offerta a prezzo indicizzato, vuol dire che il prezzo varia automaticamente ogni mese sulla base dell'andamento del prezzo delle materie prime e dell'energia in generale, a quel punto sappiamo di avere un prezzo che è in qualche modo aggiornato. Però anche lì, attenzione, perché ci sono dei momenti, cito quello recentissimo a seguito dello scoppio del conflitto in Iran, in cui le tariffe sono schizzate alle stelle, e allora in momenti di forte tensione il suggerimento è: attenzione, valutiamo, perché magari riusciamo a bloccare la tariffa prima che questa cresca in maniera esponenziale e questo, ecco, ci consente di risparmiare dei soldi.
0: Vabbè, quello sicuramente è anche vero così. La mia prossima domanda è questa, però ne aggancio un'altra. Su cosa siamo più indecisi, vorrei capire, no? Perché lei ha detto: noi siamo consapevoli del fatto che ci sono magari delle offerte migliori, però poi quando dobbiamo cambiare aspettiamo. E allora c'è anche quello che mi scrive Enrico, che scrive giustamente: scusate, ma comprendere le offerte di luce e gas richiederebbe uno studio di specialisti del MIT. È vero, cioè a volte, allora, a parte che dobbiamo avere tempo probabilmente di metterci lì a confrontare tutto, e siamo realisti, cioè a volte, ma parlo anche per me, perché non è che io riesco a fare tutto, no? Anche se parlo di queste cose, a volte rimandiamo perché diciamo: vabbè, questa settimana sono incasinata, la prossima pure, il mese prossimo magari un po' più di tempo, e poi a volte
1: E non arriva mai il tempo.
0: No, non arriva mai, lo so, questo lo so, mi ha riportato sulla giusta strada Yuri Grigio. No, ma assolutamente sono d'accordo, però poi noi dobbiamo fare i conti con la quotidianità, no? E
1: chiaro,
0: poi a volte non è facile veramente riuscire a confrontare tutto. Allora, cosa rispondiamo? E poi diciamo anche, Yuri Grigio, su cosa aspettiamo solitamente di più, no? Per muoverci.
1: Sì, allora, è interessante perché le motivazioni che sono emerse, quindi la mancanza di tempo e la difficoltà nel cercare di orientarsi, sono proprio le prime due ragioni per cui, emerse dall'indagine, per cui gli italiani tendono a rimandare, a procrastinare, a rinviare il più possibile il momento della scelta, e che sono assolutamente delle motivazioni da un certo punto di vista comprensibili, ma in questo caso, come sempre, ci viene in aiuto la tecnologia da un lato, o anche i banalissimi, tra virgolette, consulenti fisici. Cioè ci sono delle figure nel mercato esperte di assicurazioni, di mutui, di prestiti, di bollette, che sono lì apposta per aiutarci e diciamo in qualche modo ad affrontare queste due criticità, e quindi la difficoltà nella scelta del fornitore, o anche dell'assicurazione. È vero, non è sempre semplice orientarsi tra le, pensiamo al mercato energetico, ci sono più di 700 operatori, per cui è vero, non è semplice orientarsi. La buona notizia è c'è chi lo fa di professione, lo fa di lavoro e lo fa per noi, e ci aiuta davvero a identificare in maniera immediata quella che è l'offerta più adatta alle nostre esigenze. E quindi sì, il tema della difficoltà lo possiamo fangare semplicemente, così come il tempo, ancora una volta, è vero, occorre del tempo, ma non pensiamo ci vogliano delle ore, perché ancora una volta, se c'è chi ci aiuta, a quel punto è questione di 10 minuti, un quarto d'ora,
0: vabbè,
1: 20
0: mi
1: minuti.
0: Mi rassicurate, diciamo, io a volte rimando e dico no, vabbè, ma anche per mancanza di voglia siamo umani, attenzione, non è
1: chiaro,
0: che...
1: Chiaro, chiaro, c'è anche la pigrizia, una sana pigrizia.
0: Appunto, magari dopo tutta la giornata di lavoro non si ha voglia di mettersi lì con la testa su.
1: Senta, qual è la leva? Sì. Il risparmio. Ricordiamoci che del tempo che noi perdiamo sono dei soldi. Abbiamo stimato fino a 370 euro l'anno a famiglia.
0: Mi metterò un post-it sul frigorifero dicendo: guarda, se aspetti a cambiare operatore spendi soldi inutilmente, che magari ti puoi spendere per altre cose più gradite. Senta, altri messaggi. Giuseppe scrive: sulle bollette non cambia niente da operatore a operatore, i costi fissi sono gli stessi, sono quelli che pesano di più, è così? Oppure invece possiamo risparmiare?
1: No, assolutamente possiamo risparmiare, perché gli operatori, proprio sulla componente costi fissi e prezzo al kilowattora, quindi costo variabile legato al consumo, hanno la possibilità di intervenire, e quindi se noi scegliamo male rischiamo davvero di pagare tanti soldi in più. Faccio un esempio su tutti, sulla componente fissa. Se abbiamo una seconda casa, ad esempio, che usiamo 3 mesi l'anno, attenzione, perché se noi prendiamo un operatore che ci fa un costo fisso molto alto, a quel punto stiamo solo buttando via dei soldi, perché appunto quell'energia non viene consumata. Per cui no, ci sono, bisogna semplicemente utilizzare gli strumenti giusti per individuarli. Consiglio: prendiamo noi in mano le redini del nostro portafoglio, quindi non aspettiamo che ci chiamino a casa promettendoci degli sconti pazzeschi, perché quelle 9 volte su 10 sono dei tentativi di truffa. Dobbiamo essere noi appunto a prendere in mano le redini del portafoglio e le bollette e cercare con gli strumenti che ci sono il fornitore più adatto. Ecco, quello ci consente di individuare,
0: allora,
1: di non cadere in trappola.
0: Esatto, altra riflessione arriva da Claudio, che ha mandato un messaggio vocale, lo ascoltiamo, eccolo qua, sentiamolo.
2: Certe volte io non sto lì a cambiare fornitore perché il risparmio magari lo considero non adeguato, non so, 10 euro al mese, non è che sto lì a tribulare e cambiare fornitore, quindi è una questione anche poi di buona volontà.
0: Allora, beh sì, perché dice vabbè, magari visto quello che dicevamo prima, noi Iuri Grigio a volte siamo pigri, non abbiamo voglia, poi magari ci accorgiamo che il risparmio, che poi anche lì è relativo, è relativamente basso, perché poi se si fa il conto sull'anno, esatto. E quindi insomma, adesso le lascio la parola a lei. Leggo però anche il messaggio di Luca che scrive: purtroppo per il gas ci hanno governativamente buttato fuori, una vera indecenza, comunque l'offerta della luce, perché è rimasto all'interno del vecchio ordinamento, è ancora il migliore in assoluto, rientrateci. Allora, proviamo a dare un flash su entrambe le questioni. Insomma, diceva 10 euro al mese non sono pochi, partiamo da lì.
1: 10 euro al mese non sono pochi, se poi si moltiplicano per le spese su cui possiamo risparmiare. È chiaro che se questo ci richiede 3 giorni di ricerca, vagliando centinaia di offerte, può diventare complesso, ma se possiamo farlo in pochi minuti facendoci aiutare da un consulente esperto, a quel punto sono 10 euro al mese che guadagniamo veramente investendo pochissimo tempo. Dal punto di vista invece delle offerte, effettivamente siamo usciti con la riforma dal mercato tutelato dell'energia, che adesso esiste in una versione diversa rispetto al passato ed è dedicato solo ai cosiddetti clienti vulnerabili, e quindi vi possono accedere solo i clienti vulnerabili. Quindi il consiglio è, per chi è sul mercato libero, confrontate le offerte, perché la competizione è serrata tra le compagnie energetiche, e quindi si può scegliere bene e meno bene. Cerchiamo di scegliere bene e risparmiare.
0: Certo, poi vabbè, ancora i costi fissi sono fissati da ARERA e dalle tasse, però come diceva lei Grigio, però c'è il modo sempre di, insomma, risparmiare qualche soldino, no? E quindi insomma, perché non provarci quantomeno?
1: È vero che tutte le componenti legate a oneri fiscali, quelle sono uguali per tutti perché sono fissate dall'autorità, ma il prezzo dell'energia che noi paghiamo, c'è una componente fissa e una componente variabile, su queste due voci di spesa le società energetiche hanno la possibilità di modulare i prezzi e quindi facciamo attenzione.
0: Mm-hmm. Va bene, comunque il punto di partenza è quello: siccome l'indecisione costa e ci costa e la paghiamo, cerchiamo di non essere indecisi, poi magari grigio decidiamo di non cambiare, no? Di restare dove siamo, però consapevoli, cioè nel senso che a volte magari non ci mettiamo, e io mi sono messa in prima fila, mea culpa, lo farò, proverò a capire se nel corso del tempo, da quando ho fatto dei contratti, questi contratti non sono stati superati meglio, perché a volte magari ci accorgiamo, diciamo, magari potevo cambiare un anno fa, guarda in un anno quanto risparmiavo, no? Questo è un po' il punto. Però invece se decidiamo di stare lì perché non abbiamo voglia, perché non abbiamo tempo, però almeno lo sappiamo, siamo consapevoli, ecco, questo è giusto?
1: Esatto, un po' la consapevolezza è il primo punto di partenza, assolutamente, sia in un senso che nell'altro, e non sentiamoci in difetto se tendiamo a rimandare, perché questi dati abbiamo coinvolto una psicologa che ci ha spiegato un pochino anche da un punto di vista proprio prettamente psicologico perché tendiamo a rimandare. Adesso non è il mio campo, cerco di farla semplice, semplicemente il nostro cervello cerca laddove possibile di percorrere delle strade già percorse, perché questo richiede meno energia. Sappiamo che cambiare anche solo da un punto di vista cognitivo, no, ci richiede appunto lo sforzo di prendere in mano il tema, e quindi ci porta dello stress, e noi siamo fatti per cercare di evitare il più possibile queste situazioni. Quindi non sentiamoci in difetto, ma non è così complicato come si pensa. Poi, come spesso si dice, no, il più è iniziare, poi una volta che si è iniziato si scopre che la strada è più semplice di quanto non si pensa.
0: Ma allora, quindi, c'è il detto che dice: chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova. Il discorso è che però magari troviamo qualcosa di più conveniente, no?
1: Sì.
0: Però è per dire che a volte è vero, quando dobbiamo abbandonare la strada che abbiamo sempre seguito, questo ci crea un po' di disagio, però ogni tanto occorre, in questo caso per risparmiare, in altri casi per altri motivi. Allora, grazie a Iuri Grigio, facile.it. Grazie. Beh, insomma, vedete quanti modi abbiamo di risparmiare. L'importante è saperlo. È saperlo. Poi ciascuno fa quel che vuole con i suoi soldi, lo diciamo sempre, però bisogna avere consapevolezza. Allora, cara Elisa Cabrini, anche tu guarda i contratti che hai. Oggi pomeriggio andiamo in pausa, o meglio, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
5: Eccomi con voi, seconda ora di Next Economy, sono le 12.05, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. È in corso a Roma l'Assemblea 2026 di Confindustria, ha parlato poco fa il presidente Emanuele Orsini, ribadendo quali sono le priorità in questo momento che fanno capo in particolar modo all'Europa. Allora è presente anche la Premier Giorgia Meloni che sta proprio parlando in questo momento, ascoltiamo.
6: Tacciati come dei nemici dell'Europa, si è semplicemente dimostrato vero. Oggi come ieri, perché noi dobbiamo imparare dagli errori del passato, chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro. Allora non bisogna avere paura di dire le cose come sta. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla, finendo peraltro, come è accaduto in questi anni, spesso per favorire produzioni che arrivavano dall'estero. E quindi io sono
5: allora
6: d'accordo.
5: Rientriamo, poi torniamo, perché poi qui sta toccando il punto che è il punto di partenza, lo diciamo sempre, il fatto di essere più veloci e non lasciarsi sopraffare da tutto quello che è soffocante e che riguarda sia l'Europa che l'Italia, appunto la burocrazia, la macchina amministrativa pachidermica, cioè che non ci dà modo di competere proprio in partenza, anche volendo, cioè anche se abbiamo le capacità, la testa, la voglia, ma se siamo pesanti non possiamo, cioè un elefante va più veloce di una gazzella, no, cioè l'elefante perde in partenza, no, contro la gazzella, per quanto sia un animale bellissimo, però se deve arrivare a un traguardo ci arriva prima la gazzella, non è che si pone il problema, non si può neanche fare niente se non si va ad alleggerire, facciamo dimagrire l'elefante, giusto Cabrini? E allora forse poi con un po' di allenamento riesce magari a raggiungere la gazzella. Allora 334 11 11 622, poi tra poco magari torniamo se starà parlando ancora Meloni all'assemblea di Confindustria, ma insomma questi sono i punti che andiamo ad analizzare, e peraltro ci torniamo tra poco perché poi tutto questo si traduce anche in paure aggiuntive per tutti noi, no? Quando dobbiamo muoverci nella quotidianità. Intanto ascoltiamo la canzone dei Maroon 5 e poi altre notizie, poi altri spunti in Next Economy.

0: quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana e siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
1: Allora, penso che abbia terminato Giorgia Meloni di parlare all'Assemblea Nazionale di Confindustria. Beh, stava parlando ancora di burocrazia. Sono andata a riprendere la cifra, cioè il costo praticamente della burocrazia in Italia ogni anno. Allora, le piccole e medie imprese, perché poi lei si sta rivolgendo alla platea industriale, quindi lei dice la burocrazia è stata quella che in tutti questi anni, forse da quando esiste l'Italia, non lo so, adesso vabbè, insomma, noi ragioniamo però sui tempi nostri, non vi ha fatto correre, no? L'avete sentito, l'ha detto proprio la Premier. E effettivamente la burocrazia in Italia costa ogni anno circa 80 miliardi di euro alle piccole e medie imprese e oltre 40 miliardi all'intero sistema economico nazionale. Pensate che va a sottrarre risorse preziose allo sviluppo e grava per oltre il 2% del PIL, sul PIL, sul prodotto interno lordo. E per le imprese, nel dettaglio, a livello aziendale, la gestione burocratica in media costa circa 9.210 euro l'anno, con stime che variano da 108.000 per una piccola impresa fino a oltre 710.000 ovviamente per aziende di medie dimensioni. E c'è anche un impatto sul tempo per le aziende, quindi, che devono perdere il loro tempo con moduli, adempimenti. Ecco, pensate che ci vogliono dai 45 ai 190 giorni lavorativi annui. Se non ci fosse questo peso, ovviamente questi giorni potrebbero essere utilizzati per altro, per competere di più, per investire, per essere appunto al passo con altri paesi e altre imprese. Ovviamente la burocrazia non è che costa solo alle imprese, ma anche a noi cittadini. I disservizi, le lungaggini costano tempo e denaro anche a tutti noi privati. Quindi prima parlavamo per esempio anche del cambio operatore, che vabbè non è proprio l'esempio più calzante perché abbiamo sentito che spesso non ci vuole tantissimo, però siamo un po', no, frenati, perché diciamo ma insomma se devo cambiare una cosa e sappiamo come funziona in Italia, non lo faccio perché chissà quanto tempo mi ci vuole, no? E quindi insomma questo è, però la burocrazia costa e costa sempre di più, perché se non la risolviamo, ecco, e quindi si sta facendo un po' questo appello. Ci chiediamo però quando si possa gestire diversamente tutto quanto. Allora, prima dicevamo che costa anche l'indecisione, quando appunto aspettiamo, no, a modificare un contratto che magari può essere più conveniente, quindi il tempo che noi aspettiamo, il fattore tempo in economia è fondamentale, è il primo punto di partenza. Se aspettiamo abbiamo già sprecato dei soldi, non sempre, eh? A volte magari aspettare invece ci fa risparmiare, perché anche le scelte fatte di getto non vanno bene, quindi il tempo, prendersi il tempo giusto per decidere qualcosa. Però spesso rinunciamo anche a, non so, aprire mutui o a chiedere prestiti, perché abbiamo tante altre paure, soprattutto in contesti di incertezza, no? Quando diciamo cosa succederà domani, non lo so, e allora come faccio a fare qualcosa, come faccio ad agire, come faccio a muovermi? Ecco, quali paure abbiamo oggi? C'è una ricerca che abbiamo recuperato e di cui parleremo tra poco con un professore, per capire un po', no, cosa stiamo rinunciando magari oggi e queste rinunce a cosa ci possono portare. Allora, il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Tra poco apriamo questa ulteriore parentesi che però resta sempre sul tema.

0: allora, come facciamo a muoverci in un contesto di incertezza? Questo lo diciamo sempre, no? Soprattutto quando partiamo dalle notizie di attualità per poi ragionare su come cambiano anche i nostri atteggiamenti e comportamenti proprio in base a ciò che accade nel mondo, perché poi è tutto assolutamente collegato. Siamo sempre più disorientati, non è difficile perdere la bussola quando nessuno ce la dà questa bussola, no? È chiaro che poi si attiva anche la nostra capacità di adattarci alle situazioni, questo è fondamentale. Infatti poi noi parliamo e mettiamo sul tavolo tanti spunti per arrivare sempre lì, cioè torniamo un po' al discorso della consapevolezza, però è chiaro che bisogna anche affrontare i discorsi prima. Allora, abbiamo alcuni dati, abbiamo trovato questo studio che si chiama La cultura in equilibrio, condotta da Intu, il G Group Holding per intenderci, vabbè, la società che l'ha condotta, per cui da cui emerge che il 37% degli italiani teme di perdere il lavoro entro la fine dell'anno e il 24% ritiene che la ricerca di una nuova occupazione potrebbe richiedere più di un anno. Quindi c'è la doppia cosa. Allora, intanto paura di perdere il lavoro, e poi nel caso perdessi il lavoro cosa succederebbe? Sì, devo cercarne un altro, però chissà quando lo trovo. Questo è un po' il punto. Chiaramente, avendo paura di perdere il lavoro e di non trovare un'occupazione nuova, limita nella gestione delle spese, anche nell'organizzazione, no? delle nostre spese. Intanto buongiorno, gli do il benvenuto a Matteo Rizzolli, professore ordinario di politica economica presso l'Università LUMSA di Roma. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Insomma, è chiaro che se abbiamo paura poi non riusciamo ad affrontare tanti altri step della nostra vita, ma è così? Cioè, siamo così disorientati oggi o lo siamo già da un po', visto che ragioniamo su uno scenario che è profondamente cambiato ma che resta incerto, no? Da un po' di anni, è d'accordo? È così?
1: Ma assolutamente. Prendiamo questi dati di questo studio. In realtà questo studio, almeno l'articolo di Repubblica che l'ha divulgato, riporta solo una fotografia per quest'anno. Cioè, dire che per quest'anno il 37% delle persone sono preoccupate per il loro futuro lavorativo, è un'informazione interessante. Cioè, sappiamo, questo è abbastanza naturale che sia così, che le persone sono appunto preoccupate per una cosa così importante come la dimensione lavorativa. Ci interesserebbe sapere se questo dato si è mosso rispetto agli anni precedenti, cioè se l'anno scorso fosse stato la metà, il 15%, quest'anno è diventato il 37%, oibò, sarebbe successo qualcosa di drammatico. In realtà, appunto, non sapendo il dato dell'anno scorso, cioè, è difficile appunto fare delle previsioni. È vero che però ad un intuito possiamo dire che viviamo in un'epoca di incertezza, lo abbiamo detto tante volte, soprattutto dal Covid in qua si sono susseguite una serie di crisi, non sto qui a rifare l'elenco, però ecco, se vogliamo aggiungere una crisi che lì non veniva menzionata ma che sicuramente in questo momento sta destando un po' l'attenzione anche degli studiosi, degli economisti, è quella legata alle AI, cioè all'avvento delle AI certo. All'impatto che potrà portare sul lavoro.
0: Lei la chiama crisi, professore, la chiama crisi perché c'è incertezza, giusto? Per questo ho associato la parola crisi. Ok, prego.
1: Assolutamente. Sì, no, è esattamente in questo termine, perché appunto se uno la scorsa settimana la copertina dell'Economist

0: perché da sempre un po' il termometro del dibattito pubblico tra gli addetti ai lavori, appunto si intitolava sull'apocalisse lavorativa legata all'AI, però poi sfogliando appunto quello che si, gli articoli, quello che si coglie è che in realtà c'è un'enorme incertezza. Ci sono economisti che dicono ma no, i lavori aumenteranno, e qualcun altro che dice no, non ci sarà più lavoro per nessuno. In mezzo a questi due estremi l'incertezza è totale, quindi le persone giustamente si preoccupano, no? Non certo. Avendo scenari certi per il futuro, ecco, in questo senso è una crisi, non sappiamo.
1: No, ma ha ragione. Poi peraltro lei giustamente ha detto non stiamo a ricordarle tutte le crisi che ci sono state, sono d'accordo, però dobbiamo ricordare che a causa di tutte queste crisi che ci sono state dal Covid in poi abbiamo una somma, no, di situazioni incerte e che quindi ci hanno probabilmente, non è il nostro ambito ovviamente, però non possiamo scindere le due cose, che ci hanno anche resi più vulnerabili socialmente, anche psicologicamente. Questo è un dato di fatto, perché cioè quando accade qualcosa oltre a modificare le nostre abitudini di consumo ogni giorno, modifichiamo proprio il nostro modo di rapportarci a questi consumi, no? Questo va detto. Cioè abbiamo avuto crisi che si sono sommate, che ancora oggi non si sono risolte, che hanno portato ad avere dei prezzi in aumento costante, che si sono mantenuti alti nonostante altre variabili non siano state risolte, come quello del tema degli stipendi, giusto professore? Quindi è anche ovvio, no, che poi questo stato di insicurezza vada a incidere su progetti e decisioni economiche anche di lungo periodo, non solo da un giorno con l'altro.
0: Sì, la percezione che ci sia una crescente incertezza mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, anche se poi dovremmo anche misurarci con i dati veri, i dati crudi che ci vengono dalle statistiche, che invece ad esempio sul mercato del lavoro ci parlano di un mercato del lavoro che è in un trend di lungo periodo di crescita dell'occupazione, di diminuzione della disoccupazione, quindi le cose non sono necessariamente così, almeno dal punto di vista del mercato del lavoro, così drammatiche, anzi, però ecco, c'è uno scollamento, sembra, tra quello che sono i dati reali dell'economia e la percezione di questo aumento di incertezza, che ovviamente si porta dietro anche delle conseguenze sulle decisioni più o meno della vita quotidiana, quelle che venivano menzionate nell'articolo, ecco.
1: Certo, poi professore, che l'ho lasciato per ultimo, ma sicuramente il punto di partenza, cioè c'è l'importanza della giusta conoscenza, perché è vero che abbiamo la percezione, il sentiment che guida chiaramente la nostra azione o meno, no? Però è altrettanto vero che a volte abbiamo una percezione sbagliata proprio perché non conosciamo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, quando c'è crisi è chiaro che magari ci si muove un po' più cautamente, lentamente, ma magari ci si può muovere per proteggersi, no? Ecco, per esempio, faccio un esempio molto banale, tra virgolette, però a volte non sappiamo che possiamo prendere quella strada lì, quindi il tema della conoscenza, ripeto, l'ho lasciato per ultimo perché unisce un po' anche tutti gli aspetti che abbiamo messo sul tavolo.
0: Assolutamente, questo insomma il tema dell'educazione economica e finanziaria è un grande tema del nostro paese, come di tanti altri paesi, però insomma lo sappiamo, c'è poca educazione finanziaria, ancora si fa forse troppo poco per la diffusione della conoscenza, a cominciare dai giovani, insomma quelli che oggi sono a scuola, che ancora oggi hanno davvero un pochissimo accesso a questo tipo di formazione, e ovviamente così a maggior ragione per chi è fuori dai cicli educativi e quindi si ritrova, ecco, ad essere più difficilmente raggiunto da programmi di educazione finanziaria. Meno male che ci siete voi e la stampa, che insomma cerca un pochino di colmare,
1: certo,
0: il gap, però ecco, sì,
1: ma la cosa grave è che di solito è la stampa specializzata. Io capisco che poi ciascuno ha il suo ambito di indagine, ma il problema è che non riusciamo a capire che in realtà questo non è un ambito di indagine, cioè nel senso che è proprio un cerchio che deve racchiudere tutti, no? Proprio per questo motivo, perché poi andiamo ad agire sulla nostra emotività, che è quello che dicevamo prima. Un'ultima battuta su questo, magari, proprio per alzare l'attenzione su questo livello di informazione.
0: Sì, ecco, mi veniva in mente mentre parlavamo il libro famoso uscito un paio di anni fa, quello sulla generazione ansiosa, no? Che si riferiva appunto a come i nostri ragazzi vivono in quest'epoca del digitale. Ecco, forse siamo in un'epoca in cui anche le generazioni più adulte sono diventate un pochino più ansiose, e per combattere questa ansia rispetto al futuro, certamente, ecco, l'informazione è una più appropriata una riflessione sulle informazioni, i dati oggettivi di realtà, sicuramente è un buon punto di partenza, non è risolutivo, però certamente.
1: Beh, però un punto di partenza. La risoluzione si ha quando si fissano i punti di partenza, se no ci giriamo sempre intorno, no? Quindi il nostro obiettivo è prima di tutto mettere le basi per poi fare, cioè, insomma, alzare l'asticella, che bisogna sempre alzarla. Allora, grazie a Matteo Rizzolli, grazie professore ordinario di politica economica presso l'Università LUMS di Roma. Volevo salutare qualcuno di voi che continua a scrivere al 334 11 11 622. Allora, Gianluca, ciao Manu, scrive: sono presente come spesso e quando lavoro, come spesso faccio e quando il lavoro lo permette, grazie mille. E Luca dà la sua riflessione in generale, prima parlavamo della burocrazia. Luca scrive: la cosa che personalmente mi preoccupa di più è trovarmi costretto a dover reagire a una minaccia diretta e subire le successive conseguenze giudiziarie di una magistratura che fa della peggiore teologia la propria guida. Abbiamo il sistema giudiziario più complesso e contemporaneamente i peggiori risultati nella gestione per motivi estremamente pragmatici. Queste cose fanno paura, è vero, perché che facciamo noi se il sistema è così complesso e soprattutto non efficiente? Questo è ovvio che risulta, no, tra le paure più alte. Gabriele da Milano, che saluta tutti, me, regia, Elisa, Jack e Laura, che penso che sia Daniela Vindigni, vabbè, insomma, ma ti danno nomi diversi perché siamo tanti, giustamente. Daniela Vindigni, che è uno dei pilastri di Next Economy, quindi è lei. Grazie Gabriele. Poi dice Gabriele: ma cosa si dice nello stretto di Hormuz? Cosa si dice a proposito della fiducia dei mercati? I mercati vanno per la loro strada, oggi sono un po' più così interlocutori. Allora, andiamo in pausa perché abbiamo il rush finale. Meloni sta ancora parlando, Giorgia Meloni, dall'assemblea di Confindustria, magari tra poco ci torniamo. Facciamo una breve pausa e poi ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwik siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwik, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il rush finale, sono le 12:32 minuti insieme con Next Economy fino alle 13. Vediamo, sì, Giorgia Meloni è ancora sul palco dell'assemblea di Confindustria che è in corso, ha parlato già Orsini, adesso sta parlando la Premier, ci colleghiamo ancora con Roma, con la piazza di Roma per ascoltarla.
5: E chi invece decide di affrontare le sfide perché sa che è nella difficoltà di quelle sfide che il destino ci consegna il privilegio di essere fieri di noi stessi. Sic itur ad astra, scriveva Virgilio, così si sale alle stelle. Per farlo noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare. Per questo vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso. Vi ringrazio, viva l'Italia.
4: Allora, viva l'Italia, adesso credo che abbia terminato il suo discorso, vediamo, comunque abbiamo ascoltato anche questo appello e peraltro, insomma, probabilmente ci stava ascoltando Giorgia Meloni, perché parlavamo delle insicurezze, delle paure che abbiamo, no? Inevitabilmente, Giorgia Meloni dice l'Italia è autorevole, non è più l'anello debole dell'Unione Europea, in realtà gli indicatori economici, insomma, non è che ci posizionano molto in prima fila, però... È anche vero che non bisogna avere paura, questo è vero, chiaramente bisogna trovare la giusta ratio in tutte le cose, però quando c'è incertezza, quando purtroppo siamo bombardati anche da informazioni negative, non è facile non avere paura. Va bene, allora, lungo applauso vedo anche dai nostri monitor che abbiamo qui in studio, a Giorgia Meloni che sta scendendo in questo momento dal palco. Allora, tra poco facciamo un recap delle notizie ancora principali e poi vi dico che come ultimo tema oggi parleremo dei taxi. Perché? Perché negli ultimi giorni si è parlato moltissimo, cosa peraltro che torna abbastanza frequentemente, dei redditi dei tassisti, con un dato, quei famosi 19.000 euro annui, che ha fatto il giro dei giornali, dei social, e ha generato reazioni, polemiche e soprattutto anche una grande confusione. Allora, quando si parla di numeri, la realtà più complessa della percezione, quindi dobbiamo capire un po' meglio, fare chiarezza su cosa sta dietro quei numeri che abbiamo letto magari su diverse testate. Allora, quindi questo è l'argomento finale della puntata di oggi di Next Economy. Tra poco altri messaggi al 334 11 11 622, la musica, questa è la canzone di Lenny Kravitz, Fly Away, e poi naturalmente tra poco altre notizie, mercati, andiamo a capire un po' com'è la situazione mentre stiamo parlando. Sono le 12:35 con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare.

E allora andiamo subito sul nostro sito giornaleradio.fm, dove c'è la domanda del giorno, la vostra opinione home page, la scorrete e questa è la domanda con la quale vogliamo coinvolgervi. Allora, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada, centrando così il suo quarto successo consecutivo dopo quelli ottenuti in Cina, in Giappone e negli Stati Uniti d'America. Oggi il 19enne pilota della Mercedes guida quindi la classifica mondiale della Formula 1 con 131 punti. Secondo voi è possibile che il fenomeno Antonelli finisca per rivoluzionare la passione motoristica degli italiani, spostandola da quella per la rossa di Maranello a quella per il ragazzo prodigio di Bologna? Allora, sì, no. Come al solito dovete dirci la vostra con, cioè, scegliendo sì, no e votare, così sapete che la vostra opinione è sempre ben accetta. Allora, anche me, attraverso i messaggi potete dircelo, questo e tutto il resto, insomma. 334 11 11 622. Enrico scrive: a proposito della burocrazia, tutti i governi hanno sempre detto di volerla snellire, nessuno lo ha fatto, al sospetto che ciò sia dovuto al desiderio di conservare posti di lavoro assolutamente inutili ma necessari ad essere usati come merce di scambio tra amici. Beh, il rischio è anche quello, non so cosa viene prima, l'uovo o la gallina, però sicuramente la burocrazia poi non permette di andare a snellire, no, anche da quel punto di vista, e quindi abbiamo continui passaggi. Cioè, se per un ufficio basterebbero 5 persone, ce ne sono invece 50, è chiaro che vuol dire che ci sono tanti passaggi che poi noi cittadini dobbiamo seguire per arrivare a un punto di arrivo. Ecco, scusate il gioco di parole, però è giusto per intenderci. Allora, i mercati, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo quando sono le 12.39 minuti. Il FTSE MIB è sempre sopra la quota dei 50.000 punti, per la precisione in questo momento è a 50.119 punti, ma rimane sempre negativo, meno 0,20. Prima qualcuno mi chiedeva cosa dicono i mercati e stanno manifestando ottimismo. Oggi non tanto, perché insomma sono arrivate notizie diverse da quelle che arrivavano ieri dal Medio Oriente. Il DAX è negativo, il DAX di Francoforte meno 0,47 a 25.273 punti. Il FTSE 100 invece è l'unica borsa per ora. Ah no, anche l'Ibex di Madrid in questo momento è leggermente positivo. Comunque la borsa di Londra guadagna lo 0,72, l'Ibex di Madrid guadagna lo 0,03, mentre resta negativo il CAC di Parigi, meno 0,87%. Poi, altra indagine che è stata condotta dall'Istat, giovani nel mercato del lavoro armonizzato a livello europeo. Allora, il tasso di occupazione, allora facciamo così, partiamo dalle basi. Nel 2024 il tasso di occupazione dei 20-34 anni si ferma al 57,9%, una parte consistente di questi giovani è infatti ancora inserita in percorsi di istruzione e formazione. Se si restringe il campo di osservazione ai giovani invece ormai usciti dai percorsi di istruzione e formazione, la quota di occupati sale al 70,2%. L'analisi chiarisce, chiarisce l'Istat, si concentra sulla fascia di età 20-34, che, perché questa fascia di età in Italia rappresenta il target più appropriato per lo studio del mercato del lavoro giovanile e delle opportunità, quindi si parla di ingresso nel mondo del lavoro in relazione ai livelli di istruzione che sono stati raggiunti. Allora, il vantaggio che una maggiore istruzione dà nel mercato del lavoro, il tasso di occupazione dei 20-34 anni con al più un titolo secondario inferiore pari al 56,2%, sale al 71,1 tra i giovani con diploma e raggiunge l'82,2% tra coloro con titolo terziario. Va bene così. Insomma, ogni tanto aggiungiamo anche dei numeri sul discorso occupazione, anche se poi i numeri non bastano, lo sapete, perché ovviamente bisogna capire anche la qualità, no? Ecco. Allora, intanto state anche rispondendo anche tramite il nostro numero di WhatsApp al nostro sondaggio su giornaleradio.fm, votate anche lì, così arriva tutto al nostro database e possiamo vedere cosa ne pensate. Allora, tra poco parliamo di taxi. Intanto ascoltiamo la canzone dei Rolling Stones che ci accompagnano, In the Stars. Questi famosi 19.000 euro annui che guadagnano, il reddito dei tassisti. Quanto è vero? Insomma, c'è stata un po' di tensione su questo. Noi proveremo a far chiarezza e capiremo cosa si nasconde dietro questo numero.

0: Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo dei redditi dei tassisti, con un dato in particolar modo, quei famosi 19.000 euro annui che ha fatto il giro dei giornali, dei social, e ha generato reazioni, polemiche e soprattutto anche una grande confusione, perché lo diciamo sempre qui a Next Economy, come spesso accade quando si parla di numeri, la realtà è più complessa, no? Intanto della percezione, ma anche del numero stesso, e dietro a ogni cifra poi c'è un mondo che bisogna analizzare. Quando diciamo nei numeri bisogna entrare, non è che bisogna solo leggere il numero e dire ok, questo è, soprattutto perché in questo caso parliamo di costi, ammortamenti, orari di lavoro, differenze territoriali e regole fiscali che spesso non vengono approfondite. Allora, abbiamo letto tutti questo: un tassista guadagna in media 18.983,09 euro lordi l'anno, vale a dire circa 1.582 euro lordi al mese. Poi ci sono delle differenze da città a città, è chiaro che adesso non possiamo leggere tutto, però questi numeri sono emersi da un'analisi del Sole 24 Ore basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia. Oggi io vorrei fare un po' di chiarezza, non per difendere uno o l'altro, per capire chi ha ragione, no, ma per capire davvero come funziona economicamente il lavoro del tassista e cosa rappresentano questi 19.000 euro, quali sono i ricavi reali, quali costi vanno a incidere e perché, secondo la categoria, la narrazione mediatica rischia di essere anche fuorviante. Proviamo a fare chiarezza. Do il benvenuto a Loreno Bittarelli, presidente consorzio Itaxi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: App di prenotazione gratuita appunto dei taxi, attiva in oltre 100 città. Allora, intanto insomma io vorrei proprio fare chiarezza. Lei ha parlato, partiamo da qui così apriamo la parentesi e cerchiamo di approfondire. Lei ha parlato di un grande equivoco a partire da questi 19.000 euro, perché non sono i soldi che un tassista incassa, ma ciò che resta dopo vari costi e ammortamenti. Allora, ci spiega perché, partiamo da qui, questa cifra non è il guadagno reale e come si arriva invece ai 3.800 euro al mese di ricavi che voi difendete, perché avete parlato di questo, Presidente?
1: Allora, il reddito medio lordo dei tassisti in Italia è 19.000 euro all'anno, sono fonti del Ministero delle Finanze, quindi dobbiamo prendere per buoni, ed è vero, non è questo che contestiamo. Quello che noi contestiamo invece è la maniera del tutto strumentale in cui ci si ricama sopra, magari aggiungendo: ma allora come fa un tassista che guadagna 1.500 euro lordi al mese ad acquistare una licenza che ne costa 150 e un'auto che ne costa 30?
0: Sì.
1: E qui c'è la malafede, perché il ragionamento chiaramente dà come risultato: allora i tassisti sono tutti evasori fiscali. Ma le cose non stanno proprio così come si raccontano. Perché? Allora, innanzitutto, come diceva lei, è da evidenziare che nel calcolo del reddito medio lordo annuo di 19.000 euro sono ricompresi anche tutti quei tassisti che hanno dei ricavi inferiori rispetto alla media, che sono quelli che operano nei centri minori, quelli che hanno licenze stagionali, i part-time, le seconde guide e tutti coloro che in genere non lavorano tutto l'anno, quindi hanno avendo degli orari di lavoro ridotti rispetto ai titolari di licenza e conseguentemente abbassano la media. Questo è evidente.
0: Quindi lei ci dice, Presidente, questa è una media, quindi c'è chi guadagna di più, però c'è anche chi guadagna meno, e quindi perfetto.
1: Esatto.
0: Okay.
1: E fin qui questo credo sia semplice da comprendere,
0: sì,
1: il ragionamento. Dopodiché va anche precisato, ed è questo il punto dove spesso si gioca, che l'ammortamento della licenza e quindi la risposta alla domanda come fanno a acquistare la licenza una macchina, l'ammortamento della licenza è quello dell'autovettura, che ammontano complessivamente a circa 16.000 euro l'anno, sono già stati scontati da quella cifra, perché parliamo di reddito imponibile lordo fiscale, ossia l'importo complessivo dei ricavi già dedotto dai costi vivi e dagli ammortamenti, che non è il guadagno del tassista, ma è il parametro fiscale di riferimento sul quale il contribuente tassista deve pagare le imposte. Quindi
0: sì,
1: i famosi 19.000 euro non sono l'incasso medio del tassista di un anno, come vorrebbero far credere, ma il reddito imponibile lordo fiscale dei tassisti, che ripeto corrisponde alla differenza tra i ricavi annui e le voci di spesa d'attività, che per legge vanno portate a deduzione dai ricavi.
0: Certo. Ma come si fa a comprare? Ecco, adesso la faccio continuare, non si preoccupi, perché vorrei continuare,
1: sì,
0: su questo, anche chiedendole,
1: sì,
0: come si fa a comprendere, no? Poi con questi numeri alla mano, un abbattimento così forte del reddito imponibile. Prego, però ci stava arrivando probabilmente anche lei, Presidente
1: sì,
0: Vitarelli.
1: Sì, stavo dicendo che proprio il risultato di questa differenza fornisce il reddito lordo imponibile, ossia l'importo sul quale il contribuente deve pagare le tasse. Scusate se sono troppo ripetitivo, ma è necessario chiarire una volta per tutte questo aspetto per evitare poi manipolazioni mediatiche che stanno avvenendo troppo di frequente in questi ultimi tempi, soprattutto anche da parte di autorevoli quotidiani economici e soprattutto in assenza di alcun legittimo e auspicato contraddittorio. Per i più curiosi, invece, se si volesse calcolare la capacità di spesa annua del tassista, ovvero la sua disponibilità finanziaria effettiva e spendibile, allora bisogna fare tutto un altro calcolo, che è questo: bisogna sommare al reddito imponibile fiscale gli ammortamenti dei beni ammortizzabili che sono stati già detratti, che ripeto, solo per la licenza e per l'auto impiegata ammontano circa 16.000 euro, e aggiungere inoltre le spese che il tassista sostiene per lo svolgimento della propria attività, che sono già state detratte da quella cifra e che sono all'incirca carburante 5.000 euro l'anno, assicurazione 1.500-2.000, manutenzione 1.500-2.000, quota radio taxi 2.400, costi per assistenza contabile fiscale 1.000-1.500, bollo eccetera eccetera, per complessivi circa 12.000 euro di costi vivi. Quindi, ricapitolando, un tassista che dichiara 19.000 euro con 16.000 euro di ammortamenti e 12.000 euro di costi vivi dichiara dei ricavi complessivi per circa 47.000 euro annui, che corrispondono agli incassi di circa 4.000 euro al mese e non 1.500 come si vorrebbe far credere.
0: Quindi qua, se togliamo tutto, come ci ha detto lei, no? I costi vivi annuali,
1: la legge lo prevede, esatto. Non è che ce lo siamo inventati
0: noi. immagino insomma questo è chiaro. Allora, siccome prego, forse stava terminando, poi le faccio un'altra domanda.
1: No, volevo aggiungere, poi mi fermo.
0: Mi dica.
1: Peraltro, le dichiarazioni dei tassisti sono perfettamente conformi agli
0: indici. Io le volevo proprio chiedere questo, perché arrivano anche messaggi, no? I tassisti sono evasori, lo diceva lei. Invece qui non è così, cioè questa è la percezione pubblica. Mi dice però perché non è così, lo stava forse dicendo, vede che ci siamo letti nel pensiero.
1: Fanno tutto costruiscono tutta un'architettura su questo ragionamento, facendo passare l'imponibile fiscale lordo per il guadagno netto dei tassisti. Ho sentito parlare anche alla TV di Stato, i tassisti guadagnano 1.500, non guadagnano 1.500 euro l'anno. Quello è l'importo su cui i tassisti sono tassati dallo Stato. E ripeto, le dichiarazioni di reddito dei tassisti sono perfettamente conformi agli indici ISA, che sono gli indici sintetici di affidabilità definiti dal MEF. Infatti i punteggi medi dei tassisti sono tra 8 e 10 punti, quindi al massimo, altrimenti saremmo soggetti a una valanga di accertamenti da parte della Guardia di Finanza. Quindi di qui a farci passare per evasori fiscali ce ne corre, la verità è totalmente diversa da quella che invece si vorrebbe
0: far
1: apparire.
0: Ma allora le faccio questa domanda, no? Perché poi, se la percezione è questa, ci sarà un motivo, non lo so, magari non c'è, perché secondo lei la categoria si trova ciclicamente, perché adesso noi ne stiamo parlando perché sono stati pubblicati, no? I redditi, questa ricerca del Sole 24 Ore, perché però ciclicamente ogni tot vi trovate al centro di questa che lei definisce una gogna mediatica?
1: Esatto, perché evidentemente la categoria è sotto attacco, perché chiaramente voglio renderci deboli nei confronti dell'opinione pubblica per preparare il terreno magari per fare delle azioni impopolari nei nostri confronti, non c'è altra spiegazione. E comunque è giunta l'ora di farla finita, come diceva lei, di mettere continuamente alla gogna questa categoria, che invece merita rispetto, perché innanzitutto è l'unica ad offrire un servizio di trasporto pubblico che non grava sulla collettività ma soltanto su chi lo usa, a differenza degli altri, e al contrario contribuisce a far crescere il PIL dell'intero paese. Non siamo evasori, ma contribuiamo in maniera sostanziale a far crescere il PIL, senza poi tener conto del ruolo di alto profilo che quotidianamente svolge anche dal punto di vista sociale.
0: Vitarelli,
1: aspetti che volevo valorizzare la categoria, non metterla alla
0: gogna. Volevo entrare in questo, perché io per far chiarezza ho bisogno anche di prendere ciò che di solito arriva, no? Come considerazione sui taxi. Allora leggo un messaggio che è arrivato da Via Paolo Sarvi, un amico che porta la sua esperienza, una delle tante probabilmente. Da Via Paolo Sarpi a Via Quadronno Mercalli, Gaetano Pini, una volta ho speso 48 euro di taxi. Molti cittadini dicono il taxi è caro, poi lei diceva noi offriamo un servizio pubblico benissimo, a volte però voi nel senso vi ponete, mi passi in termini nobili, su un piedistallo dicendo siamo noi che garantiamo questo servizio pubblico, altre piattaforme non ci possono essere, altre possibilità, no? Diciamo che forse i cittadini vi vedono un po' come una nicchia nella quale è difficile entrare, forse è per questo che si viene anche a creare una, come dire, discordanza di informazioni, cioè informazioni sbagliate spesso, che stiamo chiarendo con lei. Appunto dico perché molti dicono è caro, cosa risponde a chi dice questo e al fatto che magari voi non lasciate altre alternative, cioè no, secondo me non dovrebbero esserci alternative?
1: Allora, innanzitutto sul fatto che siamo cari, è chiaro, quando uno deve mettere le mani in tasca gli sembra tutto caro, anche io quando vado a fare la spesa mi sembra tutto caro, però le nostre tariffe, a differenza di altri, vengono definite dalle amministrazioni comunali, quindi che valutano, fanno uno studio sulla base dei costi e ricavi e determinano una tariffa che sia equa per il tassista e calmierata per l'utente, perché se ci sono dei costi purtroppo da sostenere non ci sono da parte dello Stato, come magari succedeva anche in passato, delle agevolazioni. Prima avevamo i cosiddetti rimborsi benzina, li chiamavamo volgarmente, in realtà erano dei crediti d'imposta, degli sconti sul fisco, nell'accisa dei carburanti, adesso sono stati pressoché azzerati, quindi in assenza di finanziamenti pubblici, come avviene in tutti i servizi di trasporto pubblico, noi siamo, come dicevo prima, invece ci sosteniamo soltanto con il finanziamento di chi ci usa, ma non finanziamenti pubblici. In assenza di finanziamenti pubblici è chiaro che bisogna fare i conti fra costi e ricavi, che devono consentire all'utente di avere una tariffa calmierata, ma fino al punto che consenta al tassista di tenere in piedi economicamente la propria attività. Su questo non si fugge, altrimenti non diventa tutto un problema. L'altro aspetto che stava sollevando, non siamo aperti ad altri, non è affatto vero, anche questa è un'altra maschera che ci hanno affibbiato.
0: Perché a volte c'è anche questa polemica? Siamo quasi in chiusura, ma glielo voglio chiedere, però, perché gliel'ho chiesto prima.
1: Perché ci vogliono dipingere in maniera sbagliata che non siamo? Perché in Italia c'è Freenow, adesso Lyft, che dichiara che c'ha più di 12.000 tassisti associati, una multinazionale. C'è Uber, che è integrata con la nostra app IT Taxi, praticamente il cliente che chiama Uber trova i taxi nostri o il noleggio, quello che vuole, e tutti gli altri servizi. Quindi non è che siamo chiusi, siamo aperti. Vogliamo però che anche le applicazioni multinazionali o non multinazionali operino nel rispetto delle normative vigenti previste dalla legge, perché non è perché uno è una multinazionale può fare come vuole,
0: ci mancherebbe, nessuno può fare come vuole, certo.
1: Sono delle app invece che fanno lavorare i tassisti fuori turno, prendono le prenotazioni a monte e assegnando già al
0: tassista. Se no è concorrenza sleale, ma su questo siamo d'accordo, certo. Certo,
1: è tutto qui il punto, per il resto noi non abbiamo nulla in contrario.
0: Allora guardi Bitarelli, io ho provato a far chiarezza ora, però magari potremmo farla in altre occasioni se lei vuole. Almeno abbiamo messo delle basi, chiaramente anche chiedendo le cose che abbiamo pensato tutti almeno una volta, perché chiaramente bisogna trovare un compromesso anche nel dialogo. Grazie intanto a Loreno Bitarelli, presidente consorzio IT Taxi. E allora, anche su questo argomento, se volete, anche voi amici che ci seguite, possiamo tornare. Il taxi non è che tutti lo prendono, però fa parte dei servizi che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti voi perché state continuando a mandare messaggi, ma io devo dare la parola e il microfono lo devo passare a Paolo Sergio con il timone delle 13. La nostra informazione continua fino a sera, l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione, io sono Manuela Donghi, domani torno con Next Economy dopo le 11, vi aspetto e vi auguro una buona giornata. Ciao!
2: Giornale Radio. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. i fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: sull'Iran negoziati aperti, ma gli Stati Uniti riaprono il fuoco e Teheran minaccia rappresaglie, e continua la carneficina di Israele in Libano. Su crisi energetica, debito comune e semplificazione all'assemblea di Confindustria, Orsini e Meloni sferzano l'Europa. Amministrative, pareggio sostanziale, il centrodestra sottolinea il successo a Venezia, coalizioni entrambe ottimiste sulle prossime politiche. Ciclismo, 16ª tappa del Giro d'Italia, tutta Svizzera, si parte da Bellinzona, si arriva a Cari.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran, a negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti.
3: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano, uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale, con un bilancio di altri 3 morti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
4: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a due civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
5: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
6: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona Acari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard.
7: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione da Bellinzona nel canton Ticino Acari si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Oggi tutti parlano del risultato del primo turno delle amministrative, lo faremo anche noi cercando di andare ad analizzare alcuni casi specifici a nostro avviso magari significativi, escludendo naturalmente quello di Venezia. Sicuramente il test politico di maggiore efficacia, no? Del quale si è però già parlato, è presente su tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali, approfondito all'interno, e magari lo si farà ancora, si continuerà a parlare sempre di Venezia. Amministrative che offrono sempre una doppia lettura: test politico per chi vince o in questo caso chi non perde, oppure espressione del consenso locale per chi invece perde o comunque in ogni caso insomma contiene gli entusiasmi. Un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Il nostro viaggio tra i comuni al voto inizierà dalla Campania con l'exploit ampiamente attesa dell'ex governatore Vincenzo De Luca, che torna nella sua città a Palazzo di Città per la quinta volta senza passare per il ballottaggio. Un caso scuola, direi, quello di Salerno, dove il PD non era neanche presente e dove il campo largo è arrivato completamente sfaldato. Ne parleremo con il deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, appunto, che con Alleanza Verdi Sinistra sosteneva di fatto un candidato differente da Vincenzo De Luca. Altro caso interessante è quello di Reggio Calabria, dove il centrodestra ha vinto al primo turno candidando un esponente di Forza Italia in una coalizione di centrodestra allargata d'Azione, e ne parleremo con il vice segretario di Azione, l'onorevole Ettore Rosato. In chiusura poi parleremo anche anche della guerra tra Russia e Ucraina dopo le nuove minacce di Mosca, qualcosa di più di minacce, perché ci sono stati anche dei bombardamenti molto violenti su Kiev. Mosca che ha anche invitato i cittadini e le istituzioni estere a lasciare la capitale in vista di nuovi attacchi di ritorsione dopo quello ucraino in un dormitorio nel Lugansk occupato dai russi. Noi ne parleremo in chiusura di puntata con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO. Come sempre faccio in apertura, vi ricordo anche il numero per interagire con noi se volete attraverso i vostri messaggi WhatsApp: 334 11 11 622. Vi raccomando, li aspettiamo anche vocali. Adesso Post Malone con Blake Shelton, Pour Me a Drink.

0: Segnali importanti ma anche preoccupazioni significative sono arrivati e stanno arrivando oggi dall'assemblea pubblica di Confindustria al Roma Convention Center La Nuvola nella capitale, appunto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Confindustria lancia l'allarme sull'industria italiana ed europea e chiede una svolta immediata su energia, investimenti e politica industriale. Oggi, all'assemblea annuale della Nuvola di Roma, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, il Presidente degli Industriali Emanuele Orsini ha parlato apertamente di rischio di deindustrializzazione per l'Europa, accusando Bruxelles di aver perso competitività e di aver favorito di fatto l'avanzata economica della Cina. Il cuore del discorso è stato il nodo energia. Il prezzo dell'energia è una minaccia esistenziale per le imprese, ha detto Orsini, chiedendo di accelerare sulle rinnovabili, sul nucleare e sulla semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti. Secondo Confindustria, senza interventi rapidi, l'industria europea rischia di perdere quote di mercato e posti di lavoro. Nel mirino anche il sistema europeo ETS sulle emissioni, definito una pazzia, con la richiesta di sospenderlo per evitare ulteriori delocalizzazioni produttive. Orsini ha proposto un patto in 5 punti per riportare la crescita italiana al 2%. Tra le priorità indicate ci sono il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese, il rafforzamento dei contratti di sviluppo, un grande piano di formazione sull'intelligenza artificiale e una forte semplificazione della burocrazia. Sul fronte europeo, il presidente di Confindustria ha chiesto anche un nuovo debito comune dell'Unione per finanziare infrastrutture energetiche, difesa, intelligenza artificiale e tecnologie strategiche. E sul nucleare civile il messaggio è stato netto: ogni mese perso è inutile. Secondo Orsini, le imprese italiane sarebbero già disponibili a ospitare piccoli reattori modulari nei distretti industriali. Infine il capitolo salari. Orsini ha riconosciuto che in Italia gli stipendi sono troppo bassi e che questo allontana i giovani dal paese, ma ha sostenuto anche che il problema non possa essere risolto dalle imprese da sole, bensì attraverso crescita economica, investimenti e politiche strutturali. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura dei risultati del primo turno delle amministrative, anche per chi non crede nel valore politico dei risultati bisogna però osservare che ciò che emerge è una sostanziale tenuta della coalizione dell'attuale maggioranza di governo. Questo è uno degli elementi più significativi se si considerano anche gli entusiasmi del centro-sinistra, anche le fughe in avanti su un possibile sfaldamento del consenso dopo la bocciatura al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Così non è stato, oggi è più chiaro che almeno in quei termini non c'è stato un significativo spostamento dei consensi tra i due principali blocchi elettorali, il centrodestra e il centrosinistra. Venezia resta al centrodestra, Salerno al centrosinistra, anche senza il PD. Anche questo è un dato politico importante. E un altro dato politico importante emerge anche dalle comunali di Vigevano, un comune che era attenzionato alla vigilia proprio per le dinamiche interne del centrodestra. Qui il candidato del generale Vannacci, l'avvocato Furio Suvilla, ha ottenuto più del 14% dei consensi con una sua, con due liste in realtà, ma la sua, quella del candidato presidente, ha avuto piuttosto, insomma, molti consensi. E ha superato anche di molto la lista della Lega, ferma al 9%. Nel comune, peraltro, si andrà al ballottaggio e qui si fanno i giochi davvero, perché il candidato vannacciano potrebbe fare la differenza qualora dovesse essere non inglobato. Superato anche di molto la lista della Lega, ferma al 9%. Nel comune, peraltro, si andrà al ballottaggio e qui si fanno i giochi davvero, perché il candidato vannacciano potrebbe fare la differenza qualora dovesse essere non inglobato, voglio dire, qualora dovessero spostare

C'è un dato, cioè ci sono i risultati del primo turno delle elezioni amministrative. In molti casi, insomma, si è trattato di un singolo turno per il ridotto numero della popolazione, in altri casi invece per il diciamo l'orientamento netto oltre il 50% di uno dei candidati. E lo dicevo prima, no? Quella delle amministrative è sempre, c'è sempre una doppia lettura. Generalmente chi vince ne vuole dare una lettura anche politica, chi invece non vince magari dà una lettura legata al consenso, no? della persona, della personalità politica, anche della lista che rappresenta. Un caso emblematico è sicuramente, ma lo è sempre stato e da sempre, il caso di Salerno, dove Vincenzo De Luca, ex governatore della regione Campania, eletto già due volte come, insomma, con numeri plebiscitari, e poi anche eletto per la quinta volta adesso al comune di Salerno senza passare per il ballottaggio, ha vinto, ha stravinto come è sua abitudine, in una lista, in una insomma in una coalizione di liste civiche di centrosinistra, ma dove non c'erano, non c'era il campo largo, non c'era per niente il PD, non ha corso alla competizione, eppure De Luca ha stravinto.

0: Allora, per cercare di capire anche cosa succede in Campania, quanto effettivamente il voto a questo punto può essere un voto politico, lo chiediamo all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi Sinistra, che è al telefono con noi. Borrelli, benvenuto, buon pomeriggio. Borrelli?
1: Io vi sento.
0: Ah sì sì, adesso sì,
1: non
0: abbiamo forse. Eccoci qui. Allora, che lettura dare al voto di Salerno? Noi ne parlammo, insomma, alla vigilia.
1: A Salerno io avevo la piena percezione, come penso che quasi tutte le persone che facciano politica sul nostro territorio, che De Luca avrebbe vinto e vinto anche bene. Tra l'altro voglio far presente che lui si presenta per l'ennesima volta con delle liste civiche di area di centrosinistra, ma non si presenta mai con i simboli dei partiti quando va a fare il sindaco della sua città. Il PD ovviamente non si è proprio presentato, è stata una vittoria attesa e tra l'altro faccio presente che la Campania è una delle regioni in cui è stata un'inversione di tendenza rispetto ad altre regioni, cioè sono aumentati i votanti e sostanzialmente ha vinto in un modo o in un altro il centro-sinistra in quasi tutti i comuni che andavano al voto. Alcuni andranno al ballottaggio, ma sostanzialmente al primo turno hanno vinto sindaci, quasi esclusivamente sindaci di centro-sinistra, mentre invece la lettura del paese è molto più complessa, perché in realtà l'onda lunga che qualcuno, non io, ipotizzava legata al referendum ha portato comunque al centrodestra a vincere al primo turno a Venezia e a strappare al centro-sinistra la città di Reggio Calabria, che invece era governata da oltre 10 anni dal sindaco del PD Falco Matano.
0: Esatto, lì poi c'è una considerazione da fare, ma noi la faremo dopo col vice segretario di Azione Rosato, perché lì la coalizione che ha vinto in realtà è una coalizione di pieno centrodestra, proprio classico, compreso la Lega, e c'era anche Azione all'interno. Azione che poi non è che ha contato molto, ha preso un seggio, ma comunque in qualche modo era lì. E io volevo fare invece questa riflessione con lei, Borrelli, sulla la coalizione. Allora, il candidato di Alleanza Verdi Sinistra insieme al Movimento 5 Stelle a Salerno Democratica, non Partito Democratico, era Francesco Lanocita, arrivato terzo, staccato di poco meno di un punto percentuale dal candidato del centrodestra. Però Alleanza Verdi Sinistra, notavo che ha preso un poco meno del 5% in una coalizione del genere, ovviamente in contrapposizione poi alle forze del centrosinistra, mentre nella coalizione di centrosinistra che ha portato al successo di Nello Pizza ad Avellino, Alleanza Verdi Sinistra ha avuto il 7,41%, quindi funziona meglio Alleanza Verdi Sinistra all'interno di una coalizione con il Partito Democratico, probabilmente.
1: Beh sì, è sicuramente così, è stata una scelta territoriale e soprattutto nazionale fortemente voluta, questa di fare una coalizione alternativa. Mi sembra che sia a Salerno sia ad Avellino AVS ha superato i 5 Stelle, quindi denota che comunque in un caso o in un altro è fortemente attrattiva. Stiamo parlando di numeri che né la sinistra né i Verdi recuperavano da soli, anche se devo segnalare che ci stanno dei casi anomali. Ci sono alcuni comuni in cui i Verdi sono andati col vecchio simbolo, cioè quello di Europa Verde, faccio un esempio di Mugnano, dove i Verdi stanno all'11% e hanno eletto 3 consiglieri. Diciamo che sostanzialmente questa tornata elettorale, per come la vedo io, ha rappresentato almeno in Campania un consolidamento e addirittura un avanzamento da parte del centro-sinistra, un ulteriore smottamento del centro-destra. Nel sud mediamente una tenuta, un avanzamento del centro-sinistra, salvo in Calabria, mentre invece abbiamo problema serio, il centro Italia ha votato prevalentemente il centro-sinistra, ma noi abbiamo delle realtà come Venezia su cui addirittura si era fatto un'ipotesi che io avevo trovato azzardata, che poiché era l'unica città del Veneto, capoluogo di provincia, in cui erano prevalsi i no rispetto ai sì al referendum, quei no si sarebbero trasformati in consenso per il centro-sinistra. Io innanzitutto voglio sempre fare questa riflessione, avendo fatto l'amministratore locale: ogni tornata elettorale a sé stante, Non si possono sommare le mele con le pere. I voti alle politiche sono voti alle politiche, i voti alle europee sono voti alle europee, i voti alle regionali sono voti alle regionali, i voti alle comunali sono voti alle comunali. Quindi io avevo trovato azzardata. I voti ai referendum sono voti ai referendum. Se l'offerta politica è interessante, i cittadini la guardano. Se non è interessante, i cittadini non la votano. Non c'è un bacino elettorale certo, dal mio punto di vista, per nessuno delle due coalizioni. Va conquistato. Come ha sbagliato il centrodestra sul referendum, così abbiamo fatto degli errori noi nella scelta di alcuni candidati, probabilmente alle comunali.
0: Però una lettura, in un minuto, una lettura politica anche, diciamo, grossolana, approssimativa, la si può dare, la si può evincere dai risultati di queste amministrative, almeno di questo primo turno, perché lo diciamo, insomma, ci sono dei comuni dove si va al ballottaggio e là naturalmente si decide. Io lo dicevo in apertura, Vigeva, no, tra l'altro, che è il comune più popoloso della Lombardia, dove si è andato a votare, si andrà al ballottaggio, sarà determinante probabilmente la lista di Vannacci che ha superato la Lega. Anche questo è un discorso, insomma, che si potrebbe aprire. Certo, non adesso, perché
1: sì,
0: abbiamo 30 secondi.
1: Però torno a ripetere, le comunali, nelle comunali il cittadino vota anche, innanzitutto ha la possibilità, a differenza delle politiche, di scegliere i suoi candidati, perché i consiglieri comunali vengono eletti direttamente dai cittadini a preferenze. E poi un singolo episodio, una singola lista in un singolo comune non è detto che rappresenti una tendenza nazionale. Sicuramente Vannacci è presente, sta sicuramente crescendo, forse è stato sottovalutato soprattutto dalla destra in un primo momento, che gli ha permesso di andare per la sua strada. Adesso vedremo cosa succederà al ballottaggio, cioè se quei voti di Vannacci saranno determinanti per un'eventuale vittoria del centrodestra, oppure se comunque il centrodestra perderà in quel comune.
0: Lo vedremo naturalmente, è interessante anche capirlo. Giusto per chiudere, stavo dando lo sguardo ai voti di Avellino, insomma Alleanza Verdi Sinistra è sostanzialmente un pareggio col Movimento 5 Stelle, poche frazioni di centesimo al di sotto, 7,59 la percentuale del Movimento 5 Stelle, 7,41 Alleanza Verdi Sinistra. Lo dico soltanto perché abbiamo molti ascoltatori del Movimento 5 Stelle che, quando non siamo precisi su queste cose, magari, ecco, ci riprendono. Grazie mille, grazie all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Stavo dando uno sguardo, come faccio sempre a quest'ora, alle prime pagine, alcuni principali quotidiani online e insomma le notizie, tra le notizie altre, oltre alla assemblea pubblica di Confindustria, le parole del presidente Orsini: burocrazia europea lunare, in Italia salari troppo bassi e caro energia che minaccia le imprese. C'è il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno al passaggio a livello, ci sono due ragazzi morti, morto anche l'accompagnatore e l'auto. Quindi il bilancio delle vittime al momento è fermo a 4, poi ancora però un bilancio provvisorio, speriamo che rimarrà tale, insomma questo il numero già gravissimo naturalmente. Poi ci sono le elezioni, come dicevo, i riflettori sono ancora puntati su Venezia, che è andato al centrodestra, Reggio Calabria che ha strappato, insomma il centrodestra ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra, mentre il centrosinistra che vince a Prato e conquista Pistoia. Noi di questo stiamo parlando, ci stiamo occupando dei risultati del primo turno, delle amministrative di domenica e lunedì in centinaia di comuni italiani, anche molti capoluoghi di provincia, un capoluogo di regione, appunto Venezia. Siamo partiti dalla Campania con l'espluà, che insomma era ampiamente attesa e pronosticata, dell'ex governatore Vincenzo De Luca, che torna a Salerno, a Palazzo di Città, è la quinta volta che fa il sindaco di Salerno, è sempre stato molto apprezzato, tra l'altro indicativo, no? Il fatto che uno che già ha fatto 4 volte il sindaco viene eletto con una percentuale così importante al primo turno, vuol dire che qualcosa di buono ha lasciato sicuramente. Quello è un caso scuola, quello di Salerno. Il PD non era proprio presente, non si è presentato, anche perché Vincenzo De Luca, anche quando ha corso alle elezioni per le regionali, era senza il simbolo del partito. E voglio giusto ricordare a corollario che lì il segretario del partito regionale del partito è il figlio, Piero De Luca. Noi ne abbiamo parlato con il deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Francesco Emilio Borrelli. Altro caso interessante, dicevamo, quello di Reggio Calabria, dove il centrodestra ha vinto al primo turno candidando un esponente di Forza Italia in una coalizione di centrodestra che però era allargata anche ad Azione. Ne parliamo tra poco con il vice segretario di Azione, l'onorevole Ettore Rosato, e poi in chiusura parleremo anche della guerra in Ucraina, dove le nuove minacce di Mosca si stanno trasformando anche in azioni concrete. Ci sono stati degli attacchi importanti a Kiev. Mosca ha anche avvisato i cittadini e le istituzioni estere di lasciare la capitale in vista di nuovi attacchi di ritorsione dopo quello ucraino, quello che ha colpito un dormitorio nel Lugansk che è occupato dai russi. Noi ne parleremo con Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Adesso invece torniamo alla nostra musica con Natalie Imbruglia, Wrong Impression.

0: E allora noi abbiamo parlato prima della Campania, che è anche quello un caso, diciamo, scuola o studio, se volete, dove il sindaco è stato eletto, Vincenzo De Luca, quinta volta che farà il sindaco di Salerno, eletto ogni volta senza passare per il ballottaggio in una città capoluogo di provincia importante quale è Salerno. Naturalmente lui, che è uscito anche già da due esperienze come governatore della regione Campania, che si è presentato senza il simbolo del Partito Democratico, anche perché, voglio dire, non è in buonissimi rapporti, nonostante il figlio sia il segretario del Partito Democratico a Salerno. Lì, insomma, è evidente quanto conti di più il personaggio, la personalità politica, piuttosto che il simbolo politico, e quindi, diciamo, la lettura sembra abbastanza chiara che la trasposizione di quello che succede, quello che è successo in quel posto, insomma, è difficilmente trasferibile, no, sulle dinamiche nazionali politiche. Si può fare invece un ragionamento del genere a Reggio Calabria, dove a vincere è stato un candidato di Forza Italia, espressione di una coalizione di centrodestra, però allargata anche ad Azione. Allora, per cercare di capire bene come è andata, abbiamo il vice segretario di Azione, l'onorevole Ettore Rosato, al telefono con noi. Rosato, bentornato.
1: Grazie, buongiorno. Semplicemente noi facciamo quello che fanno i cittadini. I cittadini, quando votano per le amministrative, per il loro sindaco, prima di guardare se è di destra o di sinistra, guardano che cosa propone, come si pone e che progetto ha per la città. Questo lo vediamo in ogni campagna elettorale. Quando lo stesso giorno, per esempio, si votano le europee e le amministrative, ci accorgiamo che quello stesso giorno ci sono tanti elettori che hanno fatto una scelta di un partito alle elezioni europee e poi una anche diametralmente opposta alle elezioni amministrative. Noi abbiamo scelto il miglior candidato col programma più funzionale, che avesse una proposta seria e articolata per la città. Per questo abbiamo sostenuto Cannizzaro.
0: Ecco, Cannizzaro sicuramente era il vostro candidato, però chiaramente questo è il ragionamento a monte. A valle poi ci sono gli elettori di Azione, che io leggevo i dati, insomma, non so se voi siete soddisfatti del risultato, perché nella coalizione Azione ha ottenuto il 2,50%, un seggio per quanto riguarda il consiglio. Però insomma non sembra essere stata promossa, diciamo, l'idea. Forse gli elettori di Azione non si riscontrano, non si vedono così fortemente in una coalizione di destra, dove c'è anche la Lega, voglio dire Fratelli d'Italia, magari la si incontrerebbe maggiore, immagino, no, io vado così per ipotesi, un maggior consenso se ci fosse soltanto Forza Italia in quella coalizione.
1: E lei ci vede invece in una coalizione con i 5 Stelle e con AVS? Io non credo che sia così.
0: Questa domanda.
1: Esatto, infatti, quindi visto che noi cerchiamo di smontare il bipolarismo, proprio perché siamo convinti che questo sia un processo sbagliato, ma questo non può succedere per le elezioni amministrative. Le elezioni amministrative ci vuole un sindaco e quindi va scelto un'opzione o l'altra. Dopodiché lei non deve leggere il risultato delle amministrative così. Se lei prende il risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni amministrative lo stesso giorno a Reggio Calabria, vedrà che non sono il 28% del nazionale,
0: no,
1: come non lo è neanche
0: meno della metà. C'ero davanti.
1: Così anche come il PD è meno della metà. Se poi prende quello del Movimento 5 Stelle è un quarto, perché ci sono tante liste civiche il giorno che si corre per le amministrative. Quindi il nostro risultato, facendo conto che sia come quello di Fratelli d'Italia o del PD, la metà, non dico un quarto come quello del Movimento 5 Stelle, è un risultato assolutamente incoraggiante. Punto. Elezioni amministrative sono elezioni amministrative e noi siamo quotati tra il 3 e il 4% a livello nazionale. Queste elezioni amministrative ce lo confermano ampiamente, perché appunto dove ci siamo presentati, tenendo conto che ci sono tante liste civiche, il nostro risultato è tutto tra il 3 e il 4%, qualche volta di meno, qualche volta un po' di più, ma tutto in quel range là. Dopodiché le elezioni amministrative non sono uno specchio per le elezioni politiche, io lo dico sempre a tutti quelli che festeggiano le vittorie, che generalmente sono tutti. Noi semplicemente pensiamo che le elezioni amministrative servono per eleggere sindaci possibilmente bravi, competenti e che facciano il loro lavoro.
0: Ecco, però questa non è una visione di tutti, perché vedevo il caso di Vigevano, no? Dove Vannacci ha non doppiato, ma comunque ha fatto numeri maggiori della Lega, storicamente insomma forte da quelle parti, e sarà determinante probabilmente la scelta degli elettori, visto che comunque non ha vinto, è arrivato terzo, non sarà neanche al ballottaggio, il primo è stato il candidato della coalizione di centrosinistra, ma i numeri del candidato di Vannacci potrebbero fare sicuramente la differenza in occasione del ballottaggio. Ecco, lui ha detto, non so insomma se condivide, ha detto è un test per poi futuro, per le politiche future. Quindi qualcuno insomma lo vede, la dà una lettura politica alle amministrative.
1: Ma ognuno può, naturalmente ognuno lavora pro domo sua, io cerco di essere un po' obiettivo su queste cose, non è che dico guardate abbiamo fatto un risultato straordinario ad Arezzo con i nostri con il terzo polo, vedrete che finisce così anche alle elezioni politiche. Vigevano è un caso particolare dove c'è un gruppo di militanti di ex di altri partiti che è passato con Vannacci, essendo elezioni amministrative hanno portato il loro pacchetto di voti amministrativi, si sono intestati a Vannacci e quindi di conseguenza non è che Vigevano esprimono il pensiero nazionale su futuro e libertà o come si chiama lui. Mi sembra che sia una lettura un po' superficiale. Comunque tanti auguri a un movimento filorusso, starà festeggiando Putin il risultato di Vigevano.
0: E beh, questo però conta, no? Nella misura in cui, mettiamo caso, a Reggio Calabria ci fosse stato l'appoggio o necessario l'appoggio poi di un movimento del genere, azione che avrebbe fatto?
1: Non ci saremmo stati con Vannacci, non c'è mediazione possibile per noi in coalizione, quindi per noi sarebbe stato una impossibilità a partecipare, punto. Diciamo che non abbiamo collaborazioni con lo Stato russo.
0: No, quindi voglio dire, in quel caso vale il discorso che faceva lei all'inizio, conta la persona che andrà a governare, ma sicuramente in casi estremi come quello che abbiamo ipotizzato.
1: No, ma se la persona si prende Vannacci vuol dire che si è qualificata, ecco.
0: Ecco, giustamente ci vuole anche il consenso del candidato, certo. In quel caso non sarebbe più il vostro.
1: Una cosa, se
0: candidato.
1: Vannacci dice per me votate per questo o per quell'altro, ma non c'è un apparentamento formale, ma non è questo il caso, non stiamo parlando di questo. Chi si apparenta con Vannacci per noi diciamo è un nostro avversario politico.
0: Il risultato di queste amministrative ha messo anche un punto chiaro, no? Su una vicenda del quale si è discussa, sul quale magari ci sono state anche delle fughe in avanti mentali di qualcuno che poi insomma si sono rivelate sbagliate. Il referendum, la disfatta, diciamo la bocciatura del referendum costituzionale sulla giustizia non era assolutamente un voto politico, lo si è visto, non ci sono stati spostamenti significativi tra le varie coalizioni.
1: Sì, io sono d'accordo e penso che sia andata a votare anche una quota di persone che non va a votare alle elezioni amministrative, non va a votare neanche alle elezioni politiche, che sia andato al referendum leggendo un referendum della politica contro la magistratura ed è andata a votare per la magistratura. Che una lettura giusta o sbagliata non abbia importanza, è sicuramente una lettura che c'è stata all'interno del referendum, però le battaglie referendarie hanno sempre un'altra dimensione, certo sono un termometro, perché quando una riforma del governo viene bocciata, la ricordo bene, quella del governo Renzi sulla riforma costituzionale, non è un fatto ininfluente, è un fatto influente in politica, però trasferire questo automaticamente in voti, ecco, mi sembra che sia stato un calcolo sbagliato, non è che i veneziani hanno vinto il referendum come sentivo dire a sinistra, ma a Venezia abbiamo vinto anche il referendum e quindi di conseguenza avremo vita facile, e no, invece questo strumento, questo paradigma non funziona proprio.
0: E se mi permette, poi chiudiamo, potrebbe essere questa sicuramente una buona notizia, nel senso che dà il senso di una maturità, no, dell'elettorato rispetto agli argomenti e non soltanto in considerazione dell'appartenenza politica come partito preso.
1: Io penso che sia una forma di grande maturità. C'è però anche una forma di grande preoccupazione, che è quella che misuriamo su queste amministrative altri 5 punti di calo di partecipazione. E purtroppo, diciamo, la maturità resta sempre a meno, perché sono sempre più quelli che decidono di non votare. E noi questo fenomeno, che non è solo italiano, bisogna dire che è un fenomeno di tutte le democrazie, è un fenomeno che bisogna trovare il modo di combatterlo, e si combatte cercando di elevare un po' il dibattito politico, evitando di promettere l'abolizione della povertà, della Fornero, delle accise sulla benzina, tutte cose irrealizzabili e che non si prova neanche a fare, cosa che allontana gli elettori perché si sentono presi in giro.
0: Grazie, grazie mille all'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Grazie naturalmente per essere stato con noi. Insomma, una bella chiacchierata quella che abbiamo fatto con lui. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp qui su Giornale Radio. Adesso Justin Bieber, Daisies.

0: ricorderete, no, le immagini, io ce le ho ancora in mente, le immagini di Alaska quando si incontrarono Putin e Trump, sembrava che la guerra tra Russia e Ucraina stesse per finire a giorni, erano piccoli dettagli, pochi dettagli, poi la situazione evidentemente è tornata al punto di partenza, anzi peggiore, perché c'è un inasprimento in queste ultime ore, ci sono dei violenti attacchi da parte di Mosca a Kiev dopo che Kiev ha colpito qualche giorno fa un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk occupato, controllato dai russi. Adesso arriva anche la minaccia della Russia, che ha invitato coloro che sono presenti nella capitale ucraina ad andare via, comprese gli uffici diplomatici. C'è l'ambasciatrice dell'Unione Europea a Kiev, ha detto: noi restiamo al fianco dell'Ucraina. Anche quella è una sfida, insomma in qualche modo è una dimostrazione di coraggio. Vedremo se è così davvero, cercheremo di capire che cosa potrà succedere. Lo facciamo con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO. Boni, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Mosca, sicuramente Putin forse ha dato dimostrazione del fatto che insomma è un po' più concreto, perché fa seguire generalmente alle minacce anche qualche azione importante, lo ha già fatto negli ultimi giorni, ha bombardato Kiev, ha creato grandi danni e adesso insomma nuovi avvisi. Perché se vogliamo chiamarle minacce potrebbero non concretizzarsi, ma noi io penso che forse si concretizzeranno. C'è l'ambasciatrice, si chiama Katarina Maternova, l'ambasciatrice dell'Unione Europea a Kiev, che ha detto: le minacce contro i diplomatici e le organizzazioni internazionali non sono un segno di forza, sono un segnale di disperazione. Più o meno la stessa linea di von der Leyen. È così, è frustrato Putin che non riesce ad andare oltre in questa guerra?
1: Ma io credo che si debba ricondurre tutto al discorso del rapporto tra l'escalation voluta dall'Ucraina e da Zelensky e dalle possibili risposte russe. C'è un fatto che di cronaca, del quale probabilmente ci siamo dimenticati, che nel settembre del 2024 proprio Andrei Yermak, che era l'allora il capo dell'ufficio di Zelensky, che poi come sappiamo ha dovuto lasciare l'incarico per questioni di corruzione eccetera, aveva dichiarato proprio esplicitamente che il compito principale dell'Ucraina era quello di coinvolgere direttamente la NATO nel confronto diretto con la Russia, perché le risorse ucraine scarseggiavano e non era in grado di reggere il confronto con la Russia, e quindi diceva a tutti di prepararsi una guerra prolungata e dice: dobbiamo trovare il modo di escalare il conflitto, di provocare il Cremlino, cosa che a mio avviso sta avvenendo sia con le incursioni nel territorio russo utilizzando lo spazio aereo dei paesi baltici per colpire la regione di San Pietroburgo, sia con l'attacco deliberato contro il dormitorio. Non è stato un errore, il dormitorio è stato centrato da 4 droni, quindi a questo è chiaro che a questo atteggiamento, a questa serie di eventi la Russia risponde con un messaggio che dice: possiamo alzare praticamente il costo della guerra quando vogliamo. Io lo inserirei in questo contesto che è molto più complesso della lettura bianco e nero della disperazione da una parte o dall'altra.
0: Quello che io non riesco ancora a comprendere, forse sicuramente lei sarà insomma più adatto per spiegarmi, se la Russia sta facendo una guerra all'Ucraina con l'intenzione, immagino, di vincere ed ha la possibilità, voglio dire, di fare azioni più importanti di quelle che ha già fatte, perché non l'ha fatta a prescindere? Cioè, perché aspettare un'azione per avere una reazione, una ritorsione, visto che lo strumento per poter incidere maggiormente e quindi magari accorciare i tempi della guerra evidentemente esistono?
1: Perché anche qui non è possibile semplificare molto un quadro che di per sé è complesso, perché teniamo conto che le opzioni che sta considerando la Russia secondo me sono molteplici. Ha anche problemi di relazione col proprio fronte interno, con gli ultranazionalisti, che Putin al momento sta tenendo sotto controllo, che in ogni caso influenzano grandemente il dibattito pubblico, anche la percezione da parte dell'opinione pubblica russa dell'andamento del conflitto. Poi ci sono degli sviluppi sul campo di battaglia che sicuramente non si possono nascondere, cioè quello che il dominio dei droni ha cambiato completamente il discorso a livello tattico sul campo di battaglia, quindi non è più una guerra manovrata, è una guerra che procede molto molto lentamente ed è soprattutto una guerra di logoramento tecnologico industriale. Incominciare a prendere di mira la capitale è sicuramente un passo, una diversificazione significativa nella strategia russa, ma secondo me rimangono in piedi anche altre opzioni più convenzionali. La Russia secondo me sta cercando di tastare il polso della situazione e la volontà da parte degli Stati Uniti e dell'Europa di continuare a sostenere il conflitto come l'Europa per esempio ha dichiarato di voler fare sino ad ora, probabilmente gli Stati Uniti un po' meno, ma questo secondo me ci troviamo in una fase evolutiva significativa del conflitto. Ma ripeto, semplificazioni bianco e nero è molto difficile tracciarle, perché la situazione è veramente più articolata di quanto si pensi.
0: Però in generale io non voglio tracciare una linea, però una linea rossa la vorrei tracciare insieme a lei, magari più che una linea, magari una banda russa. Lei ha parlato di provocazioni da parte di Kiev, no? Attaccando evidentemente il dormitorio, quella è stata anche un'azione forse non consona ad una guerra lecita, ma al di là di questo esiste una provocazione per la quale a un certo punto Mosca potrebbe davvero pensare di utilizzare l'arma nucleare?
1: Ma questo è un tema ricorrente, io continuo a credere, voler credere che sarebbe un grandissimo errore, ancorché ci siano dei personaggi, delle personalità di spicco della politica, anche politica militare russa, che auspicherebbero l'impiego dell'ordigno nucleare, ma questo chiaramente sarebbe, ripeto, un grave errore, perché causerebbe immediatamente il ricompattamento dell'alleanza e conseguenze veramente che sarebbero per la Russia assolutamente catastrofiche e strategicamente rilevanti per quanto riguarda gli obiettivi strategici che la Russia intende conseguire nel corso del conflitto.
0: Vedremo naturalmente, speriamo di non vedere mai una cosa del genere, me lo auguro naturalmente. Grazie mille, grazie a Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi fino a questo momento. Io vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Ringrazio Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica. Saluto Massimo Tedesco che ha preso il posto di Elisa in regia. Ringrazio anche Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre, a partire dalle 13 e fino alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani, ciao.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
4: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: Allerta caldo in Europa, con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
4: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
7: Cos'hai? Alzi il microfono come faccio io adesso? Sei impazzito
8: e
7: completamente?
8: Come le cuffie. Vabbè, era basso, non sentivo.
7: Se una volta tu le tenevi bassissime, adesso fai come me che le alzi a palla. Sei diventato un vero speaker radiofonico.
8: Sì, ma guarda che le ho sempre venute alte così. Ma vabbè, perché mi hai insegnato
9: buongiorno
8: tu?
9: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
7: Ma senti, allora, su questa roba lì adesso io lo denuncio te quando mandi questo file, e denuncio anche
8: grande
7: l'ascoltatore.
8: Massimo.
7: Va bene, buongiorno, bentrovati, buongiorno. Amici ascoltatori, naturalmente lo dico alle maestranze che sono appunto sì, Tommaso.
8: Tommaso
7: Lavizzari, poi c'è Massimo Tedesco e alla fine Michele Ceci, che misteriosamente
8: è tornato,
7: oggi
8: era stato in vacanza,
7: perché i sindacati erano in sciopero,
8: esatto,
7: quindi adesso finalmente
8: può lavorare lui.
7: Può lavorare finalmente lui. Una giornata, quella di oggi, che ovviamente è caratterizzata molto da quello che sta accadendo al il cataclisma, sì, al Milan che rivoluziona tutto, ha mandato via tutti, hanno mandato via
8: tifosi, hanno chiesto anche la testa di Ibrahimovic,
7: ma sì, pure, ma lui tutti. Cioè mandiamo via pure chi mette,
8: ma mandate via il Milan dal Milan,
7: sì, sì, no, ecco, esatto, mandate via il Milan dal Milan, non è male,
8: no, non è male.
7: Hai fatto una battuta involontaria, però l'hai fatta, quindi te ne do atto, assolutamente,
8: e deve essere il tuo, la tua vicinanza,
7: potente, quello, hai anche alzato il microfono, allora intanto
8: le cuffie,
7: scusa, io dico il microfono per modo di dire, per farti capire, allora oggi avremo Roberto duplicato, il tuo nemico giurato,
8: ma non è vero,
7: sì sì, assolutamente, quindi
8: non andiamo d'accordo solo su Simone Inzaghi,
7: sì. Tanto, già so cosa vuole fare in apertura, mi hanno detto che cosa vuole fare in apertura, abbastanza,
8: ho anche letto i suoi post su, sui social. Quindi immagino,
7: abbiamo
8: che...
7: anche Cassano, quello che incredibile, perché
8: Cassandra
7: è stato, perché poi dopo ti spiego quando lo sentiremo, parleremo con Michael Cuomo, Carlo Pellegatti, Gian Domenico Tiseo per il tennis, che io mi sto guardando avidamente. Poi
8: Spero per lui che non sia milanista, perché sennò
7: chi?
8: Tiseo,
7: sai che non lo so, devo anche dire, non so se lui crede nel calcio. Poi avremo Niccolò Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web, e infine Pietro Pisaneschi, giornalista di Eurosport.
8: Lui è milanista, lo conosco personalmente.
7: Sono tutti di una parrocchia. Poi
10: buongiorno De Tommaso,
7: sì.
10: Buongiorno Lappo.
8: Sì, è vero che mi chiamano Mario.
10: Ieri
8: Tommaso.
10: Ho mandato l'audio che dovrebbero mandare via tutti, sì. E mi sa che Cardinale. Sì. Sente, sì. Giornale Radio,
7: certo.
10: Sport Club,
7: sì.
10: Sergio da Milano.
7: Vabbè, era lui quello che ha detto, adesso cerca di redimersi in qualche modo, ma io non dimentico nulla. Adesso invece partiamo subito con la musica.
8: Io lo garantisco, la poi esattamente
7: sì,
8: così.
7: Sì, non dimentico niente. Ora One Republic.

0: E allora torniamo in diretta, stiamo vedendo il Roland Garros dove Arnaldi sta lottando contro l'olandese Griekspoor, che tra l'altro è, a me indispone molto.
1: Perché?
0: Perché è uno di quelli che aveva fatto delle dichiarazioni su Sinner anche
1: a
0: che
1: suo
0: anche
1: tempo.
0: No, sì, abbastanza, ecco, a proposito del fatto che io non dimentico nulla, sul serio.
1: Anche Sinner è milanista.
0: Sì, Sinner è milanista. Ma la questione è che lui aveva, dopo la vicenda del doping, che non c'era poi,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Certo.
0: Si era messo a cavillare sulla questione, se non fosse stato Sinner allora chissà cosa sarebbe. C'è qualcosa
1: tanti,
0: di
1: tanti tanti però che avevano,
0: sì,
1: fatto,
0: però
1: queste...
0: lui fa parte dei tre che, se vogliamo, aveva rotto più le scatole. Lui, il suo amico, come si chiama quello australiano, mamma mia,
1: Kyrgios,
0: che per fortuna
1: Kyrgios è andato,
0: è sparito dai
1: radar
0: di tutto, sì, il mondo, perché oltretutto insomma ha quell'atteggiamento,
1: aveva
0: che
1: un bellissimo tatuaggio però dei Pokémon sulla schiena. Avevo scritto, avevo dovuto scrivere, sì, un articolo,
0: ma
1: su
0: uno che fa
1: tatuaggio.
0: Una foto sulla copertina di X dove si vede lui che fa, cioè,
1: che
0: anche
1: finge,
0: no,
1: la cosa,
0: anche no, cioè anche no. Poi avevo un altro personaggio che peraltro Sinner batte sempre in ogni circostanza,
1: l'altro?
0: C'è questo, sai, quello, stamattina c'è un momento di sto pomeriggio ormai,
1: ma perché hai fatto Baldoria ieri sera,
0: ho presentato per 3 ore praticamente, quindi ho detto domani non avrò la voce, perché poi sul palco è stato molto bello, tutta una serie di personaggi. Maurizio Mannoni tra l'altro era dei nostri,
1: ha partecipato
0: anche lui,
1: molto bene.
0: C'era anche suo figlio, è stato molto bello, c'era Paolo Rossi, c'è stato Flavio Aurelio, ci sono stati un sacco di personaggi così, però ho detto è finita, anche perché c'era un caldo, non so se sapete, non so se avete notato in Italia.
1: No, abbiamo, nessuno ha notato.
0: Dicono che ci sono 35
1: gradi. Ci è arrivato con la giacca a vento stamattina.
0: È vero?
1: Sì.
0: Vabbè, ma... No, sul serio?
1: Ma perché, per l'aria, sì, perché c'è l'aria condizionata sui mezzi.
0: Ho capito, va bene, d'accordo. Comunque, no, è per dire soltanto che è stato uno spettacolo molto, molto bello, qualcosa da aggiustare magari, però insomma, tipo la presenza di qualcuno.
1: Ma io ho visto un Julio Ricardo Cruz.
0: Sì, è stato
1: il
0: anche
1: Carabinero.
0: A un certo punto non sapevo come togliere il microfono.
1: Vabbè, argentino. Dottor, ma
0: gli ho fatto una domanda.
1: Splendido.
0: 10 minuti dopo volevo fargli la seconda. No,
1: però
0: simpatico.
1: L'ho visto, è ancora abbastanza in forma.
0: Sì, no, è simpatico. Poi vabbè, tante cose. Ad ogni modo, dicevo, il tennis di cui parleremo, ma se andiamo sulle varie home page, è chiaro che si sta parlando moltissimo del Milan, a prescindere da quale sia la vostra fede calcistica.
1: E anche allenatore Napoli, perché
0: esatto.
1: Italiano per qualcuno in vantaggio su Allegri, ma Allegri è ancora una pista percorribile.
0: Allora, sei l'allenatore, sei De Laurentiis per un giorno. Allora, hai la possibilità, lo dico agli ascoltatori, in modo particolare quelli tifosi del Napoli, avete la possibilità di prendere un allenatore al posto di Conte. Chi prendete? Allegri, italiano, uno straniero che però fa delle idee di gioco interessanti, che abbia esperienza, tipo un Emery, faccio un esempio.
1: Sì,
0: un
1: Emery adesso, figurati se va via dalla Aston Villa un Emery.
0: Vabbè, perché?
1: Beh, un Emery è bravissimo, cioè nel senso è uno dei primi al mondo.
0: Ho detto però sceglietemi un allenatore del Napoli, perché io onestamente credo che il Napoli abbia un potenziale da squadra che può vincere ancora,
1: sì,
0: il titolo.
1: È difficilissimo da gestire secondo me. Io infatti ti dirò.
0: Cosa, il Napoli?
1: Lo spogliatoio, beh, ha avuto difficoltà a mettere insieme tutti, anche
0: Conte.
1: Non lo so.
0: Conte ha sempre bisogno di un nemico.
1: Secondo me ci vuole un navigatore di vecchia esperienza. Io direi che Allegri, secondo, anche che tra l'altro hai visto che è stato scagionato dai tifosi del Milan, che hanno esposto uno striscione.
0: Sì, no,
1: Allegri,
0: ecco,
1: Tani, unici uomini veri.
0: Io su questo sono 6 milioni i tifosi del Milan.
1: No,
0: cioè,
1: sto dicendo che comunque all'interno delle colpe, sì, anche il tifoso del Milan ha sottratto, sì, delle colpe ad Allegri. Non sono troppo d'accordo, volevo aggiungere. Però comunque
0: no è per dire che non sono tutti uniformi,
1: no, quello sicuramente.
0: Cioè, come si fa a dire che i tifosi del tifosi è mio perché uno mette lo striscione?
1: Sì, ma sai che la piazza calda le piazze calde si ascoltano, quindi magari l'ultras del Milan che toglie un po' di colpa ad Allegri rende un po' meno antipatico ai tifosi del Napoli Allegri, in questo senso intendevo dire.
0: Io diciamo che denuncio il concetto che una massa di 6, 7, 8 milioni di tifosi la pensi uniformemente.
1: Sono le voci che si
0: e le voci, tra l'altro, che faccio un esempio degli ultras, non sono contingenti a quelle,
1: ma io sto parlando proprio della piazza che potrebbe contestare un'eventuale scelta di Allegri a De Laurentiis, intendevo quello, cioè se la piazza calda di Milano gli toglie un po' di colpa rende un po' più simpatico, capito cosa vuol dire?
0: Mi sta venendo in mente quando cavillavo ieri, con chi è che cavillavo? Stavo lì, no? Con Luca Serafini.
1: Ah sì, giusto, per i punti di che ha fatto. Però avevi ragione, non è vero che Spalletti ha fatto,
0: esatto,
1: il secondo.
0: Saremo
1: posto.
0: Ritardissimo, dovremmo andare ad ascoltare quella ragazza bellissima e bravissima che è Olivia Rodrigo, verso la quale ho tutta la stima.
1: Duplicato.
0: No, una grande stima, perché fa delle musiche, delle canzoni molto divertenti, molto allegre, quindi me l'ascolto, quindi se stai zitto un attimo mi ascolterei anche Drop Dead.

0: andare via a mano da casa Milan senza neanche inserviente che lo aiuta, perché io sono boss. Zlatan, scusate, ho ascoltato disannuncio, quelli erano i Nino Buonocore con Scrivimi, ecco. Una grande canzone.
1: È riuscito a trasformare Ibrahimovic in russo, esatto. Non so come abbia fatto.
2: Sì. Con anche un po' di deviazioni siciliane.
1: Io faccio un buon Ibrahimovic, tra l'altro.
2: Sì,
1: una buona
2: imitazione. Non credo che nessuno voglia sentirlo.
1: Invece non te la farò, però è solo per pochi. Per pochi intimi, devo dire.
0: Fatelo voi, Ibrahimovic russo siciliano.
1: Esatto. Comunque, ben trovato a Roberto Duplicato, che ormai ogni volta che inizia la trasmissione con noi siamo in ostaggio di quelle che sono le sue lune, perché potrebbe anche iniziare in modi...
2: Complice Massimo, tra l'altro vorrei sottolineare.
1: State zitti perché c'è la base, esatto. Di Roberto. Oh, dico, la mia trasmissione, non ti preoccupare.
2: Non ti preoccupa.
1: Comunque.
0: Fossi in studio entrerei in breakdance, ma alla radio ci impone, diciamo...
1: Conoscendoti non vorrei spaccare tutto. No, perché poi la mole di Roberto è che se per caso gli dai fai un torto è meglio di no, perché è bello robusto.
2: Bello tosto.
1: Roberto!
0: E non c'è nulla di sbagliato in quello che hai detto, caro Lab, è tutto vero, come tu non sei in grado di fare la breakdance.
1: Assolutamente.
0: Ma comunque,
1: Roberto, scusami, vorrei prima di andare sul Milan, che è l'argomento.
2: Partiamo dal suo posto, perché io ho letto un post.
1: Ma io parlavo del Catania.
2: Del Catania volevo.
1: No, perché sai, il Catania. No, dico. Con l'Ascoli.
0: Sì, purtroppo sì, è stata rinviata. Andata della partita.
1: È stata rinviata.
0: Non si è giocata.
1: Si giocherà solo il ritorno, gara secca.
0: Sì. Quindi chi vince pacca, mi hanno detto così.
1: A Catania, ovviamente.
0: A Catania, certo. Sì. E quindi diciamo, insomma, congiuri a parte, dovremmo farcela. Ho letto da qualche parte. Avevo letto su internet la bufala, diciamo anche in ritardo rispetto al primo di aprile, che il Catania avrebbe perso 4-0 la semifinale d'andata, cosa che io tendo a escludere, perché nessuna squadra può perdere una semifinale playoff 4-0,
1: è impossibile. E invece è successo.
2: Invece,
1: anche perché Salernitana Brescia è terminata 1-1. L'Ascoli di Rozzi,
0: Allegri?
1: Sì, no, allora no, Allegri. No, non vuole parlare del Catania,
2: va bene.
1: Allora, no, vi ho chiesto del così per quello. Ma volevo sapere, con il Napoli che oggi sta sfogliando la margherita per il dopo Conte, laddove la Lazio ha scelto Gattuso, già ti chiedo se ti piace questa scelta.
2: Contentissimi, i tifosi della Lazio sono felicissimi, ho letto.
1: Vabbè, non sono felice, ovviamente era sarcastico. Mentre, ma perché invece è una scelta che invece non è male, poi dopo ne parleremo. Ma la Lazio sceglie ovviamente Gattuso. L'Atalanta prende Sarri. A questo punto il Napoli chi pensi dovrebbe prendere, secondo te, considerando anche il bagaglio tecnico che è importante che ha la squadra di De Laurentiis?
0: Allora, se qualcuno dice che in questo momento il Napoli stia trattando Allegri, io diciamo tendo a credervi, e ci sta che poi non sia stata l'ultima partita col Milan a determinare la possibilità di un trasferimento, anche perché De Laurentiis è già da un paio d'anni che pensava ad Allegri, i due diciamo si conoscono, De Laurentiis l'ha saputo corteggiare, Allegri comunque dà a molti presidenti, magari anche diciamo AGE, mettiamola così, l'impressione di essere diciamo una guida solida, cosa che io voglio dire non è che Allegri sia un brocco, ma è chiaro che quello che è successo quest'anno al Milan sicuramente pesa sul presente e sulla considerazione tecnica di Allegri, che ricordiamolo, da quando è tornato alla Juve nel 2022 ha vinto una sola Coppa Italia in ormai 5 anni. Quindi diciamo ha fallito clamorosamente con la Juve in Champions League quando è stato eliminato dal
2: Maccabi Haifa.
0: Perché forse era il Maccabi Tel Aviv, ma comunque
2: Hai ragione.
1: Mi vedo un po' in difficoltà con la geografia, però pazienza.
2: No, perché sono tutte e due, si chiamano tutti uguali. Si chiamano uguali.
0: Diciamo, il Benfica è una cosa che tengo bene a mente spesso, come squadra grande Eusebio. Al di là di questo, mi volete trascinare nel fango, ne uscirò. Dicendo che però sicuramente quello che sta succedendo al Milan, e quindi anche per quello che riguarda Allegri, non può passare in secondo piano.
2: Ma quindi tu dai tutta la colpa ad Allegri?
0: No, io non do tutta la colpa ad Allegri.
2: In che percentuale? Perché è chiaro che è successo qualcosa, dai, non può non essere successo niente. Se per 25 giornate perdi una partita e poi ne perdi 6 in 13, qualcosa è successo, dai.
0: La colpa di Allegri ha una percentuale più alta degli altri, perché comunque poi alla fine la squadra, il gruppo lo poteva formare lo stesso.

0: Questo sono d'accordo.
1: Comunque, poteva dare comunque soluzioni tattiche e tecniche, anche perché ha dimostrato di saperle, diciamo, studiare, no? Il gol nel derby, quando lui sfrutta magari la disattenzione di Luis Enrique e fa fare gol addirittura a Stupignan. Quindi voglio dire, è chiaro che parliamo di un allenatore non basico come lui vuole apparire, ma che troppo spesso si rifugia nel palla alle AU, come diceva Cassano, e che quindi poi paradossalmente, quando è venuto a mancare Modric per un paio di giornate, ha fatto qualche punto in meno che poi gli è costato caro, perché il Milan, diciamo, non si sarebbe dovuto andare a giocare la Champions League nelle ultime giornate, visto come aveva fatto il campionato. Il Milan è crollato nelle ultime giornate fino a essere
0: Ma come te lo spieghi questo? Cioè, perché secondo non può essere l'assenza di Modric, ha saltato due partite, quindi non può essere quello.
1: No. Infatti dico, queste sono le responsabilità di Allegri, che ha, poi è chiaro che al Milan si paga una clamorosa situazione societaria di caos totale, che adesso si vuole, diciamo, resettare in qualche modo con questo Repulisti, ma è chiaro che questo poi in qualche modo si riflette in campo, perché se è vero quello che abbiamo letto, che, diciamo, Ibrahimovic avrebbe spifferato i giocatori, esatto, che Allegri li voleva far fuori. E beh, se è vero questo, è chiaro che poi tu Allegri perde lo spogliatoio, no? Dalle mani, perché
0: sembra
1: quel
0: quasi
1: punto,
0: che abbiano voluto fargli un trappolone per vincere la battaglia.
2: Se l'hanno fatto, sono totalmente
0: Siccome Ibrahimovic, perché cosa, che rimane.
2: Chiedo scusa, solo una cosa: se io ho una squadra, sono un professionista, prendo anche parecchi milioni. Il torto non lo fai al tuo allenatore, lo fai ai tifosi. Ecco, qui io trovo che se questa cosa venisse davvero fuori, cioè da cacciare tutti i giocatori, non l'allenatore,
1: da venire fuori.
0: Qualcosa gli avrà detto
1: fuori.
0: Se questo l'ha contattato e nessuno ha smentito,
2: io sento che un allenatore, per far torto un allenatore, questi giocano meno. Ma ragazzi, la follia
0: ma perché Ibrahimovic gli avrebbe comunicato allora, che non erano confermati da Allegri allora, per la stagione prossima. Ma sono d'accordo con te,
2: il giocatore deve fare
1: con
2: il giocatore.
1: Questo scenario, Labo, non è che poi il giocatore gioca contro, ma magari le sue motivazioni vengono un po' meno, le sue, diciamo, il suo attaccamento alla maglia viene un po' meno, pensa alla prossima stagione. Non si
2: dimostrazione come siano facilmente manipolabile le persone.
1: Ma poi allora Labo, noi dobbiamo anche dire che, cioè, è inutile che ce la raccontiamo con figurati se sono tutti uomini, no, non è così, questi sono professionisti. Ad alcuni del Milan, della Juve, dell'Inter, della Roma e del Napoli non gliene frega granché, loro pensano a fare la loro carriera. Adesso nessuno vuole dire che i calciatori del Milan abbiano giocato contro Allegri, ma che magari se si è creato questo clima poi alla fine qualcuno, diciamo, non si è riuscito a impegnare come avrebbe potuto, mettiamola così.
0: Cioè io quando vedo otto giocatori del Milan in area che guardano la palla e due giocatori del Cagliari che sono lì quasi per caso, che fanno un gol anche abbastanza fortuito, qualche domanda me la pongo sul perché nessuno intervenga. Ecco, questo io mi sono...
1: Ma è al di là diciamo dell'ultima partita, ricordiamo anche le partite Atalanta, Milan-Atalanta col Sassuolo, cioè il Milan fa un finale di campionato incredibile e quindi questo va detto, si può dare la colpa ad Allegri ma fino a un certo punto. E poi andiamo a dire anche un'altra cosa, perché se la Roma ciuffa l'ultima giornata la qualificazione Champions lo deve anche a un attaccante che è arrivato, Malen, e che, diciamo, ha fatto il suo. Invece il Milan ha preso ad Allegri, gli ha dato Fulcrug, e anche questo va detto. Quindi il caos societario si è riflesso anche in campo, questo va detto al 100%.
2: Roberto, scusami, vado perché abbiamo due minuti, vado su due argomenti, cioè un paio di argomenti, forse faccio soltanto uno. La Roma e il Como sono in Champions League con Napoli e Inter. Quello che temono in tanti è che da una parte dice viva il calcio che premia i migliori, benissimo. Temi che il fatto che la Milan e la Juventus siano in un livello più basso, in questo caso in senso assoluto, cioè l'Europa League, ma anche perché in questo momento stanno passando un momento anche dal punto di vista societario pessimo, questa cosa possa riverberarsi sul calcio italiano e che magari Roma e Como, facendo il possibile, non possono essere competitive, chiaramente non dico per vincere la Champions, ma per arrivare così in fondo, come dicono alcuni, o invece al contrario sia un modo per smaltare un po' questo calcio, cioè dai un po' di vivacità, di energia, anzi propulsiva da questo punto di vista.
1: Ma no, Lapo, io penso che comunque sarebbe stato meglio per il calcio italiano avere Milan e Juventus in Champions League, o comunque ecco una tra Roma e Milan e Juventus, ma nulla contro il Como, però è chiaro che anche a Sky non è che avranno festeggiato a vedere fuori.
2: Ho visti un po' giù, in effetti, sì, in effetti.
1: Cioè, due grandi big fuori per il prossimo anno e comunque con tutto il rispetto, cioè il Como è una bellissima realtà. Però dobbiamo dire, da un lato il modello, gli investimenti, diciamo tutto il brand e il marketing va benissimo, poi ci piacerebbe che al calcio italiano desse qualcosa anche a livello tecnico. Io ricordo che comunque l'Udinese ci ha dato Iaquinta, ci ha dato Di Natale, ci ha dato tanti altri calciatori, anche se andava, diciamo, in Champions League ogni tanto. L'Atalanta ne ha forniti tanti di talenti, ecco, il Como comunque non ci dà nessun giocatore, e questo lo dobbiamo dire che è un po' strano. Poi io ricordo il Catania dei 46 argentini e nessuno diceva niente, perché il Como ovviamente nei piani alti ruba la posizione Champions a Juve e Milan, e quindi
0: però attenzione, ad onore del bisogna di essere in questo caso però giusti e corretti nei confronti del Como, che in realtà nelle squadre giovanili sta crescendo tantissimi talenti e anche molto molto validi, che probabilmente nell'arco dei prossimi anni cresceranno. Questo gli va dato atto, perché
1: infatti,
0: è un progetto fresco,
1: infatti,
0: giovane, gli voglio dargli fiducia, ecco, infatti, poi concordo con te sul ragionamento
1: ma
0: generale.
1: No, ma va benissimo, nel senso, se il Como ci darà qualcosa, niente contro il Como, ci mancherebbe. Sì, per adesso, diciamo, questa squadra di Serie A è una squadra di talento, di idee e anche di una buona difesa, però insomma, senza un italiano oggettivamente è un po' strano, cioè lo dobbiamo ammettere che è una specie di esperimento dentro il nostro campionato.
0: Certo,
1: ci può stare,
0: certo,
1: che può succedere, non è illegale, però oggettivamente ti lascia un po' diciamo quasi distaccato anche sul Como. Però bellissima realtà, grande festa a Como, che insomma ho tanti amici,
2: no, certo,
1: si divertono.
2: Va bene, Roberto, devo salutarti, dobbiamo fermarci, ma ci sentiamo la prossima settimana. A prestissimo. Ciao Roby.
1: Caro Lapo, un grande abbraccio. Vediamo chi andrà in Serie B tra Catania e Ascoli.
2: Chissà chi andrà. Ciao,
1: no,
2: Roberto.
1: Mi hanno mandato 4 olive ascolane.
2: Lo so, immagino.
1: Sono delle carogne. Ciao
2: Roby, ciao,
0: grazie.
2: Ci fermiamo un attimo.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Apprezzo sempre molto il modo professionale con il quale Massimo Tedesco, il nostro regista, cerca di sollecitare la nostra concentrazione sulla ripresa del... Anche con questo, mi piace molto, non so se hai notato la parola d'ordine che utilizza, che credo, se non sbaglio, sia oh.
6: Fine. Sì.
5: Credo che sia.
6: Sì, sì.
5: Oh. È l'unica cosa... Credo che sia
6: minimalista.
5: È un minimalista. Sì, sì, è uno che tende generalmente a ridurre, però è efficacissimo. Esatto. Però è efficacissimo, Massimo, esatto, devo dire. Invece sui messaggi WhatsApp, Ale, scrive,
6: cioè, ce ne sono? Sono
5: vocale, verbalmente, no. Sì, sì, ne ho, io potrei anche fare un file privato.
6: Ah, sì, con tutti.
5: Sì, sì, sono delle cose molto divertenti che andano lui. Allora, Massimo,
6: mandiamone un paio in diretta.
5: No, non è radiofonico quello che dice, anche perché succede spesso quando perde la Juve. Beh, comunque andiamo avanti. Okay. Comunque la questione banalmente oggi è che adesso dovremo andare a parlare molto di Milan, perché quindi inizieremo a farlo con Michael Cuomo di Tele Lombardia, mm-hmm, e poi chiuderemo con Carlo Pellegatti, il quale continua a dire mi chiami sempre quando
6: Ma non è che Milan,
5: se negli ultimi due mesi va così, non è colpa mia, quindi
6: va bene.
5: Ovviamente il tema è anche legato a chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli per voi, chi dovrebbe
6: anche
5: essere
6: quello del Milan, perché
5: dice Antonio, italiano sarebbe l'ideale per il Napoli, c'è solo un problema: riuscirà a gestire l'ambiente?
6: È quello che io mi domando.
5: Napoli,
6: bravo,
5: per dirla,
6: chi è che l'ha detto?
5: Antonio.
6: Ecco, sono d'accordo con Antonio.
5: Napoli, per dirla la trappola continua, è una centrifuga dove tutti parlano di tutti, per non parlare delle trasmissioni sportive locali. Ecco, forse Allegri riuscirebbe a sostenere meglio l'ambiente e la pressione napoletana, anche se però come gioco meglio italiano di lui, meglio italiano, quindi...
6: Sono d'accordissimo con questa analisi
5: di Conte. Sì, però le trasmissioni televisive ci sono anche in Lombardia e tantissime, se per questo anche a Roma, diciamo che
6: no,
5: a Roma è pieno.
6: Non lascia stare l'esempio della intendo dire che gestire la piazza di Napoli per uno come Allegri, che ha le spalle un po' più larghe, per me può essere un po' più facile di italiano. Che secondo me è
5: secondo
6: molto bravo, ma...
5: bravo, ma un gradino sotto.
6: Esatto.
5: È più giochista, ma è meno bravo a gestire un gruppo.
6: Ha meno esperienza, più che altro. E poi sentivo anche dovesse spostarsi un Di Francesco invece a Bologna.
5: Oh, cioè la canzone. Ormai è il nostro modo di fare. Miley Cyrus, Easy Love.

0: fatemi fare i complimenti ad Arnaldi. Io non so come si faccia a parlare male di Arnaldi, io non l'ho mai fatto, come tu ben sai.
1: Che c'è uno che lo conosco, che lo sì, fa sì, sempre, esatto. Ma non mi ricordo bene il nome. Credo che si chiami Carlo.
0: Esatto, non c'entra niente con me. No, devo dire che Arnaldi, che era sotto con Griekspoor 7-6 il tie break, poi ha vinto il secondo 6-3, era sotto addirittura 3 set point contro, li ha eliminati tutti ed è riuscito a breccare, a rimontare Griekspoor, e adesso è sopra con 2-7-1, un bel punteggio, dato un caldo becco in Olanda, in Francia, pare 33-34 gradi.
1: Qua.
0: È come qua, infatti io non ci gioco a tennis oggi pomeriggio. Non so neanche se Michael Cuomo ci gioca a tennis, perché non so se lui non crede nel tennis. No, è uno di quelli che non crede. Michael, ciao, ben trovato.
2: Lapo, facendo sempre la premessa che io ti voglio bene, ma tu dovresti sapere
0: cosa?
2: Che io invece sto cominciando ad appassionarmi di tennis, anche perché
0: il Milan non
1: questa
0: va bene.
1: È una sfida che ti sta lanciando, no, attenzione.
2: No. Perché
1: un derby.
2: Uno degli uomini cui è stato affidato l'AC Milan è stato per un quinquennio l'amministratore delegato.
0: Ah certo, è
2: di
0: vero,
2: ATP.
0: Di ATP hai ragione, è vero.
2: Massimo Calvelli.
0: Sì. E anche con profitto, devo dire. Quindi si spera che almeno lui, uomo ombra, no? Perché adesso potrebbe mettere. Tra l'altro, neanche a dirlo,
2: vedi?
0: Carlo Pellegatti.
1: È uscito dall'ombra più che altro. Perché...
0: Carlo Pellegatti, che sarà con noi tra mezz'ora, è stato un tennista.
1: Sì.
0: Adesso non gioca ancora adesso,
1: sì,
0: ma
1: stato
0: ha vinto tornei.
1: Sì.
0: Ma tutti, è uno di quelli che te la buttava dall'altra parte, non c'era niente da fare. Tutti me lo dicevano sempre. Non ho mai giocato contro di lui, che devo dire, ma gli avrei dato grande soddisfazione perché io ero uno di quelli che faceva serve and volley. E quindi, ovviamente, gli altri dicevano, che bello, che bravo, però gli altri vincevano.
1: Beh, ma potreste fare una sfida, no?
0: Sì, potremmo farla con Carlo.
1: È una bella sfida.
0: Michael, allora, il Milan riparte da... Perché qui c'è da rimettere mano a tutto.
2: Il Milan riparte da... Da cosa il Milan riparte?
0: Sì, prima di
1: tutto. Ecco, questa mi sembra la domanda più opportuna. Il Milan riparte?
0: Sì, sì, è un po' metafisico oggi, Michael, da questo punto di vista.
2: No, il Milan... Non so se il Milan riparte, sinceramente, perché anch'io vorrei ripartire. Ma se poi non ho la macchina e mi sono dimenticato le chiavi a casa, come faccio a ripartire? Quindi la situazione è tragicomica, letteralmente. In questo momento, questa mattina, l'amministratore unico del Milan, cioè Gerry Cardinale, nonché proprietario, ha lasciato Milano, credo direzione New York. Zlatan Ibrahimovic, il suo super consulente, ha lasciato Milano, credo direzione Vienna, non chiedetemi a far cosa, e a casa Milan è passato il glitare a ritirare oggetti preziosi e oggetti personali. Non si è visto nessuno, di fatto stiamo parlando di un club vuoto. Vuoto di idee, vuoto di sentimenti,
0: ma tra l'altro, scusami se aggiungo una cosa al volo, Michael, ma l'idea di mandare via tutti in blocco nell'arco di 24 ore, Tare, Furlani, no, tutta la gente, Allegri, allora il concetto è, va bene, ok, ma se fino a 2 minuti dall'inizio del primo tempo questa idea poteva anche essere totalmente lontana, sembra che sia maturata nell'arco di poche ore, perché non credo che il Milan, se avesse passato, come dire, il turno, se avesse qualche volta vinto col Cagliari e fosse andato in Champions League, a Cardinale sarebbe venuto in mente di mandare via tutti, magari forse un'epurazione, ma non 4 contemporaneamente. Quindi se è un'idea immediata, a me è venuto in mente che sia un'idea di pancia e non ragionata così.
2: No, secondo me invece Lapo è un'idea ragionata. E ti dico la verità, è brutto da dire, io domenica sera, parlando ovunque, non mi ricordo neanche più da dove ho parlato, chi mi abbia chiamato, sicuramente nelle due trasmissioni che tu ben conosci, io ho detto la cosa drammatica, e non temo di essere smentito, è che non tutti sono incazzati per questo risultato fallimentare. E quello che è trapelato ieri da quell'incontro farneticante, immagino Lapo che anche tu abbia letto, sentito e abbia deglutito amarissimo nell'aver visto che questo si è convocato 5 giornalisti selezionati.
0: Sì, certo.
2: No, ecco, in questo pranzo dove è uscito il menù, tutto il menù è uscito, caro Lapo, c'è anche che meno male che è andata così, perché almeno posso intervenire subito e non mi devo tenere un altro anno Allegri. Questo è il pensiero di Gerry Cardinale. Ma dove vuole ripartire il Milan? Il Milan è nelle mani di uno che per 4 anni non è mai esistito e di un altro che l'anno scorso era in prima linea e ha fatto danni, quest'anno è stato dietro le quinte e ha fatto danni, e adesso nel periodo in cui devi preparare la stagione
1: non c'è più nessuno.
2: Va in America a fare l'opinionista di Fox per il mondiale. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Io, Lapo, perdonami, ma non voglio sotto 35 gradi rendere ancora più difficile e amara e stressante la vita dei tifosi che ci stanno ascoltando. Io non vengo qua a raccontarvi favole. Ma neanche se me le raccontassero loro.
1: No, ma io sono d'accordo, io sono d'accordo con quello che tu hai detto, anche perché è una cosa che ho pensato anch'io mentre vedevo la partita appunto tra Milan e Cagliari, che non mi sembrava che ci fosse l'intensità minima proprio per una squadra che deve andare in Champions League, quasi come se ci fosse appunto il desiderio di non andare, perché il fatto di non andare in Champions League sbloccasse delle situazioni che per la proprietà potevano essere difficoltose.
2: Guarda,
1: ecco.
2: Adesso Allegri non è più l'allenatore del Milan e credo che di non fare torti a niente, nessuno, diciamo, raccontando questi retroscena, ma ogni partita Allegri era solito fermarsi 2-3 chiacchiere, no? Ma di campo. Non abbiamo mai parlato di dirigenza, anzi, vi dico la verità, la prima domanda che gli ho fatto domenica sera è: mister, ma la rivedrò? Sì, ci rivedremo ovviamente, almeno che non ci rivediamo in un bar di Piazza 25 Aprile, di sicuro non ci rivediamo.
0: Certo.
2: Detto questo, io gli ho detto: mister, mi perdoni, ma come fai a perdere 2-1 in casa contro il Cagliari in una partita che era una finale e non avere un ammonito? Ora io non è che voglio indurre alla violenza e fare il manifesto della violenza sportiva
1: ma ci sta il tuo ragionamento, assolutamente giustissimo,
2: ma io dico: ma cavolo, ma all'85esimo, ma voglio vedere un giocatore che vada faccia a faccia con Guida, signori, non fraintendetemi per favore, perché proprio tutto quello che sto che voi potreste immaginarvi è lontano dal mio modo di pensare, ma sto parlando di agonismo e di sport. Ma voglio vedere un giocatore che vada da Guida a dirgli: oh, tu mi devi dare 10 minuti di recupero perché questi perdono tempo. Non è violenza, è tenerci alla causa.
1: Più che altro anche gli 8 giocatori del Milan in area di rigore quando il Cagliari segna il gol del 2-1, mi sarei immaginato, ecco, almeno vedere vederli provare ad aggredire il pallone, invece sono stati proprio fermi come delle statuine. E poi chiaramente il Cagliari ha segnato quasi senza volerlo, perché il secondo gol del Cagliari è stato veramente casuale. Vedere quella scena lì a me ha fatto abbastanza riflettere, ecco, al di là degli ammoniti che io condivido con te, però non sono proprio intervenuti, cioè come se non gli interessasse, ecco. Questo è stato l'unico che ci ha provato,
0: la mancanza di quella gara.
2: Ma mancanza di tutto, mancanza di spirito. Ma oggi Matteo Gabbia, voi avete letto i giornali, no? Quello che avete letto sui giornali questa mattina lo avete visto nelle televisioni già ieri sera, perché poi vi dicevo, i menù sono talmente trapelati all'esterno che nel giro di niente li abbiamo trascritti pari pari come in un ristorante stellato. Ma Matteo Gabbia, io ho fatto... Ho vissuto dal vivo 35 partite su 38 quest'anno e ho vissuto dal vivo 35 post partita praticamente in zona spogliatoi su 38. Credo di aver intervistato Matteo Gabbia 10 volte, 10-12 volte, tutte le volte in cui il Milan ha pareggiato o ha perso. Era sempre Matteo Gabbia. Matteo Gabbia l'ho visto con... reduce da un'operazione chirurgica per un'ernia inguinale, l'ho visto in borghese andare nel parcheggio, ho visto un addetto stampa correre verso il parcheggio e tornare su con lui a braccetto per fargli mettere la faccia a seguito di un risultato negativo. Non aveva neanche giocato quella partita. Matteo Gabbia domenica è uscito dallo stadio all'1 di notte, aveva una faccia che credetemi non si poteva descrivere. Matteo Gabbia oggi è escluso da quell'elenco di 4-5 calciatori che Gerry Cardinale ieri avrebbe nominato, senza virgolette, e che giustamente i colleghi hanno fedelmente riportato, è escluso da quei 4-5 calciatori che sarebbero gli unici, a detta del proprietario del Milan, quello che non sa neanche dove sia Milanello, e sono rimasti delusi e ci tenevano alla causa. Ma ragazzi, ma si tratta di oltraggio alla storia del Milan. Questo è un oltraggio alla storia del Milan.
0: Ecco, e questo che io sto... Allora, Michael, abbiamo ancora due minuti, per questo vado dritto. Ma il Milan è sempre stato comunque una squadra anche molto attenta alla pulita, alla stile del gioco. Adesso, al di là delle battute sui giochisti contro i risultatisti, ma viene in mente che qui, per il futuro, sforzandoti non di essere ottimista, perché non ti chiedo di esserlo, ti chiedo di essere realista, al netto di questo momento pesantissimo che possiamo vivere, in questo caso per chi deve raccontare le vicende delle squadre tipo la Juventus, il Milan, così, però chiedo soltanto realisticamente che cosa può accadere per fare in modo che non si possa essere improvvisamente un boomerang, non è come nei mercati che no, c'è l'effetto rimbalzo, ma almeno partire da qualcosa che sia fattibile. Il gioco è uno di questi.
1: Ma se non si sanno i nomi dei...
0: No, ma io sto parlando di nomi.
1: Come fa a risponderti?
0: Ho capito, dirigenti ce ne sono in giro, per esempio.
2: Ma guarda, io posso risponderti sul massimo sistema.
1: Esatto. Ma
2: il massimo sistema è: loro vorrebbero, a loro è piaciuta la favola Como. Ma qualcuno può spiegare a Gerry Cardinale che il Como 5 anni fa era in Serie D e oggi se arriva, non dico sesto, se arriva nono, cioè nella side A della classifica, si fa la maglia celebrativa? Al Milan è successo questo pandemonio per essere arrivato a un punto dal quarto posto. Cioè, qui il Milan è un altro pianeta rispetto al Como e tu stai emulando il Como.
0: In ultimo,
2: con tutto il rispetto,
0: no, ma infatti sono d'accordo.
2: È come se l'Apo De Carlo, e poi è vero che da tutti c'è da imparare, ma è come se l'Apo De Carlo, dopo 20 anni di carriera, andasse a imparare qualcosa da chi è iniziato a fare questo mestiere da un giorno.
0: Tanto ti chiedo, sono 30, non sa mai nella vita,
1: ma perché voleva ringiovanirti? Per quello ha detto 20.
2: L'Apo, guarda, la tua grande fortuna è che seguendo una squadra lineare,
0: da qualche anno.
2: Sei ringiovanito.
1: Ha fatto 30 anni invecchiare veramente, perché sì, veramente, cioè, 3 scudetti in 30 anni e ho visto vincere la
2: Serie. Io ho 30 anni, non di carriera, di carte d'identità, ma seguendo il Milan negli ultimi 12-13 anni, cioè praticamente non ero neanche maggiorenne, io di fatto mi sento un sessantenne in stato avanzato, già i dolori alla schiena, lo stress. Sono ridotto malissimo. Lapo, il tuo segreto è l'Inter.
0: Perfetto, allora che non è proprio esattamente così, ma comunque forse è il tennis che mi sente, che visto che ne sto vedendo a mani basse, adesso vedo tutto, ma al di là del fatto che la squadra di calcio ti invecchia e l'altra ingiovanisce, io solo quello ti voglio chiedere: che cosa può essere successo nelle ultime 12-13 giornate per avere un rendimento di un tipo e pur giocando in modo identico averne un altro? Perché Modric non si è fatto male, ma è calato di rendimento forse, oppure ci sono altre cose, ma qualcosa deve essere accaduto nell'atteggiamento che la squadra ha avuto. Io parlo delle ultime 12-13 giornate, degli ultimi 2 mesi del Milan, secondo te?
1: Cioè, tu ti riferisci alle telefonate eventuali di Ibrahimovic, quindi ai giocatori?
0: Anche, per esempio.
2: No, il campionato del Milan svolta, adesso qui rischio di sembrare ridicolo, ma capitemi bene, il campionato del Milan svolta a Kalulu Bastoni. Il campionato del Milan svolta a Kalulu Bastoni perché in quel momento Allegri dice: signori, tra i due litiganti il terzo può godere. I due litiganti erano Inter e Juventus. Il terzo può godere. Facciamoci i fatti nostri e non rompiamo le scatole. Stiamo zitti, muti, nascosti sotto le scrivanie. In quei giorni, che rileggerlo adesso fa sorridere e anche un po' imbarazzo, in quei giorni esce la prima pagina della Gazzetta dello Sport: il Milan si fa sentire con l'AIA. Vi ricordate?
0: Mm-hmm.
2: Sì. Lì hai dato alibi ai giocatori e lì c'è la prima frizione vera e forte tra Allegri e la società. Dai alibi ai giocatori. I giocatori percepiscono che l'allenatore è contro la società, perché tu hai un allenatore che viene nello spogliatoio e ti dice: mi raccomando, quello che dice quello lì, non lo chiama neanche per nome o non lo chiama neanche come carica, quello che vi dice quello lì non ascoltatelo. Nel mentre si sono fatti passatemi il termine sportivo, la guerra mediatica, uno con la Gazzetta, l'altro col Corriere dello Sport. parlo di Allegri e Furlani, sì, in tutto questo Ibrahimovic godeva perché non li poteva vedere entrambi, quindi godeva dall'esterno, che bello. E infatti tra i due litiganti il terzo goduto cosa ha fatto? Ha messo Allegri contro i giocatori, non si è arrivati al risultato e si è ripreso in mano il Milan. Ma capite che, cioè, che questo non è calcio ma è un giallo?
0: Mm-hmm. Sì, Michael,
1: confermi quello che abbiamo sospettato prima.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Io nel riportare tutto
0: 30
2: questo
0: secondi,
2: al direttore
0: Michael,
2: Fabio Ravezzani.
0: 30 secondi, scusi, dicevi.
2: Sì, no, dico solo che io nel riportare tutto questo al direttore Fabio Ravezzani mi sono sentito un piccolo investigatore, e almeno questo mi ha dato un po' di animo.
0: Michael Cuomo, che sarà in diretta stasera.
2: Sarò in diretta domani sera.
0: Domani sera, no, allora non ti becco domani, ti becco stasera, non so con chi sarò. Va bene, allora Michael, a questo punto noi ci sentiamo presto, magari sperando di sentirti anche un pochino più su di morale. Intanto grazie a te e a prestissimo. Ciao a te, ciao Michael.
2: È sempre un piacere.
1: Anche
2: ciao.
1: Te, grazie
2: ciao,
1: mille, ciao, ciao. A presto.
0: Siamo arrivati alle 14:54, ci ascoltiamo una canzone dei Cooks che si chiama Junk of the Heart e poi chiudiamo io e Tommaso, non solo sul mio.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Allora, al Napoli sì, vedo bene italiano. Al Milan io manderei via Ibrahimovic, secondo me non va bene assolutamente. Sono contento per il Como, anche se secondo me forse, diciamo, era meglio che partisse dall'Europa League, ma vedevo bene la Juve. Un saluto, Marco da Spezia.
1: Buongiorno a tutti, la mia vuole essere solo una provocazione. Mi piacerebbe vedere un fondo di investimento italiano che va in America e acquisisce una squadra di baseball, senza che questi non capiscano un cavolo di baseball. Ma come si fa ad andare avanti così? Buongiorno a tutti, Renato, interista.
2: Questa è la, insomma, diciamo che adesso non mi viene, cioè mi viene in mente un fondo di investimento perché ne conosco uno bello, si prende i New York Jets.
3: Sì, esatto. E poi c'è, no, però la realtà è che purtroppo noi sono sempre le persone alla fine che fanno le società, perché i fondi di investimento hanno comprato anche tutto il calcio inglese ormai, quindi non è che il problema siano loro, il problema è che bisogna poi essere capaci di scegliere le persone giuste alla guida. Guardate il Manchester United, il Chelsea, quando hanno cambiato proprietà, hanno cambiato le persone, sono crollate anche loro, quindi non è necessariamente il problema dei fondi di investimento. Su Ibrahimovic l'Apo non sappiamo più come dirlo, cioè purtroppo non è che lo possono mandare via, perché lui è non lavora neanche nel Milan, quindi non è che puoi mandarlo via dal Milan, lui è l'advisor che...
2: E se facessero 12 mondiali potrebbero fargli fare 12 telecronaca, così almeno fa 12 volte 12 il telecronista.
3: Il problema del Milan è che adesso c'è bisogno di capire chi dovrà costruire.
2: Allora, naturalmente lo dico agli ascoltatori, noi ci stiamo occupando molto del Milan, lo dico perché noi siamo in tutta Italia, però in questo momento è la squadra del cioè la squadra molto importante, se ne sta occupando, c'è sempre il rischio che qualcuno magari dica no, però insomma ho parlato più di quello,
3: ma perché la Juventus sembra che alla fine non cambi nulla, per cui che rimarrà tutto così
2: oppure invece al contrario il Milan gattopardescamente non cambia tutto per non cambiare nulla.
3: Bisogna capire che cosa succederà, però
2: mentre
3: il Milan sicuramente
2: sul Napoli mi pare che virino un po' tutti su italiano, mi pare che tutti stiano dando la sensazione di italiano,
3: i nostri ascoltatori intendo,
2: non dico che è un plebiscito ma poco ci manca e quindi
3: comprensibile.
2: Io onestamente non sono forse perché non sono un fan di italiano,
3: no, neanche io, ma
2: però con tutto, cioè nel senso grande stima, non è che sto parlando di grandi allenatori, però se il Napoli oggi appartiene all'elite del calcio italiano / europeo, nel momento in cui però deve affermarsi, cioè il Napoli deve anche fare un salto di qualità dal punto di vista europeo,
3: bravo,
2: perché non lo fa mai. Allora la questione è una volta perché c'è Conte, l'altra volta perché il Napoli viene dalle rovine, prima De Laurentiis ha fatto un miracolo, però il Napoli deve chiedersi di più. La Roma ha fatto delle imprese straordinarie in Champions, in Europa in questi anni, quindi non è che partiva da una stazione migliore del Napoli.
3: Ma quindi tu lo dici perché preferiresti Allegri rispetto ai due nomi?
2: No. Non né italiano né Allegri.
3: Mancini
2: piuttosto, sì, Mancini subito, all'istante.
3: Vabbè, Mancini è bravo anche a me,
2: proprio all'istante metto Mancini. Sono le 15,
3: devo andare là.
2: Nella vita tutto
3: proseguiremo domani,
2: vabbè, se la metti così vabbè, d'accordo. E allora noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con il notiziario di Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha poi ammonito Orsini. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti: Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
2: Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre proseguono i raid israeliani in Libano. Nella notte un attacco aereo ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione dei droni di Hezbollah. Questa mattina nuove vittime anche tra le macerie di Gaza, almeno 5 morti in un raid con droni lanciato dalle forze di Tel Aviv. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Allora, intanto aggiornamento dal Roland Garros, dove c'è il nostro Arnaldi che è impegnato contro Grixpor. Ebbene, siamo sul punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 4-2 per Arnaldi. Quindi, dopo il primo set perso al tiebreak, ha rimontato, adesso sta avanti anche nel quarto set, che potrebbe essere quello decisivo. Quindi, molto bene, molto bene. Allora, direi che siamo a posto, e quindi direi che la colonia italiana che è andata in Francia mi pare che stia dando degli ottimi sensazioni, perché mi pare che un po' tutti si comportino bene, almeno il primo turno, poi c'è il secondo, il terzo, però intanto diciamo che Cina, Berrettini, anche Sonego che ha fatto una partita fantastica contro il Ber. Adesso stasera ci sarà Sinner che scenderà in campo e poi alle 16:40, diciamo più facilmente alle 17, scenderà in campo Luciano Darderi contro Hofner, giocatore austriaco abbastanza temibile. Tra poco invece andremo a parlare con Carlo Pellegatti, ovviamente chiudiamo il cerchio del Milan con lui, anche perché poi appunto andremo al tennis e poi sul calcio mercato e chiuderemo con il ciclismo. Adesso Miles Smith con Hold Me in the Dark.

0: E allora di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, 15-10 minuti con la presenza di Carlo Pelegatti che ci ha raggiunto. Carlo, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, momenti difficilissimi, forse non so se sia il periodo peggiore dagli anni 80 del Milan, penso di sì, ma questa è la mia opinione, non tanto per quello che è successo in questo finale di stagione, quanto piuttosto per quello che è il possibile futuro, perché a chi è in mano il Milan che forse fa temere di più.
1: Ma guarda, chi ha in mano il Milan? Adesso che tu hai detto degli anni 80, io questi tre anni li considero i più brutti della storia del Milan per tutto quello che è successo, indipendentemente dai risultati, perché i risultati nello sport capita, vinci, perdi, ma proprio per tutto quello che è successo intorno. Faccio fatica, lo dico a te, dobbiamo guardare avanti, ma faccio fatica a guardare avanti perché lo shock delle ultime domeniche, soprattutto l'ultimo, sarà difficile. Personalmente, ma questa è una mia sensazione, ho sofferto, ero amareggiato, ho sofferto molto più domenica che quando si è andati in B l'anno di Cesena, dove il Milan dignitosamente aveva lottato fino alla fine, allora ti dico questo, te lo metti scritto: se il Milan di Cesena con Antonelli, Maldera, eccetera, Jordan, avesse giocato con il Cagliari, avrebbe vinto. Te lo dico.
0: Beh, infatti col Cesena vinse 3-2 il Milan.
1: Certo, perdeva 2-0, ha reagito, e quindi cosa che non è avvenuta l'altro giorno. Quindi questo è il passato. Per quello che riguarda il futuro, adesso la proprietà non cambia, no? Rimane Cardinale. Cardinale dice: ho sbagliato, ed è già importante che lo dica, ho sbagliato perché ho delegato, ho sbagliato a delegare, mi prendo io e affido a Ibra. E adesso se Ibra è bravo, non lui, a scegliere, loro sono bravi a scegliere gli uomini, con Calvelli ovviamente, e scelgono un buon amministratore delegato, un buon allenatore, un buon direttore sportivo, chiaro che tanto il denaro che c'è è quello, non è che improvvisamente raddoppiano le cifre. Ma voglio ricordare, me lo ricordava il mio amico Luca Diddi, che da Cugna, e tu penso che tu sia d'accordo, che è uno dei centrocampisti più bravi,
0: sì,
1: che ci sia, non è,
0: al Como, ecco, ha fatto delle cose buone,
1: 500.000 euro, quindi voglio dire, se tu vai a prendere anche i giocatori, chiaro che poi servono i campioni, ma questo è un discorso che è un po' un discorso generale che attraversa tutti, bisogna essere bravi. Peccato che non siamo, che il Milan per il secondo anno consecutivo non sia in Champions League, questo è chiaro.
0: La lettura generale è che adesso oggi sul Corriere della Sera, un po' stranunato, leggevo che adesso nascerà il vero Milan, quello di Cardinale, ma sinceramente bisogna capire se siamo, cioè, bisogna essere realisti, quindi non state tenendo di essere negativi, come immagino si possa essere, pessimisti, cupi, in casi di questo genere, oppure anche esageratamente ottimisti. Realisticamente oggi che cosa pensi che serva, più cosa, chi pensi che possa fare bene, considerando che Cardinale è sempre là, Ibrahimovic è sempre qua, o almeno c'è e non c'è, a intermittenza, e quindi cambiando il numero, il nome dei personaggi può cambiare in qualche modo, un minimo, la storia del Milan?
1: Io penso di sì, voglio dire, adesso se si parte come si era partito gli anni, arriva al fondo tutto un disastro, no, il fondo con gli uomini giusti, Gazzidis, Maldini, Massara, è arrivato primo in Italia e quarto in Europa, e voglio ricordare che con l'Inter abbiamo giocato senza Leao. Avremmo perso lo stesso? Sì, forse, ma avrei preferito giocare con Leao. Quindi era un fondo, non è che avevamo un presidente, era un fondo. Quindi anche qui speriamo che scelgano, è inutile dire tanto, è come quando Lapo ti dicono ma tu hai chiesto questo qui se arriva questo giocatore? Ma ha detto no. Ma tanto cosa doveva dirti? Allora tanto vale non chiederglielo, certo. È qui la stessa cosa,
0: certo.
1: Sai quando ti rispondo vabbè, ma tanto cosa doveva dirti? Allora non chiediamo niente. Se arrivano delle figure giuste con una e prendono dei giocatori funzionali a queste figure giuste, e speriamo di veder giocare meglio e che il Milan possa crescere. Cioè, d'altra parte, che cosa ti devo dire io? No, no, e tanto se c'è Cardinale è tutto un disastro, non lo so, sarà tutto un disastro. Se arrivano le figure giuste vinceremo tutto, no. E in questo momento c'è un cambiamento, siamo inermi noi, noi guardiamo, osserviamo e dobbiamo sperare che prendano le persone giuste. Che cosa dobbiamo fare? Tanto non è che Cardinale va, non va, e finché non va speriamo che scelga persone giuste. Fino adesso tutte le sue mosse sono state sbagliate. Tutte tre anni sbagliate. Dice: ho capito, adesso diventa il mio Milan, come ha letto sul Corriere. Bene, che cosa gli vuoi dire? Bene, speriamo che tu abbia capito dagli errori. Che cosa vuoi che ti dica?
0: Allora, intanto quello che bisogna anche considerare è che il Milan, dicevo prima, è il manico che è Cardinale, il quale insomma non mi pare che voglia fare aumenti di capitale, voglia continuare a fare player trading. Ibrahimovic ha più o meno le stesse idee, quindi la questione è: tu che tipo di allenatore andresti a prendere? Tipo, non ho detto il nome, ma proprio un tipo di allenatore, cioè giochista?
1: No, non lo dico, non lo dico io, lo dicono loro, vogliono, sono su Iraola,
0: sì.
1: Un allenatore bravo del Bournemouth, esatto. O Xavi, quindi vogliono, siamo passati da un gioco pragmatico, quello di Massimiliano Allegri, a un gioco costruito, più moderno, più intenso sulla carta. Chiaro che visti i giocatori del Milan li devi trasformare, perché è proprio tutto quello che l'intensità, la velocità, i piedi, quindi si deve prendere. Questi giocatori non possono essere la base, possono essere le alternative a delle basi. E quindi ci si spera, dovrebbe piace Big Iristain come direttore sportivo, c'è, quindi può essere lui. Un CEO, abbiamo letto, di questo Edwards del Liverpool. E è chiaro che Lapo, quando cambi così, è chiaro che non hai delle certezze. E rimane il rimpianto, ma con i rimpianti non si va avanti. Che tu ormai hai ricostruito una squadra e bastavano dei ritocchi, non l'hanno fatto, è stato un disastro, ha mandato via secondo me il più grande colpevole, che è Giorgio Furlani, che chiaramente tu mi dirai sì, ma anche lui non è che avesse le mani libere, poteva comprare eccetera eccetera, ma ha commesso una serie tremenda di errori, dividendo secondo me dividendo la società, che è la notte di lunghi coltelli a confronto, erano un gruppo di amici che beveva al bar. E quindi, perché erano tutti contro tutti, uomo divisivo, Ibrahimovic c'è anche lui, e non unisce, adesso speriamo che si cambi. Non abbiamo altro a sperare, non è che guardiamo, osserviamo.
0: Ma non possiamo fare altro. Il destino di Leao, infine, per chiudere l'ultima domanda,
1: penso che sia duramente sul mercato, sarei sorpreso, a meno che non ci sia uno straccio di offerta, a meno che proprio ci sia niente. È sicuramente lui, come Fofana, come Tomori, come Loftus-Cheek, vogliono tenere Nkunku e Pulisic, per darti dei nomi, e il resto vogliono parlare con Rabiot e Modric, soprattutto con Modric, Cardinale lo vorrebbe tenere, questo per quello che riguarda i nomi. Temo che Pavlovic serva per portare a casa denaro, temo, e però se vendi Pavlovic devi pigliare un altro come Pavlovic, quindi boh. E quindi questa è la situazione.
0: Carlo, ti ringrazio moltissimo intanto, e vedremo di sentirci più avanti, magari con qualcosa di più, come dire, concreto e pratico nel nuovo Milan.
1: Io direi che ci sentiamo fra una decina di giorni,
0: sì.
1: Possiamo ragionare sui nomi che sono arrivati o stanno per arrivare.
0: Grazie a Carlo Pellegatti, a te, a prestissimo. Ciao Carlo, grazie ancora. Noi adesso andiamo avanti, vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622 con i vostri vocali. Ora 30 Seconds to Mars.

0: doppia bella è che appunto Arnaldi mi ha passato il turno contro Grigspor. È un new Arnaldi quello che stiamo vedendo, che da ormai un mese sta mostrando di avere un tennis finalmente efficace all'altezza del suo livello, perché era già un anno che non si vedeva Arnaldi, adesso invece è tornato a essere un giocatore importante. Battere Grigspor, numero 29 del tabellone, beh, direi che, come dicono quelli molto tecnici, è tanta roba, come dicono. E allora andiamo da Gian Domenico Tiseo. Ciao Gian Domenico, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, intanto partirei proprio da lui, da Arnaldi, che davvero sembra un altro giocatore. Tutto è nato con un challenger, dopo che praticamente aveva passato l'intera stagione, questa e anche la scorsa, a perdere i primi turni, ad andare veramente male, e poi improvvisamente, voilà, è sbocciato finalmente, è guarito dal dolore al piede, ed eccoci qua.
1: Sì, è il bello del tennis, che veramente ci vuole pochissimo, tra virgolette, per ritrovare un po' lo smalto, o meglio la terra, il percorso perduto, perché di fatto è proprio attraverso il challenger che tu ricordavi, cioè il challenger di Cagliari, vinto tra l'altro da Arnaldi, che insomma il gioco del vigore ha ripreso vita. Già l'avevamo visto nella partita contro Hodar a Roma, persa sia al terzo set, però esprimendo un ottimo livello, e in questa circostanza a Parigi, al Roland Garros, contro un avversario che in passato comunque aveva giocato anche piuttosto bene su questi campi, che sono un po' più veloci rispetto a quelli di Roma, è una vittoria pesante, è una vittoria del fatto che lui, come dicevi tu, si sta ritrovando, forse sta anche evolvendo sotto la guida di Fabio Colangelo, e quindi ecco, sono ottime notizie per lui.
0: Ecco, oltre ad Arnaldi, molto bene tutti: Berrettini, Cina, cioè, devo dire Sonego, che ha fatto una rimonta fantastica con l'Herbert. Partirei però da Cina, perché adesso in questa fase della sua carriera ha raggiunto il traguardo più importante: entrare in uno slam, superare le qualificazioni, addirittura vincere il primo turno contro un avversario durissimo come Opelka, che è vero che se incontri a Wimbledon tanti saluti, ma Roland Garros, incontrare uno come lui, che è un gigante, insomma, un Marcantonio di 2 metri e passa, che però insomma battilo intanto a quell'età.
1: E poi dall'altro, come dicevo, condizioni di campo molto veloci rispetto a quelle consuete per un campo intero, perché il caldo anomalo di questi giorni a Parigi sta avendo anche delle conseguenze sul gioco, perché appunto la palla rimbalza molto di più ed è difficile soprattutto rispondere a dei servizi come quelli di Opelka, specialmente per un giocatore come Cina, che non ha una grandissima esperienza per usare un eufemismo. Quindi

0: vinto in quella maniera al quinto set, avendo grandissima lucidità da questo punto di vista, credo che sia una vittoria pesante, ancora di più rispetto a quella che può rappresentare il singolo match. È proprio un discorso di convinzione e di consapevolezza rispetto al percorso che questo ragazzo si accinge ad affrontare.
1: Quindi ti aspetti adesso che ci sia una crescita di fatto da parte sua? Cioè, ora il torneo può darsi che si chiuda già al secondo turno, però
0: sì,
1: ha già fatto tantissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi pare che ecco, è una crescita. Dimmi, scusami.
0: È una vittoria che può dargli convinzione rispetto al lavoro che sta facendo col padre Francesco, che ha una grande esperienza avendo allenato anche lui Roberta Vinci in passato, quindi è un po', sono un po' quelle partite che ti servono per avere la prova del fuoco, ecco, diciamolo così, e non lo dico solo per gli altri temperature a Parigi, ma anche perché oggettivamente l'avversario richiedeva una prova di maturità che Cina ha dimostrato.
1: D'altra parte Berrettini mi ha battuto Fuksovic, anche lui non così facile da battere, oltretutto in rimonta, ora c'è Rinderknecht, tra l'altro c'è un clima torrido, sembra di giocare praticamente, non lo so, ad agosto in Sicilia, non so come posso dire, peggio di
0: Palermo
1: sì. Dove io ho provato il maggior caldo della mia vita e sono stato anche in Egitto per tanti mesi nella mia vita, perciò quello è impressionante. Allora ti chiedo se Berrettini, al di là delle condizioni, insomma, può battere Rinderknecht, che tra l'altro è padrone di casa, è il numero 22 del tabellone ed avversario più o meno alla portata, mi pare che ci sia sempre stato grande equilibrio tra i due.
0: Beh, diciamo che sono due giocatori molto simili, perché non prediligono tanto gli scambi lunghi, per cui se Berrettini dovesse essere un po' quello che ha chiuso la partita contro Fuksovic, può avere delle possibilità. E poi io credo che ci sia anche magari, ecco, uno spirito di rivalsa, perché l'unico precedente che c'è stato risale agli US Open nel 2023, quando purtroppo Matteo Berrettini fu costretto al ritiro per un problema alla caviglia, per una distorsione, e quindi ecco, magari anche quel brutto ricordo può essere una motivazione in più per battere Rinderknecht e quindi continuare nella propria corsa a Parigi.
1: Ecco, poi dall'altra parte ci sono anche altre vittorie. Sonego, anche lui ha ottenuto un risultato importante. Il fatto che lui abbia comunque fatto una partita che è durata tantissimo, è finita al quinto set, durissima, come quella di Cina, e l'abbia spuntata, è molto importante, anche se adesso dovrebbe essere teoricamente come dire, eliminato, perché c'è Tommy Paul che mi sembra anche in un momento di forma importante.
0: Beh, allora, sicuramente anche per lui la vittoria era importante, perché veniva da un periodo difficile, lui ha avuto dei problemi al polso e quindi aveva bisogno anche lui di una vittoria di questo genere. Per di più in un contesto non facilissimo, perché il tifo parigino non è proprio, come dire,
1: non è come quello tedesco, non è come quello tedesco.
0: No, non è esattamente, per cui il fatto di essere riuscito comunque a non farsi condizionare più di tanto da quel contesto, secondo me è una dimostrazione di forza. Chiaramente contro Paul parte sfavorito, perché Paul su questi campi può giocare molto bene, però ecco, parte sfavorito, quindi di solito Sonego quando parte sfavorito gioca meglio, conoscendo le sue caratteristiche, e se dovesse riuscire a portare in lotta, chissà mai, quindi magari ecco, potrebbe essere una sorpresa. Di sicuro, ripeto, la vittoria contro Herbert può essere pesante non soltanto per il percorso qui a Parigi, ma anche per la prosecuzione del 2026.
1: La Cocciaretto scende in campo nel campo femminile oggi pomeriggio intorno alle 15:30, anche, scusatemi, alle 16 contro la Kovaeva. Intanto la Paolini è passato il turno, poi bisogna vedere anche naturalmente le altre italiane, ma insomma la Paolini più vince meglio è nel frattempo.
0: Ma sicuramente sì, poi ha fatto anche una scelta secondo me condivisibile, cioè quella di concentrarsi esclusivamente sul singolare, visto che era anche reduce da un problema al piede che l'ha costretta proprio a rinunciare al doppio a Roma, quindi il fatto di concentrare tutte quante le sue energie semplicemente sul singolo secondo me è una decisione piuttosto saggia. Aver vinto il primo turno contro una giocatrice scomoda come l'Ucraina credo che sia molto importante anche per lei. Chiaramente ha un percorso a Parigi impegnativo, perché veramente non sarà facile pensare di arrivare alla seconda settimana, però ecco, sicuramente aver vinto la prima partita così è un'iniezione di fiducia. Poi sappiamo com'è nel tennis, facendo il discorso di Arnaldi di prima, basta veramente poco per ritrovare la strada.
1: Come mai Tyra Grant non è al Roland Garros? Perché non
0: perché,
1: è
0: pensato, per un discorso di classifica, perché appunto siccome c'era una deadline che poteva portare quindi a selezionare le giocatrici entro una certa classifica, quando Tyra Grant quindi ha fatto il suo salto di qualità era tra virgolette troppo tardi rispetto a quello che richiedeva la qualificazione al tabellone cadetto del Roland Garros. Tutto qua.
1: Molto bene, allora Gian Domenico ti lascio andare, noi ci ritroveremo molto presto perché Roland Garros va avanti e speriamo ci porti altre soddisfazioni, per cui grazie a te Gian Domenico, prestissimo.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: a te, grazie ancora. 15:30, tra poco calciomercato e Giro d'Italia, rimanete con noi qua su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Siamo alle 15.32, Lapo De Carlo, che sono io con voi fino alle 16 con Sport Club, c'è Massimo Tedesco in regia, c'è Michele Ceci in redazione. Noi torneremo tra poco con voi e andremo a parlare di calciomercato, lo faremo con Nicolò Ceccarini, direttore di tutto il mercato web, e poi andremo da Pietro Pisaneschi di Eurosport, con il quale andremo a fare il punto sul Giro d'Italia, 16ª tappa con Ciccone e altri 4 in fuga, con 1:40 di distacco sul gruppo, per cui promette bene. Tra pochissimo andremo a parlarne, rimanete con noi. Adesso una canzone, quella di Eagle Eye Cherry, questa è Save Tonight, il nostro numero 334 11 11 622.

0: abbondantemente occupati di Milan oggi, per cui eviterei, nel senso che più o meno, a meno che Nicolò Ceccarini non ci riveli qualcosa di sconvolgente, e Nicolò Ceccarini, che ho conosciuto prima, direttore di tutto il mercato web, espertissimo in tutte quelle che sono le mosse, le cose, quindi visto che ho già un po' di domande per lui, gliele porrei. Ciao Nicolò, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ci sono cose sconvolgenti che non ci aspettiamo sul Milan, oppure Iraola, no, basta, cioè, quindi possiamo andare dritto.
1: No, non ci sono cose sconvolgenti rispetto a tutto quello che è già uscito, okay. Però mi è piaciuto molto quello che ha fatto il Milan, nel senso che poi mi dispiace per chi ha, in questo momento ha subito determinate decisioni, però l'operatività di Cardinale francamente è stata di grande tempismo, questo va a dire. Poi può dispiacere umanamente per Allegri, per Tare, che io conosco personalmente, che per me sono dei grandi professionisti, però la rapidità con la quale il Milan ha deciso di cambiare pagina non è da tutti.
0: Io sono un po' meno d'accordo, non peraltro, ma poi dopo è un discorso, se non hai poi delle alternative immediate, però siccome mi pare che l'alternativa forse ce l'ha, perché Iraola, adesso vedremo, però vedremo, insomma, assolutamente. Senti Nicolò.
1: Beh, comunque c'è da rifare anche l'asset sportivo, perché non c'è più Furlane, non c'è più Tare, quindi dovranno prendere anche un direttore sportivo, non c'è più Moncada, evidentemente lui aveva un piano A e un piano B e forse lo scopriremo, cioè piano A con la Champions e piano B senza Champions.
0: Senti, vado subito a Napoli. Conte, sì. La via, e al posto di Conte più italiano, più Allegri, più un terzo incomodo?
1: Ma guarda, io ho fatto da pochi minuti un video su TMV proprio dicendo i pro e i contro di questa possibile scelta di Aurelio De Laurentiis. Io credo che oggi per mille motivi sia più in vantaggio italiano rispetto ad Allegri, ma perché Allegri è più una linea di continuità con Conte, mentre per quanto riguarda italiano sarebbe un uovo che avanza nel senso di fare un Napoli magari anche più spumeggiante sotto il profilo del gioco. Certo, italiano viene dagli ultimi 5 anni molto buoni, perché ne ha fatti 3 con la Fiorentina, 2 col Bologna, ha vinto la Coppa Italia, e la piazza è importante, la pressione sarà enorme. Nel caso in cui, però, forse credo che De Laurentiis oggi, anche in virtù del fatto che vuole abbassare il monte ingaggi, l'idea di mettere, no, diciamo, molti under 25 in squadra, quindi abbassare anche il livello dell'età e tutto quanto, forse la scelta può ricadere proprio per questo motivo qui, per una sorta di discontinuità con il passato su Vincenzo Italiano. Ecco, la domanda è già pronto per una piazza come Napoli, che negli ultimi 4 anni ha vinto uno scudetto ed è arrivata anche seconda quest'anno dopo aver vinto anche una Supercoppa? Perché è un bel test anche per lui, perché un conto è stare in certe società dove naturalmente non ti chiedono per forza il risultato, un conto è chiaramente vai a allenare il Napoli, non puoi non arrivare nelle prime 4.
0: Senti, invece, vabbè, poi naturalmente il Napoli dovremmo capire anche cosa intende fare con altri giocatori, perché è una squadra che l'anno prossimo intende fare svilupparsi, nel senso che poi Lukaku, tanti saluti a questo punto, e poi bisogna capire con De Bruyne, almeno credo, poi magari...
1: Sì. Ma magari De Bruyne potrebbe farsi un altro anno, poi chiaramente faranno delle scelte diverse, insomma l'organico del Napoli, io per esempio Lang penso che rientrerà e che lo terranno. Alisson Santos rientra un po' in questa logica, se poi dopo a centrocampo qualcun altro partirà, per me potrebbe uscire Lobotka, magari Anguissa è un punto di domanda, comunque i giocatori loro ce l'hanno, la squadra è forte perché comunque a livello anche difensivo il Napoli è un grande gruppo, cioè quest'anno probabilmente avrebbe lottato fino alla fine con l'Inter per lo scudetto se non avesse avuto tutte quelle problematiche di infortuni, anche se è vero che poi insomma è uscito subito dalla Champions e questo in parte ha pareggiato le assenze per infortunio. Comunque io credo che questa squadra sia già anche l'anno prossimo una delle più forti in assoluto, quindi per me il Napoli, al di là di quello che faranno, parte nella prima griglia, cioè nella prima fascia.
0: Cosa fa la Roma per crescere, e anche considerando che entro il 30 giugno deve incamerare soldi?
1: Sì, però insomma la Champions League gli dà tanta energia, perché la Champions League, 60 milioni che arrivano, gli permette già di respirare, perché se non fosse arrivata la Champions League sarebbero stati... Cioè secondo me, per esempio, un giocatore come Kone adesso non sono obbligati a venderlo nel caso entro il 30 di giugno, ma magari lo possono vendere anche dopo quello che sarà il Mondiale, no? Credo che questo sia un po' l'obiettivo da parte della Roma nel caso dovesse fare una cessione di questo tipo. Io credo che questa sia stata una manna dal cielo, non manna direttore sportivo del Napoli, ma una manna nel vero senso economico, e con Gasperini molto bravo, perché alla fine hanno indovinato l'attaccante centrale, credo che arriverà Tony D'Amico come direttore sportivo e penso che il progetto Gasperini è destinato a decollare anche nei prossimi anni, quindi faranno una buona squadra con Dybala che magari potrebbe anche restare con il rinnovo
0: Gasperini
1: del contratto.
0: Gasperini pensa di sì, Gasperini pensa che Dybala potrebbe restare, si è speso molto lui, eh?
1: Sì, magari potrebbe uscire su Le. Nel caso potrebbe, anche se poi loro perderanno il Sharawi, comunque mi sembra che questo sia l'anno in cui si valuterà meglio la Roma.
0: Veniamo adesso all'Inter che era più avanti degli altri, ha già fatto delle scelte, sembra aver iniziato a puntare forti su Palestra. Confermi che avrebbe offerto all'Atalanta già 40 milioni più 5 di bonus?
1: Scusami, ti ho perso l'audio, è andato via, dicevi?
0: Ho detto, l'Inter sarebbe forte su Palestra. Confermi che avrebbe offerto 40 milioni più 5 di bonus all'Atalanta?
1: Mi viene da sorridere sui 40 più 5 perché erano i soldi, no, che avevano offerto per Lukman.
0: Esatto.
1: I soldi che avevano offerti per Kone. Sembra, no, che ci sia l'offerta prestampata per certi tipi di giocatori. Ma loro che vogliono Palestra, l'Apo è fuori discussione. E credo che Palestra sarebbe ben felice di vestire la maglia dell'Inter. Vediamo un po' come va a finire anche la questione di Dumfries, perché lui ha questa clausola rescissoria. Se dovessero naturalmente arrivare anche i 25 milioni di euro di Dumfries, l'offerta, sai, meno di questa, allora io non so se l'hanno fatta l'offerta, però è comunque un'offerta secondo me già congrua, anche se l'Atalanta, cioè se ci pensi bene, ha già venduto praticamente Ederson a 50 milioni al Manchester United e se vende anche Palestra a 40 più bonus incassa subito pronti attenti via 100 milioni, cioè vendendo un giocatore non ha mai utilizzato, se ci pensi bene, perché poi alla fine l'ha dato in prestito al Cagliari e quindi è come se fosse nemmeno passato dall'Atalanta. Potrebbero non essere sufficienti almeno inizialmente, ma magari più avanti nel mercato potrebbero abbassare le richieste, la dirigenza. Ecco, dipende molto anche da quello che vogliono fare loro a Bergamo, perché ora arriverà Giunta, arriverà Sarri, quindi ci sarà sicuramente anche un cambio e due cessioni del genere ti cambiano tutto, perché ti portano 95 milioni di euro per fare una grandissima squadra nel caso.
0: Senti, c'è da chiedere anche per la Juventus, perché Spalletti sembra proprio che rimanga, ma poi dopodiché la Juventus deve cambiare, perché c'erano tanti nomi, si parlava molto di personalità da parte di Spalletti e quindi mi chiedo chi possa portarla se non grandi vecchi tipo Lewandowski.
1: Io credo che Spalletti sia stato chiarissimo, cioè lui è arrivato in corsa, ha accettato quello che è successo a gennaio e ora ha fatto capire a John Elkann, ha detto non che comando io, ma che almeno comandi le operazioni di mercato io, poi è chiaro che dovranno essere dirigenti a portare avanti certi discorsi, però non che sia come lì a dirigere la danza, ecco, questo è quello che Spalletti ha detto in maniera molto chiara. Secondo me l'ha fatto capire anche alla società e credo che John Elkann gli voglia assolutamente dare fiducia. Io credo che a questo punto potrebbero rimanere tutti, sembrava, no, che dovesse andare via Comolli, ho forti dubbi che Comolli vada via, magari un po' più ridimensionato nel ruolo di mercato, aumentare il potere di Spalletti, di Chiellini e secondo me ritornerà anche Tognozzi e sarà questa l'area sportiva della Juve. Spalletti non ha intenzione di dimettersi, l'idea è quella di rimanere. Una mattina si dovesse alzare e decidesse di lasciare la Juventus, cosa che oggi entrerebbe nell'imponderabile, nel caso ci sarebbe Antonio Conte pronto e disponibile.
0: Una squadra che tu conosci poco mi pare sia la Fiorentina, però proviamo, anche se la conosci chi, no? Un po' così, giusto per
1: ti ringrazio, insomma, che non mi fai domande particolarmente difficili perché non sono molto preparato.
0: esatto.
1: Il preambolo mi sembrava giusto.
0: Esatto. No, era giusto per sapere se che cosa cambierà, perché immagino che ci sarà, non dico una rivoluzione, ma comunque qualcosa di sostanziale cambierà.
1: Ma di sicuro, perché è stata un'annata bruttissima e io personalmente credo che Vanoli sia stato veramente l'artefice di un qualcosa di semi miracoloso, perché questa squadra era veramente allo sbando, lui è riuscito in qualche maniera a fargli fare 42 punti, anzi in realtà gliene ha fatti fare 38, perché quando lui l'ha presa dopo 10 giornate la Fiorentina aveva 4 punti in classifica e quindi nelle restanti 28 gare la Fiorentina ha fatto, insomma, dei punti importanti, perché 38 punti in 28 gare è comunque un buon rendimento, non eccezionale, ma partendo per il valore della squadra, però partendo dal disastro iniziale è tantissima roba. Io non so quello che succederà con Vanoli, penso che alla fine Paratici non lo confermerà. Credo che Grosso sia l'unica vera grande alternativa che ha in questo momento. L'unica cosa che mi dispiace che penso che Avanoli Paratici avrebbe già dovuto dire qualcosa per una questione, penso, anche di rispetto nei confronti della persona, ecco, perché comunque Grosso sicuramente può essere la sua alternativa e probabilmente lo sarà, però lui ha una scadenza di contratto con un'opzione di rinnovo entro venerdì. Francamente la Fiorentina è salva da quattro giornate, dalle ultime quattro giornate di campionato la Fiorentina è già salva, per cui se c'era modo già di parlare con l'allenatore anche per dargli un'indicazione, sarebbe stato giusto farlo. Però ti dico questo, a Firenze Paratici viene considerato un po' il salvatore della patria, visto quello che è accaduto negli ultimi tempi anche a livello societario, e quindi sicuramente cambierà molto, ma il cambiare molto dipenderà anche dal budget.
0: Certamente. Stiamo per salutarti, l'ultima domanda sulla Lazio. La Lazio e l'Atalanta sarebbe la Lazio di Gattuso, però in particolare, che cambierà in che modo secondo te, considerando che questa stagione si può fare il mercato?
1: Ma io, allora sì, si potrà fare il mercato, però credo che lì ci sia un... cioè io credo che Sarri sarebbe rimasto, ma ha capito che non c'è modo di invertire un trend portato avanti dallo Tito, che va avanti per la sua strada, al di là di mercato o non mercato. Questa è una squadra che deve necessariamente ritrovare il suo pubblico, ma è chiaro che la frizione con il presidente è enorme, per cui chiunque oggi andrà a lavorare alla Lazio sa benissimo l'ambiente che troverà, quindi Gattuso però è alle spalle larghe per poter gestire questa situazione, però non credo sarà semplice, perché si renderà presto conto di quanto sia difficile oggi allenare la Lazio, però per lui è un modo per rilanciarsi dopo l'esperienza in nazionale, e quindi gli faccio in bocca al lupo, ecco.
0: Molto bene, ti ringrazio. Allora ovviamente Nicolò, ci sentiremo presto, perché è arrivato il tuo momento, nel senso del calciomercato, e quindi e quindi ci sentiremo presto.
1: Speriamo di essere all'altezza, ecco.
0: bravo esatto,
1: va bene, ciao,
0: ciao Nicolò, ciao a te, grazie ancora. 15:48, adesso noi andiamo avanti, lo facciamo con Teddy Swims. Intanto voi avete sempre la possibilità di mandarci messaggi che sono al 334 11 11 622. Ci sono ancora messaggi sul Milan, perché abbiamo parlato talmente tanto.

0: Il Giro d'Italia con la 16ª tappa con Cincone e altri tre in fuga, con addirittura quasi penso 2 minuti di vantaggio sul gruppo, e davvero una fuga con tutti i crismi per poter fare qualcosa di importante. E allora, per poterne capire più e meglio, andiamo da Pietro Pisaneschi di Eurosport. Pietro, ciao, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci. Pietro, raccontaci allora quello che sta succedendo e quali saranno gli sviluppi della gara.
1: C'è questa fuga, come dicevi giustamente tu, con Ciccone, che ha fatto per adesso il pieno di punti ai Gran Premi della Montagna per provare a strappare la maglia azzurra a Jonas Vingegaard. Per adesso Ciccone ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso bisogna arrivare al traguardo, ma con Vingegaard in maglia rosa che punta alla vittoria di tappa è molto dura. Dipenderà da cosa vorrà fare appunto la maglia rosa, se deciderà di prendersi anche questa tappa oppure oggi lascerà che siano gli uomini in fuga a giocarsi la vittoria.
0: Classifica generale, appunto, Vingegaard avanti, addirittura 2 minuti e 26 su Alfonso Eulalio. Felix Gall con insomma un ritardo leggermente più basso, poi Arensman, Hindley ed italiani? Il primo mi pare che sia Pellizzari, no?
1: Sì, c'è ancora Pellizzari, l'obiettivo a questo punto continua ad essere il podio. Bisognerà capire ancora una volta la Red Bull come vorrà, la squadra chiaramente di Pellizzari ma anche di Hindley, come vorrà interpretare queste ultime tappe. Io credo che a un certo punto dovranno decidere le ultime. L'ultimo arrivo in salita ha dato dei timidi ma incoraggianti segnali di ripresa dal punto di vista di Pellizzari, che non era stato bene al termine della prima settimana, e questa è la settimana decisiva. Secondo me ancora il podio è alla portata di Giulio, però bisognerà capire anche le ambizioni del suo compagno di squadra.
0: Bisogna poi capire anche insomma se andiamo a guardare questa tappa, ma anche guardando un po' la classifica generale, la tattica per esempio del team Visma, che bisogna capire se preferirà blindare la corsa magari lasciando spazio ad una fuga controllata per evitare degli abbuoni pericolosi, oppure Vingegaard dovrà appunto finalizzare il lavoro per i compagni dei compagni, chiedo scusa, per dare il colpo del KO al giro, no?
1: Ma allora, io credo che il giro sia abbastanza chiuso per quanto riguarda la maglia rosa, credo che si lotti, è molto aperta la lotta per il podio, perché alla fine comunque Pellizzari a 4:22 da Vingegaard, ma a 2 minuti da Afonso Eulalio, che sta facendo un grandissimo Giro d'Italia. Si pensava che il portoghese sarebbe crollato e in effetti si è staccato negli arrivi in salita precedenti, però aveva acquisito talmente tanto vantaggio con l'arrivo a Potenza, che era una sorta di fuga bidone, che a quel punto poi diventa difficile spodestarlo dal podio. Certo è che le salite vere arriveranno nel weekend col tappone dolomitico e la penultima tappa con la doppia ascesa di Piancavallo. Io credo che oggi Vingegaard difficilmente voglia lasciare la tappa, lo ha dichiarato, vuole una vittoria in maglia rosa appunto per onorare al meglio la corsa, quindi o arriva quest'oggi o arriverà nel weekend. 2 minuti è ancora un margine secondo me troppo esiguo affinché la fuga abbia chance, però mai dire mai. Certo è che la Visma, se si mette a lavorare come sta facendo, è perché vuol portare Vingegaard nella miglior posizione possibile per certamente aumentare il vantaggio, che già è consistente, ma soprattutto per vincere la tappa.
0: Questa che stiamo vedendo oggi è una tappa, mi pare, piuttosto breve, no? 113 chilometri, giusto?
1: Sì, è una tappa stile Vuelta, classica tappa da inizio terza settimana, classica nel ciclismo degli ultimi anni. C'è una salita finale abbastanza impegnativa perché sono comunque quasi 12 km all'8%, e questo circuito che è già stato affrontato con le salite di Torre e Leontica, che sono state entrambe affrontate 2 volte. È un po' il modello Vuelta, la corsa a tappe spagnola, che presenta, come si suol dire, corse brevi ed esplosive. C'è a chi piacciono, a chi no, però comunque è una direzione che ormai è stata intrapresa diversi anni fa, e almeno una volta all'interno del Giro d'Italia c'è sempre una tappa di questo genere. Io non sono un grandissimo fan, ma il mio giudizio conta poco.
0: Senti, la lotta per le posizioni di rincalzo, insomma, con Pellizzari abbiamo detto prima sesto, diciamo con una classifica generale tutto sommato relativamente soddisfacente, anche se a 4 minuti e 22 dalla testa di Vingegaard. Possiamo dire che le pendenze in doppia cifra di cari possono rappresentare anche il trampolino per magari arrivare anche al quinto posto?
1: Sì, io mi aspetto in questa, ripeto, in questa settimana una forte risposta da Pellizzari, che ha smaltito i problemi di salute. Sembra che sia meglio, ha dato, ripeto, segnali incoraggianti nella settimana precedente. Il podio è a poco meno di 2 minuti, secondo me è un obiettivo raggiungibile. Deve guardarsi soprattutto da Felix Gall, Aresman e poi dall'altro corridore che ha in casa, ovvero Jay Hindley, che comunque ha una quarantina di secondi di vantaggio su di lui. Ecco perché dico che la Red Bull Bora, la squadra sia di Pellizzari e Hindley, dovrà decidere alla fine su chi puntare. Poi chiaramente può darsi che sia la strada stessa: se oggi Hindley non rende e Pellizzari vola, poi le gerarchie le fanno la strada. Io non darei per spacciato Pellizzari né per il podio né anche per una vittoria di tappa, che secondo me non dico salverebbe, perché sarebbe ingiusto utilizzare questo verbo, ma alla fine Pellizzari ha fatto un buon giro. Certo, ci si aspettava molto di più, ci si aspettava che fosse il rivale principale di Vingegaard, però ripeto, non è stato bene, ha avuto un virus intestinale in una corsa di 3 settimane, è un inconveniente che può capitare, soprattutto quando hai di fronte un campione come Vingegaard. Se perdi terreno a cronometro, e quello era preventivabile, ma soprattutto perdi terreno in salita, troppo terreno in salita, e questo magari era meno preventivabile, e poi alla fine arriva la terza settimana e sei costretto a rincorrere. Io credo sia un banco di prova importante per capire anche la maturità di questo corridore.
0: Pietro, io ti ringrazio moltissimo, poi ci aggiorneremo, perché ormai ci avviciniamo lentamente ma inesorabilmente alla fine di questo giro, con calma. Questa settimana è decisiva, abbiamo girato da almeno un paio di giorni la boa, e per cui possiamo parlare più compiutamente di questo giro. Grazie ancora Pietro, a prestissimo.
1: Grazie a voi, buon giro a tutti.
0: Grazie, ciao a te, grazie. Noi adesso proseguiamo, vi faccio sentire, torno al tennis, alcune dichiarazioni, volevo sentire proprio Jasmine Paolini, che insomma parla del forfait del doppio, che prima Gian Domenico Tiseo bollava come una scelta giusta, ma lei parla di un forfait che pesa in realtà.
2: È stata una decisione tosta e avrei voluto giocarlo, però abbiamo deciso con tutto il team che era meglio di no, e ci ho pensato fino all'ultimo, però era la decisione giusta, e in questo momento devo dare priorità al mio fisico e bisogna cercare di recuperare, per precauzione diciamo concentrarsi un po' più sul singolo e non mettere troppo carico, ecco.
0: Poi, oltre a Jasmine Paolini, andiamo a sentire quello che si pensa possa essere il futuro del nostro tennis, laddove il futuro è già scritto da non solo Sinner, Cobolli, Musetti, eccetera, eccetera, ma c'è anche un pre-futuro, che è quello di Cina, che ha vinto una partita molto importante e parla di un'emozione incredibile.
3: Sì, è un'emozione incredibile, un'emozione nuova, e sono veramente contento di questa vittoria, di come ho gestito i momenti, e comunque vengo anche da 3 partite, quindi ci stava magari a essere un po' più stanchi, però ho gestito veramente tutti i momenti e diciamo che sto crescendo, sì.
0: Queste dunque le sue parole, ma poi ha proseguito parlando anche di una vittoria che ha ottenuto per la sua famiglia.
3: Poi per quanto riguarda mio padre, sì, già era emozionato forse dalla prima partita di quali, e sono molto felice di vincere questa partita, di aver vinto questa partita con lui in panchina, vedere tutta la sua felicità, per me è molto bello, e ovviamente anche per lui è una dedica sicuramente a tutta la mia famiglia.
0: Queste dunque le parole di Cina, con le quali noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Sport Club su Giornale Radio. Io ringrazio Massimo Tedesco, ma poi anche Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, da Lapo De Carlo. Il saluto, come sempre, io vi rimando a Check Up, condotto da Vicky Mangone, che sta aspettando, quindi vi lascio a lei. Noi ci sentiamo domani sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
6: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Per molti uomini ancora oggi entrare nello studio di un urologo significa confrontarsi con paure profonde, con il timore della malattia, ma anche con un'idea di sé che improvvisamente vacilla. Ed è proprio questo uno degli aspetti che vogliamo trattare oggi a Check Up. L'urologia continua ad essere una delle specialità più condizionate da resistenze culturali, imbarazzi, ritardi diagnostici, perché troppo spesso i sintomi vengono minimizzati, vengono nascosti e normalizzati. Ci si convince che sia un problema di età, che passerà da solo, e che parlarne significhi ammettere una fragilità difficile da accettare. E così disturbi urinari, problemi prostatici, difficoltà sessuali o segnali che meriterebbero attenzione finiscono per essere trascinati per mesi, a volte anche per anni. L'urologia oggi non riguarda soltanto la cura delle patologie, ma sempre di più la qualità della vita, il benessere psicologico, la prevenzione e la possibilità di intervenire precocemente su malattie che, se diagnosticate in tempo, possono essere affrontate con strumenti molto efficaci. C'è poi un altro aspetto importante: molti disturbi urologici non restano confinati alla sfera fisica. Possono influenzare l'autostima, il rapporto di coppia, la socialità, perfino il modo in cui una persona percepisce la propria identità maschile. Partendo proprio da queste riflessioni, oggi cercheremo di capire perché gli uomini facciano ancora tanta fatica a prendersi cura della propria salute urologica e quali siano invece le patologie più diffuse, i segnali da non trascurare e gli strumenti di prevenzione oggi a disposizione. Potete mandarci un WhatsApp vocale o scritto al 334 11 11 622. Ne parleremo tra poco. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up. I've been-

0: Molti uomini continuano a vivere la visita urologica come qualcosa da rimandare il più possibile, quasi fosse una prova da evitare finché i sintomi non diventano impossibili da ignorare. Dietro questo atteggiamento ci sono fattori culturali, educativi, psicologici anche molto radicati. La paura della diagnosi, il pudore, il timore di sentirsi magari meno uomini, ma anche la difficoltà ad accettare che alcuni disturbi possano incidere sulla sfera sessuale, relazionale o sull'autonomia quotidiana. Eppure la prevenzione ricorda che il ritardo nei controlli rappresenta uno dei problemi più frequenti nella gestione delle patologie urologiche. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto professore. Gli uomini vanno dall'urologo di solito accompagnati dalla moglie o dalla compagna, che di solito è anche quella che espone il problema, no? Che parla col medico. Perché
1: Molto spesso succede così.
0: Perché questa resistenza, professor Montorsi?
1: Ma è una resistenza atavica che è legata soprattutto alla paura di sentirsi dire delle cose non gradite, perché non si coglie il punto che se c'è un qualche problema e lo identifichi presto, lo risolvi sempre, al contrario di cose che possono essere trovate in ritardo, per cui bisogna sicuramente fare opera di convincimento di noi maschi a partire dall'età di 50 anni. Bisogna fare un esame del sangue che si chiama PSA, che è il marcatore per la salute prostatica, e se è usato bene risolve tutti i problemi.
0: Molti specialisti parlano proprio di controlli sempre rimandati fino alla comparsa di sintomi gravi piuttosto che di dolore, e allora a quel punto si è, diciamo, costretti, no, a recarsi dal medico.
1: Sì, dal mio punto di osservazione da San Raffaele devo dire che secondo me le cose stanno però migliorando.
0: Bene.
1: Quantomeno nella fascia di età che dicevo prima, dai 50 in avanti. Se posso, se ci ascoltano anche i giovani, è importante nei giovani maschi ricordarsi che come le signore imparano a fare l'autopalpazione del seno, noi maschi nell'età che va dai 20 anni ai 40 anni dobbiamo imparare a fare l'autopalpazione del testicolo, e su internet si trovano 1000 video esplicativi. È molto semplice, andrebbe fatta una volta al mese per sentire che non ci siano dei nodulini o cose strane e nel caso farsi vedere. Poi come età si salta, come dicevo, alla mezza età dei 50 anni, dove un esame del sangue veramente può cambiare la vita del paziente, e è molto importante anche in coloro che non hanno disturbi. Per cui
0: certo.
1: È semplice di fatto le cose che devono essere fatte, per cui c'è proprio da sollecitare l'attenzione di tutti, non ci vuole altro.
0: Ma c'è anche il timore magari di scoprire una malattia seria, anche questo fa desistere? Cioè incide la paura di una diagnosi importante nel rinvio dei controlli?
1: Questo incide di sicuro. Tenga conto però che il messaggio che deve essere forte e chiaro: qui parliamo delle problematiche del tumore della prostata, ma anche quando venisse fatta una diagnosi di questo genere, molti li scopri come tumori piccoli e li devi solamente sorvegliare. Non è necessariamente detto che tu gli debba fare qualche cosa di significativo. Altri possono avere un'indicazione a fare qualcosa, ma oggi disponiamo di tecniche veramente minimamente invasive, la terapia focale, la chirurgia robotica dell'ultima generazione, con accessi con un unico piccolo buchino nel basso ventre, le nuove forme di radioterapia che sono fatte con macchine ultra sofisticate, super efficienti e rispettose della nostra salute. Per cui i pazienti che vengono trovati con qualcosa in realtà risolvono il problema in maniera definitiva e stanno bene, soprattutto nella fase della giovane età. Per cui dobbiamo proprio continuare a dire: venite a farvi vedere per risolvere l'eventuale problema che venisse trovato.
0: e buttare giù questo muro di resistenza che non porta a nulla, anzi fa solo male. Professore, in molti casi il disagio fisico si trasforma anche in fragilità emotiva, no? In sicurezza. Le
1: non
0: conseguenze
1: c'è
0: possono...
1: De...
0: Vero? Prego, prego.
1: No, ed è corretto quello che lei diceva, che sono molti i signori che arrivano accompagnati dalle mogli, fidanzate o compagne. E devo dirle che in realtà la letteratura scientifica internazionale di alto livello è piena di tanti studi che hanno dimostrato che i maschi sposati o che hanno comunque un rapporto di coppia stabile vivono di più, ed è senza dubbio legato anche ad una consapevolezza che si sviluppa in sede alla coppia della necessità di alcuni controlli, di farli, anche perché le signore sono in linea di massima molto più brave di noi, perché partendo dal tema della propria fertilità sono abituate ad andare dal proprio ginecologo ostetrico da quando sono ragazze, e quindi mantengono poi questa regola di vita. Allora, quando ci sono coppie insieme felici, allora ovviamente queste informazioni vengono scambiate, di conseguenza parte il messaggio: ma lo faccio io, lo devi fare anche tu. E questo è sicuramente un aspetto importante. La fragilità emotiva può esserci, nel mio osservatorio dell'ambulatorio tutti i pomeriggi, è più evidente nelle persone sole. Su questo non c'è dubbio, per cui è una cosa da dire, insomma.
0: È importante in questi casi anche il modo in cui il medico comunica col paziente, no? Grande delicatezza, grande tatto, accoglienza anche, chiarezza. Sono tutte cose che possono aiutare il paziente a superare le resistenze, anche le paure.
1: Aiutano,
0: magari a volte
1: da matti,
0: anche motivate.
1: Devo dirle che 2500 anni fa Ippocrate nell'antica Grecia l'aveva scritto ben chiaro, cioè il rapporto, il medico non deve forzare il paziente, il medico deve in maniera empatica, affettuosa, ma ugualmente, come ha giustamente detto lei, con grande chiarezza, dare le informazioni che servono. Io penso poi che si debba sempre mantenere un clima di ottimismo, positività, perché vede, i problemi si definiscono tali se non hanno soluzione. Ma oggigiorno veramente la più grande maggioranza delle cose che ci vengono poste sul tavolo dai nostri pazienti trovano delle soluzioni molto efficaci. Per cui è per questo che è un peccato se il paziente la butta sul fatalismo e dire: ma se mi succederà qualcosa ci penserò. È un peccato veramente, perché al contrario tutte le problematiche che possono esserci, soprattutto in campo maschile della prostata e di altre cose nostre, sono facilmente risolvibili. Il messaggio, se vuole, più generale può essere poi quello che i grandi capisaldi, che sono vivere una vita attiva fisicamente, cioè l'attività fisica che protegge da tutto, un'alimentazione intelligente che permetta di rimanere in buona forma, non in sovrappeso, protegge comunque. Ecco, queste sono cose che sicuramente sono facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni e che vengono addirittura prima del momento dell'andare dal medico.
0: Allora, adesso c'è una pausa musicale, poi col professor Montorsi parleremo di patologie urologiche.

0: accanto agli aspetti psicologici e culturali esiste naturalmente anche il lato più strettamente clinico dell'urologia, che riguarda patologie molto diffuse e spesso sottovalutate. Disturbi urinari, che vengono considerati una normale conseguenza dell'età, in realtà possono rappresentare il segnale di condizioni che meritano attenzione specialistica. Lo stesso vale per problematiche come prostatiti, calcoli, infezioni urinarie, ipertrofia prostatica o disfunzione erettile, che non sempre vengono affrontate in maniera tempestiva. In diversi casi alcuni sintomi possono diventare vere e proprie spie di altre condizioni di salute più generali. Ne stiamo parlando con l'ottimo professor Francesco Montorsi, direttore dell'urologia all'ospedale San Raffaele di Milano. Professor Montorsi, ipertrofia prostatica, prostatiti, disturbi urinari, sono queste le patologie urologiche più diffuse nella popolazione maschile?
1: A partire dai 50 anni, di sicuro i disturbi legati all'ingrandimento della prostata, che nella maggior parte dei casi ha caratteristiche di benignità, cioè non si tratta di un tumore, sono quelli che vediamo più di frequente. Il paziente se ne accorge quando capisce che qualcosa sta cambiando nel suo modo di fare la pipì. I disturbi più frequenti sono la necessità di alzarsi di notte per urinare, ad esempio, durante il giorno vedere che il getto della pipì è diventato più debole, piuttosto che dover andare più di frequente ad urinare, o che quando viene lo stimolo di fare pipì è uno stimolo accompagnato all'urgenza, alla necessità di dover quasi correre per andare. Queste sono le cose che fanno alzare le antenne. Nei più giovani, e già a partire dai 25-30 anni ci possono essere dei casi, sono le infiammazioni, che si chiamano prostatiti, che tipicamente sono legate sia al fatto bruciare nel fare la pipì, dover andare a farla più di frequente, avere dei bruciori anche durante l'eiaculazione, ad esempio. Sono due situazioni che si trovano caratteristicamente in fasce di età differenti, però sono quelle che noi vediamo di più, e allora sappiamo cosa deve fare il paziente per essere studiato, fare una diagnosi giusta, e sappiamo poi come far a curarlo. Lei prima diceva di sintomi che possono essere un segnale precoce, e ha anche menzionato giustamente la disfunzione erettile. San Raffaele, ormai 25 anni fa, pubblicammo uno studio in una rivista famosa internazionale che ha fatto scuola, dove dimostrammo che proprio il tema della difficoltà in camera da letto, l'erezione che non è più buona, in alcuni casi può essere un segno molto precoce di una malattia di tipo cardiaco, perché spesso i disturbi dell'erezione sono legati ad una circolazione del sangue nel nostro organo genitale che non è brillante. I fattori di rischio sono spesso il fumo di sigaretta oppure il diabete, il avere una glicemia che non va bene. E queste leve che fanno partire il problema in camera da letto sono leve delicate anche per il cuore. Per cui quando il paziente arriva e ti pone un problema di questo genere, chiedere di essere aiutato, il medico bravo deve sempre investigare se ci sono fattori di rischio circolatori. Quando ci dovessero essere, abbiamo imparato che una valutazione anche di tipo cardiologico è importante, e

0: quello che raccomandiamo sempre ai nostri pazienti.
1: Professor Montorsi, vorrei tornare un attimo sulla prostatite, perché non riguarda soltanto gli uomini adulti, può riguardare anche alcune forme, quantomeno, colpiscono anche i ragazzi o giovani adulti, è così?
0: È assolutamente così e sono il quadro clinico classico di presentazione, giovane ragazzo che arriva dicendo quando vado in bagno a far pipì mi brucia parecchio, ho dolori che sono irradiati alle cosiddette parti basse, al pene, ai testicoli, che mi danno fastidio, ho bruciore all'eiaculazione. E allora vanno fatti una serie di esami per escludere che ci possano essere delle infezioni delle vie genitali maschili. E si fanno esami delle urine, esami dello sperma, il paziente va visitato con attenzione perché se ci sono delle infezioni che sono ben documentate, devono essere curate da un punto di vista farmacologico, spesso si possono usare degli antibiotici mirati se ce n'è la necessità, ma abbiamo anche delle cure decongestionanti a livello prostatico che possono aiutare parecchio. Anche qui un recupero della normalità, anche della propria sessualità, è importante perché va spiegato alla persona che hai di fronte che la prostata noi l'abbiamo come organo della fertilità maschile, perché produce lo sperma e è una ghiandola la cui vita si divide in due parti, produco qualcosa e lo espello all'esterno. Questa è la fisiologia normale. Per cui è importante spiegare al maschio che si ha di fronte che a seconda della sua età, della sua fascia di età, un certo numero di eiaculazioni alla settimana, per dire, sono importanti, indipendentemente dal desiderio o meno, ma servono proprio per tenere la prostata in attività. E quindi sono cose, se vuole, banali, che però durante la visita si ha l'opportunità di spiegare al paziente e devo dire che risolviamo i problemi di tutti, francamente, però bisogna che avvenga questo primo incontro.
1: Certo. Le giro due messaggi di altrettanti ascoltatori. Vorrei capire meglio il tema della prevenzione, scrive Gianmarco. A che età è consigliabile iniziare i controlli alla prostata e con quale frequenza andrebbero fatti, anche in assenza
0: Si
1: di sintomi particolari?
0: inizia a 50 anni facendo un esame del sangue che si chiama PSA, antigene prostatico specifico, che ha un valore di normalità a seconda della decade di età del paziente. Se la persona sa però che nella propria famiglia ci sono stati consanguinei stretti, il papà ad esempio, che ha avuto una diagnosi di tumore della prostata, è utile iniziare un po' prima, e cioè a partire dai 45 anni. Quindi dai 50 anni di età un esame del PSA è da andare dal proprio medico per fare vedere il risultato e quindi farsi consigliare sui passaggi successivi.
1: Maurilio da San Benedetto del Tronto scrive: la disfunzione erettile viene spesso vissuta come un tabù, può essere soltanto un problema legato all'età o può essere il campanello d'allarme di altre patologie più importanti?
0: Come dicevamo prima, in alcuni casi può essere nel paziente che ha dei fattori di rischio circolatori importanti, ripetiamo, i due più importanti sono il fumo di sigaretta e il diabete, può essere un segnale che magari qualcosa non va a livello del cuore. Poi dopo, attenzione, viviamo una vita spesso frenetica, con mille problemi che possono causare anche stati di ansia, di emotività difficile, questo di sicuro non aiuta. Per cui ci sono anche pazienti che arrivano, soprattutto coloro che sono giovani, che hanno problemi in camera da letto, ma che sono legati esclusivamente a problematiche di tipo emotivo. Però il medico bravo è capace di discriminare la causa e di poter aiutare il paziente. Anche qui oggi abbiamo mille cure che possono essere utilizzate e penso di poter dire che risolviamo il problema a tutti.
1: Grazie professor Montorsi. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele. Qualche istante di pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia qui a Check Up, parliamo della voce, la nostra voce ancora prima delle parole, racconta emozioni, racconta età, racconta carattere, fragilità, anche energia. Eppure ci accorgiamo davvero della sua importanza quasi sempre quando cambia, si affatica o improvvisamente non ci rappresenta più. La voce non è qualcosa di immobile, è uno strumento vivo che si modifica nel corso dell'esistenza, cambia durante la crescita, può trasformarsi con gli anni, risentire dello stress, delle emozioni, delle abitudini di vita, perfino delle variazioni ormonali. In alcuni casi queste trasformazioni sono del tutto naturali, in altri invece possono diventare il segnale di un problema da non sottovalutare, perché dietro una voce più rauca, più debole o improvvisamente diversa possono esserci semplici affaticamenti, ma anche disturbi delle corde vocali, infiammazioni, reflusso o patologie che richiedono attenzione specialistica. La voce inoltre non riguarda soltanto chi la usa per professione, è uno strumento essenziale della vita quotidiana, delle relazioni, della comunicazione, perfino dell'identità personale. Perdere la propria voce o non riconoscersi più in essa può avere un impatto molto forte anche dal punto di vista emotivo. 334 11 11 622 per le vostre domande al nostro prossimo ospite, il professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgo cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Tra poco.

0: La voce accompagna tutta la nostra vita, ma non resta mai identica a se stessa. Cresce con noi, cambia durante l'adolescenza, può modificarsi con l'età e risente continuamente delle condizioni fisiche ed emotive della persona. Alcuni cambiamenti sono quasi impercettibili, altri invece possono alterare profondamente il timbro, l'intensità o la resistenza vocale. È il caso, ad esempio, delle variazioni legate agli ormoni, allo stress, alla menopausa o all'invecchiamento fisiologico delle corde vocali. Professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio a lei. Professore, lo diciamo, tanto siamo in diretta, lo diciamo, lei sta aspettando un treno, quando arriverà ce lo dirà, così facciamo una pausa musicale e le permettiamo di salire a bordo, va bene? E grazie a lei. Ci dica quanto cambia la nostra voce nel corso della vita, dall'infanzia alla vecchiaia il timbro vocale evolve, no? Continuamente.
1: Sicuramente il timbro vocale evolve sia nel sesso maschile che nel sesso femminile dall'infanzia, e questa evoluzione può portare quindi a delle differenze dell'aspetto vocale della voce, e soprattutto ad esempio nei pazienti anziani, dato che la voce si caratterizza per una serie di organi, non solo la laringe ma anche il mantice polmonare, a volte nel paziente anziano viene in visita presso gli studi perché ha un calo di voce, di tonalità. La laringe è un organo muscolare e ci deve essere e funziona come un'armonica, come tale quindi può avere una buona emissione se tutto funziona bene, e ci sono quindi delle condizioni fisiologiche perché l'albero vocale possa funzionare correttamente.
0: Anche le variazioni ormonali, come dicevo prima, possono modificare il tono, l'intensità, anche la stabilità della voce, è vero professore Pignataro?
1: Sì, assolutamente le condizioni ormonali possono modificare il timbro di voce. Teniamo anche in considerazione che ad esempio nella donna in menopausa ci sono quindi alterazioni appunto legate a fattori ormonali che comportano a volte anche cambiamenti della morfologia, cioè aumento di peso, e tenendo in considerazione ad esempio un banale aumento di peso, tutta questa situazione può interessare e coinvolgere il diaframma, e quindi un'alterazione della motilità del diaframma, che è importante perché è il mantice, quindi a livello della regione delle vie aeree inferiore che trasduce l'aria a livello dell'asse laringeo e quindi delle corde vocali, può modificare il timbro vocale.
0: La voce femminile e quella maschile invecchiano in modo diverso? Nell'uomo e nella donna l'invecchiamento segue percorsi uguali o differenti?
1: Diciamo che sostanzialmente segue percorsi uguali. Abbiamo sicuramente uno spettro di vocalità differente nell'uomo e nella donna, i timbri sono differenti, ma però la situazione appunto fisiologica della voce si modifica progressivamente nel paziente anziano nella stessa maniera.
0: A me ha fatto sempre una certa impressione la muta vocale degli adolescenti, no? Cosa accade alla voce durante l'adolescenza, soprattutto maschile, quella maschile?
1: Durante c'è l'evoluzione quindi della laringe, l'evoluzione delle dimensioni della laringe, quindi le corde vocali cambiano un po' di dimensione, di struttura e di volume, e questo caratterizza quindi un timbro vocale che si modifica, chi prima, chi poi, però nel sesso maschile abbiamo questa modificazione legata all'anatomia, quindi che si modifica nell'ambito delle dimensioni della laringe stessa.
0: Alle donne non succede questa cosa?
1: Alle donne non succede. Si sono più fortunate in un certo senso.
0: Sì, almeno in questo. Almeno in questo.
1: Hanno altre cose. Appunto.
0: Esatto. Senta, ci dica per quale meccanismo alcune persone perdono facilmente la voce nei periodi di forte stress o di stanchezza. In certi casi proprio il sovraccarico emotivo si manifesta direttamente sulle corde vocali. Perché?
1: Perché la laringe, come vi dicevo, è un'armonica, e come armonica deve funzionare, e se funziona male per una cattiva coordinazione del mantice polmonare, come un motore che non funziona, non va più a quattro cilindri, va a tre, sfiata. non c'è più l'adduzione, cioè le corde vocali non chiudono più perfettamente, soprattutto quindi per casi di stress, per malmenaggio, surmenaggio vocale, la laringe non rende al massimo e la voce scende, ma a differenza di una neoformazione, di una patologia della corda vocale che determina una disfonia, cioè un'alterazione del timbro per tanto tempo e quindi si progredi, cioè si mantiene questa perdita vocale, quando c'è una componente funzionale nell'ambito della stessa giornata queste condizioni possono variare e un paziente può avere anche una voce normale per qualche tempo nella stessa giornata.
0: Messaggio dei nostri ascoltatori, là intanto ci dica a che punto è il treno, se è arrivato, mandiamo un brano musicale. Intanto le giro, non è ancora arrivato, va bene. Stefania scrive: parlo molto per lavoro e ho notato che la voce improvvisamente si spegne e diventa soffiata. Dopo qualche ora torna normale. È un semplice affaticamento o potrebbe esserci un problema delle corde vocali? Professor Pignataro.
1: Ritengo che sia più un affaticamento, cioè quindi il malmenaggio o il surmenaggio, in questo caso vocale, crea affaticamento. La voce, tanto è vero che penso che la signora che ha fatto questa domanda magari riposa per qualche minuto la voce e la voce torna normale. È chiaro che se uno parla tanto deve anche cercare di avere alcuni accorgimenti. Pensiamo al fatto di avere un'ottima idratazione, cioè ci bisogna bere tanto e a volte, se è possibile, pensiamo agli insegnanti e a chi usa molto la voce, l'utilizzo ad esempio di un microfono, che sicuramente favorisce il fatto di non sforzare il tratto, diciamo, fonatorio laringeo.
0: Certo, sentire la propria voce cambiata può anche turbare, no? La voce è parte della nostra identità, dell'identità personale. I cambiamenti possono creare un certo disagio.
1: I cambiamenti possono sicuramente creare un certo disagio, tanto è vero che vengono e giungono pazienti preoccupati per il loro cambio vocale, di vocalità, e certamente hanno anche la preoccupazione che magari a carico delle corde vocali si sia instaurato qualche cosa, una neoformazione, altre situazioni, per cui vengono in visita appunto per accertarsi come mai ci sia questo cambiamento vocale. E l'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che l'alterazione o la persistenza di un'alterazione vocale, che può essere più o meno intensa, da una disfonia lieve addirittura la mancanza della voce, una afonia, se perdura per più di 4 settimane, soprattutto in pazienti che hanno fattori di rischio, fumatori, bevitori, è necessario sottoporsi a una visita specialistica otorinolaringoiatrica.
0: Una domanda curiosa che le voglio girare da parte di un'ascoltatrice, Paola, che chiede questa cosa: è possibile intervenire sulle corde vocali per cambiare la voce, fare cioè un lifting? Professore Pignataro.
1: Sì, è possibile, è possibile attuare questi interventi vocali, pensiamo sempre anche ai transgender eccetera, ci sono quindi delle chirurgie particolari mini invasive, endoscopiche, spesso in anestesia chiaramente generale, questa situazione del timbro della vocalità può essere cambiata.
0: È un intervento complicato, è un intervento complesso.
1: Diciamo che gli interventi sono tutti gli interventi dedicati, ci vuole l'esperienza, il fatto che si dedichi alla patologia, alla chirurgia laringea. Diciamo che in questo caso certamente c'è un percorso particolare che comporta anche il supporto di psicologi e di tutta una serie di figure che insieme all'otorinolaringoiatra.
0: La respirazione quanto conta, quanto è importante nella qualità della voce? Cioè, una corretta gestione del respiro quanto è importante per una voce efficace, una voce sana?
1: È indispensabile il fatto che ci sia una buona vocalità, ci sia una respirazione corretta. Tanto è vero che chi non ha la respirazione corretta può avere delle patologie come un ispessimento delle corde vocali, una nodularità della corda vocale, e tanto è vero che non è il trattamento poi chirurgico che fa sì che quel paziente, bambino o adulto, venga sottoposto a un intervento chirurgico, ma è poi una terapia logopedica, cioè di riabilitazione con figure professionali quali logopediste, che permettono quindi a quel paziente, seguendo degli esercizi, di ottimizzare respiro e voce.
0: E poi ricordiamo anche che ci sono alcune abitudini, anzi alcune cattive abitudini che possono accelerare l'invecchiamento vocale, no? Come diceva lei, il fumo in primis.
1: Sicuramente ci sono patologie, cioè fattori voluttuari, tra cui soprattutto più che l'alcol, il fumo, perché il fumo agisce a livello quindi della via respiratoria, e queste situazioni qui comportano anche fattori chiaramente di rischio per patologie non più benigne, ma per patologie maligne, quali tumori, che non sono poi così infrequenti nella condizione della laringe.
0: Oggi forse si presta più attenzione alla salute della voce, magari proprio come segnale di allarme per altre patologie. Raucedine,
1: diciamo,
0: persistente.
1: Che allora noi abbiamo un'alterazione della voce perché può essere caratterizzata dal fatto che ci siano delle neoformazioni a livello delle corde vocali benigne o maligne. Ma è chiaro che alla voce si possono associare altre patologie, cioè uno può avere un'alterazione della voce e respirare male perché ha un fatto infiammatorio acuto o ha una patologia tumorale. Può esserci un paziente che ha invece associato alla voce difficoltà alla deglutizione. Quindi la voce si associa ad altri sintomi e questa situazione può comportare il fatto di porre delle diagnosi differenziali. Pensiamo soltanto anche alle varie patologie della tiroide, che possono essere quindi praticamente si caratterizzano come primo sintomo a volte dei tumori per un'alterazione del timbro vocale, perché c'è una neoformazione, una neoplasia che, interessando la tiroide, dove vi è un nervo che fa muovere le corde vocali, crea una paralisi della corda vocale. Quindi il paziente giunge dallo specialista e da noi pensando di avere qualcosa di neoformativo della corda vocale e si trova ad avere invece o avere una diagnosi di completamente differente.
0: Messaggio da Sergio: canto in un coro amatoriale, noto che riesco sempre meno a prendere alcune note che prima erano naturali, non ho dolore né raffreddore, ma la voce sembra avere meno estensione. È solo l'età che cambia la voce oppure va approfondito?
1: Diciamo,
0: cosa
1: che quando uno canta, e quindi è un paziente che ha sicuramente un sforzo vocale, quindi un surmenage, e di fronte a queste situazioni oggi esistono delle figure professionali quali fognatri, quindi si possono valutare tutti gli spettri acustici della voce, dare degli esercizi, c'è il cosiddetto per i cantanti vocal tract, che fa sì che quel paziente e quell'artista possa ottimizzare al meglio tutte le performance vocali attraverso un riscaldamento, attraverso delle buone abitudini.
0: Bene, allora professor Pignataro, facciamo una breve pausa musicale, ci sentiamo subito dopo, in attesa anche del treno.

0: Stiamo parlando della nostra voce, delle nostre corde vocali. È importante tenere conto del fatto che oltre ai cambiamenti legati alla vita e all'età esistono anche disturbi della voce che meritano attenzione specialistica: raucedine persistente, abbassamenti improvvisi, perdita di resistenza vocale o fastidi continui alla gola vengono spesso sottovalutati, soprattutto da chi utilizza molto la voce per lavoro. Eppure questi segnali possono dipendere da infiammazioni, da reflusso, da abuso vocale o vere e proprie patologie delle corde vocali. Per questo oggi la prevenzione e la diagnosi precoce sono considerate fondamentali, soprattutto quando un'alterazione della voce dura nel tempo o tende a peggiorare. Stiamo parlando di questo col professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Non abbiamo citato il reflusso, professor Pignataro, che può essere una causa, no, dell'abbassamento vocale.
1: Assolutamente sì, il reflusso gastroesofageo può dare degli stimoli irritativi a livello della porzione della laringe, in particolare della porzione posteriore, perché c'è uno stretto rapporto tra l'imboccatura dell'esofago e la zona laringea, ed è una patologia relativamente frequente, per cui giungono da noi pazienti inviati anche da altri specialisti con dei sintomi, tra cui l'alterazione vocale, e attraverso dell'indagine endoscopica ambulatoriale, oggi abbiamo endoscopi ad alta definizione, possiamo quindi valutare degli effetti indiretti da parte dell'esofago sulla laringe e magari riscontrare ad esempio delle neoformazioni soprattutto sul terzo posteriore dei granulomi. Una volta questa patologia, molti anni fa, non si conosceva, per cui venivano trattati chirurgicamente non curando la causa. Il chirurgo non aveva sicuramente un buon successo, nel paziente era contento. Oggi, attraverso non un trattamento chirurgico ma attraverso farmaci, inibitori della pompa, antiacidi, di norme di vita comportamentali e anche alimentari, queste patologie spesso si risolvono da sole.
0: Messaggio Gennaro da Monza, che scrive: ho 62 anni, dopo un intervento chirurgico e intubazione per anestesia fatto alcuni mesi fa, la mia voce è rimasta più debole e roca. Mi stanco molto quando parlo e al telefono faccio fatica a farmi sentire. Può succedere, professore?
1: Sì, può succedere, può essere legato all'esito di un'intubazione, a un'intubazione più o meno difficile. È buona norma da questo punto di vista, anche qui, se persiste, farsi vedere dall'otorino laringoiatra. Ci possono essere minimi lesioni delle corde vocali o minimi traumatismi a livello delle cartilagini della laringe, quindi con un esame endoscopico tutto questo può essere valutato tranquillamente. Si può dare al paziente la terapia e le indicazioni corrette.
0: Possono nascere dei noduli a seguito di quanto ci ha raccontato questo ascoltatore, che di solito derivano da microtraumi ripetuti, magari, no?
1: I noduli, diciamo che legati all'intubazione, direi di no. Noduli sono legati a un malmenaggio soprattutto vocale, pensiamo agli insegnanti che sono, e quindi sono degli spessimenti delle corde vocali, e il cattivo uso della voce determina l'ispessimento delle corde vocali in queste nodularità spesso simmetriche. È proprio una delle terapie iniziali a cui devono essere sottoposti questi pazienti, la terapia logopedica, cioè uno cammina male al callo, uno parla male al nodulo.
0: Parlare a lungo o parlare in modo scorretto può affaticare, può danneggiare le corde vocali. Sono degli errori che commettono molti insegnanti, molti speaker, molti cantanti, no?
1: E pensiamo anche al bambino, il bambino iperreattivo che ad esempio utilizza male le corde vocali, perché poverino è un bambino e ha magari la voce bassa. Gli speaker, i cantanti, gli insegnanti, ci sono patologie, cioè professioni che determinano e favoriscono da questo punto di vista questa situazione.
0: Come si educa, come si rieduca la voce, professor Pignataro?
1: La rieducazione avviene con appunto indagini specialistiche, con quindi una collaborazione col foniatra. Il rapporto quindi a tutta una serie di parametri dell'analisi vocale, dello spettro vocale, il rapporto chiaramente anche all'età, vengono prescritti degli esercizi degli esercizi di riabilitazione, a secondo quindi appunto della causa, che il paziente attuerà insieme alla figura professionale quale la foniatra e successivamente anche a casa.
0: E poi ricordiamo infine che bere molto aiuta la voce.
1: Assolutamente, l'idratazione è importante, bisognerebbe bere circa 1,5 litri o 2 litri di acqua al giorno, soprattutto nel paziente anziano, maschio o femmina che sia, perché vi è una progressiva atrofia, no, delle mucose, e quindi la corda vocale ha bisogno di elasticità, ha bisogno quindi di essere ben idratata.
0: La ringrazio, professor Pignataro, grazie al professor Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. È tutto, Check Up termina qui. Io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, vi lascio alle notizie adesso di Giornale Radio e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Orsini all'Assemblea di Confindustria, servono scelte coraggiose per la crescita, l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, Meloni, la UE un gigante burocratico, faccia meno e meglio. Nuove tensioni nel Golfo, gli USA attaccano un sito lanciamissili iraniano, deliberata violazione del cessate il fuoco, accusa Teheran, altri 28 morti in Libano. Belgio, treno investe una scuola bus ad un passaggio a livello, 4 morti, 2 sono ragazzi. Altri 5 studenti ricoverati. Ondata di caldo torrido in tutta Italia, temperature fino a 35 gradi. Giovedì 4 città da bollino rosso, in Francia si contano 7 morti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno, l'appello del presidente Orsini che poi ha spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. Ma sentiamo le sue parole.
3: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
2: Ora la crisi in Medio Oriente, il raid degli USA sui siti lanciamissili iraniani scatenano la dura reazione di Teheran, che minaccia una pesante rappresaglia. Le nuove tensioni militari rischiano di far deragliare i negoziati di pace, mentre si fanno sempre più aspri gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Sentiamo.
4: I nuovi attacchi contro l'Iran avranno una dura risposta che andrà oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno americano contro i siti per il lancio di missili e le navi posamine nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno inoltre rivendicato l'abbattimento di un drone americano entrato nello spazio aereo iraniano. Azioni difensive, secondo Washington, definite invece dall'Iran una deliberata violazione del cessate il fuoco, che ora rischia di far deragliare i negoziati di pace in corso mediati dal Pakistan. I paesi del Golfo non faranno più da scudo alle basi statunitensi in Medio Oriente, avverte intanto la guida suprema Khamenei, e si aggrava progressivamente l'escalation militare anche in Libano. Gli ultimi attacchi aerei israeliani nel sud del Libano hanno causato 16 morti, tra cui 2 bambini, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione dei droni di Hezbollah, vittime anche tra le macerie di Gaza, almeno 5 morti in un raid con droni lanciato dalle forze israeliane. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno ad un passaggio a livello. 4 i morti, tra cui 2 ragazzi. L'Europa è in lutto con il vostro paese, il messaggio di von der Leyen. Il servizio.
5: È di almeno 4 morti il bilancio del tragico incidente di questa mattina nelle Fiandre orientali in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Bugenhout. Hanno perso la vita l'autista del bus di 49 anni, una accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Come riferiscono le autorità del posto, sullo scuolabus si trovavano 9 persone, nessun ferito invece a bordo del treno proveniente da Bruges. Da accertare ancora la dinamica esatta. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato sul passaggio a livello con semaforo rosso e barriere abbassate. La procura ha aperto un'indagine. È una tragedia. Il mio primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Le parole del ministro dell'interno belga. Cordoglio anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sono rimasta profondamente colpita. Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio. Il suo messaggio sui social. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Temperature bollenti in Italia in linea con l'anticiclone che ha stretto in una morsa di caldo record la Francia, dove si registrano già 7 morti, e la Gran Bretagna che vive il maggio più caldo di sempre. Il termometro è salito fino a 35 gradi nel nostro paese. Per giovedì previsto bollino rosso in 4 città: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 10:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Calcio, Inter, Napoli, Roma e Como parteciperanno alla prossima Champions League. Capitolini e Lariani hanno staccato il pass all'ultima giornata a discapito di Milan e Juventus, che vedono sfumare decine di milioni di euro tra premi e incassi. Sentiamo.
6: Per le strade di Roma, sponda giallorossa e di Como, già da qualche giorno impazza la festa per la qualificazione in Champions League, raggiunta l'ultima giornata ai danni di Milan e Juventus. Traguardo prestigioso non soltanto a livello sportivo, ma soprattutto economico. Oltre tifosi, ieri 15.000 lariani a scortare il pullman scoperto della squadra di Fabregas, festeggiano anche le due società, considerato che la nuova Champions distribuirà circa 2 miliardi e mezzo di euro nella prossima stagione. Solo la partecipazione garantisce oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per i capitolini, il ritorno nella massima competizione europea rappresenta una boccata d'ossigeno, considerati i corposi investimenti negli ultimi anni. Stesso discorso per i lombardi, autori di un'autentica impresa, con la seria possibilità di evolversi ancora. Dall'altra parte, invece, Milan e Juventus pagano un prezzo pesantissimo. Non qualificarsi significa rinunciare a decine di milioni di premi UEFA, oltre a incassi e visibilità, una perdita che, per quanto riguarda i rossoneri, ha già prodotto ripercussioni societarie, con gli esoneri di Allegri, Tare, Moncada e Furlani, che hanno già salutato Milanello dopo l'inequivocabile fallimento. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, puntata 176 in diretta dalle 17 alle 20. Questa sera diciamo e commentiamo il risultato elettorale e poi andiamo ancora all'interno degli stabilimenti dell'Electrolux e capiremo perché l'Italia non funziona più. Eh già.

0: Allora, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente ve lo ricordo fino alla nausea, ve lo ripeterò, il sito www.giornaleradio.fm per scoprire i nostri programmi, i nostri conduttori, le nostre iniziative, le nostre sorprese, i nostri podcast, i nostri sondaggi, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo con le elezioni comunali perché il voto del 24 e 25 maggio ci consegna una fotografia politica interessante. Non un test nazionale perfetto, certo, perché alle amministrative contano i candidati, le liste civiche, i territori, i sindaci uscenti, però qualcosa agli elettori queste urne lo hanno detto. Partiamo dal dato generale, ha votato il 61% degli aventi diritti, con diritto quasi 5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. E qui una prima domanda: vi sembra normale che anche quando si vota per il sindaco, cioè per l'amministrazione più vicina alla vita quotidiana, 4 elettori su 10 restino a casa? Sul piano politico il centrodestra può rivendicare due risultati importanti. Tiene Venezia, dove Simone Venturini viene eletto al primo turno, centrodestra, e conquista Reggio Calabria strappandola al centrosinistra. Il centrosinistra però non ne esce travolto, vince a Prato, riconquista Pistoia, conferma città importanti come Mantova, Andria, Salerno e Crotone. Restano aperti i ballottaggi in città come Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Ma il caso più simbolico è Venezia. Il centrosinistra pensava di potersela giocare anche dopo le inchieste e le polemiche dell'era Brugnaro. Invece Venturini, giovane, civico, assessore uscente, sostenuto dal centrodestra, vince subito. E qui ci si potrebbe chiedere: ha vinto il centrodestra nazionale o ha vinto un sistema locale molto radicato? E il PD ha sbagliato candidato, messaggio, alleanza o tutto assieme? Guardando i partiti, Fratelli d'Italia cresce in diversi centri. A Venezia sale di oltre 6 punti, a Prato di oltre 3, ad Arezzo di 4. La Lega invece soffre. A Venezia scende dal 12,4 al 4,7, ad Arezzo perde 9 punti. Male anche il Movimento 5 Stelle, sperso, marginale nelle grandi città. Il PD tiene a Venezia, ma cala in altri centri come Prato e Arezzo. E allora vi chiediamo: Meloni può davvero esultare? Salvini deve preoccuparsi? Il Movimento 5 Stelle è ancora capace di parlare ai territori? E Schlein può accontentarsi del fatto che il PD tiene, oppure il campo largo continua a non convincere quando deve vincere davvero? E poi c'è un altro, c'è un caso più piccolo ma politicamente molto interessante. Vigevano, qui il candidato sostenuto da Roberto Vannacci, Furio su Villa, ha superato il 14% come candidato sindaco e soprattutto la sua lista ha preso più voti della Lega, oltre 2600 consensi, l'11,59 contro il 9,55 del Carroccio. Non ha vinto, certo, ma in una città lombarda, dentro un'area storicamente sensibile al voto di destra e di Lega, il dato pesa, perché ora quei voti possono diventare decisivi al ballottaggio. E Vannacci infatti rivendica: Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche, così ha detto il generale. Voi votereste mai una lista legata a Vannacci? Lo considerate un corpo estraneo al centrodestra o una risposta a un elettorato che non si sente più rappresentato dalla Lega? E poi c'è il tema dei cacicchi, dei poteri locali, delle liste civiche. Vincenzo De Luca torna protagonista a Salerno, a Messina si conferma Federico Basile nell'area di Cateno De Luca, a Enna torna Mirello Crisafulli. Insomma, spesso non vincono i simboli vincono i sistemi di potere locali, le reti personali, i sindaci che conoscono il territorio. È normale che nelle comunali contino più le reti personali dei partiti? Oppure è proprio questo il bello del voto amministrativo? Scegliere chi si conosce, chi non viene imposto da Roma. Il voto comunale cambia qualcosa in vista delle politiche del 2027 oppure no? È un segnale per il governo? È un campanello d'allarme per le opposizioni? O come dice qualcuno, le amministrative raccontano solo le città e non il paese? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta a 334 11 11 622 334 11 11 622. Sentiamo il primo messaggio che mi arriva.
1: Buonasera Poletti, io volevo commentare con lei questi risultati elettorali per dirle che, se lei ci fa caso, le elezioni amministrative, quando coinvolgono milioni di cittadini elettori sparsi in tutta Italia, si prestano a più letture, perché ovviamente se ci si concentra sui grandi centri si può avere un'impressione. Se ne può avere un'altra se si sommano tutti i votanti nel loro complesso. Nella prima fattispecie direi che ha motivi di soddisfazione il centrodestra, perché ha riconquistato Venezia, anche se insomma Venezia ha gli abitanti di un medio quartiere di una grande città, ma non importa, diciamo è andato al centrodestra e va bene, cioè, si è confermato il centrodestra. Se però lei considera la sommatoria di tutti i voti ottenuti dai vari partiti su tutto il territorio nazionale da nord a sud, il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. Allora, come vede, poiché tutti i commentatori sono schierati, alcuni lo dicono, alcuni no, ma sono tutti schierati, naturalmente Bocchino dirà che conta Venezia, Formigli dirà che contano i voti complessivamente avuti. Io penso che abbiano un po' ragione tutti e due, ma soprattutto la seconda è giusta, perché penso che comunque si debbano contare i voti complessivamente ottenuti, perché quando ci sono elezioni politiche si contano i voti complessivamente ottenuti, non trova?
0: Eh beh, discorso è lungo, ma guardi, ne parliamo per gran parte della serata con i nostri analisti, i nostri ospiti politici, ma adesso un altro vocale, sempre 334 11 11 622, grazie per la fiducia che mi date, mi affidate i vostri pensieri e così io li posso far sentire a tutti, questo per me è molto importante, l'avete capito. Su un altro vocale, sempre 334 11 11 622, grazie per la fiducia che mi date, mi affidate i vostri pensieri e così io li posso far sentire a tutti, questo per me è molto importante, l'avete capito.
2: Buonasera, buonasera dottor Poletti.

0: di centrosinistra, diciamo, che c'erano Donati e Ceccarelli, invece di accogliere la proposta di Donati di fare le primarie e decidere un unico candidato, per la terza, quarta, quinta volta, non ricordo, hanno deciso di andare separati. E com'è andata a finire? È andata a finire che uno ha preso il 30, uno ha preso il 20 e il candidato sindaco di centrodestra, che è una bravissima persona, ma veramente una persona che Arezzo l'ha fatta rinascere, ha preso il suo quasi 50, al 50 non ci è arrivato, ma gliel'ha fatta fino. Ora vedremo al ballottaggio come andrà, però veramente ad Arezzo il PD si diverte a suicidarsi da solo, perché i numeri, secondo me, per vincere le elezioni a sto giro ce l'aveva. Però sono voluti andare da soli, non si sono voluti confondere col Donati e così è andata. Boh, vedremo. Vedremo come
1: queste
0: andrà
1: le prime. Buonasera. Vedremo. Buonasera, buonasera. Queste le prime vostre reazioni, ma torniamo tra poco con Luca De Carolis del Fatto Quotidiano.

0: trend per la vittoria di Venturini a Venezia sono stati decisivi i voti del Movimento 5 Stelle. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee ha votato per il candidato del centrodestra. Secondo le elaborazioni di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini alle amministrative, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al primo turno, visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi. Venturini ha anche convinto più astenuti delle europee, 21% rispetto a Martella 5%, quindi i 5 Stelle decisivi per la vittoria del centrodestra a Venezia, secondo YouTrend. E in un comune vicino a Roma corre anche la lista Gramsci e supera il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Niente, questa lista Gramsci che con il 2,28 supera il Movimento 5 Stelle, fermo al 2,06. Questa è la sfida al comune di Genzano di Roma. Si divertono gli analisti, le agenzie a sparare sul Movimento 5 Stelle, a dire che Rocco Casalino non è stato eletto nel suo comunello e tutte queste robe qua. Però vedremo il vero conto si fa alla fine alle politiche. Allora, Max dalla Spagna, secondo al 334 11 11 622, anche voi dite la vostra. Secondo me fare alleanze con la comunità islamica che inneggia la Sharia a Venezia forse non è stato vincente. Grazie a Dio che abbiamo ancora cittadini che hanno gli occhi aperti, anche perché a quelli del PD non importa nulla del Bangladesh, vogliono solo i loro voti, i voti dei Bangladesh, per mantenere la scaranna, e questo è a livello nazionale. I vostri commenti sempre alla 334 11 11 622. Tra poco Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, la lista di Vannacci, che vi ricordavo ha superato la Lega a Vigevano, e intanto anche Luca De Carolis del Fatto Quotidiano. Fatemi fare bella figura con tante analisi, tanti messaggi qui ogni sera dalle 17 alle 20 in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il nostro grande mondo di Giornale Radio che trovate dentro al sito giornaleradio.fm.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora. l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e 31 minuti.
4: Guidare informati.
6: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Milano per un incidente, code in tangenziale esterna all'altezza di Gessate verso la A4, in A4 code tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Nova a Monza verso Sesto, in A9 code a tratti tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso, a Torino code in tangenziale sud tra Stupinigi e Sito, in A1 code a tratti tra Impruneta e Firenze Nord verso Milano, a Roma code in tangenziale est nelle due direzioni a tratti su grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E no, dopo l'analisi del voto vi ricordo che parleremo della crisi degli elettrodomestici made in Italy, lo faremo con Rita Querzè del Corriere della Sera e con la collega sempre giornalista Rosaria Amato di Repubblica. Ci diranno come mai ci arriva tutto dalla Cina e poi nel cuore di Electrolux con i lavoratori. Sapete che io ci tengo che le cose vadano bene, però insomma è troppo ottimismo il mio, perché mi pare che dai.

0: E allora i vocali siano alla 334-11-11-622 che mi commentate il voto delle amministrative.
1: Buongiorno Roberto, sono Roberto, edicolante di Milano. Questo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano oggi pomeriggio e io non voglio sempre capire, no? Queste vittorie. Cerco di farla breve. A Venezia mancava solo l'ACLI e l'oratorio San Curato d'Ars e poi praticamente la coalizione che ha vinto aveva preso tutto quello che si poteva prendere, e io sarò sempre contro queste cose, perché questo non è vincere, alla fine non ha vinto nessuno, e soprattutto Vannacci. Per Vannacci io sono dell'idea personale che analizzata da avvocati eccetera ogni 3x2 su varie piattaforme, tre quarti di quello che sta promettendo è anticostituzionale. Se già il Movimento 5 Stelle è riuscito a fare tutto quello che ha fatto con tutti contro, figuriamoci quello che vuole fare lui con tutti contro e anche la Costituzione contro quello che vuole fare lui. Quindi perché la gente non si sa informare, ma se si sapessero informare, il Movimento 5 Stelle quando era lì si vedevano gli spicchi verdi dei nostri voti e tutto il rosso contro, e non solo, tutto il nostro lavoro è andato a fan bagno, perché poi hanno reinserito i vitalizi. Quello era solo uno dei punti.
0: Quindi secondo lei Vannacci prenderebbe per i fondelli gli elettori? Adesso lo chiediamo a Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera onorevole Sasso.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Ecco, questo signore dice che proponete cose incostituzionali. Non capisco, dica lei.
2: Non so a cosa si riferisse, sinceramente. Se mi dà qualche
0: forse
2: elemento
0: al fatto
2: in più, posso...
0: di rimandare a casa loro i delinquenti, forse al fatto di avere la linea
2: e
0: dura.
2: Chi è questo signore?
0: È un ascoltatore
2: della nostra radio. Vabbè, un ascoltatore va perdonato e assolutamente va rispettato. Niente, noi non chiediamo nulla di eccezionale. Noi chiediamo semplicemente che si adotti una linea dura sui rimpatri, per esempio, visto che l'Italia è l'ultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea, visto che i democratici e i socialisti governi sono molto più duri di noi nel rimpatriare chi delinque e chi non rispetta le regole. Poi è chiaro che vanno fatte delle modifiche normative, vanno limitati i ricongiungimenti, vanno limitati i decreti flussi, va fatto un discorso certosino, sempre ovviamente nel rispetto della Costituzione, ci mancherebbe altro, però ci vuole un po' più di durezza, un po' più di forza, un po' più di determinazione. Tutto si può fare se al governo ci va la destra vera. Chiaramente,
0: ecco, chi crede, onorevole Sasso, sì. Perché non ce lo nascondiamo, avete superato la Lega Vigevano, era un test importante, ne parlavo prima, davo tutti i dati. Ecco, secondo lei state raccogliendo i voti soltanto dei delusi di Fratelli d'Italia e Lega, oppure anche di altri cittadini che si stanno avvicinando alla vostra idea politica?
2: Ma io penso che noi stiamo recuperando soprattutto voti dall'astensionismo. Stiamo recuperando voti dall'astensionismo, tra virgolette, di destra. Perché se non vanno a votare il 40% degli italiani, non penso che siano state tutte persone che in passato hanno votato a sinistra. Quindi noi peschiamo principalmente da lì, dal mondo di gente che non si sente più rappresentata da nessuno. È evidente che qualche deluso dei partiti del centrodestra tradizionale riusciamo ad intercettarlo, però quando facciamo le nostre assemblee, quando Roberto Vannacci fa i suoi comizi, io che sono sempre lì mi rendo conto che c'è gente che ci dice che non seguiva più un comizio da tempo, che magari 20 anni fa andava a votare per Alleanza Nazionale o ancora prima per il Movimento Sociale Italiano, ma anche qualcuno che ha votato per i primi 5 Stelle. Quindi poi c'è un discorso che il generale riesce a attirare soprattutto giovani che magari non hanno ancora votato per la prima volta alle politiche, mi riferisco ad una fascia che va tra i 18, i 21, i 22 anni, che normalmente popola le platee dei comizi di Roberto Vannacci. È una cosa molto piacevole, perché sicuramente fa piacere vedere persone della mia e della sua età a Poletti, ma quando ti vedi ragazzi di 18-19 anni che vogliono scambiare una parola con il generale, che condividono il suo pensiero, che seguono le attività politiche poi dei nostri comitati costituenti, che sono pieni di giovani, e allora qualcuno forse all'interno del centrodestra dovrebbe fare due calcoli, perché io leggo oggi agenzie di autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia che dicono che loro non hanno bisogno dei voti di Futuro Nazionale, e secondo me questo è uno sbaglio. È uno sbaglio perché noi ci poniamo come interlocutori del centrodestra, chiaramente c'è da condividere programmi, iniziative, valori, ma io penso che i nostri non siano tanto diversi da quelli per cui loro hanno chiesto agli italiani di essere votati nel 2022, problema che poi non hanno realizzato quasi niente di quello che avevano promesso nel 2022, anzi, ma noi vorremmo rimanere all'interno del centrodestra.
0: Non siete presenti, salvo rare eccezioni, non siete presenti nelle televisioni, nelle radio, e nonostante questo sembrate essere una valanga che si appresta a travolgere la politica italiana. Si inizia sempre con la pallina che è piccola, poi va giù e diventa una grande valanga.
2: Guardi,
0: insomma, i sondaggi lo prevedono,
2: sì.
0: Però siete emarginati dal mondo dei media tradizionali.
2: Guardi, può darsi che questo stia diventando un valore aggiunto, le spiego. Un posto, un video di Roberto Vannacci fa sicuramente più visualizzazioni di un qualsiasi telegiornale nella fascia serale. Ormai, grazie alla possibilità, alla potenzialità dei social, di tutto quello che ne consegue, noi riusciamo tranquillamente a intercettare comunque i cittadini. Certo, dispiace che la TV di Stato stia operando scientificamente un'opera di censura, ma le spiego, io durante un intervento in aula l'ho anche detto, in detta una conferenza stampa qui a Montecitorio, vedo i suoi colleghi giornalisti con tanto di microfono, del cubo, con il logo del telegiornale, quindi professionisti che si impegnano, lavoro, fanno le interviste, poi quando arriva il momento di montare il servizio e di confezionarlo per il caporedattore, per il vice direttore o per il direttore, ci censurano. Quindi è anche quasi, come dire, mi dispiace che il lavoro dei giornalisti venga cestinato. Mediaset non va tanto bene, magari se gli autori televisivi capissero che ospitare il generale Vannacci può far alzare anche lo share di qualche punto percentuale, magari qualche programma potrebbe godere di qualche puntata di programmazione in più. Detto questo, all'inizio ci deridevano, poi ci hanno ignorato, poi adesso ci combattono con la censura. Poi sappiamo tutti come finisce, perché alla fine vinciamo noi, perché diciamo e promettiamo e giuriamo di fare delle cose diverse da quelle che ha fatto l'attuale centrodestra, con un pizzico di vantaggio,
0: dica,
2: che il generale Vannacci è molto più credibile per quello che ha fatto nella sua vita rispetto a tanti altri autorevoli colleghi che fanno politica.
0: Senta Sasso, le faccio una domanda generica ma personale, ecco, che differenza c'è, perché vengono tutte le persone da esperienze diverse, questa esperienza di Vannacci è nuova e quindi magari uno stava da altre parti, ecco, che differenza c'è tra la parte dove stava prima e quella dove sta adesso, che è sempre una parte schierata nella stessa area, con che dice, anzi che diceva, quella dove stava prima, le stesse cose che dice ora Vannacci, un po' più annacquate, insomma, che differenza c'è tra dove stava prima, quindi la Lega, e adesso, dove sta adesso il partito?
2: La coerenza. Perché il mio ex partito, quello che ho fondato al sud nel 2014,
0: sì, lo so.
2: le faccio un esempio. Ci hanno sempre detto basta soldi a Zelensky, e poi puntualmente ci dicevano di votare a favore dell'invio di soldi a Zelensky, compreso l'ultimo voto che ho fatto da deputato della Lega il 15 gennaio del 2026. Vannacci dice basta soldi per Zelensky, poi noi votiamo no all'invio di ulteriori soldi a Zelensky. Ecco, questo è uno dei tanti esempi sulla coerenza, o almeno sulla coerenza nella comunicazione. perché se non puoi fare una cosa non la devi promettere e non devi prendere in giro gli elettori, se no altrimenti passi dal 30 al 6%.
0: Beh, mi sembra una risposta chiara, io la saluto, ci risentiamo altre volte perché io non censuro nessuno, anzi voglio sentire sempre tutti.
2: Grazie.
0: Quindi grazie a Rossano Sasso del Futuro Nazionale.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera onorevole, noi torniamo tra poco.

0: I messaggi vocali, eccoli, ascoltiamoli.
1: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Certo che a C5 Stalle canta storie non gli va proprio giù, eh. Più sta e più stanno alla frutta, più sta e vanno sciamando, però non gli va giù, eh. Bah. Buonasera dottor Poletti.
2: Attenzione, io mi chiamo Roberto, non ho problemi, sono un esplorante di Milano, al signore glielo si può dire tranquillamente. Non credo che chiedesse di me per una minaccia, ci mancherebbe, non l'ho neanche pensato. Però non è che non condivido quello che dice, lo vedo difficile in un paese come il nostro, dove non riusciamo nemmeno a fermare i ragazzini. Per ogni cosa si trova una motivazione ed è ora che si cambi, ma non perché arrivano loro, perché le regole ci sono, basta applicarle. Ha modificato qualcosa? Sì, secondo me ci sono ragazzi che non si può più considerarli bambini a 13 anni. Tu ci devi andare in galera, capito? E la stessa cosa è l'essere rimpatriati. Io non solo sono per i rimpatri, ma io sono dell'idea che tu devi essere identificato con tanto di impronte nel momento che sbarchi in Italia, perché quando ti trovi in giro per l'Italia, invece di dirmi che ti chiami Gino, ti dici Pino.
0: Chiaro, il tema è l'immigrazione, ma io vi volevo sull'analisi del risultato elettorale. Ascoltiamo il prossimo, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Fabrizio di Milano. Volevo soltanto intervenire sulle osservazioni di questo onorevole, che non so come si chiama, ma non mi interessa. Ma i rimpatri, l'immigrazione, tutto uno specchietto delle allodole per allontanare i veri problemi dell'Italia, che sono l'economia, che sono i salari bassi, più bassi d'Europa, che sono un sistema economico.
0: Ringrazio. La ringrazio, sì, è un vocale di 2 minuti e oltre, però insomma ho capito. Intanto saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, bentornato Luca.
4: Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la tua analisi su questo voto, dove il centrosinistra... Prego Luca, non ho finito la frase.
4: Il centro-sinistra ha perso la partita più importante, che era Venezia, che ha pompato, forse esagerando, mandando tutti i leader a Venezia.
0: Forse è quello.
4: Se erano convinti, era chiaramente la città più importante, se erano convinti di vincere, hanno fatto un grave errore di calcolo e secondo me hanno fatto anche un grave errore di candidato, perché poi se si analizzano i numeri complessivi delle amministrative, non è che una catastrofe del centro-sinistra è una valanga del centro-destra. Banalmente, se si guardano i numeri complessivi, la situazione era quella che era qualche giorno fa, cioè che l'Italia, che la partita per le politiche è molto in bilico, e che ci sono due schieramenti molto vicini, perché per esempio la centrosinistra si riprende dei fortini che da 9 anni, per esempio a Pistoia, che è una città da 9 anni governata da Fratelli d'Italia, è tornata a sinistra con un voto quasi plebiscitario. Ad Arezzo, dove si governa il centrosinistra, si va al ballottaggio. In altre zone il centrosinistra rivince anche a Mantova, per esempio, con numeri plebiscitari. Però è chiaro che Venezia era la città più importante. Il centrosinistra ha commesso il grave errore di trasformarla, di dire anche cose secondo me inopportune, come la frase da Schlein, cioè da lì parte l'avviso di... Insomma, ha detto che da lì partiva la rivincita contro Meloni, ed è un'analisi secondo me sbagliata anche proprio nel merito, perché non è una città che fa la differenza per le politiche. Voglio farla breve, come risultato del referendum secondo me non significava che il governo Meloni era finito, altrettanto io penso che la vittoria a Venezia non significhi che la maggioranza di centrodestra adesso è tornata a primeggiare. Le cose vanno viste nel loro significato. È chiaro che la partita più importante, il centro-sinistra, l'ha persa, e l'ha persa anche male. Questo è evidente. Dopodiché, ecco, capisco l'entusiasmo anche ostentato da Fratelli d'Italia, ma ci andrei piano nell'evocare una vittoria a valanga del centro-destra, che onestamente non c'è stata se si vanno a analizzare i capoluogo. Ecco, se si guarda tutta la partita nel suo complesso, nel capoluogo le vittorie del primo turno sono sicuramente più del centro-sinistra, che però ha un ulteriore problema, che concludo, che ha dei potentati locali che vanno per conto proprio, perché a Salerno e a Enna, due storici disponenti del PD come De Luca e Crisafulli, il famoso barone rosso,
0: Ma storici in tutti i sensi, perché sono anche belli avanti con gli anni, belli, belli nutriti di politica, ecco, storici in tutti i sensi.
4: Quindi loro hanno stravinto senza il simbolo del PD, cioè non sono di destra, ma sicuramente non hanno stravinto, loro del simbolo PD non gli serviva, ecco, non sapevano cosa farsene, hanno vinto ugualmente con una valanga di voti. Questo è un ulteriore elemento di questa elezione, secondo me, no?
0: E poi c'è l'effetto Luca, Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, poi c'è l'effetto Vannacci, bisognerà che Meloni faccia i conti anche con questo mondo qui, che si allarga, recluta nuovi adepti, entra nei consigli regionali come in Lombardia, entra nei palazzi facendo shopping di deputati, insomma ne vedremo delle belle, no?
4: E questo secondo me è confermato dal nervosismo evidente di Salvini, che anche nelle scorse ore non è che sembrasse, non è sembrato così felice, no? Attaccato la, anche diciamo i canali Mediaset, fermandosi a metà strada, detto la frase sospesa ai canali Mediaset, vabbè, poi ne parleremo, ha attaccato la Rai e Vannacci bussa proprio potentemente alle porte, cerca di saccheggiare innanzitutto la Lega, dopodiché è un grandissimo problema per il centrodestra, perché Vannacci, l'abbiamo già detto in altre circostanze in cui abbiamo parlato, è un problema comunque lo si voglia pure, perché si supera la famosa soglia del 4 e del 3%, perdon, e credo che ormai su questo ci sia parere unanime, non credo che tutti abbiamo la sensazione che la supererà abbastanza agevolmente, poi vedremo tra un anno, ma insomma se supererà questa quota il problema per centrodestra sarà comunque un bel problema, perché o lo prendi qui a lei e allora voglio vedere come fai a tenertelo dentro e come fa per esempio Forza Italia a reggerlo tanto per fare nomi, oppure lo lasci fuori e lo lasci fuori con tutti quei voti che toglierà chiaramente innanzitutto a destra. Vannacci è il grande problema del centrodestra, direi più di quello che può rappresentare in questo momento il centrosinistra, dove il principale problema secondo me rimane quello di scegliere il candidato premier, che è un problema sul quale il centrosinistra tuttora può farsi malissimo, quello è il grande problema che rimane dall'altra parte. Però adesso il problema Vannacci si sta dilatando, ecco, l'avevamo tutti sottovalutato come una cosa macchiettistica, mi pare che quello che è successo a Vigevano, dove ha superato la Lega e dove tra l'altro sarà decisivo al ballottaggio, è un segnale un termometro, ecco, come dire, Vannacci non è affatto una questione episodica di due settimane, è un tema perché per il centrodestra si porrà in maniera, io faccio un piccolo pronostico, non vale niente a distanza di un anno, secondo me alla fine il centrodestra in qualche modo si dovrà alleare con lui, come faccio del fantacalcio, perché a destra sono più pragmatici in qualche modo, se avrà percentuali molto sopra il 3% il centrodestra troverà un modo di accordarsi con Vannacci, questa è la mia diciamo sensazione. Ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Grazie, buon lavoro a Luca De Carolis del Fatto
4: grazie
0: Quotidiano, sai già
4: ciao,
0: cosa
4: grazie.
0: Scriverai domani? Perché al Fatto decidete alla fine.
4: Stiamo lavorando su varie cose che riguardano sia legge elettorale che informazione, RAI, insomma abbiamo un vario frittura mista, via. Mettiamolo in questa maniera, abbiamo vari argomenti.
0: Frittura mista, ecco, il piatto non piange di certo. Grazie,
4: grazie a voi.
0: A Luca De Carolis,
4: ciao.
0: Il Fatto Quotidiano, ciao e grazie. E allora tra poco altri ospiti, tra poco i vostri vocali, tra poco la parte a cui tengo molto dedicata all'Electrolux, queste due giornaliste, Rita Querzè del Corriere della Sera e Rosaria Amato di Repubblica, che ci spiegheranno perché siamo finiti.
5: Giornale Radio.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Adesso andiamo avanti con il risultato elettorale e sentiremo un esponente del Partito Democratico. E voglio sentire anche voi, però non mi fate far figuracce. Tra poco, quando passerò i lavoratori dell'Electrolux, mandate dei messaggi anche di sostegno, perché questa gente non deve essere lasciata sola e li stanno lasciando soli in tanti. Magari li usano per le campagne elettorali, ma non raccontano il loro dramma di vita, che potrebbe capitare a ciascuno di noi, eh? Ciascuno di noi potrebbe dall'oggi al domani perdere le certezze, quelle economiche, quelle del posto di lavoro fisso, e quindi non dobbiamo essere egoisti.

0: Il caldo terrificante di questi giorni dà la testa, ma questa notizia: litiga con un vicino e lo colpisce con un'accetta lanciata dalla finestra. Una lite tra vicini di casa ha rischiato di concludersi in tragedia nella tarda mattinata di oggi a Castello d'Agogna, Pavia, in Lomellina. Un uomo di 65 anni e il suo vicino di 70 anni hanno discusso animatamente per futili motivi. La situazione è degenerata, dalle parole si è passati ben presto agli insulti, a spintorini reciproci. A quel punto il settantenne è uscito dal condominio, il 65enne è rientrato nel suo appartamento, ha afferrato un'accetta e l'ha lanciata dalla finestra contro il rivale, colpendolo alla schiena. Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di altri residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il settantenne in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo. Non è per fortuna in pericolo di vita e si sta decidendo quali provvedimenti prendere contro il 65enne che ha lanciato l'accetta. Io mi auguro un po' di fresco non gli farebbe male, ve lo dico perché non bisogna litigare con nessuno, poi degenera. I vostri messaggi.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io quello che desumo e ricavo da queste elezioni comunali è la media del 3,7% del Movimento 5 Stelle, e che è in discesa libera, irrefrenabile secondo me, dalle regionali dell'anno scorso, quando aveva una media diciamo del 4,5, diciamo così, nelle comunali di adesso, di ieri, 3,7. D'altronde, dottore, da un manipolo di incapaci che hanno fatto un buco enorme quando hanno governato, un debito di quasi 200 miliardi, se ci penso mi viene la pelle d'oca, sulle spalle di noi italiani, coi soldi nostri. Guardi, io credo che non abbiano, che quando la gente va a votare seriamente, non per il referendum, allora esce il buon senso degli italiani. Ed è quando esce il buon senso degli italiani, gente come Conte se ne va a casa, è destinata a sparire, perché guardi, a Venezia il 2,6, Fermo l'1,7, Arezzo il 2,0, Pistoia il 2,3, ma per favore, è ora che vadano a casa, hanno avuto il loro tempo e hanno fatto solo danni. Buona serata.
0: Buona serata, io gliel'ho già detto ieri, glielo ripeto oggi, un po' una patologia la sua fare i conti del Movimento 5 Stelle. Ieri stava lì con l'app del Viminale a contare quanti pochi voti avessero quelli del Movimento 5 Stelle. Attenzione che i 5 Stelle tradizionalmente non hanno mai sfondato alle elezioni amministrative locali, credo che spariranno, anzi, questa era la prima cosa che le volevo dire. E la seconda qual era? Non mi ricordo cosa mi avesse detto. Ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato anche dei 5 Stelle, poi ha detto dei 5 Stelle, poi ha analizzato il voto dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato forse anche dei 5 Stelle. Ah sì, guardi, le volevo dire che è una malattia, va curata.
2: Buonasera. Quando la sinistra non può far leva sulla paura, quando non ha argomenti dove può agitare spettri catastrofici, gli indecisi e gli astensionisti non si muovono, e quindi vince il centrodestra.
3: Poletti, buonasera. Ma per questi lavoratori, purtroppo ti auguro tutto il bene possibile, ma ho paura che più di un campo di cassa integrazione o mobilità non riescono a ottenere. Ci sono passato anch'io su questa situazione ormai 20 anni e anni fa, perché lavoravo in Postal Marche e di punto in bianco praticamente l'hanno smembrata, eccetera eccetera, e ci siamo trovati con la mobilità e ho avuto ancora fortuna di cambiare lavoro. Ma qui non è un discorso di destra o sinistra, di governo, mi dà proprio l'idea che c'è un'impotenza. Lo vediamo anche lì con a Taranto, che non combinano niente, investono, danno incentivi e se li portano a casa. Purtroppo questa è la globalizzazione che sta avanzando. Comunque gli auguro il bene possibile.
0: Certo, no, lei dice la globalizzazione che sta avanzando e ha ragione, tra poco lo vedremo con due autorevoli firme, una collega di Repubblica e una collega del Corriere, però non è che bisogna arrendersi come mi sembra stia facendo il nostro governo, che è un po' freddo, dovrebbe bacchettare queste multinazionali che vengono qui a prendere contributi, a prendere poi a portar via e a buttar via la gente. Aumento di 5 euro per le sigarette, 50.000 firme per la proposta. Non svenite, cari fumatori, è solo una proposta. 5 euro in più su ogni pacchetto di sigarette e sugli altri prodotti del tabacco. La proposta di legge di iniziativa popolare, nata con l'obiettivo di usare la leva economica per ridurre i fumatori, ha tagliato il traguardo e ha raggiunto le 50.000 firme che consentono ora di essere sottoposta al vaglio e al voto del Parlamento. L'annuncio è arrivato oggi, a pochi giorni dalla giornata mondiale senza tabacco che si celebra il prossimo 31 maggio. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto in breve tempo, dopo solo circa 4 mesi dal lancio dell'iniziativa, affermano in una nota congiunta l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione IOM, che hanno promosso l'iniziativa 5 euro contro il fumo. Ora chiediamo al Parlamento di discutere e approvare quanto prima la proposta normativa, aumento di 5 euro per le sigarette, già raccolte 50.000 firme. Allora, ascoltiamo un vocale o andiamo subito andiamo ai vocali allora.
4: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Volevo fare un riferimento a una cosa che lei ha chiesto all'onorevole Sasso riguardo al fatto che il generale Vannacci non è molto presente nelle televisioni, probabilmente perché non viene invitato, probabilmente perché non credo che sia una sua scelta, ecco, ma eppure ciononostante lei dice sta raccogliendo tantissime adesioni. Ma io le vorrei ricordare una cosa, signor Poletti, che della quale forse non vi siete accorti voi, diciamo, giornalisti e voi che siete vicini alla politica. Dal Covid in poi la maggioranza degli italiani non guarda più i telegiornali, non segue più i telegiornali istituzionali dei grandi canali, sia della RAI sia delle reti private, compresa Sky, che è inguardabile per esempio, ma e non compra più neanche i giornali. Signor Poletti, i giornali vai stanno in piedi grazie ai finanziamenti pubblici che sono stati incrementati durante il Covid grazie soltanto alle testate che parlavano bene dei vaccini. Perciò la gente è stanca di farsi prendere in giro. Quel 40% che non vota, di cui al momento io non faccio ancora parte, ma ne entrerò a far parte molto presto se verrò deluso per l'ennesima volta, Non l'ascolta più i telegiornali perché è stanca di farsi prendere in giro, signor Poletti. Non è disinteresse, è proprio mancanza di fiducia totale nell'informazione e chiaramente soprattutto nell'informazione di Stato. Grazie e buonasera.
0: Grazie a lei per questa sua analisi molto interessante. Ecco, mi auguro che nessuno abbia modo di deluderla, però, perché insomma qualcuno ci sarà che non la delude, ecco, mettiamola così. Mi auguro, però purtroppo la capisco, e come. Avanti.
5: Signor Roberto Poletti, buonasera, accetti da Catania, ex pentastellata, grillina nel cuore. Sento con molta tristezza i commenti di tante persone, come quel signore che analizza i 5 Stelle, come lei ha ben potuto notare. Purtroppo un margine di verità c'è, perché i 5 Stelle, quando non si fanno le alleanze, specialmente alle comunali, dove c'è un putpurri di persone, di candidati, di consiglieri comunali e quant'altro, praticamente queste coalizioni alla fine vincono sempre. L'errore invece dei 5 Stelle di oggi, che potrebbe allearsi con il famoso Campolargo, PD, Verdi, tutti quelli che stanno più o meno a sinistra, i progressisti che si sono, diciamo, inventati questo termine, purtroppo ancora non entrano in questa mentalità. Alternative valide di idee non ne hanno, e quindi la perdiamo sempre, perché noi ci siamo persi la Sicilia per non allearci ai tempi con la candidata del PD, ma poi la signora candidata passò a Forza Italia, quindi per tutto sommato forse è stato un bene. A me dispiace molto, perché invece le idee del Movimento 5 Stelle sono buone, c'è, cioè, l'onestà dentro, ci sono, diciamo, i diritti di tutti, non solo degli ultimi ma di tutti, quindi più giustizia sociale, e niente, purtroppo sì, aspettiamo adesso diciamo le elezioni nazionali, però là dobbiamo fare i conti come gli strateghi di coalizzarci, come hanno fatto con la destra, più spaccata che mai. Grazie, Cetti da Catania.
0: Grazie Cetti, io capito spesso a Catania, se le capita di riconoscermi o di riconoscere la mia voce mi fermi, che un caffè me lo bevo volentieri con una persona bella, trasparente come lei. E adesso la musica.

0: Buonasera all'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maran. Ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie.
0: Io spero sempre una sera di queste di averla per parlare del suo lavoro di presidente della Commissione Ambiente, che insomma non è un lavoro facile e c'ha tante notizie che ci può dare. Una sera andiamo anche sull'istituzionale, ma adesso le tocca Maran un'analisi per quanto riguarda il voto alle amministrative.
1: Ma io penso che le amministrative confermino che abbiamo un paese diviso in due, con due coalizioni che in questo momento si equivalgono. Non vedo, diciamo,
0: non mi faccia il democristiano, dai.
1: Dico se qualcuno dei nostri sperava in una spallata, posto che vincere Venezia non è esattamente una spallata, non è andata così. Dall'altro lato, di fatto, con un paio di cambi di casacca da una parte all'altra, ma tutte e due le coalizioni confermano il consenso precedente. Quindi in questo momento è davvero difficile fare previsioni sul futuro. Le comunali hanno sempre, cioè ci dimentichiamo che alla fine le persone votano il sindaco, non solamente la coalizione. Io, ad esempio, su Venezia, francamente, ero sorpreso di quello che dicevano i sondaggi, non del risultato finale, e non penso che abbiamo perso noi. Penso che ha vinto Venturini, che è uno che ha una marcia in più rispetto a quello che si vede in giro. Credo che sarà un anno complicato politicamente, perché le due coalizioni che si equivalgono, tutte e due hanno una componente esterna alla coalizione oggi che è difficile decifrare. Cosa fa Calenda lato centrosinistra, cosa fa Vannacci o cosa fa il centrodestra con Vannacci? E nel mentre ci sarebbe un paese da governare. Oggi non è che c'è tanta questa impressione che chi governa prende iniziative e decisioni.
0: Lei, che pur essendo giovane ne ha viste tante, insomma è nato politicamente a Milano, terra di Lega, ne ha viste tante, anche troppe, per quanto riguarda la Lega, che idea si è fatto di quel che sta succedendo attorno al generale Vannacci?
1: Bella domanda, perché io credo che ci siano due elementi che portano alla crescita oggi di Vannacci. Uno, che comunque il suo messaggio, contratti, tutte quelle cose negative che io penso del messaggio di Vannacci hanno una base di attrazione per un certo tipo di elettorato. In più c'è un'insoddisfazione crescente nella Lega, e la domanda che però mi faccio, che oggi poi altra questione, Vannacci sta dentro o sta fuori il centrodestra? A me sembra che se sta fuori riesce ad attrarre degli scontenti della Lega più qualcos'altro, se dovesse entrare nella coalizione

0: potrebbe mangiarsi un pezzo rilevante di Fratelli d'Italia, quella parte che si sente meno governista ma che vorrebbe avere una politica più di destra. Ecco, se uno, diciamo, in una coalizione potesse avere Meloni Premier più esprime un voto più identitario a destra, credo che anche per Fratelli d'Italia sarebbe un bel problema. Quindi diciamo che è una condizione politicamente ideale per Vannacci. Poi, come dire, appena uno vede un carro che funziona, come stiamo vedendo, quelli che hanno voglia di salire perché non si sentono file troppo indietro negli altri carri, sono tanti. È una condizione difficile da decifrare per Meloni e ovviamente per Salvini.
1: Ecco, Salvini che vedo anche
0: Non è un
1: oggi.
0: caso, Poletti, che pare che Vannacci e Renzi si parlino spesso, peraltro, no?
1: Quindi ha già imparato con chi parlare, Vannacci per restare a galla.
0: Ma io credo che Vannacci sia un, come dire, molto estremo a parole, ma un grande filibustiere su tante altre questioni, insomma, diciamo un uomo di mondo, ecco.
1: Eh beh, grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente. Ci state preparando qualcosa di buono a questa Commissione Ambiente?
0: Dal Parlamento europeo. Ma guarda, noi, diciamo, io ormai mi sono rassegnato, Roberto, si parla di ambiente e di politiche europee solamente quando c'è da criticare, no? È successo anche oggi all'Assemblea di Confindustria. Magari un giorno però facciamone 3 minuti su cose positive fatte dalla Commissione, non dalla
1: Vabbè, o
0: Commissione
1: anche
0: Ambiente,
1: più
0: ma sulle politiche ambientali.
1: in
0: No,
1: una
0: 3 minuti, non di più
1: trasmissione di
0: perché.
1: 3 ore o anche più di 3 minuti per parlare di cose positive.
0: Sarò molto emozionato quel giorno perché di solito è solo perché avete fatto questa cosa che non funziona. A
1: Va bene, grazie
0: presto.
1: onorevole Pierfrancesco
0: Ciao.
1: Maran, a presto, ciao, buon lavoro. E ascoltiamo voi al 334 11 11 622.
2: Buonasera, ma quel gran simpaticone di Trump ha praticamente fatto approvare una legge dal ministro della giustizia e lui e i suoi familiari hanno una totale immunità fiscale. Quindi buonanotte ai suonatori, con buona pace di tutti quanti i cittadini statunitensi, un grande fulgido esempio di contribuente e di democrazia americana. Buonasera Franco Pavia.
1: Ecco Franco, cioè, qui almeno mascherano più o meno le cose. Negli Stati Uniti sono lì per farsi gli affari loro e lo fanno vedere apertamente, in tante, tantissime situazioni. Che dire? Allora, noi tra poco andiamo a parlare di Electrolux, perché Rita Querzè ci parlerà dell'invasione cinese degli elettrodomestici. Sono cadute le vendite delle robe prodotte in Italia e in Europa, arriva tutto dalla Cina e anche con ottima qualità, ahi noi. Rosaria Amato di Repubblica, che oggi titola: prezzi bassi e sussidi statali, la lavatrice parla cinese. E allora la lavatrice parla cinese e il governo parla piano e voi parlate forte. 334 11 11 622, a tra poco.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Adesso tra poco entriamo nel vivo della questione Electrolux e quindi poi c'è la parte in cui sento i lavoratori, vorrei che anche voi parlaste. 334 11 11 622, cos'è piano? Questo non è un piano, no?

0: Buongiorno, questo è un messaggio per il dottor Roberto Poletti. È una domanda molto semplice che rivolgo a lei e al pubblico, se è possibile, che la ascolta, ed è la seguente: perché la flottiglia barra la poltiglia, invece di dirigersi verso Israele e conseguentemente Gaza, non si dirige a liberare lo stretto di Hormuz? È una semplice domanda. E ancora, perché ogni Stato così liberale, europeo, non si prende anche un piccolo pezzo del 7 ottobre che ormai sembra svanito nel nulla? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di orientamento sia filosofico, fine a se stesso, dal quale vorrei che qualcuno aiutasse nella risposta. La ringrazio fin d'ora, spero di essere al numero giusto. Luca da Genova.
1: Luca è al numero giusto e facciamo che, se qualcuno le vuole rispondere, le linee sono aperte, non dico altro.
2: Buonasera dottor Poletti, ma io resto allibita. Sbandierano vittorie e mica vittorie, ma alla fine, se si va a vedere comune per comune, sono le coalizioni. E se pensiamo che a Reggio Calabria pare sia entrata a Casa Pound in comune, a Messina ad esempio Forza Italia neanche un seggio, nonostante passerelle di ministri e mica ministri, nonostante la Sicilia insomma governata dal centrodestra e quant'altro. Ok, Basile è forte, ma era dimissionario per una serie di motivazioni, proprio perché era alla fine in minoranza, no? In consiglio, quindi ha deciso di mettersi per quello. Però che Forza Italia non entri in comune e che Fratelli Italia mi pare sia al 12%, la Lega al 5%, ragazzi, stretto di Messina, ponte, finanziamenti e quant'altro, avrebbero dovuto fagocitarla Messina. Eh sì, secondo me l'aria sta cambiando. Liliana da Milano.
3: Oggi, oltre agli elettrodomestici italiani, è morta, anzi si è suicidata, la Ferrari. Da uno che poi, che ha tentato di fregare sua madre, ci aspettiamo di tutto, è capace di tutto. La Ferrari è morta. Fine. Ciao.
4: Buonasera dottor Poletti, Davide da Alessandria. Siamo di fronte a questo governo di destra-centro, come si è definito all'inizio, e è una sua nuova occasione mancata, perché con un ministero delle imprese e del Made in Italy tutto fanno meno che proteggere le imprese italiane, il Made in Italy e gli acquisti italiani. Non fanno un incentivo, non fanno nulla di nulla che faccia sì che le famiglie italiane, che hanno i redditi più bassi d'Europa, sono in difficoltà e vanno ovviamente laddove magari si spende meglio e la qualità prezzo è migliore. Certo, il prodotto italiano è prodotto che dà più sicurezza, e io, anche se sono un operaio, padre separato, se devo prendere un prodotto, sì che guardo al risparmio, ma guardo anche a un prodotto che non mi lascia a piedi dopo poco. Però capisco che di fronte alle ristrettezze economiche sia difficile, e magari un governo che si definisce di destra, che ha un ministero che si definisce delle imprese, del Made in Italy, qualcosa di più per salvaguardare a livello fiscale, a livello di incentivi, a livello di protezione delle aziende, potrebbe fare. Grazie.
5: Dottor Poletti, buonasera, Sandra da Pavia. Meno male che ci sono i cinesi, con questo stato a sanguisuga non arriviamo da nessuna parte, almeno il pane sulla tavola, forse con i cinesi riusciamo ancora a metterlo. Grazie, buona serata.
1: E qualcun altro invece no. Intanto pensate che strana questa multinazionale, l'Electrolux, a Forlì ha chiesto i doppi turni. E intanto scatta lo sciopero il 1 giugno. Ieri la conferma dei licenziamenti per il sito forlivese di Electrolux, spediscono a casa 300 persone. Oggi la richiesta della direzione aziendale dell'avvio di doppi turni da lunedì 9 giugno nel reparto piani, reparto che l'azienda vuole dismettere, motivando la scelta con la necessità di recuperare i volumi produttivi persi negli ultimi 2 mesi a causa del fallimento di un fornitore esterno. A raccontarlo sono Cinzia Colaprico e Loretta Sabattini, delegate della FIOM CGL alla Electrolux di Forlì. Spiegano anche che sempre in un incontro che si è tenuto oggi la direzione ha respinto categoricamente la richiesta sindacale di coprire la giornata del 1 giugno con un ponte, dichiarando che i margini sulle vendite non permettono la chiusura dello stabilimento. E intanto ne lasciano a casa 300, l'hanno confermato, ma chiedono a quello stabilimento di fare i doppi turni. Saluto la collega del Corriere della Sera, Rita Querzè, bentornata.
6: Eccoci, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Buon pomeriggio. Abbiamo parlato qualche mese fa della Cina, no? Dell'invasione cinese di lavatrici, frigoriferi, eccetera, e adesso come logica conseguenza anche la sparizione di fatto una serie di lavori di lavoratori dell'Electrolux, così si andrà a finire. Ecco, prima chiamavano Rita degli ascoltatori e dicevano: beh, io per starci dentro compro cinese anche a scapito della qualità. Il problema qual è, Rita? Che non è più così. I cinesi ci invadono con della qualità.
6: Assolutamente sì, cioè se noi pensiamo ancora che i cinesi siano quelli che fanno le chincaglierie, le decorazioni natalizie, le mascherine, abbiamo sbagliato, perché in realtà sul fronte tecnologico non hanno nulla da invidiarci. Dall'altra parte hanno alcuni vantaggi: intanto il costo del lavoro, che è molto più basso. Tipo al tavolo di Electrolux, i rappresentanti di Electrolux hanno detto: guardate che in Cina in confronto il costo del lavoro è dell'87% più basso, il costo dell'energia è il 50% più basso, il costo dell'acciaio è il 30% più basso. Cioè, voglio dire, non è difficile da capire che hanno un vantaggio competitivo importante, ma c'è anche un altro aspetto. Lì vige il metodo della programmazione economica quinquennale, per cui se lo Stato decide puntiamo tutto sull'auto e sovvenzioniamo tutte le aziende dell'auto, pronti via e si va. Invece da noi vediamo bene come in Europa si decide una cosa, ma poi uno Stato va da una parte, un altro va dall'altra, io forse ho cambio, torno indietro. Non si riescono a coordinare delle azioni condivise su tutto il livello continentale, e qui ormai l'economia si muove su una dimensione continentale, non più di singolo paese, no?
1: Rita Querzè, Corriere della Sera, quindi stante che non ci invadono di cose non di qualità, ma ci invadono di qualità perché hanno imparato, sono cresciuti, stante che sono sostenuti, ecco, possono vendere a dei prezzi altamente competitivi.
6: Certo, vendono a prezzi molto più bassi. Guarda, oggi sono appena tornata dall'assemblea di Confindustria che c'è stata questa mattina, certo, a Roma, e questo è stato il grande tema della relazione del presidente della Confindustria. Cioè il messaggio è: la competizione con l'Asia, ma in particolare con la Cina, è una competizione fortissima, vogliamo trovare un modo per affrontarla. Modi per affrontarla sono modi però radicali, che richiedono delle modalità d'azione più veloci, convinzione e coesione, cioè mettersi tutti quanti insieme per riuscire ad affrontare questa che è una sfida enorme. In quel contesto in particolare Confindustria spinge su un atteggiamento su operazioni bipartisan, cioè avviare degli interventi che poi non vengano cambiati, modificati quando cambia un governo. Qui bisogna mettersi con capire quali sono le cose che in effetti vanno fatte per il bene comune al di là delle divisioni e del pensiero di ciascuno sul fronte politico, ma trovare il minimo comune denominatore che ci permette di tirare fuori la testa dall'acqua, perché in effetti sappiamo con l'auto c'è una situazione critica, col distretto della ceramica c'è una situazione critica, sono varie le cose. Poi non bisogna nemmeno io da giornalista vivo il disagio di chi è costretto a dare delle notizie che non sono sempre belle, tipo queste che sto elencando in questo momento. Questo non ci deve però abbattere, dovrebbe al contrario spingere le persone, ognuno nel suo ruolo, a cercare di capire qual è la cosa che possiamo fare, no?
1: Rita, ma
6: non so se ti trovi d'accordo.
1: No, ma mi trovo d'accordo, però se io fossi dall'altra parte, se fossi uno della politica, non saprei decisamente cosa rispondere a questi lavoratori che magari vado a trovare per fare le foto da mettere sui social, ai quali dico seguirò il vostro caso eccetera, ma poi nel pratico?
6: Nel pratico è molto difficile, intanto perché le crisi uno dovrebbe cercare di anticiparle, cioè tipo che l'elettrodomestico è in una difficoltà enorme, non è che l'abbiamo imparato adesso, perché comunque dal 2000, fa conto che nel 2000 si producevano, me lo sono segnato, 28,8 milioni di pezzi in Italia, oggi se ne producono 8,7, poi parliamo di Electrolux, ma guardiamo la ex Whirlpool che poi era Indesit, prima era Merloni, perché tutti i nostri produttori italiani a un certo punto non hanno retto le grandi economie di scala e hanno venduto agli stranieri, va bene, comunque l'ha comprata Whirlpool adesso l'ha ceduta nel 24, se non ricordo male, ai turchi di Beko. Prima di cederla ha chiuso Siena, quando sono arrivati i turchi di Beko, prima di cederla ha chiuso Napoli, quando sono arrivati i turchi di Beko hanno chiuso anche Siena, cioè capisci che non è una cosa di oggi, tutto si sta ridimensionando da anni in quell'ambito. Probabilmente qui bisogna fare, anzi forse bisognava farlo prima il ragionamento, e cioè pensare: noi nell'elettrodomestico riusciamo a starci in maniera competitiva? Come? Ci sono altri settori su cui possiamo essere più competitivi? Sono temi complessi, dolorosi, perché poi un conto è fare questi discorsi teorici astratti e un altro conto è, come dici tu, essere nei panni di quello che perde il lavoro. Quindi con la consapevolezza di come andiamo attorno alle vite della gente, però bisogna cercare di intervenire prima orientando il mercato con delle politiche industriali. Non dico che sia facile, non lo è assolutamente, e però questo tema che l'Europa deve fare investimenti grossissimi per cercare di tornare a essere competitiva sul fronte tecnologico non se ne esce, nel senso che io non riesco a immaginarmi un'altra via. Quale altre vie abbiamo? Solo che a me colpisce il fatto che appunto diamo queste notizie, ogni tanto c'è qualche approfondimento, se ne parla e poi ok, cambiamo canale e torniamo tutte le nostre... No, andiamo tutti a prendere lo spritz o a pensare ad altre alle questioni personali. No, qui c'è un'emergenza seria che possiamo affrontare perché abbiamo tutte le armi per affrontarla, però bisogna provare a giocarsi la partita sul serio, tipo sul costo dell'energia. Abbiamo l'energia più cara d'Europa, cioè, si fa poca fatica a capire che siamo in difficoltà, visto che l'Europa poi c'è la più cara della Cina e anche dell'America, no?
1: Grazie davvero Rita Querzè, è sempre un piacere averti ospite, buon lavoro, perché è stata una giornatina bella pesante come intesa, sempre, tanto esatto. Per cambiare, ecco. Grazie esatto. A Rita Querzè, Corriere della Sera, torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Rosaria Amato di Repubblica, ben arrivata.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prezzi bassi e sussidi statali, la lavatrice parla cinese. Ci spieghi un po' come sta andando il mercato degli elettrodomestici in Europa? Tra poco entreremo negli stabilimenti Electrolux.
1: Il mercato degli elettrodomestici in Europa non va male, anzi se ne vendono più che negli anni passati. Il problema è che nel mercato sono arrivati dei prodotti a prezzi più bassi, soprattutto dalla Cina, e a differenza di quello che magari molti ancora pensano, magari si pensa ancora alla Cina come un esportatore di prodotti di bassa qualità, invece no, sono lavatrici di ottima qualità che riescono a costare di meno perché nel mercato cinese le materie prime sono a buon prezzo, l'energia è a buon prezzo, c'è una politica industriale molto più centralizzata rispetto all'Italia e alla stessa Unione Europea, e quindi questi prodotti sono più convenienti, e naturalmente la convenienza attrae in un mercato dove ci sono diverse difficoltà economiche, soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto lo shock energetico dovuto alla guerra all'Ucraina fra il 2021 e il 2022, e adesso c'è stata la chiusura dello stretto di Hormuz, soprattutto in Italia dove paghiamo l'energia veramente a caro prezzo e quindi le bollette sono arrivate alle stelle. Poter risparmiare è una buona opportunità. Però questo, ripeto, non significa che non si vendono, se ne vendono anche di più, e anzi ci sono alcuni comparti come le asciugatrici dove ci sono aumenti sia dei valori che dei volumi, mentre per tutti gli altri comparti, ahimè, gli aumenti sono soltanto in volumi e invece diminuiscono gli incassi, e quindi le multinazionali del bianco, anche in assenza di supporti da parte di Bruxelles, si riattrezzano, e purtroppo per i dipendenti non si riattrezzano con investimenti magari per migliorare la qualità e cercare di puntare all'alto di gamma come si è fatto anche soprattutto ultimamente, prendono la via più facile, delocalizzano visto che non si riesce a risparmiare sull'energia e sulle materie prime che in Europa rimangono comunque materia pregiata, e risparmiano sul prezzo del lavoro e quindi si trasferiscono in paesi dove i salari sono meno alti.
0: Poi se finiscono in dei paesi dove i governi, diciamo così, fingono di alzare la voce come il nostro e si dimostrano del tutto impreparati a una crisi che era scritta, a maggior ragione se ne vanno felici di aver lasciato un paese un po' di rammolliti, forse. Questo lo dico io, ovviamente, Rosaria Amato, perché le risposte del governo sono slogan per il momento.
1: Le risposte del governo sono deboli, anche se devo dire l'anno scorso la crisi di Beko è stata affrontata in maniera abbastanza efficace, perlomeno per il momento è stata tamponata, no? C'è stato il Golden Power e quindi Beko ha fermato il piano di vendita. Qui in questo caso non se ne può parlare perché non si parla di vendita, si parla semplicemente di ridimensionamento e di delocalizzazione, quindi non è certamente questo lo strumento che può essere utilizzato. Che strumenti può avere il governo italiano? Ecco, può per esempio stanziare degli incentivi. Il problema è che gli incentivi all'acquisto, che comunque in passato hanno funzionato, intanto non cambiano i fondamentali del mercato, quindi sono soltanto una misura tampone e temporanea, oltre che costosa per un paese pericolosamente indebitato come il nostro, ma soprattutto sono meno efficaci in un mercato che è sempre più europeo e sempre meno italiano. Credo che le aziende che producono in Italia arrivino a esportare fino all'80% del prodotto. Non solo, poi negli incentivi all'acquisto non si può distinguere il prodotto italiano da quello straniero, cioè si può fare per alcuni prodotti per i quali ci sono delle normative europee ad hoc. Ecco, ultimamente con l'Industrial Accelerator Act si è parlato di Buy European. Il Buy [S2] Certo. [S1] European però è stato previsto soltanto per alcuni prodotti sui quali la Commissione europea, le istituzioni europee ritengono di dover puntare, per esempio l'automotive. Ahimè, il settore del bianco è stato abbastanza abbandonato a se stesso, è un settore sul quale non si ritiene di puntare. Certo. E quindi gli incentivi italiani avrebbero poco effetto, servirebbero incentivi europei, che è esattamente quello che le aziende del settore chiedono.
0: Grazie davvero a Rosaria Amato di Repubblica, buon lavoro Rosaria.
1: Grazie anche a voi, buon proseguimento di trasmissione.
0: Grazie, noi proseguiamo con il GR e dopo il GR entriamo una volta di più negli stabilimenti Electrolux.
2: Giornale radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Meloni all'assemblea di Confindustria, la UE un gigante burocratico, faccia meno e meglio, l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, sferza anche il presidente Orsini che punta il dito, burocrazia UE lunare. Libano, soldati israeliani in azione oltre la linea gialla, 28 morti solo nelle ultime 24 ore, in stallo i negoziati tra USA e Iran. Ondata di forte caldo in Italia, picchi fino a 35 gradi, giovedì 4 città da bollino rosso, boccheggia anche l'Europa, 7 morti in Francia. Tennis al Roland Garros, i riflettori si accendono su Jannik Sinner, in campo questa sera contro Tabur, eroico Arnaldi che batte in rimonta l'olandese Griekspoor.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. A Roma l'assemblea generale di Confindustria, la presenza del presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'ha sferzata sulla competitività.
3: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
2: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
4: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
2: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Intanto per i partiti è tempo di analisi dopo il primo turno delle amministrative. Mentre il centrodestra torna a respirare dopo la sconfitta al referendum, il campo largo fa i conti con la delusione per la mancata conquista di Venezia. Il servizio.
5: All'insegna della continuità, l'esito del primo turno delle amministrative nei 18 comuni capoluogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa con il referendum. Delusione per il campo largo, che sperava in una riconquista della città lagunare. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno: Pizza ad Avellino, Biffoni a Prato, Murari a Mantova, Giovanna Bruno ad Andria, Capecchi a Pistoia, strappata al centrodestra. 2 candidati progressisti hanno vinto senza simboli di partito: Crisafulli a Enna e De Luca a Salerno. Oltre a Venezia, il centrodestra si riprende Reggio Calabria con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Messina e Fermo vanno a 2 civici, Basile e Scarafini. Vedono il bicchiere mezzo pieno Donzelli, Fratelli d'Italia e Taruffi del PD.
6: La Meloni è finita, il centrodestra è in crisi, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
7: Bene in alcune regioni, meno bene da altre parti, siamo in campo per vincere.
5: Nei restanti 6 capoluoghi si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per 2 cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra USA e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,6%. Male i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica. Risale anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo.
8: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno con rovesci isolati nei settori interni della penisola. Isola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
9: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
8: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. È un 40enne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor.
10: Era l'unico avversario che non volevo incontrare, quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabor per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio ed ecco, ti ha accontentato dunque Jannik, pronti via di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buonasera, Pino da Lecco. Salte all'Etrolux, scioperi oltranza, ma la fine ormai è assolutamente scritta. D'altra parte, l'invasione dei prodotti elettronici cinesi a basso costo ma di qualità medio-alta è quello che abbiamo davanti tutti i giorni. La gente non può indebitarsi, fare un prestito per comprare un frigorifero. Hanno voluto bloccare gli stipendi da 15 anni a questa parte. Questo qua è il risultato. La manifattura in Italia è completamente spenta. sparita, siamo un paese francamente da questo punto di vista fallito. Possiamo cercare eventualmente di investire e di fare e di incrementare un po' il PIL sulla cultura e sul turismo, ma dal punto di vista industriale non abbiamo assolutamente più nulla, neppure la moda, per cui francamente non possiamo neppure cercare di trovare delle risposte con quello che potremmo a livello industriale creare, ma solo dal punto di vista del turismo e della cultura. Ma è troppo complicato per un paese di pecore come noi. Saluti.
12: Beh, quando, come si dice, quando l'ottimismo è tutto, continuiamo tra poco.

0: Ma lo sappiamo tutti come funziona questa cosa. Quando si sposta la produzione di un'azienda da un sito a un altro, si ha necessità, nell'attesa di avviare il nuovo sito, di avere delle scorte di magazzino sufficienti per poter coprire i tempi di, diciamo, messa a regime del nuovo sito. Per cui è ovvio che chiedano doppi turni negli ultimi mesi, perché la produzione deve aumentare, ma non per coprire costi, spese, eccetera, eccetera, no, semplicemente per garantirsi la scorta e l'avvio, diciamo, della nuova produzione. Quindi io consiglio ai lavoratori dell'Electrolux di entrare immediatamente in sciopero, fate in modo di non creargli questa scorta. Entrate in sciopero, perché la politica è questa, purtroppo, ma è nota, è stranota da decenni che questa è la metodologia di approccio, e il governo non lo sa, ma certo che lo so io, figuriamoci se non lo sanno loro, eppure tutto tace e tutto lo si permette, chissà come mai, chissà perché, chissà che interessi ci sono sotto, sempre la solita cosa.
1: E allora, quando una vicenda coinvolge 1719 lavoratori, quando una multinazionale come Electrolux annuncia 1719 esuberi e la chiusura di uno stabilimento, non stiamo parlando solo di numeri, stiamo parlando di famiglie, territori, filiere industriali, lavoro manufatturiero e soprattutto di una domanda che ormai ritorna in continuazione: l'Italia riesce ancora a difendere la propria industria oppure no? In queste ore il clima è molto pesante. Ieri il presidente del Veneto Alberto Stefani è andato direttamente davanti ai lavoratori nello stabilimento di Santa Lucia di Piave e ha detto una frase molto forte: non devono essere i lavoratori a venire in regione, è la regione che deve stare al loro fianco. Nel frattempo il governo, al tavolo al Mimit con il ministro Urso, ha definito il piano Electrolux irricevibile e ha chiesto all'azienda di ritirarlo. Nuovo incontro fissato per il 15 giugno. Ma attenzione, perché dall'altra parte Electrolux porta numeri molto duri, dice: in Europa produrre elettrodomestici sta diventando economicamente insostenibile, acciaio più caro del 31% rispetto alla Cina, energia quasi doppia rispetto all'Asia, costo del lavoro occidentale fino a 7-8 volte superiore rispetto a certi competitor extra europei. E allora qui si apre una questione piuttosto difficile: chi ha ragione, l'azienda che dice così non siamo più competitivi oppure i sindacati che parlano apertamente di carneficina sociale e accusano Electrolux di voler semplicemente delocalizzare e tagliare il costo del lavoro? Da una parte nessuno può ignorare il tema della concorrenza globale: Cina, Turchia, Asia, energia più bassa, salari più bassi, costi industriali molto più competitivi. Dall'altra però viene spontaneo chiedersi: possibile che ogni crisi industriale finisca sempre nello stesso modo? Tagli, esuberi, chiusure, ridimensionamenti, e soprattutto lo Stato cosa può fare davvero? Perché oggi tutti dicono il piano va ritirato, ma poi basta un tavolo ministeriale, basta qualche incentivo, oppure il problema è molto più profondo e riguarda il fatto che l'Europa abbia perso pezzi interi della sua capacità industriale? Perché qui non stiamo parlando soltanto di Electrolux, prima l'automotive, poi l'acciaio, ora gli elettrodomestici. Ogni volta il copione sembra sempre lo stesso: aziende che parlano di competitività globale e territori che temono desertificazione industriale. Secondo voi, rispondete a questa domanda, Secondo voi il governo sta facendo abbastanza? È giusto chiedere alle multinazionali di restare anche quando i costi aumentano? Oppure il mercato globale ormai funziona così e bisogna accettarlo? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Tra poco la parola ai lavoratori.

0: ai messaggi. E allora sentiamo i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622. Sapete che li gradisco io, ma li gradiscono soprattutto questi lavoratori dell'Electrolux.
1: È la globalizzazione, bellezza, è la globalizzazione che abbiamo voluto e abbiamo lasciato andare così.
0: Ho capito, è solo questo, è la globalizzazione, buonanotte. Allora, tutti quei politici che sfilano davanti ai lavoratori, davanti alle fabbriche, si fotografano con loro, gli promettono un intervento, il governo che li convoca ai tavoli, allora che vuol dire che tutti stanno prendendo in giro tutti? Non lo so, chiedo a voi. Vediamo chi possiamo sentire dei lavoratori Electrolux, ovviamente impegnati nelle varie vertenze. Luigi Tomasino della RSU Fiom CGL Milano, stabilimento di Solaro. Buonasera Tomasino.
2: Buonasera a voi e grazie per lo spazio che ci date. Grazie.
0: Ma ci mancherebbe, è un dovere, sperando che sì, si risolva, perché qua tutti i professoroni ci raccontano che in buona sostanza è una partita persa, perché tanto non conviene produrre qui, però io penso alla gente che deve mettere assieme il pranzo con la cena, rimane a casa, e penso soprattutto, Tomasino, soprattutto a una politica che non ha saputo prevedere le cose. Per il resto mi dica lei.
2: No, allora le dico, allora noi stiamo rincorrendo questa crisi ormai da anni, nel senso che Electrolux è una grandissima multinazionale, di fatto sono anni che poco alla volta sta diminuendo il proprio personale a livello globale. Dunque, ieri abbiamo assistito al Mimit, a questo primo incontro dal quale comunque le istituzioni insieme ai sindacati hanno di fatto ritenuto irricevibile ed inaccettabile questo piano presentato da Electrolux. Quindi il primo passo che è stato chiesto è quello di ritirare il piano e di ripresentarsi, così come è stato messo in agenda dal governo e dall'Electrolux, il 15 di giugno alle ore 15, un nuovo incontro dove pensiamo e crediamo in qualche modo che Electrolux riveda in maniera importante il proprio piano. Ripeto, è un piano esclusivamente finanziario, non è un piano legato alla produzione per esso, ma è un piano che prevede una riduzione drastica del personale per fare per la multinazionale Electrolux più profitto, quindi per me è una crisi finanziaria. Lei mi diceva giustamente che i governi in questi anni, i governi che si sono succeduti sia di centrodestra che di centrosinistra, di fatto non hanno mai praticato una vera politica sulla manifattura italiana, pensando comunque di aiutare e agevolare le aziende, perché noi capiamo la situazione che sta vivendo le varie aziende col costo dell'energia e quant'altro, però che questo ricada esclusivamente sugli operai non ci va assolutamente
0: bene. Però mi perdoni se la interrompo, perché Luigi Tomasino, quando vedo

0: ma sbaglierò io, che a Forlì, sì, dove gli hanno appena detto andate a casa in 300,
1: sì,
0: gli chiedono,
1: sì,
0: di fare i doppi turni, a me mi scappona, sì, la pelle. Io penso, ecco, che non ci sia, non ci sia dignità dalla parte dell'azienda.
1: E questo è quello che voleva arrivare, dottor Poletti. Sono dei dati in pratica un po' falsi, nel senso, io parlo per Solaro, ebbene, Solaro come previsione dei volumi siamo addirittura aumentati del 10%,
0: ecco,
1: e non puoi presentare un piano di tagli sul personale dichiarando che da settembre dai due turni si passa la giornata, e quindi prevedo che ci sarà anche lì un ulteriore aggravio rispetto alle condizioni lavorative degli operai. Quindi un turno solo farà quello che per adesso farà due turni, ecco, quindi non è vero assolutamente quello che l'Eletus dichiara. Purtroppo devo dire, ahimè, che non è neanche menzionato nei tagli, che sono importanti, sono 1719, non ha neanche menzionato, non ha avuto la dignità di dire che i contratti a termine a Solaro come a Forlì di fatto non vengono neanche presi in considerazione, e danno quindi per certo che il 28 agosto, per quanto riguarda Solaro, questi 112 lavoratori rimarranno a casa. Sono quei lavoratori, i cosiddetti precari, che ormai in Italia sappiamo da anni esistono. Sono centinaia di migliaia di ragazzi che qualcuno è costretto addirittura ad emigrare per poter cercare fortuna altrove. Questo è un dato sconcertante, e io oltretutto, oltre a essere per me ricevibile e accettabile, lo ritengo addirittura indegno. Mi scusi la parola pesante, ma non è da una multinazionale di questa specie che mi aspettavo queste risposte.
0: No, no, ma non è una parola pesante, indegno.
1: A volte
0: quando
1: bisogna misurare le parole, perché alcune
0: da parte vostra, però, ma allora io, sì, guardi, qua 1700 e passa esuberi, no? E,
1: sì,
0: e vanno lì al ministero, l'Electrolux li conferma e poi fa un comunicato stampa in cui dice che l'Italia resta centrale. Ma se dai un calcio in culo alle persone, che cavolo resti,
1: ecco,
0: centrale?
1: Ecco,
0: mi perdoni.
1: Ecco, sì, sì,
0: lei non lo può dire, magari perché lei è un diplomatico, perché deve fare la lotta, ma lo dico io, è una presa per i fondelli, mi perdoni.
1: Sì, sì, sì, sì, per quello alla fine della conferenza stampa dei tre nazionali hanno rivendicato il nostro. Io sono della Fiamma CGL, proprio in diretta televisiva, dichiarando che noi non trattiamo con la pistola puntata alla tempia. Noi vogliamo stare lì a trattare, ma con un piano serio. Un piano, ti ripeto, non un piano prettamente finanziario, perché noi abbiamo capito dall'inizio quelle che possono essere un po' le difficoltà, però loro continuano a sostenere che il costo del lavoro, ad esempio, di un operaio nostro rispetto a un lavoratore che lavora in Oriente, in Cina, è 10 volte di più. Dai nostri dati ufficiali della CGL non ci risulta che ci sia questo discostamento, e comunque il problema riguarda soprattutto quello che è, diciamo, il salario, perché mentre in Italia sono compressi i salari, mentre in una parte dell'Europa un po' sono saliti, purtroppo non c'è competizione, perché in Cina lo sappiamo a livello salariale quello che comporta
0: il lavoratore. Non ci sono,
1: non c'è
0: dei
1: diritti, non c'è salario, quindi è una partita persa dal principio. Ma se l'Italia, che è una potenza, lo dicono tutti, lo sappiamo, in economia è tra le 7 potenze mondiali al mondo, cioè voglio dire, una seria politica industriale da queste di queste multinazionali deve essere presa in considerazione. Insomma, l'Italia è l'Italia, non siamo un paesino del terzo mondo, voglio dire, l'Italia è considerata a livello manufatturiero tra le prime, possiamo concorrere con la Francia e la Germania, quindi insomma un po' più di rispetto secondo me verso gli stabilimenti italiani andava dato, e questa multinazionale
0: ma magari il governo che lo pretendesse questo rispetto, magari intervenisse
1: anche
0: la Premier, magari
1: anche,
0: invece
1: sì,
0: di mandarla, ecco, a un ministro e basta, la Premier, la Premier,
1: sì, abbiamo,
0: che gli
1: abbiamo
0: dice
1: chiesto
0: basta.
1: Quello, dottor Poletti, abbiamo chiesto quello anche, che si prenda in carico anche direttamente il governo centrale, ecco, Meloni e chi per esso. Quindi spero che stia diventando una ribalta nazionale, che sia insomma ad esempio di quello che altre aziende, purtroppo anche più piccole, in questi anni stanno subendo. Noi vediamo che la vicenda Whirlpool in mano a Beko, vediamo la vicenda Ilva, insomma lo sappiamo, l'automotive sta soffrendo, per cui ci aspettiamo che lunedì 15 in qualche modo si possa ripartire, adesso non so da dove, però che l'azienda non si ripresenti con questo piano, che è un piano di desertificazione industriale, è un piano
0: e neanche,
1: che non accettiamo.
0: E aggiungo io, salutandola,
1: sì,
0: e neanche con questa boria, perché veramente
1: è
0: sgradevole, ecco.
1: Sì, è molto,
0: io ringrazio,
1: molto sgradevole, devo dire. Ringrazio a voi.
0: Io ringrazio.
1: Sì,
0: prego, prego.
1: Va bene, Va bene, no, dico ringrazio perché non do per scontato il fatto che ci chiamiate per rispondere comunque a queste cose. Quindi tutto quello che ci dà la possibilità di poter dire la nostra, ben venga.
0: Grazie Luigi Tomasino, okay, RSU Fiom CGL di Milano. Un saluto a Solaro,
1: grazie,
0: allo stabilimento di Solaro in lotta.
1: Arrivederci.
0: Torniamo dopo la pausa.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guidare informati.
6: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli per il traffico circa 2 km di code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dire dal centro direzionale verso la tangenziale. A nord di Napoli per un incidente circa 3 km di code sull'asse Emiliano tra Casalnuovo e Cardito a Fragola verso Lago Patria. A Roma difficoltà in tangenziale est con code dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sulla Salaria da Roma Urbe alla tangenziale verso il centro e dal centro alla tangenziale est verso il raccordo. Code a tratti poi sul grande raccordo anulare in esterna dalla Pisana a Montesacro. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Carenzano verso Milano. Poco più a nord code in A1 direttissima da Badia al Bivio Sud per la variante verso Firenze. In A1 per un incidente code anche tra Modena Nord e Modena a sud verso Napoli. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi per lavori code in A9 tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso Como. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Mi dicono, Roberto, magari i colleghi, stai tranquillo, metti lì parla di quattro cavolate in generale, e invece vedo che il pubblico mi segue anche quando insisto ad entrare dentro gli stabilimenti dell'Electrolux, quando insisto col dire che questa multinazionale a poco rispetto dell'Italia, quando insisto a dire che siamo troppo mollicci anche come governo nel rispondere a questi lavoratori. Non rassegnarsi credo sia la cosa migliore per chi fa il mio lavoro, ma ascoltiamo voi dopo il brano.

0: Buonasera dottor Poletti, ovviamente io, come penso tanti altri ascoltatori, non siamo proprio delle cime in materia, quindi dal basso della mia ignoranza posso solo dire che ovviamente questo tipo di globalizzazione o viene fatta, cioè siamo arrivati a un livello che è tutto connesso, per cui o viene fatta alle stesse regole, cosa che comunque è stata detta miliardi di volte, oppure non è sostenibile, diventa concorrenza disumana. E quindi Electrolux, diciamo che teoricamente fa anche bene a dire io devo abbassare i costi di produzione, ma poi se vuoi vendere il prodotto in Italia, non so se si può chiamare dazio, non fai lo stesso margine, cioè paghi una maggiorazione, e questo dovrebbe valere per tutti quei prodotti che quando delocalizzi e quando vai in Cina a farli. Ma veramente noi pensiamo che tutto quello che producono i cinesi poi viene consumato dai cinesi? Non credo proprio. Viene aumentato il margine perché prodotto a un prezzo più che concorrenziale, disumano, e quindi chi ne paga le conseguenze siamo noi, per cui sono gli stati che non devono più accettare una roba del genere. Giochiamo tutti alle stesse regole. Ovviamente non so come si fa questa cosa, ripeto, dal basso della mia ignoranza è l'unico pensiero che riesco a formulare. Grazie mille, Giovanni da Milano.
1: Buonasera, perdonatemi, ma la mazzata allo statuto dei lavoratori del 1970, chi l'ha data? Renzi, se non ricordo male, è così? E quindi quelli dell'Electrolux chiedevano alla fine questo sistema di difesa dei lavoratori da chi è stato smantellato, dalla destra o dalla sinistra, o da chi si proclamava di sinistra? Franco, Pavia.
2: Sì, ma pensate cosa gliene frega ai lavoratori, lo dico all'ultimo ascoltatore, di stare a pensare se è stata la sinistra, se è stata la destra. Loro vogliono soluzioni. Il primo ascoltatore che ha parlato, quello diceva io sono ignorante, però farei questo, quello e quell'altro, cioè reagirei. Ebbene, il governo dovrebbe reagire. Andiamo a Porcia, Pordenone, con Pietro Mancino, RSU della FIOM CGL. Buonasera Mancino.
3: Buonasera a voi.
2: Lei era a questo tavolo ieri, no? Al tavolo l'Electrolux che ha ribadito i 1719, se non dico male, licenziamenti, e il governo che ha detto non va bene, ci rivediamo il 15. Che impressione ha avuto di un rito che si consuma sempre uguale dappertutto? Il governo prova, o ha avuto l'impressione di un governo presente?
3: Allora, intanto gli esuberi sono 1700 fra i tempi indeterminati, più 200 tra i tempi determinati, quindi complessivamente siamo a 1900 possibili licenziamenti, certo, su 4500 persone, quindi una cifra enorme. No, non ho avuto l'impressione di un qualcosa di liturgico, di un rito stantio, perché le modalità con le quali Electrolux, che è sempre stata un'azienda partecipativa, concertativa anche a livello di relazioni industriali, sì, ha cambiato decisamente approccio. Il piano che ha presentato prima alle parti e poi su richiesta del governo che ha presentato al Ministero e anche ai territori che erano presenti al tavolo, quindi le cinque regioni, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Marche, è un piano di dismissione industriale, di disimpegno dal paese, che ha, diciamo, pochi precedenti. Forse magari, ecco, mi viene in mente sicuramente il settore dell'auto e di tutta la filiera dell'auto, o per certi aspetti, per motivi diversi, anche minimamente la questione dell'Ilva o situazioni di questo tipo, insomma, ecco, dove appunto l'idea è che si percepisce forte è quella di un disimpegno.
2: Senta,
3: il governo.
2: Governo, ecco qui volevo arrivare, prego, prego, mi perdoni se l'ho interrotta.
3: Sì, no, il governo, no, si figuri, il governo, per come ha detto il ministro Urso nelle sue conclusioni, ha dato una disponibilità non precisata, ma l'ha data, ad intervenire, a provare a capire quali sono effettivamente i problemi che Electrolux ha enunciato, quindi sicuramente il costo dell'energia che è schizzato alle stelle dopo l'ultimo periodo, sicuramente il costo della componentistica, l'acciaio ma anche la plastica, e capire se c'è uno spazio di intervento, se Electrolux questi problemi li ha solo enunciati per dirli al mondo, mi viene da dire, o anche in qualche modo li ha messi lì perché vuole provare a trovare una interlocuzione con il governo. Questo lo scopriremo però il 15 giugno, perché il ministro Urso ha riconvocato le parti per quella data, sempre alle ore 15, sempre al ministero, e lì l'appello che ha fatto il ministro è che Electrolux venga di nuovo a quel tavolo e ritiri il piano, cosa che peraltro è stata ufficialmente chiesta non solo da tutti i territori, ma anche da Finfiom e WIM nazionali, che proprio su intervento dei tre segretari generali hanno chiesto la medesima cosa, cioè ritirare il piano, provare a trovare nuove soluzioni condivise che possano rilanciare il settore, e non un piano di, perché non si può accettare di discutere un piano di dismissioni come quello presentato da Electrolux.
2: Ecco, gli esperti, quelli che studiano, ci dicono, Mancino, che il settore è morto per tutti quegli aspetti che ha ricordato anche lei. Perché non è morto a suo avviso?
3: Ma allora, che il settore sia oggettivamente in difficoltà è vero, che la concorrenza negli ultimi 20 anni è molto più agguerrita, è vero, ci sono nuovi produttori cinesi, coreani, turchi,
2: che tra l'altro che mi conferma hanno... lei ha detto ai lavori che producono pure bene questi ormai.
3: Sì, sì, diciamo che producono bene, ancora non sono riusciti ad arrivare completamente ad eguagliare la qualità di prodotti come il nostro, però è anche vero che costano 2, 3, 4, 5, 5 500 euro in meno, e quindi, come dire, c'è sicuramente un'affidabilità tra il prezzo e la qualità del prodotto, però sicuramente non fanno, ecco, delle carabattole, mi passi il termine.
2: Certo,
3: però no, penso che il nostro settore non sia ancora un settore da poter chiudere tranquillamente senza colpo ferire. Penso che questo non sia vero, perché io sentivo prima qualche suo ascoltatore che in qualche modo se la prendeva con l'Europa, e un po' tutti oggi, a mio modo di vedere, con troppa facilità riversano tutto il problema sull'Europa. Ma non è questo. Io mi occupo di sindacato dal 2002, sono delegato e faccio parte del direttivo della FIOM dal 2002, e nei primi anni 2000 Electrolux ha delocalizzato gli essiccatori in Polonia, quindi in Europa, e non perché c'erano cinesi o coreani o perché c'era, certo, il costo dell'energia, certo, o perché, ma lo ha fatto per aumentare i margini e aumentare i profitti. Stessa cosa, primi anni 2000 Electrolux ha deciso di dare in mano a una società cinese, che probabilmente adesso fa capo anche a Midea, a tutto il know-how delle schede elettroniche, e ripeto, nel 2002 i cinesi non producevano, certo, ancora per conto loro, i turchi non avevano ancora, diciamo, penetrato il mercato, ma l'idea stessa di Electrolux e di quella di molte altre multinazionali o anche di aziende normali è quella solita, sia aumentare i profitti sempre e comunque e in qualunque situazione. Quindi c'è anche questo problema che è più generale, perché Electrolux ha presentato un piano che è esplicitamente finanziario, di riduzione dei costi, di finanziarizzazione massima, diciamo così, dei loro asset. Non c'è nulla di industriale, ed Electrolux comunque, nonostante le difficoltà che noi riconosciamo, io riconosco, non è che in questi anni non abbia fatto margini, ha fatto meno margini di quanti ne facesse prima. Ma voglio dire, da qua
2: è quello il problema. È quello il problema. Chiaro, ho capito tutto, ho capito il trucco, ho capito anche il tirare in ballo la Cina e tutte le altre robe. In nome del profitto, insomma. Va bene, io la ringrazio, sono contento anche che se mi permette i lavoratori siano rappresentati da persone competenti come lei, Mancino, perché c'è bisogno, almeno chi difende i lavoratori, perché poi al governo io ho la mia impressione, non c'è tutta sta competenza, però è una mia impressione, quindi non commentiamo. Grazie Pietro Mancino, RSU Fiom.
3: A lei, CGN, buona serata agli ascoltatori.
2: Grazie. Sentiamo i vocali degli ascoltatori, 334 11 11 622.
4: Rassegnarsi, dottor Poletti, dopo che un'azienda come questa, nata dal niente, era diventata un colosso e lascia per strada tanti bambini, tante famiglie. A me mi viene da piangere, governanti, forza, che vi paghiamo per qualcosa, non per lasciar per strada le famiglie in braghe e tea, senza un scheo. Vergogna.
2: E quando ci arrabbiamo, noi veneti tirano fuori il Veneto che c'è in noi, ognuno a suo modo, anche questa signora. Noi torniamo dopo il brano.

0: E allora state dimostrando molta intelligenza e partecipazione anche in queste parti di trasmissione che dovrebbero tutti unirci per dire che non è giusto che una multinazionale venga, spazzi via e il nostro paese, i nostri lavoratori in nome della concorrenza, del profitto e che ci sia rassegnazione. È bello ascoltare i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622 di Italia No Limits. Vi ricordo, ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20.
1: Buongiorno, sono Domenico da Genova. Ma io direi che non è colpa del governo e non è responsabilità del governo. Il problema sta fondamentalmente nel fatto che le aziende e non si prendono le loro responsabilità e non hanno nessun interesse a produrre lavoro, ma semplicemente a produrre profitto, ed è semplicemente questo fatto. Quello che io imputo al governo è il fatto che comunque, diciamo, in 4 anni non ho visto grandi manovre, diciamo, che in qualche modo possono delineare un programma politico di occupazione, di sviluppo di questo paese. Partiamo dalle risorse di energia alternativa che, diciamo, sono state bloccate per diversi anni, adesso stanno riprendendo perché si sono accorti che forse avremo un problema, problema energetico. Ma il governo non si occupa dei lavoratori, non si occupa delle aziende, per cui anche quando mette la croce sull'Europa, secondo me dovrebbe guardarsi un attimo in casa prima di tutto, e poi, diciamo, ma cerchiamo di mandare in Europa delle persone con delle competenze e non delle persone che scaldano le sedie. Questo è il nostro problema del paese Italia.
2: Buonasera, Poletti, Marco da Cuneo. Sono assolutamente d'accordo con voi sul filo del discorso che state facendo sulla operazione scandalosa che sta facendo la Electrolux in Italia. Non ho le competenze, le conoscenze sufficienti per capire se questo deriva da una mera speculazione o se, come talvolta è accaduto, l'Italia sta diventando sempre di più un posto dove non investire per la burocrazia, per il costo del lavoro e quant'altro. Mi piacerebbe però sentire anche i sindacati ogni tanto parlare dell'affair Fiat Stellantis con un'azienda che, dopo aver rubato moltissimi miliardi a Mamma Italia, mi pare addirittura altri 11 o 13 miliardi durante il Covid, ha poi messo la sede all'estero portandosi via le cose migliori, distribuendosi i dividendi con i soldi della Mamma Italia sempre e delocalizzando, andando a desertificare le industrie in Italia. Di questo non sento parlare molto da parte dei sindacati, mi piacerebbe sentirne parlare un po' di più. Grazie a voi, buona trasmissione.
3: Avete voluto la bicicletta? Adesso pedalate o pedaliamo. Bisogna abolire gli accordi tra le assicurazioni, devono essere libere, aumentate le assicurazioni. Bisogna liberalizzare il prezzo della benzina, raddoppiato. Bisogna togliere l'equo canone, così i proprietari di casa si fanno concorrenza, aumentato l'affitto. Adesso ce la menate perché decentrano un'azienda, mi dispiace tanto per i lavoratori, ma è così da 30 anni. Prima la Romania, poi l'Albania, e poi la Cina, e poi si verranno altri paesi ancora. Sergio da Milano.
0: E già, torniamo a discutere con voi, con i nostri ospiti, qui a Italia No Limits, su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie sempre a Lorenzo Cappadone in regia, a Matteo Respinti in redazione, ma grazie soprattutto al grande pubblico di Italia No Limits. Restate su Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'ha sferzata sulla competitività.
3: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
2: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
4: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
2: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi. Ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene messo dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola. Come spiega Federico Brescia, meteorologo del Meteo.it.
6: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
5: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte. Per le alte temperature fa sapere la portavoce del governo.
2: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabur. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabur per descrivere la forza di Yannick Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione, parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000, abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis, abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio ed eccoti accontentato dunque Yannick, pronti via di nuovo in campo, Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
9: Eccoci qua, sono le 20:07 di questo 26 di maggio, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, avanti insieme dunque fino alle 21 per raccontarvi la chiusura di questa lunga giornata dedicata alla diretta, i grandi temi che ci anticipano il domani con Giorgio Berselli in regia che saluto. I grandi temi sono anche le sensazioni abbastanza negative, ce ne occuperemo tra poco su un possibile accordo di pace per l'Iran. Intanto oggi massicci raid e anche un'offensiva via terra in Libano da parte di Israele, oltre la cosiddetta linea gialla, scontri a fuoco, oltre 30 morti, non proprio la cartolina di uno scenario pacifico, e vedremo, mentre l'Europa riceve l'allarme da fonti interne alla NATO, arriveranno sostanziali tagli degli Stati Uniti alle forniture, anche Spiegel ha rilanciato, pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini, quindi insomma di guerra si parla inevitabilmente in una giornata in cui in Italia però un'altra guerra molto più silenziosa torna a mietere vittime, la guerra per un lavoro sicuro, 3 incidenti mortali sul lavoro in poche ore con modalità molto simili, peraltro tutte per schiacciamento, ripropongono dunque l'emergenza che ormai ad avere i contorni di una strage inarrestabile. Le vittime sono lavoratori ad Alto Pascio in provincia di Lucca, a Catania e a Cavriago in provincia di Reggio Emilia. Il primo lavoratore schiacciato da una pressa caduta da un portacarichi, un transpallet, gli altri due sono invece stati travolti da un muletto, e così piangiamo insomma altre 3 vittime, 2 trentenni, insomma anche nel segno di un'età in cui certamente non si può, ma non vale ovviamente per nessuna età, uscire di casa, andare a lavorare, pensare di non poter tornare vivi. Sciopero provinciale dei metalmeccanici domani a Lucca, seguito dell'infortunio mortale di Alto Pascio proclamato dalle segreterie provinciali di FIM, FIOM e UILM, e insomma per tutte queste vittime i sindacati esprimono cordoglio e totale vicinanza alla famiglia delle vittime. Sono notizie che non vorremmo mai dare, dobbiamo necessariamente aprire con queste. C'è ovviamente tanto altro, anche gli esiti ormai definitivi delle comunali che accendono nuovamente il dibattito politico, ne parliamo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica, noi vi aspettiamo al 334 11 11 622. Intanto ci ascoltiamo Morgan Wallen con Love Somebody.

peggio

0: Insomma, fa un gran caldo in Italia, ma neppure un colpo di calore potrebbe spiegare il grande entusiasmo, diciamo così, che ha avuto Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria, eletto sì con il 65,68% dei voti, però anche un po' meno si potrebbe dire. Elezioni comunali ovviamente di quest'ultima tornata del weekend, una vittoria che evidentemente lo pone in questo grande discorso un po' lì a metà strada tra Fidel Castro e Cettola Qualunque, e che forse nella sua semplicità, nel suo essere anche molto rurale, diciamo così, ci racconta la vera morale di questo weekend, il fatto che evidentemente sia molto difficile trarre delle conclusioni politiche su elezioni che sono così disparate, su comuni che comunque sono alcuni comuni di provincia ma non grandi città, peraltro con un'affluenza piuttosto in ribasso. Ad ogni modo, per provare a fare un sunto, 6 capoluoghi su 18 andranno al ballottaggio, 12 hanno eletto invece il loro sindaco. Di questi 12, in 3 ha vinto il centrodestra, in 7 il centrosinistra, in 2 candidati civici o di altri partiti. Gli uscenti invece erano 8 di centrosinistra, 5 di centrodestra e 5 civici. Quindi insomma è una situazione di sostanziale pareggio che apre, per carità, un ulteriore incendio di campagna elettorale, ma che forse dovremmo trattare per quello che è. Sono delle elezioni comunali, certamente importanti, ma quello sono. Ce le racconta comunque anche con qualche dettaglio in più il servizio, la copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, così fu e nulla cambiò per davvero. Questa breve tornata di elezioni amministrative conferma la forte posizione della coalizione di centrodestra a trazione meloniana nel panorama politico italiano. Le sorprese sono molto poche, a partire da un'affluenza relativamente bassa, e alla fine l'unica conclusione che esce per davvero da queste consultazioni è che lo tsunami post-referendum è per ora una risacca. Il centrodestra tiene Venezia e lo fa con un candidato giovane molto legato al sindaco uscente Luigi Brugnaro, che sconfigge sin dal primo turno il senatore Andrea Martella del PD. A causa, bisogna dirlo, di una serie di passi falsi a livello locale. Fra le due coalizioni c'è senz'altro una certa competizione. Il centrosinistra paga però le carenze di una leadership a due teste, contesa a livello nazionale fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, laddove però il Movimento 5 Stelle sui territori stenta a farsi notare, collezionando spesso percentuali da prefisso telefonico. Persino in Toscana, dove il centrosinistra riesce per esempio a espugnare alla destra la città di Pistoia, il partito di Giuseppe Conte si ferma al 2,33%. E naturalmente i fattori che fanno sì che il voto locale rimanga un indicatore dubbiamente affidabile degli orientamenti nazionali. Non da ultimo il fatto che i comuni italiani, a maggior ragione quelli più piccoli, abbiano un sistema elettorale e una forma di governo che, se traslata sul livello nazionale, potremmo tranquillamente definire come ultrapresidenziale. Ma come insegna proprio il referendum, al centrodestra conviene non tirare troppo la corda. Gli elettori hanno ben chiare le criticità dell'azione di governo di Giorgia Meloni, alle quali si aggiungono le lacerazioni interne alla coalizione, che vede Lega e Forza Italia alle prese con incognite di leadership e di posizione. E poi c'è la variabile Vannacci. Presente ieri a Vigevano con una lista civica, Futuro Nazionale ha superato il 10%. In una città che non è più la piccola roccaforte produttiva che Giorgio Bocca descriveva con fare soldi per fare soldi per fare soldi, ma rimane una spia importante per capire gli orientamenti dei piccoli imprenditori e altri elettori tipicamente affezionati al centrodestra. A te la linea, Francesco!
2: Buonasera Massardo, sempre un grande piacere seguire il timone. Volevo portare alla sua attenzione una mia perplessità, proprio approfittando del fatto che c'è stata questa conferenza comunque di Confindustria in cui ha partecipato anche la nostra Premier. La mia perplessità è, facendo l'esempio più recente, penso, dell'enorme flop dell'automotive verso il green, no? come si è potuti arrivare a una cosa del genere? Cioè, io voglio dire, se lo domandano in diverse persone, ma secondo me non se ne parla abbastanza. La gravità di tutto questo è dettata dal fatto che, ok, l'Europa non c'è, l'abbiamo capito, ma chi gestisce queste aziende? Possibile che non si è domandato un qualcosa che io nella mia ignoranza, nel mio paesello semplice ho capito fin da subito, e cioè che si stava correndo troppo e soprattutto che c'è una concorrenza sleale a livello mondiale, perché infatti la Cina ha giocato d'anticipo con le batterie, con le auto, ma era evidentissima questa cosa, bastava studiare appena l'economia o comunque un qualsiasi evento storico economico per capire che era troppo nell'unità di tempo. Quindi veramente siamo di fronte ad una cecità dell'Europa allucinante.
0: E allora, insomma, questo è anche un'anticipazione, direi, in questo bel messaggio vocale che ci è arrivato, di uno dei grandi temi di questa giornata, un discorso molto forte di Giorgia Meloni sul fatto che insomma si guidi senza frenare verso una direzione mettendo l'ideologia davanti al raziocinio. Purtroppo questa è non solo l'Europa, ma un po', direi, la tendenza politica degli ultimi anni. Tra poco, a proposito di grandi follie, parliamo di Donald Trump e del suo accordo non troppo accordato in Iran. Intanto ci ascoltiamo Bella Kay, questa è Promise.

Quindi allora noi rientriamo in diretta qui al timone per parlare di guerra e pace in Medio Oriente. Mettiamo, come dire, su un bilancino, poi le valutazioni le farete voi, le notizie positive in tal senso e quelle negative. In Iran sembra che stia venendo parzialmente ripristinata la connessione internet bloccata dal regime dallo scorso 28 febbraio, all'inizio del conflitto, una riapertura parziale, non estesa comunque a tutto il paese, che dovrebbe essere insomma un segnale di distensione. Dall'altra parte, gli Stati Uniti, internet bloccata dal regime dallo scorso 28 febbraio, all'inizio del conflitto, una riapertura parziale, non estesa comunque a tutto il paese, che dovrebbe essere insomma un segnale di distensione. Dall'altra parte, gli Stati Uniti nella notte scorsa hanno

0: linea gialla, insomma, più no che sì, diciamo, su questo accordo. Ma in collegamento con noi Antonella Caruso, editorialista di Limes, già direttrice dell'ufficio ONU per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera, bentornata.
1: Grazie, buonasera.
0: Insomma, fa un po' un certo effetto, forse ci siamo cascati di nuovo tutti quanti. Le confesso che qualche ora fa, diciamo nelle puntate scorse, anche fino a ieri, sembrava fossimo davvero vicini a un accordo. Le sensazioni erano queste. Le ultime notizie ci portano ancora molto distanti. Diciamo che sul fatto che Israele potesse essere un grosso impedimento a una pacificazione, però c'erano obiettivamente pochi dubbi.
1: C'erano pochi dubbi, ma ancora non è detta l'ultima parola. Mi sembra che questo presidente americano ci stia dando sorprese ogni volta che pensiamo che finalmente abbia un'idea di dove stia andando. Quindi di fatto è ancora una volta un cambiamento di rotta, ma non penso sia drammatico. Penso sia dettato soprattutto dalla necessità di soddisfare un certo fronte radicale interno, che ovviamente vorrebbe tanto comunque finirla con l'Iran, oltre ovviamente alle posizioni israeliane. Ma quello che mi sembra evidente, ancora una volta assenza ovviamente di fiducia tra le parti, ancora una volta un attacco mentre gli iraniani vanno a negoziare con i qatarini la possibilità di scongelamento di fondi a loro promessi molto probabilmente da questo affare con gli Stati Uniti. Quindi non è detta l'ultima parola, penso che sia ancora una volta un tentativo di questo presidente americano di soddisfare le anime dure della sua, come dire, del suo governo, ma anche dall'altra parte rassicurare gli israeliani che lui, se fa un affare, la fa comunque da un punto, da un angolo comunque di forza e non certo di debolezza. Mi sembra che questo sia il messaggio che dà ai suoi dall'altra parte ovviamente dell'oceano, ma quanto agli iraniani al momento mi sembra che non abbassano la loro, come dire, la loro difesa, quindi hanno già subito denunciato gli attacchi come un tentativo infatti di non soddisfare i parametri del cessate il fuoco, però non hanno ancora una volta reagito militarmente. Sì. Quindi se non reagiscono militarmente mi sembra comunque di fatto che le parti devono mostrare i muscoli, quindi i denti, però poi alla fine forse questo negoziato va avanti, come del resto ha detto lo stesso segretario di Stato americano Rubio.
0: Sì, sì, è così. Diciamo che l'Iran ha minacciato ritorsioni, però per il momento non le ha applicate. Credo che sia quasi banale dirlo, però credo che possa essere utile, non per essere troppo poco costruttivi, diciamo, però i negoziati poi si iniziano, poi bisogna, come dire, applicarli e mantenerli vivi nel tempo. Sono un po' come una relazione amorosa, nel bene e nel male, e lo diciamo perché siamo a 7 mesi di distanza dall'inizio del cessate il fuoco a Gaza, e le notizie che arrivano ci fanno capire che se poi non vengono coltivati nel tempo sono, per carità, una buona notizia un po' fine a se stessa.
1: Sì, però è anche vero che l'abbiamo subito denunciato, questa amministrazione americana, sì, proprio perché dipende esclusivamente da questo presidente, che comunque concentra tutti i poteri, come ha detto lei, di salvaguardare la pace o continuare la guerra. Di fatto è un'amministrazione che non ha mai identificato qual è l'obiettivo finale di queste azioni militari. Certo. Sappiamo che c'è in corso comunque una fase di distensione, perché prevederebbe comunque 60 giorni per poter arrivare ad accordi più incisivi sul nucleare, però abbiamo anche ancora una volta questo tentennamento: da una parte ovviamente la necessità di uscire fuori da questo collo di bottiglia in cui si sono infilati, gli iraniani non mollano, è veramente una guerra per la loro sopravvivenza, la sopravvivenza di questo regime, quindi è ovvio che non continueranno comunque a mostrare i denti perché è l'unico modo per sopravvivere, ma dall'altra parte c'è un'amministrazione americana che ha un'opinione pubblica fortemente contraria a questa guerra e si avvicina al midterm, quindi a questo appuntamento elettorale, ovviamente fortemente contrastato da un'opinione pubblica che ancora una volta è anticonflitto, quindi deve uscirne fuori nel migliore dei modi. Lui dice che è bravissimo a fare gli affari, speriamo che questi affari veramente soddisfino sia il suo egocentrismo sia ovviamente anche gli interessi dell'una e dell'altra parte, e che questa guerra finalmente abbia un risvolto come dire positivo verso la pace. Ma ancora una volta saremo comunque esposti a, come dire, ancora una volta a questi giri di boa che non sappiamo se vanno,
0: diciamo,
1: verso,
0: diciamo, a seconda di come li si vogliono, sì, giudicare. Le chiedo in un flash, potrà essere un termometro valido proprio la situazione dello stretto di Hormuz, che, come dire, è facilmente monitorabile, almeno

0: dovrebbe esserlo. La situazione di Gaza, lo avevamo già detto, è un po' diversa, sappiamo veramente poco di quello che accade. Lo stretto di Hormuz lo guarda tutto il mondo.
1: Sì, Francesco, Gaza purtroppo il negoziato è fallito, abbiamo un cosiddetto Consiglio della Pace che arranca comunque nel tentativo disperato di poter disarmare Hamas, ma non lo fa né con le minacce né tantomeno con l'assenza comunque di aiuti umanitari che continuano drammaticamente ad essere bloccati alle frontiere, che hanno quasi tutti i valichi comunque chiusi, di cui rimane soltanto il Kerem Shalom e Rafah che viene aperto di tanto in tanto. Quindi è ancora una volta lì l'assenza di attenzione di questa amministrazione americana, ancora una volta confrontata a questa assenza comunque di attenzione da parte del presidente stesso degli Stati Uniti d'America, e vediamo come si avanzano processi senza però purtroppo avere l'attenzione necessaria, la calma e soprattutto la prudenza necessaria in un negoziato a mantenere una parvenza di neutralità. Questo Consiglio della Pace non è neutrale in questa mediazione a Gaza e malauguratamente purtroppo ne vediamo anche le conseguenze, rischia di essere totalmente delegittimato.
0: È così. Io ringrazio intanto Antonella Caruso per essere stata con noi. Grazie ancora per sviare l'attenzione su quello che accade dall'Iran, ma è bene parlare di Gaza e del Board of Peace, perché abbiamo scelto, questo lo ricordo, di essere osservatori con tanto di cappellino MAGA all'interno di questo club. Speriamo che insomma che qualcuno stia osservando davvero la situazione. Continua a essere estremamente complessa e in qualche modo sarà un tema anche della seconda parte del timone, perché si lega alle vicende delle flottiglie. Intanto noi ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui in diretta.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: E allora eccoci qua, sono le 20:32 di questo 26 di maggio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20, la nostra trasmissione che chiude la diretta qui su Giornale Radio. La regia è di Giorgio Berselli e allora rimaniamo in questo secondo blocco anche sul tema Israele. Facciamo un po' da connessione poi peraltro tra i temi internazionali e quelli interni, con la questione della flottiglia di terra, di quella di mare e dell'uomo che l'ha braccata in acque internazionali, Itamar Ben-Gvir. Ma intanto Netanyahu, il suo datore di lavoro, anche se alcuni sembrano esserselo scordato, ha poco fa riferito che l'IDF sta prendendo il controllo di alcune aree in Libano per proteggere il nord del proprio paese. Quindi sì, diciamo, lo ha detto in una conferenza stampa, sta occupando un altro paese. Poi si può, come dire, andare d'accordo con lui nel dire che ci sono dei terroristi nel sud del Libano, questo è fuori di discussione, però insomma è come se per debellarci dalla mafia la Tunisia occupasse la Sicilia, per capirci. Stiamo intensificando la nostra operazione in Libano, dice Netanyahu. L'esercito sta operando con ingenti forze sul terreno, prendendo il controllo di aree per fortificare la fascia di sicurezza e proteggere le comunità del nord. Così in una dichiarazione video Netanyahu, stiamo portando avanti, dice, un enorme sforzo nazionale per promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi, ha aggiunto. Un uomo che insomma ha bisogno della guerra come dell'ossigeno proprio per sopravvivere, quantomeno politicamente, e che getta nello sconforto il mondo intero, tutti tranne ovviamente il suo grande alleato Donald Trump, e con una buona parte di Occidente che le guerre di Israele ci ha fatto un po' l'abitudine, diciamo così. Ma c'è anche chi prova a dire no e solitamente fa una brutta fine comunque migliore di quella della popolazione del sud del Libano, di quella palestinese. Di questo parliamo tra poco con il nostro approfondimento che prosegue ovviamente, ma ripartiamo anche dalla musica. Un altro pezzo da ascoltare insieme, gli Echo Smith, qui su Giornale Radio. Questo pezzo si chiama Cool Kids, poi apriamo la voce anche alla politica, ai nostri microfoni qui al timone.

0: Allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20 e torniamo a parlare di flottiglia, in questo caso anche di quella di terra che è stata fermata, lo sapete, con due italiani in Libia, di cui da 48 ore praticamente non abbiamo notizie. Un convoglio terrestre, questa volta partito dalla Mauritania, fermo a Sirte con una delegazione di 10 attivisti, tra cui Dina Alberizia e Domenico Centrone, sparita dai radar dopo essersi avvicinata a un checkpoint controllato dalle forze di Haftar. Insomma, è chiaro, questa non è la strada più corta e neanche la più semplice apparentemente per arrivare a Gaza. Ci sarebbe quella via mare, ma abbiamo visto più volte che alla fine spesso finisce allo stesso modo, e ancora una volta quello che colpisce è il grande silenzio di una parte della politica occidentale. Nei giorni in cui la Francia ha vietato ogni ingresso nel proprio paese a Itamar Ben-Gvir, che insomma è una persona spregevole ma non è il mandante di questo atteggiamento, e comunque la Francia almeno ha fatto qualcosa. Noi siamo in collegamento con l'onorevole Eleonora Evi del Partito Democratico per la nostra pagina politica. Intanto buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Insomma, partiamo dai temi di terra e di mare, che in questo caso sono anche uniti, non dallo stesso esito, augurandoci che tutto possa andare per il meglio per quest'ultima flottiglia. Resta, come dire, un silenzio colpevole, con un governo che in particolare nella persona del ministro degli esteri Tajani ha abbaiato alle porte dell'Europa, però rifiutandosi di prendere una vera e propria posizione, peraltro molto parziale sul tema.
1: È proprio così, ed è questo silenzio, un silenzio che abbiamo spesso definito complice, perché davanti anche agli ultimi accadimenti non si capisce davvero, usando le stesse parole del ministro Tajani, che riconosce che i diritti umani delle persone, degli attivisti della flottiglia sono stati violati, allora le conseguenze devono essere in qualche misura concrete, devono essere anche immediate, e queste conseguenze devono guardare ad esempio a sanzioni, come appunto stanno iniziando a fare alcuni paesi dell'Unione Europea contro quelle individuali, contro Ben-Gvir, ma anche un lavoro per finalmente togliere questo veto assurdo, incomprensibile da parte del nostro paese sulla sospensione dell'accordo di cooperazione Unione Europea e Israele. Cioè un accordo che di fatto non può più stare in piedi, dal momento che l'articolo 2 di quello stesso accordo, che ne sancisce l'entrata in vigore, prevede che se sono violati i diritti umani da una delle parti, l'accordo decada. E questa cosa quindi, insomma, dovrebbe essere in qualche misura una sorta di automatismo per dei paesi europei e civili, come ci definiamo noi. E invece l'Italia colpevolmente continua a mantenere in piedi questo veto appunto assurdo, immotivato, e 19 paesi invece hanno già chiesto di appunto di avanzare, di procedere con la sospensione. Tutto questo per noi non ha alcun senso. Oggi abbiamo voluto nuovamente tornare sul tema in aula alla Camera chiedendo un'informativa urgente alla presidente Meloni, ma anche ai ministri Tajani, al ministro Crosetto, di venire in aula. Perché noi chiediamo una cosa sola, chiediamo che fine hanno fatto quegli aiuti umanitari di Food for Gaza, per esempio, perché che fine hanno fatto lo sappiamo, sono fermi al valico di Rafah e sono ancora lì fermi a marcire di fatto e a non essere consegnati. Noi chiediamo alla presidente Meloni di farsi lei promotrice di un'azione umanitaria, una missione umanitaria per portare aiuti, per portare medicine, per portare acqua alla popolazione palestinese, perché la tregua che si finge di aver introdotto è tutta una finta, è evidente. Quindi in buona sostanza è grazie alla flottiglia e agli attivisti della flottiglia che per mare o per terra, come stanno facendo anche in questo momento, si stanno sostituendo a quello che dovrebbe essere un compito degli stati, che colpevolmente appunto stanno mancando, ed è grazie a loro se possiamo continuare a dirci umani, io credo, in questo momento.
0: C'è, come dire, un doppio tema. Uno è l'aspetto della crudeltà mostrata dall'IDF e da Ben-Gvir, che, come dire, è indiscutibile, perché lui stesso l'ha postata in realtà, che però, come dire, non è paragonabile a quella che è stata riservata al popolo palestinese, e quindi su questo si potrebbe anche aprire una discussione. Esatto. L'altro grande tema è però la violazione del diritto internazionale. Su questo era partito spedito il governo, è arrivato anche, come dire, il carico del Presidente della Repubblica Mattarella, e questo Netanyahu non lo ha mai voluto accettare, anzi dice Israele fa bene a tirare dritto per questa strada. Insomma, lì però le sanzioni per Netanyahu non sono state proposte, anzi, ricordiamolo, è stato libero di volare nei cieli italiani quando doveva recarsi a Washington, addirittura un training dell'IDF in Sardegna. Insomma, siamo ben oltre le sanzioni, direi.
1: Ben oltre l'accettabile, ben oltre il sostenibile. Cioè, siamo di fronte veramente a delle... C'è un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale che noi abbiamo completamente ignorato, appunto consentendo di sorvolare per l'Italia, per l'Europa, e di far venire appunto anche in Italia l'esercito dell'IDF. Quindi veramente siamo di fronte alle violazioni più conclamate, più inaccettabili. Quindi delle regole del diritto internazionale, e davanti a tutto questo si balbetta. Quello che si sta facendo è balbettare da parte del nostro governo, ed è lo voglio sottolineare, lo ha detto lei prima, in tema di violazione dei diritti umani e in tema di crudeltà e di quello che è accaduto, e abbiamo visto tutti con le immagini diffuse appunto dal ministro Ben-Gvir nei confronti degli attivisti europei, i nostri concittadini, è palese. Figuriamoci che cosa non accade all'interno delle prigioni israeliane, dove sono detenuti illegalmente 9.000 palestinesi, 9.000 prigionieri palestinesi, colpevoli di niente. E ricordiamolo anche, Israele ha varato una legge per introdurre la pena di morte su base razziale.
0: Sì.
1: Questa è qualcosa che veramente non può avere cittadinanza in un mondo che si dice civile, in un mondo che dovrebbe fare delle regole comuni del diritto internazionale il suo principio, il suo faro, la sua guida. Tutto questo non può continuare appunto ad essere accettato, e non possono non esserci delle reazioni forti da parte sia dell'Europa, ma anche ovviamente dei singoli paesi, e il nostro paese è tra quelli che su questa questione si sta dimostrando il più pavido, il più reticente a fare qualsiasi azione. Questo noi troviamo che sia davvero inaccettabile.
0: Le chiedo in ultimo, c'è un aspetto che credo innervosisca in realtà anche l'elettorato che non vota per voi, per intenderci, che è il fatto che ci si indigna, però sempre a salve, perché la questione della legge sulla pena di morte di cui accennava aveva suscitato l'indignazione in Occidente, così come lo aveva fatto l'invasione del Libano. Oggi, notizia insomma di poche ore fa, l'IDF ha lanciato un altro assalto di terra su un paese terzo, per carità, con grandi difficoltà nell'arginare il terrorismo. Si aspetta una presa di posizione o cadrà anche questa nel silenzio?
1: Ma staremo a vedere, perché nel momento in cui peraltro sono anche state colpite delle basi con personale UNIFIL, dove peraltro presenti anche anche rappresentanti italiani, lì si era corsi a fare, no, delle dichiarazioni, ma il punto è che poi rimane tutto così vago, così ondivago, così così confuso, che francamente non può essere appunto in nessun modo considerato una risposta e una presa di posizione sufficiente. Ecco, siamo ben lontani dal poter dire di avere una posizione che sia minimamente sufficiente di fronte, e una postura quindi che sia minimamente adeguata a quello che sta accadendo nel mondo. L'indignazione a intermittenza, poi in generale, che questa è una narrazione che spesso anche arriva da più parti, no? Vi indignate, vi stracciate le vesti per il popolo palestinese e non per gli altri conflitti nel mondo. E questa è un'affermazione che si commenta da sé, dal momento che come dire, l'indignazione è assolutamente allo stesso livello per qualsiasi conflitto che accade su scala globale. Il punto è anche l'enormità di ciò che sta accadendo in Palestina, che è fatta con i dovuti parametri, con le dovute proporzioni, incommensurabilmente maggiore e incommensurabilmente fatta nel pieno disprezzo delle norme e delle regole internazionali. Chiaro. E quindi di un barlume di umanità.
0: E allora insomma vedremo se ci sarà una reazione. Intanto io ringrazio l'onorevole Eleonora Evi del Partito Democratico per essere stata con noi. Vi do anche una notizia che arriva veramente in live da una segnalazione che ci è arrivata da Parigi proprio in questo momento, e che in qualche modo riprende alcuni temi che abbiamo detto. Pare che diversi voli siano stati ritardati perché un drone non identificato sorvolava l'aeroporto di Orly, uno dei più grandi che circondano la capitale francese. Un drone che sarebbe stato abbattuto con il traffico aereo, che adesso è ripreso. È una notizia che chiaramente va verificata, che ancora però non compare molte testate. Ci arriva da una segnalazione, ve la riportiamo. È il segno di un'insicurezza generale che ha contraddistinto un po', credo, questa giornata. Poi il tema della sicurezza dei cieli, dei mari e delle terre è stato un po', direi, il grande tema di questa puntata. A proposito di insicurezza e di problemi alla democrazia, tra poco vi proponiamo anche una bella intervista di Michele Ceci a una specialista di Turchia, perché lì è accaduto qualcosa di clamoroso nel fine settimana: un'occupazione del centro del CHP, il Partito Repubblicano, principale partito di opposizione a Erdogan, a seguito di una sentenza che ha di fatto estromesso il leader del partito in maniera giudicata dal suo elettorato poco chiara, poco trasparente, e chi si era barricato lì dentro per impedirne l'accesso è stato poi spazzato via dalle forze dell'ordine. Facciamo chiarezza su questo punto tra poco. Intanto ripartiamo dalla nostra musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è firmato dal boss Bruce Springsteen, si chiama Rain in the River, e poi rientriamo con l'intervista di Michele Ceci.

0: Grazie Francesco. Nella nostra pagina di approfondimento di questa sera ci occupiamo di un episodio piuttosto singolare accaduto nei giorni scorsi in Turchia, dove centinaia di agenti antisommossa, facendo anche uso di gas lacrimogeni, hanno preso d'assalto domenica la sede del principale partito turco di opposizione per sloggiarne i dirigenti. Questo blitz fa seguito a una decisione di giustizia abbastanza controversa con cui una corte ha esautorato il leader di questo partito, che è Özgür Özel. Ne parliamo con Marta Ottaviani, giornalista, si occupa di Russia e di Turchia per l'Avvenire, il quotidiano nazionale e La Stampa. Grazie, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Possiamo riepilogare in qualche minuto cosa sta accadendo e cos'è accaduto nei giorni scorsi?
1: Sì, dunque nel 2023 il GEP, il maggior partito d'opposizione al governo, ha tenuto un congresso nel quale è risultato vincitore Özgür Özel, che fino a domenica, insomma fino ai giorni scorsi, era il segretario, che era in qualche modo il portatore di una corrente riformista all'interno del partito. Ne faceva parte anche il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che in questo momento si trova in carcere. E il punto qual è? Il punto è che l'altra corrente del partito, facente capo all'ex segretario Kemal Kılıçdaroğlu, aveva accusato di brogli, insomma aveva detto che erano stati pagati dei delegati. La magistratura turca, chiaramente, ricordiamo che la magistratura turca agisce sotto diretto impulso del Presidente della Repubblica in molti casi, ha aperto un'inchiesta e insomma il risultato di questa inchiesta è stato esautorare Özgür Özel dalla segreteria del partito. Però Özel sostanzialmente ha detto: io non me ne vado. E qui arriva la scena di cui a cui facevate accenno voi prima, quindi questa polizia in tenuta antisommossa che cerca di penetrare a forza all'interno della sede del partito. L'altro aspetto interessante, direi quasi grottesco, è che la parte del GEP uscita sconfitta dal congresso in qualche modo sta quasi aiutando Erdogan. Perché? Perché vuol riprendere il controllo del partito. In tutti i sondaggi dicono che se il partito dovesse tornare sotto la guida di Kemal Kılıçdaroğlu, Erdogan potrebbe vincere facilmente le prossime elezioni, cosa che invece sarebbe più difficile, ma non impossibile, ricordiamolo, perché Erdogan il suo consenso lo ha, se alla guida del GEP ci fosse Özgür Özel. Quindi adesso abbiamo questa situazione paradossale di un leader seguito, ma che di fatto non ha più alcun potere all'interno del partito, e c'è chi dice persino che potrebbe fondare un secondo GEP, ci potrebbe essere davvero una fronda all'interno di quello che è il più antico partito turco. Ricordiamo che il GEP è stato fondato da Mustafa Kemal Atatürk.
0: Questo blitz, questa serie di episodi riflette un timore quindi di calo dei consensi da parte di Erdogan e della sua cerchia di potere, più che altro perché non è neanche la prima volta che le corti, appunto la magistratura, intervengono a gamba tesa nell'agone politico turco.
1: Ma allora bisogna fare una distinzione: il consenso di Erdogan come presidente è inalterato. L'AKP, che è il partito di Erdogan, ha dei grossi problemi. Perché? Perché è sempre stato un partito estremamente personalistico, e adesso che Erdogan è comunque alla presidenza della Repubblica e perciò deve in qualche modo tenere un attimino le distanze dal suo partito, ebbene l'AKP ha perso quasi 10 punti percentuali, ed è tanto che qualche anno fa Erdogan è stato costretto a fare una coalizione col Partito Nazionalista, il MEP, pur di mantenere la maggioranza dei seggi parlamentari. Ricordiamoci che per il presidenzialismo approvato in Turchia nel 2017, in questo momento il Parlamento ha pochissimo potere in Turchia, però è chiaro che perderne il controllo per Erdogan sarebbe comunque un grandissimo problema.
0: Chi è Özgür Özel? Cioè, come si affaccia e come si inserisce nello scenario politico turco?
1: Ma allora, Sgiorazel, come Kremi Mamolu, appartiene a una generazione relativamente giovane di politici che hanno subito prima le politiche di Deniz Baykal e poi le politiche di Kemal Kılıçdaroğlu, leader vecchi, appartenenti a un partito repubblicano che ragionava con stereotipi propri degli anni 70-80 e che sostanzialmente con la loro insipienza politica sono state una delle ragioni del successo di Erdogan, posto che chiaramente Erdogan ha delle abilità come politico che vanno riconosciute. Sono riformisti sulla carta, però ecco, questo è un particolare molto importante da sottolineare. Il fatto che siano più moderati, più riformisti, non vuol dire che siano per forza filo europei, anzi comunque il partito ha dei connotati nazionalisti molto forti, e soprattutto quando ne ha avuto la possibilità il GEP non ha mai fatto un accordo con il partito curdo che permettesse di risolvere una questione che ormai è decennale.
0: L'ultima domanda in un flash: l'impressione è che Erdogan stia tentando di compensare con un forte attivismo all'estero, c'è stata anche questa abbozzata riconciliazione con l'Armenia, i propri problemi interni. È solo un'impressione oppure è una cosa che risponde in parte al vero?
1: Allora, Erdogan è al governo da oltre 20 anni, che un qualsiasi leader oltre 20 anni sarebbe bello che usurato, diciamo. La Turchia ha dei problemi economici importanti, ha comunque anche degli aspetti strutturali forti. È chiaro che questo è un leader che ha giocato d'azzardo con l'economia nazionale e che adesso si trova comunque anche lui a, come dire, rimanere a galla in una situazione internazionale dove la Turchia è sicuramente molto proiettata, c'è una grande assertività, ma ecco, è un paese che sta ricevendo i contraccolpi di una situazione internazionale che non è facile per nessuno.
0: E allora continueremo a monitorare la situazione. Grazie davvero a Marta Ottaviani e una buona serata.
1: A voi.
2: E allora noi riprendiamo la linea in diretta, ovviamente grazie a Michele Ceci e alla sua ospite. Siamo davvero in conclusione di questa puntata, mi rimane il tempo di ringraziare anche l'ottimo Giorgio Berselli in regia, tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Il Timone torna domani dalle 6 del mattino, saremo in diretta per raccontarvi l'intera giornata. L'appuntamento per Il Timone delle 20 serale, ovviamente dalle 20 alle 21 anche per la giornata di domani. Da Francesco Massardo è tutto, a tutti voi una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Per molti uomini, ancora oggi, entrare nello studio di un urologo significa confrontarsi con paure profonde, con il timore della malattia, ma anche con un'idea di sé che improvvisamente vacilla. Ed è proprio questo uno degli aspetti che vogliamo trattare oggi a Check Up. L'urologia continua ad essere una delle specialità più condizionate da resistenze culturali, imbarazzi, ritardi diagnostici, perché troppo spesso i sintomi vengono minimizzati, vengono nascosti e normalizzati. Ci si convince che sia un problema di età, che passerà da solo, e che parlarne significhi ammettere una fragilità difficile da accettare. E così disturbi urinari, problemi prostatici, difficoltà sessuali o segnali che meriterebbero attenzione finiscono per essere trascinati per mesi, a volte anche per anni. L'urologia oggi non riguarda soltanto la cura delle patologie, ma sempre di più la qualità della vita, il benessere psicologico, la prevenzione e la possibilità di intervenire precocemente su malattie che, se diagnosticate in tempo possono essere affrontate con strumenti molto efficaci. C'è poi un altro aspetto importante: molti disturbi urologici non restano confinati alla sfera fisica. Possono influenzare l'autostima, il rapporto di coppia, la socialità, perfino il modo in cui una persona percepisce la propria identità maschile. Partendo proprio da queste riflessioni, oggi cercheremo di capire perché gli uomini facciano ancora tanta fatica a prendersi cura della propria salute urologica e quali siano invece le patologie più diffuse, i segnali da non trascurare e gli strumenti di prevenzione oggi a disposizione. Potete mandarci un WhatsApp vocale o scritto al 334 11 11 622, ne parleremo tra poco. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: Molti uomini continuano a vivere la visita urologica come qualcosa da rimandare il più possibile, quasi fosse una prova da evitare finché i sintomi non diventano impossibili da ignorare. Dietro questo atteggiamento ci sono fattori culturali, educativi, psicologici anche molto radicati. La paura della diagnosi, il pudore, il timore di sentirsi magari meno uomini, ma anche la difficoltà ad accettare che alcuni disturbi possano incidere sulla sfera sessuale, relazionale o sull'autonomia quotidiana. Eppure la prevenzione ricorda che il ritardo nei controlli rappresenta uno dei problemi più frequenti nella gestione delle patologie urologiche. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto professore. Gli uomini vanno dall'urologo di solito accompagnati dalla moglie o dalla compagna, che di solito è anche quella che espone il problema, no? Che parla col medico. Perché
1: Molto spesso succede così.
0: Perché questa resistenza, professor Montorsi?
1: Ma è una resistenza atavica che è legata soprattutto alla paura di sentirsi dire delle cose non gradite, perché non si coglie il punto che se c'è un qualche problema e lo identifichi presto, lo risolvi sempre, al contrario di cose che possono essere trovate in ritardo, per cui bisogna sicuramente fare opera di convincimento di noi maschi a partire dall'età di 50 anni. Bisogna fare un esame del sangue che si chiama PSA, che è il marcatore per la salute prostatica, e se è usato bene risolve tutti i problemi.
0: Molti specialisti parlano proprio di controlli sempre rimandati fino alla comparsa di sintomi gravi piuttosto che di dolore, e allora a quel punto si è, diciamo, costretti, no, a recarsi dal medico.
1: Sì, dal mio punto di osservazione da San Raffaele devo dire che secondo me le cose stanno però migliorando.
0: Bene.
1: Quantomeno nella fascia di età che dicevo prima, dai 50 in avanti. Se posso, se ci ascoltano anche i giovani, è importante nei giovani maschi ricordarsi che come le signore imparano a fare l'autopalpazione del seno, noi maschi nell'età che va dai 20 anni ai 40 anni dobbiamo imparare a fare l'autopalpazione del testicolo, e su internet si trovano 1000 video esplicativi. È molto semplice, andrebbe fatta una volta al mese per sentire che non ci siano dei nodulini o cose strane e nel caso farsi vedere. Poi come età si salta, come dicevo, alla mezza età dei 50 anni, dove un esame del sangue veramente può cambiare la vita del paziente, e è molto importante anche in coloro che non hanno disturbi. Per cui certo, è semplice di fatto le cose che devono essere fatte, per cui c'è proprio da sollecitare l'attenzione di tutti, non ci vuole altro.
0: Ma c'è anche il timore magari di scoprire una malattia seria, anche questo fa desistere, cioè incide la paura di una diagnosi importante nel rinvio dei controlli?
1: Questo incide di sicuro. Tenga conto però che il messaggio che deve essere forte e chiaro: qui parliamo delle problematiche del tumore della prostata, ma anche quando venisse fatta una diagnosi di questo genere, molti li scopri come tumori piccoli e li devi solamente sorvegliare. Non è necessariamente detto che tu gli debba fare qualche cosa di significativo. Altri possono avere un'indicazione a fare qualcosa, ma oggi disponiamo di tecniche veramente minimamente invasive, la terapia focale, la chirurgia robotica dell'ultima generazione, con accessi con un unico piccolo buchino nel basso ventre, le nuove forme di radioterapia che sono fatte con macchine ultra sofisticate, super efficienti e rispettose della nostra salute. Per cui i pazienti che vengono trovati con qualcosa in realtà risolvono il problema in maniera definitiva e stanno bene, soprattutto nella fase della giovane età. Per cui dobbiamo proprio continuare a dire: venite a farvi vedere per risolvere l'eventuale problema che venisse trovato.
0: e buttare giù questo muro di resistenza che non porta a nulla, anzi fa solo male. Professore, in molti casi il disagio fisico si trasforma anche in fragilità emotiva, no? In sicurezza. Le
1: non
0: conseguenze
1: c'è dubbio
0: possono...
1: De...
0: Vero? Prego, prego.
1: No, ed è corretto quello che lei diceva, che sono molti i signori che arrivano accompagnati dalle mogli, fidanzate o compagne. E devo dirle che in realtà la letteratura scientifica internazionale di alto livello è piena di tanti studi che hanno dimostrato che i maschi sposati o che hanno comunque un rapporto di coppia stabile vivono di più, ed è senza dubbio legato anche ad una consapevolezza che si sviluppa in sede alla coppia della necessità di alcuni controlli, di farli, anche perché le signore sono in linea di massima molto più brave di noi, perché partendo dal tema della propria fertilità sono abituate ad andare dal proprio ginecologo ostetrico da quando sono ragazze, e quindi mantengono poi questa regola di vita. Allora, quando ci sono coppie insieme felici, allora ovviamente queste informazioni vengono scambiate, di conseguenza parte il messaggio: ma lo faccio io, lo devi fare anche tu. E questo è sicuramente un aspetto importante. La fragilità emotiva può esserci, nel mio osservatorio dell'ambulatorio tutti i pomeriggi, è più evidente nelle persone sole. Su questo non c'è dubbio, per cui è una cosa da dire, insomma.
0: È importante in questi casi anche il modo in cui il medico comunica col paziente, no? Grande delicatezza, grande tatto, accoglienza anche, chiarezza. Sono tutte cose che possono aiutare il paziente a superare le resistenze, anche le paure.
1: Aiutano,
0: magari a volte
1: da matti,
0: anche motivate.
1: Devo dirle che 2500 anni fa Ippocrate nell'antica Grecia l'aveva scritto ben chiaro, cioè il rapporto, il medico non deve forzare il paziente, il medico deve in maniera empatica, affettuosa, ma ugualmente, come ha giustamente detto lei, con grande chiarezza, dare le informazioni che servono. Io penso poi che si debba sempre mantenere un clima di ottimismo, positività, perché vede, i problemi si definiscono tali se non hanno soluzione. Ma oggigiorno veramente la più grande maggioranza delle cose che ci vengono poste sul tavolo dai nostri pazienti trovano delle soluzioni molto efficaci. Per cui è per questo che è un peccato se il paziente la butta sul fatalismo e dire: ma se mi succederà qualcosa ci penserò. È un peccato veramente, perché al contrario tutte le problematiche che possono esserci, soprattutto in campo maschile della prostata e di altre cose nostre, sono facilmente risolvibili. Il messaggio, se vuole, più generale può essere poi quello che i grandi capisaldi, che sono vivere una vita attiva fisicamente, cioè l'attività fisica che protegge da tutto, un'alimentazione intelligente che permetta di rimanere in buona forma, non in sovrappeso, protegge comunque. Ecco, queste sono cose che sicuramente sono facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni e che vengono addirittura prima del momento dell'andare dal medico.
0: Allora, adesso c'è una pausa musicale, poi col professor Montorsi parleremo di patologie urologiche.

0: Accanto agli aspetti psicologici e culturali esiste naturalmente anche il lato più strettamente clinico dell'urologia, che riguarda patologie molto diffuse e spesso sottovalutate, disturbi urinari che vengono considerati una normale conseguenza dell'età, in realtà possono rappresentare il segnale di condizioni che meritano attenzione specialistica. Lo stesso vale per problematiche come prostatiti, calcoli, infezioni urinarie, ipertrofia prostatica o disfunzione erettile, che non sempre vengono affrontate in maniera tempestiva. In diversi casi alcuni sintomi possono diventare vere e proprie spie di altre condizioni di salute più generali. Ne stiamo parlando con l'ottimo professor Francesco Montorsi, direttore dell'urologia all'ospedale San Raffaele di Milano. Professor Montorsi, ipertrofia prostatica, prostatiti, disturbi urinari, sono queste le patologie urologiche più diffuse nella popolazione maschile?
1: A partire dai 50 anni di sicuro i disturbi legati all'ingrandimento della prostata, che nella maggior parte dei casi ha caratteristiche di benignità, cioè non si tratta di un tumore, sono quelli che vediamo più di frequente. Il paziente se ne accorge quando capisce che qualcosa sta cambiando nel suo modo di fare la pipì. I disturbi più frequenti sono la necessità di alzarsi di notte per urinare, ad esempio, durante il giorno vedere che il getto della pipì è diventato più debole, piuttosto che dover andare più di frequente ad urinare, o che quando viene lo stimolo di fare pipì è uno stimolo accompagnato all'urgenza, alla necessità di dover quasi correre per andare. Queste sono le cose che fanno alzare le antenne. Nei più giovani, e già a partire dai 25-30 anni ci possono essere dei casi, sono le infiammazioni che si chiamano prostatiti, che tipicamente sono legate sia al fatto bruciare nel fare la pipì più giovani, e già a partire dai 25-30 anni ci possono essere dei casi, sono le infiammazioni che si chiamano prostatiti, che tipicamente sono legate sia al fatto bruciare nel fare la pipì, dover andare a farla più di frequente.

0: paziente per essere studiato, fare una diagnosi giusta e sappiamo poi come fare a curarlo. Lei prima diceva di sintomi che possono essere un segnale precoce e ha anche menzionato giustamente la disfunzione erettile. A Sarafele ormai 25 anni fa pubblicammo uno studio in una rivista famosa internazionale che ha fatto scuola, dove dimostrammo che proprio il tema della difficoltà in camera da letto, l'erezione che non è più buona, in alcuni casi può essere un segno molto precoce di una malattia di tipo cardiaco, perché spesso i disturbi dell'erezione sono legati ad una circolazione del sangue nel nostro organo genitale che non è brillante. I fattori di rischio sono spesso il fumo di sigaretta oppure il diabete, il avere una glicemia che non va bene. E queste leve che fanno partire il problema in camera da letto sono leve delicate anche per il cuore. Per cui quando il paziente arriva e ti pone un problema di questo genere, chiedere di essere aiutato, il medico bravo deve sempre investigare se ci sono fattori di rischio circolatori. Quando ci dovessero essere, abbiamo imparato che una valutazione anche di tipo cardiologico è importante e è quello che raccomandiamo sempre ai nostri pazienti.
1: Professor Montorsi, vorrei tornare un attimo sulla prostatite, perché non riguarda soltanto gli uomini adulti, può riguardare anche alcune forme, quantomeno, colpiscono anche i ragazzi o giovani adulti, è così?
0: È assolutamente così, e sono il quadro clinico classico di presentazione: giovane ragazzo che arriva dicendo quando vado in bagno a far pipì mi brucia parecchio, ho dolori che sono irradiati alle cosiddette parti basse, al pene, ai testicoli, che mi danno fastidio, ho bruciore all'eiaculazione. E allora vanno fatti una serie di esami per escludere che ci possano essere delle infezioni delle vie genitali maschili. E si fanno esami delle urine, esami dello sperma, il paziente va visitato con attenzione, perché se ci sono delle infezioni che sono ben documentate, devono essere curate da un punto di vista farmacologico, spesso si possono usare degli antibiotici mirati se ce l'è la necessità, ma abbiamo anche delle cure decongestionanti a livello prostatico che possono aiutare parecchio. Anche qui un recupero della normalità, anche della propria sessualità, è importante, perché va spiegato alla persona che hai di fronte che la prostata noi l'abbiamo come organo della fertilità maschile, perché produce lo sperma e è una ghiandola la cui vita si divide in due parti: produco qualcosa e lo espello all'esterno. Questa è la fisiologia normale, per cui è importante spiegare al maschio che si ha di fronte che, a seconda della sua età, della sua fascia di età, un certo numero di eiaculazioni alla settimana, per dire, sono importanti indipendentemente dal desiderio o meno, ma servono proprio per tenere la prostata in attività. E quindi sono cose, se vuole, banali, che però durante la visita si ha l'opportunità di spiegare al paziente, e devo dire che risolviamo i problemi di tutti, francamente, però bisogna che avvenga questo primo incontro.
1: Certo, certo. Le giro due messaggi di altrettanti ascoltatori. Vorrei capire meglio il tema della prevenzione, scrive Gianmarco. A che età è consigliabile iniziare i controlli alla prostata e con quale frequenza andrebbero fatti, anche in assenza di sintomi particolari?
0: Si inizia a 50 anni facendo un esame del sangue che si chiama PSA, antigene prostatico specifico, che ha un valore di normalità a seconda della decade di età del paziente. Se la persona sa però che nella propria famiglia ci sono stati consanguinei stretti, il papà ad esempio, che ha avuto una diagnosi di tumore della prostata, è utile iniziare un po' prima, e cioè a partire dai 45 anni. Quindi dai 50 anni di età un esame del PSA è da andare dal proprio medico per fare vedere il risultato e quindi farsi consigliare sui passaggi successivi.

0: successivi.
1: Maurilio da San Benedetto del Tronto scrive: la disfunzione erettile viene spesso vissuta come un tabù, può essere soltanto un problema legato all'età o può essere il campanello d'allarme di altre patologie più importanti?
0: Come dicevamo prima, in alcuni casi può essere nel paziente che ha dei fattori di rischio circolatori importanti. Ripetiamo, i due più importanti sono il fumo di sigaretta e il diabete. Può essere un segnale che magari qualcosa non va a livello del cuore. Poi dopo, attenzione, viviamo una vita spesso frenetica, con mille problemi che possono causare anche stati di ansia, di emotività difficile. Questo di sicuro non aiuta, per cui ci sono anche pazienti che arrivano, soprattutto coloro che sono giovani, che hanno problemi in camera da letto, ma che sono legati esclusivamente a problematiche di tipo emotivo. Però il medico bravo è capace di discriminare la causa e di poter aiutare il paziente. Anche qui oggi abbiamo mille cure che possono essere utilizzate e penso di poter dire che risolviamo il problema a tutti.
1: Grazie professor Montorsi. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele. Qualche istante di pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
6: Torniamo in corsia qui a Check Up, parliamo della voce, la nostra voce ancora prima delle parole racconta emozioni, racconta età, racconta carattere, fragilità, anche energia, eppure ci accorgiamo davvero della sua importanza quasi sempre quando cambia, si affatica o improvvisamente non ci rappresenta più. La voce non è qualcosa di immobile, è uno strumento vivo che si modifica nel corso dell'esistenza, cambia durante la crescita, può trasformarsi con gli anni, risentire dello stress, delle emozioni, delle abitudini di vita, perfino delle variazioni ormonali. In alcuni casi queste trasformazioni sono del tutto naturali, in altri invece possono diventare il segnale di un problema da non sottovalutare, perché dietro una voce più rauca, più debole o improvvisamente diversa possono esserci semplici affaticamenti, ma anche disturbi delle corde vocali, infiammazioni, reflusso o patologie che richiedono attenzione specialistica. La voce inoltre non riguarda soltanto chi la usa per professione, è uno strumento essenziale della vita quotidiana, delle relazioni, della comunicazione, perfino dell'identità personale. Perdere la propria voce o non riconoscersi più in essa può avere un impatto molto forte anche dal punto di vista emotivo. 334 11 11 622 per le vostre domande al nostro prossimo ospite, il professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgo cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Tra poco.

0: La voce accompagna tutta la nostra vita, ma non resta mai identica a se stessa. Cresce con noi, cambia durante l'adolescenza, può modificarsi con l'età e risente continuamente delle condizioni fisiche ed emotive della persona. Alcuni cambiamenti sono quasi impercettibili, altri invece possono alterare profondamente il timbro, l'intensità o la resistenza vocale. È il caso, ad esempio, delle variazioni legate agli ormoni, allo stress, alla menopausa o all'invecchiamento fisiologico delle corde vocali. Professor Lorenzo Pignataro, direttore di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio a lei. Professore, lo diciamo, tanto siamo in diretta, lo diciamo, lei sta aspettando un treno, quando arriverà ce lo dirà, così facciamo una pausa musicale e le permettiamo di salire a bordo, va bene? E grazie a lei. Ci dica quanto cambia la nostra voce nel corso della vita, dall'infanzia alla vecchiaia il timbro vocale evolve, no? Continuamente.
1: Sicuramente il timbro vocale evolve sia nel sesso maschile che nel sesso femminile dall'infanzia, e questa evoluzione può portare quindi a delle differenze dell'aspetto vocale della voce, e soprattutto ad esempio nei pazienti anziani, dato che la voce si caratterizza per una serie di organi, non solo la laringe ma anche il mantice polmonare, a volte nel paziente anziano viene in visita presso gli studi perché ha un calo di voce, di tonalità. La laringe è un organo muscolare e ci deve essere e funziona come un'armonica, come tale quindi può avere una buona emissione se tutto funziona bene, e ci sono quindi delle condizioni fisiologiche perché l'albero vocale possa funzionare correttamente.
0: Anche le variazioni ormonali, come dicevo prima, possono modificare il tono, l'intensità, anche la stabilità della voce, vero professore Pignataro?
1: Sì, assolutamente le condizioni ormonali possono modificare il timbro di voce. Teniamo anche in considerazione che ad esempio nella donna in menopausa ci sono quindi alterazioni appunto legate a fattori ormonali che comportano a volte anche cambiamenti della morfologia, cioè aumento di peso, e tenendo in considerazione ad esempio un banale aumento di peso, tutta questa situazione può interessare e coinvolgere il diaframma, e quindi un'alterazione della motilità del diaframma, che è importante perché è il mantice, quindi a livello della regione delle vie aeree inferiore che trasduce l'aria a livello dell'asse laringeo e quindi delle corde vocali, può modificare il timbro vocale.
0: La voce femminile e quella maschile invecchiano in modo diverso? Nell'uomo e nella donna l'invecchiamento segue percorsi uguali o differenti?
1: Diciamo che sostanzialmente segue percorsi uguali. Abbiamo sicuramente uno spettro di vocalità differente nell'uomo e nella donna, i timbri sono differenti, ma però la situazione appunto fisiologica della voce si modifica progressivamente nel paziente anziano nella stessa maniera.
0: A me ha fatto sempre una certa impressione la muta vocale degli adolescenti, no? Cosa accade alla voce durante l'adolescenza, soprattutto maschile, quella maschile?
1: Durante c'è l'evoluzione quindi della laringe, l'evoluzione delle dimensioni della laringe, quindi le corde vocali cambiano un po' di dimensione, di struttura e di volume, e questo caratterizza quindi un timbro vocale che si modifica, chi prima, chi poi, però nel sesso maschile abbiamo questa modificazione legata all'anatomia, quindi che si modifica nell'ambito delle dimensioni della laringe stessa.
0: Alle donne non succede questa cosa?
1: Alle donne non succede. Sono più fortunate in un certo senso.
0: Sì, almeno in questo.
1: Hanno altre cose.
0: Esatto. Senta, ci dica per quale meccanismo alcune persone perdono facilmente la voce nei periodi di forte stress o di stanchezza. In certi casi proprio il sovraccarico emotivo si manifesta direttamente sulle corde vocali. Perché?
1: Perché la laringe, come vi dicevo, è un'armonica, e come armonica deve funzionare, e se funziona male per una cattiva coordinazione del mantice polmonare, come un motore che non funziona, non va più a quattro cilindri, va a tre, sfiata. non c'è più l'adduzione, cioè le corde vocali non chiudono più perfettamente, soprattutto quindi per casi di stress, per malmenaggio, surmenaggio vocale, la laringe non rende al massimo e la voce scende, ma a differenza di una neoformazione, di una patologia della corda vocale che determina una disfonia, cioè un'alterazione del timbro per tanto tempo e quindi si mantiene questa perdita vocale, quando c'è una componente funzionale nell'ambito della stessa giornata queste condizioni possono variare e un paziente può avere anche una voce normale per qualche tempo nella stessa giornata.
0: Messaggio dei nostri ascoltatori, lei intanto ci dica a che punto è il treno, se è arrivato, mandiamo un brano musicale. Intanto le giro, non è ancora arrivato, va bene. Stefania scrive: parlo molto per lavoro e ho notato che la voce improvvisamente si spegne e diventa soffiata. Dopo qualche ora torna normale. È un semplice affaticamento o potrebbe esserci un problema delle corde vocali? Professor Pignataro.
1: Ritengo che sia più un affaticamento, cioè quindi il malmenaggio o il surmenaggio, in questo caso vocale, crea affaticamento. La voce, tant'è vero che penso che la signora che ha fatto questa domanda magari riposa per qualche minuto la voce e la voce torna normale. È chiaro che se uno parla tanto deve anche cercare di avere alcuni accorgimenti. Pensiamo al fatto di avere un'ottima idratazione, cioè ci bisogna bere tanto e a volte, se è possibile, pensiamo agli insegnanti e a chi usa molto la voce, l'utilizzo ad esempio di un microfono, che sicuramente favorisce il fatto di non sforzare il tratto, diciamo, fonatorio, laringeo.
0: Certo, sentire la propria voce cambiata può anche turbare, no? La voce è parte della nostra identità, dell'identità personale. I cambiamenti possono creare un certo disagio.
1: I cambiamenti possono sicuramente creare un certo disagio, tanto è vero che vengono e giungono pazienti preoccupati per il loro cambio vocale, di vocalità, e certamente hanno anche la preoccupazione che magari a carico delle corde vocali si sia instaurato qualche cosa, una neoformazione, altre situazioni, per cui vengono in visita appunto per accertarsi come mai ci sia questo cambiamento vocale. E l'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che l'alterazione o la persistenza di un'alterazione vocale, che può essere più o meno intensa, da una disfonia lieve addirittura la mancanza della voce, una afonia, se perdura per più di 4 settimane, soprattutto in pazienti che hanno fattori di rischio, fumatori, bevitori, è necessario sottoporsi a una visita specialistica otorinolaringoiatrica.
0: Una domanda curiosa che le voglio girare da parte di un'ascoltatrice, Paola, che chiede questa cosa: è possibile intervenire sulle corde vocali per cambiare la voce, fare cioè un lifting? Professore Pignataro.
1: Sì, è possibile attuare questi interventi vocali, pensiamo sempre anche ai transgender eccetera, ci sono quindi delle chirurgie particolari mini invasive, endoscopiche, spesso in anestesia chiaramente generale, questa situazione del timbro della vocalità può essere cambiata.
0: È un intervento complicato, è un intervento complesso.
1: Diciamo che gli interventi sono tutti gli interventi delicati, ci vuole l'esperienza, il fatto che ci si dedichi alla patologia, alla chirurgia laringea. Diciamo che in questo caso certamente c'è un percorso particolare che comporta anche il supporto di psicologi e di tutta una serie di figure che insieme all'otorinolaringoiatra.
0: La respirazione quanto conta, quanto è importante nella qualità della voce? Cioè, una corretta gestione del respiro quanto è importante per una voce efficace, una voce sana?
1: È indispensabile il fatto che ci sia avere un'ottima, una buona vocalità, ci sia una respirazione corretta. Tanto è vero che chi non ha la respirazione corretta può avere delle patologie come un ispessimento delle corde vocali, una nodularità della corda vocale, e tanto è vero che non è il trattamento poi chirurgico che fa sì che quel paziente, bambino o adulto, venga sottoposto a un intervento chirurgico, ma è poi una terapia logopedica, cioè di riabilitazione con figure professionali quali logopediste, che permettono quindi a quel paziente, seguendo degli esercizi, di ottimizzare respiro e voce.
0: E poi ricordiamo anche che ci sono alcune abitudini, anzi alcune cattive abitudini che possono accelerare l'invecchiamento vocale, no? Come diceva lei, il fumo.
1: Sicuramente, sicuramente ci sono patologie, cioè fattori voluttuari, tra cui soprattutto più che l'alcol, il fumo, perché il fumo agisce a livello quindi della via respiratoria, e queste situazioni qui comportano anche fattori chiaramente di rischio per patologie non più benigne, ma per patologie maligne, quali tumori, che non sono poi così infrequenti nella condizione della laringe.
0: Oggi forse si presta più attenzione alla salute della voce, magari proprio come segnale di allarme per altre patologie. Raucedine,
1: diciamo,
0: persistente.
1: Che allora noi abbiamo un'alterazione della voce perché può essere caratterizzata dal fatto che ci siano delle neoformazioni a livello delle corde vocali benigne o maligne. Ma è chiaro che alla voce si possono associare altre patologie, cioè uno può avere un'alterazione della voce e respirare male perché ha un fatto infiammatorio acuto o ha una patologia tumorale. Può esserci un paziente che ha invece associato alla voce difficoltà alla deglutizione, quindi la voce si associa ad altri sintomi e questa situazione può comportare il fatto di porre delle diagnosi differenziali. Pensiamo soltanto anche alle varie patologie della tiroide, che possono essere quindi praticamente si caratterizzano come primo sintomo a volte dei tumori per un'alterazione del timbro vocale, perché c'è una neoformazione, una neoplasia che, interessando la tiroide, dove vi è un nervo che fa muovere le corde vocali, crea una paralisi della corda vocale. Quindi il paziente giunge dallo specialista e da noi pensando di avere qualcosa di neoformativo della corda vocale e si trova ad avere invece o avere una diagnosi di completamente differente.
0: Messaggio da Sergio: canto in un coro amatoriale, noto che riesco sempre meno a prendere alcune note che prima erano naturali, non ho dolore né raffreddore, ma la voce sembra avere meno estensione, è solo l'età che cambia la voce oppure va approfondito?
1: Diciamo
0: cosa
1: che quando uno canta, e quindi è un paziente che ha sicuramente un sforzo vocale, quindi un surmenage, e di fronte a questa situazione oggi esistono delle figure professionali quali fognatri, quindi si possono valutare tutti gli spettri acustici della voce, dare degli esercizi, c'è il cosiddetto per i cantanti vocal tract, che fa sì che quel paziente e quell'artista possa ottimizzare al meglio tutte le performance vocali attraverso un riscaldamento, attraverso delle buone abitudini.
0: Bene, allora professor Pignataro, facciamo una breve pausa musicale, ci sentiamo subito dopo, in attesa anche del treno.

0: Stiamo parlando della nostra voce, delle nostre corde vocali. È importante tenere conto del fatto che oltre ai cambiamenti legati alla vita e all'età esistono anche disturbi della voce che meritano attenzione specialistica: raucedine persistente, abbassamenti improvvisi, perdita di resistenza vocale o fastidi continui alla gola vengono spesso sottovalutati, soprattutto da chi utilizza molto la voce per lavoro. Eppure questi segnali possono dipendere da infiammazioni, da reflusso, da abuso vocale o vere e proprie patologie delle corde vocali. Per questo oggi la prevenzione e la diagnosi precoce sono considerate fondamentali, soprattutto quando un'alterazione della voce dura nel tempo o tende a peggiorare. Stiamo parlando di questo col professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Non abbiamo citato il reflusso, professor Pignataro, che può essere una causa, no, dell'abbassamento vocale.
1: Assolutamente sì, il reflusso gastroesofageo può dare degli stimoli irritativi a livello della porzione della laringe, in particolare della porzione posteriore, perché c'è uno stretto rapporto tra l'imboccatura dell'esofago e la zona laringea, ed è una patologia relativamente frequente, per cui giungono da noi pazienti inviati anche da altri specialisti o con dei sintomi, tra cui l'alterazione vocale, e attraverso dell'indagine endoscopica ambulatoriale, oggi abbiamo endoscopio ad alta definizione, possiamo quindi valutare degli effetti indiretti da parte dell'esofago sulla laringe e magari riscontrare ad esempio delle neoformazioni, soprattutto sul terzo posteriore dei granulomi. Una volta questa patologia, molti anni fa, non si conosceva, per cui venivano trattati chirurgicamente, non curando la causa. Il chirurgo non aveva sicuramente un buon successo nel paziente, era contento. Oggi, attraverso non un trattamento chirurgico, ma attraverso farmaci, inibitori della pompa, antiacidi, norme di vita comportamentali e anche alimentari, queste patologie spesso si risolvono da sole.
0: Messaggio Gennaro da Monza, che scrive: ho 62 anni, dopo un intervento chirurgico e intubazione per anestesia fatto alcuni mesi fa, la mia voce è rimasta più debole e roca. Mi stanco molto quando parlo e al telefono faccio fatica a farmi sentire. Può succedere, professore?
1: Sì, può succedere, può essere legato all'esito di un'intubazione, a un'intubazione più o meno difficile. È buona norma da questo punto di vista, anche qui, se persiste, farsi vedere dall'otorinolaringoiatra. Ci possono essere minimi lesioni delle corde vocali o minimi traumatismi a livello delle cartilagini della laringe, quindi con un esame endoscopico tutto questo può essere valutato tranquillamente. Si può dare al paziente la terapia e le indicazioni corrette.
0: Possono nascere dei noduli a seguito di quanto ci ha raccontato questo ascoltatore, che di solito derivano da microtraumi ripetuti, magari, no?
1: I noduli, diciamo che legati all'intubazione, direi di no. Noduli sono legati a un malmenaggio soprattutto vocale, pensiamo agli insegnanti e quindi sono degli spessimenti delle corde vocali, e il cattivo uso della voce determina l'ispessimento delle corde vocali in queste nodularità spesso simmetriche. È proprio una delle terapie iniziali a cui devono essere sottoposti questi pazienti, la terapia logopedica, cioè uno cammina male al callo, uno parla male al nodulo.
0: Quindi parlare a lungo o parlare in modo scorretto può affaticare, può danneggiare le corde vocali. Sono degli errori che commettono, insomma, molti insegnanti, molti speaker, molti cantanti, no?
1: E pensiamo anche al bambino, il bambino iperreattivo che ad esempio utilizza male le corde vocali, perché poverino è un bambino e ha magari la voce bassa. Gli speaker, i cantanti, gli insegnanti, ci sono patologie, cioè professioni che determinano e favoriscono da questo punto di vista questa situazione.
0: Come si educa, come si rieduca la voce, professor Pignataro?
1: La rieducazione avviene con appunto indagini specialistiche, con quindi una collaborazione col foniatra. Il rapporto quindi ha tutta una serie di parametri dell'analisi vocale, dello spettro vocale, in rapporto chiaramente anche all'età, vengono prescritti degli esercizi gli esercizi di riabilitazione, a secondo quindi appunto della causa, che il paziente attuerà insieme alla figura professionale quale la foniatra e successivamente anche a casa.
0: E poi ricordiamo infine che bere molto aiuta la voce.
1: Assolutamente, l'idratazione è importante, bisognerebbe bere circa 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno, soprattutto nel paziente anziano, maschio o femmina che sia, perché vi è una progressiva atrofia, no, delle mucose, e quindi la corda vocale ha bisogno di elasticità, ha bisogno quindi di essere ben idratata.
0: La ringrazio, professor Pignataro. Grazie al professor Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervicofacciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. È tutto, Check Up termina qui. Io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits. Vi lascio alle notizie adesso di Giornale Radio e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. E la talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua, ben ritrovati. Puntata 176 in diretta dalle 17 alle 20. Questa sera diciamo e commentiamo il risultato elettorale e poi andiamo ancora all'interno degli stabilimenti dell'Electrolux e capiremo perché l'Italia non funziona più. Eh già.

0: E allora, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e naturalmente ve lo ricordo fino alla nausea, ve lo ripeterò, il sito www.giornaleradio.fm per scoprire i nostri programmi, i nostri conduttori, le nostre iniziative, le nostre sorprese, i nostri podcast, i nostri sondaggi, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo con le elezioni comunali, perché il voto del 24 e 25 maggio ci consegna una fotografia politica interessante. Non un test nazionale perfetto, certo, perché alle amministrative contano i candidati, le liste civiche, i territori, i sindaci uscenti, però qualcosa agli elettori queste urne lo hanno detto. Partiamo dal dato generale: ha votato il 61% degli aventi diritti, con diritto quasi 5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. E qui una prima domanda: vi sembra normale che anche quando si vota per il sindaco, cioè per l'amministrazione più vicina alla vita quotidiana, 4 elettori su 10 restino a casa? Sul piano politico il centrodestra può rivendicare due risultati importanti. Tiene Venezia, dove Simone Venturini viene eletto al primo turno, centrodestra, e conquista Reggio Calabria strappandola al centrosinistra. Il centrosinistra però non ne esce travolto, vince a Prato, riconquista Pistoia, conferma città importanti come Mantova, Andria, Salerno e Crotone. Restano aperti i ballottaggi in città come Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Ma il caso più simbolico è Venezia. Il centrosinistra pensava di potersela giocare anche dopo le inchieste e le polemiche dell'era Brugnaro. Invece Venturini, giovane, civico, assessore uscente, sostenuto dal centrodestra, vince subito. E qui ci si potrebbe chiedere: ha vinto il centrodestra nazionale o ha vinto un sistema locale molto radicato? E il PD ha sbagliato candidato, messaggio, alleanza o tutto assieme? Guardando i partiti, Fratelli d'Italia cresce in diversi centri. A Venezia sale di oltre 6 punti, a Prato di oltre 3, ad Arezzo di 4. La Lega invece soffre. A Venezia scende dal 12,4 al 4,7, ad Arezzo perde 9 punti. Male anche il Movimento 5 Stelle, sperso, marginale nelle grandi città. Il PD tiene a Venezia, ma cala in altri centri come Prato e Arezzo. E allora vi chiediamo: Meloni può davvero esultare? Salvini deve preoccuparsi? Il Movimento 5 Stelle è ancora capace di parlare ai territori? E Schlein può accontentarsi del fatto che il PD tiene, oppure il campo largo continua a non convincere quando deve vincere davvero? E poi c'è un altro, c'è un caso più piccolo ma politicamente molto interessante. Vigevano, qui il candidato sostenuto da Roberto Vannacci, Furio Suvilla, ha superato il 14% come candidato sindaco e soprattutto la sua lista ha preso più voti della Lega, oltre 2.600 consensi, l'11,59 contro il 9,55 del Carroccio. Non ha vinto, certo, ma in una città lombarda, dentro un'area storicamente sensibile al voto di destra e di Lega, il dato pesa, perché ora quei voti possono diventare decisivi al ballottaggio. E Vannacci infatti rivendica: Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche, così ha detto il generale. Voi votereste mai una lista legata a Vannacci? Lo considerate un corpo estraneo al centrodestra o una risposta a un elettorato che non si sente più rappresentato dalla Lega? E poi c'è il tema dei cacicchi, dei poteri locali, delle liste civiche. Vincenzo De Luca torna protagonista a Salerno, a Messina si conferma Federico Basile nell'area di Cateno De Luca, a Enna torna Mirello Crisafulli. Insomma, spesso non vincono i simboli, vincono i sistemi di potere locali, le reti personali, i sindaci che conoscono il territorio. È normale che nelle comunali contino più le reti personali dei partiti, oppure è proprio questo il bello del voto amministrativo, scegliere chi si conosce, chi non viene imposto da Roma? Il voto comunale cambia qualcosa in vista delle politiche del 2027 oppure no? È un segnale per il governo? È un campanello d'allarme per le opposizioni? O come dice qualcuno, le amministrative raccontano solo le città e non il paese? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622. Sentiamo il primo messaggio che mi arriva.
1: Buonasera Poletti, io volevo commentare con lei questi risultati elettorali per dirle che, se lei ci fa caso, le elezioni amministrative, quando coinvolgono milioni di cittadini elettori sparsi in tutta Italia, si prestano a più letture, perché ovviamente se ci si concentra sui grandi centri si può avere un'impressione, se ne può avere un'altra se si sommano tutti i votanti nel loro complesso. Nella prima fattispecie direi che ha motivi di soddisfazione il centrodestra, perché ha riconquistato Venezia, anche se insomma Venezia ha gli abitanti di un medio quartiere di una grande città, ma non importa, diciamo è andato al centrodestra e va bene, cioè, si è confermato il centrodestra. Se però lei considera la sommatoria di tutti i voti ottenuti dai vari partiti su tutto il territorio nazionale da nord a sud, il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. Allora, come vede, poiché tutti i commentatori sono schierati, alcuni lo dicono, alcuni no, ma sono tutti schierati, naturalmente Bocchino dirà che conta Venezia, Formigli dirà che contano i voti complessivamente avuti. Io penso che abbiano un po' ragione tutti e due, ma soprattutto la seconda è giusta, perché penso che comunque si debbano contare i voti complessivamente ottenuti, perché quando ci sono elezioni politiche si contano i voti complessivamente ottenuti, non trova?
0: Eh beh, discorso è lungo, ma guardi, ne parliamo per gran parte della serata con i nostri analisti, i nostri ospiti politici, ma adesso un altro vocale, sempre 334 11 11 622. Grazie per la fiducia che mi date, mi affidate i vostri pensieri e così io li posso far sentire a tutti. Questo per me è molto importante, l'avete capito.
2: Buonasera dottor Poletti, Johnny d'Arezzo. Io vivo in provincia di Arezzo, sicché non ho votato alle comunali, però ho notato che per la, penso, la terza, quarta volta di fila il centrosinistra è stato capace di perdere queste elezioni. Perché? Perché i due candidati di centrosinistra, diciamo, che c'erano, Donati e Ceccarelli, invece di accogliere la proposta di Donati di fare le primarie e decidere un unico candidato, per la terza, quarta, quinta volta, non ricordo, hanno deciso di andare separati. E com'è andata a finire? È andata a finire che uno ha preso il 30, uno ha preso il 20 e il candidato sindaco di centrodestra, che è una bravissima persona, ma veramente una persona che Arezzo l'ha fatta rinascere, ha preso il suo quasi, al 50 non ci è arrivato, ma gliel'ha fatta fino. Ora vedremo al ballottaggio come andrà, però veramente ad Arezzo il PD si diverte a suicidarsi da solo, perché i numeri, secondo me, per vincere le elezioni a sto giro ce l'aveva, però sono voluti andare da soli, non si sono voluti confondere col Donati e così è andata. Vedremo come
0: queste
2: andrà
0: le
2: finire.
0: Prime, buonasera. Vedremo. Buonasera, queste le prime vostre reazioni, ma torniamo tra poco con Luca De Carolis del Fatto Quotidiano.

trend per la vittoria di Venturini a Venezia sono stati decisivi i voti del Movimento 5 Stelle. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee ha votato per il candidato del centrodestra. Secondo le elaborazioni di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini alle amministrative, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al primo turno, visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi. Venturini ha anche convinto più astenuti delle europee, 21% rispetto a Martella 5%, quindi i 5 Stelle decisivi per la vittoria del centrodestra a Venezia, secondo YouTrend. E in un comune vicino a Roma corre anche la lista Gramsci e supera il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Niente, questa lista Gramsci che con il 2,28 supera il Movimento 5 Stelle, fermo al 2,06. Questa è la sfida al comune di Genzano di Roma. Si divertono gli analisti, le agenzie a sparare sul Movimento 5 Stelle, a dire che Rocco Casalino non è stato eletto nel suo comunello e tutte queste robe qua. Però vedremo il vero conto si fa alla fine alle politiche. Allora, Max dalla Spagna, secondo, al 334 11 11 622, anche voi dite la vostra: secondo me fare alleanze con la comunità islamica che inneggia la Sharia a Venezia forse non è stato vincente. Grazie a Dio che abbiamo ancora cittadini che hanno gli occhi aperti, anche perché a quelli del PD non importa nulla del Bangladesh, vogliono mica che inneggia la Sharia a Venezia forse non è stato vincente. Grazie a Dio che abbiamo ancora cittadini che hanno gli occhi aperti, anche perché a quelli del PD non importa nulla del Bangladesh, vogliono solo i loro voti, i voti dei Bangladesh.

0: Gaetano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, la lista di Vannacci, che vi ricordavo ha superato la Lega a Vigevano, e intanto anche Luca De Carolis del Fatto Quotidiano. Fatemi fare bella figura con tante analisi, tanti messaggi qui ogni sera dalle 17 alle 20 in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il nostro grande mondo di Giornale Radio che trovate dentro al sito giornaleradio.fm.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E no, dopo l'analisi del voto vi ricordo che parleremo della crisi degli elettrodomestici made in Italy, lo faremo con Rita Querzè del Corriere della Sera e con la collega sempre giornalista Rosaria Amato di Repubblica. Ci diranno come mai ci arriva tutto dalla Cina e poi nel cuore di Electrolux con i lavoratori. Sapete che io ci tengo che le cose vadano bene, però insomma è troppo ottimismo il mio, perché mi pare che dai.

0: E allora i vocali siano alla 334-11-11-622 che mi commentate il voto delle amministrative.
1: Buongiorno Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Questo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano oggi pomeriggio e io non voglio sempre capire, no? Queste vittorie. Cerco di farla breve. A Venezia mancava solo l'ACLI e l'oratorio San Curato d'Ars e poi praticamente la coalizione che ha vinto aveva preso tutto quello che si poteva prendere. E io sarò sempre contro queste cose, perché questo non è vincere. Alla fine non ha vinto nessuno. E soprattutto Vannacci. Per Vannacci io sono dell'idea personale che analizzata da avvocati eccetera eccetera, ogni 3x2 su varie piattaforme, tre quarti di quello che sta promettendo è anticostituzionale. Se già il Movimento 5 Stelle è riuscito a fare tutto quello che ha fatto con tutti contro, figuriamoci quello che vuole fare lui con tutti contro e anche la Costituzione contro quello che vuole fare lui. Quindi perché la gente non si sa informare, ma se si facessero informare, il Movimento 5 Stelle quando era lì si vedevano gli spicchi verdi dei nostri voti e tutto il rosso contro, e non solo, tutto il nostro lavoro è andato a fanbagno perché poi hanno reinserito i vitalizi. Quello era solo uno dei punti.
0: Quindi secondo lei Vannacci prenderebbe per i fondelli gli elettori? Adesso lo chiediamo a Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera onorevole Sasso.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Ecco, questo signore dice che proponete cose incostituzionali. Non capisco, dica lei.
2: Non so a cosa si riferisse, sinceramente. Se mi dà qualche
0: forse
2: elemento in più, posso...
0: di rimandare a casa loro i delinquenti, forse al fatto di avere la linea
2: dura.
0: Chi è
2: questo signore?
0: È un ascoltatore
2: della nostra radio. Vabbè, un ascoltatore va perdonato e assolutamente va rispettato. Niente, noi non chiediamo nulla di eccezionale. Noi chiediamo semplicemente che si adotti una linea dura sui rimpatri, per esempio, visto che l'Italia è all'ultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea, visto che i democratici e i socialisti governi sono molto più duri di noi nel rimpatriare chi delinque e chi non rispetta le regole. Poi è chiaro che vanno fatte delle modifiche normative, vanno limitati i ricongiungimenti, vanno limitati i decreti flussi, va fatto un discorso certosino, sempre ovviamente nel rispetto della Costituzione, ci mancherebbe altro, però ci vuole un po' più di durezza, un po' più di forza, un po' più di determinazione. Tutto si può fare se al governo ci va la destra vera, chiaramente.
0: Ecco,
2: se
0: chi crede, onorevole Sasso, sì, perché non ce lo nascondiamo, avete superato la Lega Vigeva, non era un test importante, ne parlavo prima, davo tutti i dati. Ecco, secondo lei state raccogliendo i voti soltanto dei delusi di Fratelli d'Italia e Lega, oppure anche di altri cittadini che si stanno avvicinando alla vostra idea politica?
2: Ma io penso che noi stiamo recuperando soprattutto voti dall'astensionismo. Stiamo recuperando voti dall'astensionismo, tra virgolette, di destra. Perché se non vanno a votare il 40% degli italiani, non penso che siano state tutte persone che in passato hanno votato a sinistra. Quindi noi peschiamo principalmente da lì, dal mondo di gente che non si sente più rappresentata da nessuno. È evidente che qualche deluso dei partiti del centrodestra tradizionale riusciamo ad intercettarlo, però quando facciamo le nostre assemblee, quando Roberto Vannacci fa i suoi comizi, io che sono sempre lì mi rendo conto che c'è gente che ci dice che non seguiva più un comizio da tempo, che magari 20 anni fa andava a votare per Alleanza Nazionale o ancora prima per il Movimento Sociale Italiano, ma anche qualcuno che ha votato per i primi 5 Stelle. Quindi poi c'è un discorso che il generale riesce a attirare soprattutto giovani che magari non hanno ancora votato per la prima volta alle politiche, mi riferisco ad una fascia che va tra i 18 e i 21-22 anni, che normalmente popola le platee dei comizi di Roberto Vannacci. è una cosa molto piacevole, perché sicuramente fa piacere vedere persone della mia e della sua età Poletti, ma quando ti vedi ragazzi di 18-19 anni che vogliono scambiare una parola con il generale, che condividono il suo pensiero, che seguono le attività politiche poi dei nostri comitati costituenti, che sono pieni di giovani, e allora qualcuno forse all'interno del centrodestra dovrebbe fare due calcoli, perché io leggo oggi agenzie di autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia che dicono che loro non hanno bisogno dei voti di Futuro Nazionale, e secondo me questo è uno sbaglio. È uno sbaglio perché noi ci poniamo come interlocutori del centrodestra, chiaramente c'è da condividere programmi, iniziative, valori, ma io penso che i nostri non siano tanto diversi da quelli per cui loro hanno chiesto agli italiani di essere votati nel 2022, problema che poi non hanno realizzato quasi niente di quello che avevano promesso nel 2022, anzi, ma noi vorremmo rimanere all'interno del centrodestra.
0: Non siete presenti, salvo rare eccezioni, non siete presenti nelle televisioni, nelle radio, e nonostante questo sembrate essere una valanga che si appresta a travolgere la politica italiana. Si inizia sempre con la pallina che è piccola, poi va giù e diventa una grande valanga.
2: Guardi,
0: insomma, i sondaggi lo prevedono,
2: sì.
0: Però siete emarginati dal mondo dei media tradizionali.
2: Guardi, può darsi che questo stia diventando un valore aggiunto, le spiego. Un post o un video di Roberto Vannacci fa sicuramente più visualizzazioni di un qualsiasi telegiornale nella fascia serale. Ormai, grazie alla possibilità, alla potenzialità dei social, di tutto quello che ne consegue, noi riusciamo tranquillamente a intercettare comunque i cittadini. Certo, dispiace che la TV di Stato stia operando scientificamente un'opera di censura, ma le spiego, io durante un intervento in aula l'ho anche detto, in detta una conferenza stampa qui a Montecitorio, vedo i suoi colleghi giornalisti con tanto di microfono, del cubo, con il logo del telegiornale, quindi professionisti che si impegnano, lavoro, fanno le interviste, poi quando arriva il momento di montare il servizio e di confezionarlo per il caporedattore, per il vice direttore o per il direttore, ci censurano. Quindi è anche quasi, come dire, mi dispiace che il lavoro dei giornalisti venga cestinato. Mediaset non va tanto bene, magari se gli autori televisivi capissero che ospitare il generale Vannacci può far alzare anche lo share di qualche punto percentuale, magari qualche programma potrebbe godere di qualche puntata di programmazione in più. Detto questo, all'inizio ci deridevano, poi ci hanno ignorato, poi adesso ci combattono con la censura. Poi sappiamo tutti come finisce, perché alla fine vinciamo noi, perché diciamo e promettiamo e giuriamo di fare delle cose diverse da quelle che ha fatto l'attuale centrodestra, con un pizzico di vantaggio,
0: Che
2: il generale Vannacci è molto più credibile per quello che ha fatto nella sua vita rispetto a tanti altri autorevoli colleghi che fanno politica.
0: Senta Sasso, le faccio una domanda generica ma personale, ecco, che differenza c'è, perché vengono tutte le persone da esperienze diverse, questa esperienza di Vannacci è nuova e quindi magari uno stava da altre parti, ecco, che differenza c'è tra la parte dove stava prima e quella dove sta adesso, che è sempre una parte schierata nella stessa area con che dice, anzi che diceva, quella dove stava prima, le stesse cose che dice ora Vannacci, un po' più annacquate, insomma, che differenza c'è tra dove stava prima, quindi la Lega, e adesso dove sta adesso il partito?
2: La coerenza. Perché il mio ex partito, quello che ho fondato al sud nel 2014,
0: sì, lo so.
2: Le faccio un esempio. Ci hanno sempre detto basta soldi a Zelensky, e poi puntualmente ci dicevano di votare a favore dell'invio di soldi a Zelensky, compreso l'ultimo voto che ho fatto da deputato della Lega il 15 gennaio del 2026. Vannacci dice basta soldi per Zelensky, poi noi votiamo no all'invio di ulteriori soldi a Zelensky. Ecco, questo è uno dei tanti esempi sulla coerenza, o almeno sulla coerenza nella comunicazione. perché se non puoi fare una cosa non la devi promettere e non devi prendere in giro gli elettori, se no altrimenti passi dal 30 al 6%.
0: Beh, mi sembra una risposta chiara, io la saluto, ci risentiamo altre volte perché io non censuro nessuno, anzi voglio sentire sempre tutti.
2: Grazie.
0: Quindi grazie. Grazie a Rossano Sasso del Futuro Nazionale.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera onorevole, noi torniamo tra poco.

0: I vostri messaggi vocali, eccoli, ascoltiamoli.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Certo che a C5 Stalle Cantastore non gli va proprio giù, eh? Più sta e più stanno alla frutta, più sta e vanno sciamando, però non gli va giù, eh? Bah. Buonasera, dottor Poletti.
2: Attenzione, io mi chiamo Roberto, non ho problemi, sono un esplorante di Milano, al signore glielo si può dire tranquillamente. Non credo che chiedesse di me per una minaccia, ci mancherebbe, non l'ho neanche pensato. Però non è che non condivido quello che dice, lo vedo difficile in un paese come il nostro, dove non riusciamo nemmeno a fermare i ragazzini. Per ogni cosa si trova una motivazione ed è ora che si cambi, ma non perché arrivano loro, perché le regole ci sono, basta applicarle. Ha modificato qualcosa? Sì, secondo me ci sono ragazzi che non si può più considerarli bambini a 13 anni. Tu ci devi andare in galera, capito? E la stessa cosa è l'essere rimpatriati. Io non solo sono per i rimpatri, ma io sono dell'idea che tu devi essere identificato con tanto di impronte nel momento che sbarchi in Italia, perché quando ti trovi in giro per l'Italia, invece di dirmi che ti chiami Gino, ti dici Pino.
0: Chiaro, il tema è l'immigrazione, ma io vi volevo sull'analisi del risultato elettorale. Ascoltiamo il prossimo, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Fabrizio di Milano. Volevo soltanto intervenire sulle osservazioni di questo onorevole, che non so come si chiama, ma non mi interessa. Ma i rimpatri, l'immigrazione, tutto uno specchietto delle allodole per allontanare i veri problemi dell'Italia, che sono l'economia, che sono i salari bassi, più bassi d'Europa, che sono un sistema economico.
0: La ringrazio, sì, ha un vocale di 2 minuti e oltre, però insomma ho capito. Intanto saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, bentornato Luca.
4: Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la tua analisi su questo voto, dove il centrosinistra... Prego Luca, non ho finito la frase.
4: Il centro-sinistra ha perso la partita più importante, che era Venezia, che ha pompato, forse esagerando, mandando tutti i leader a Venezia.
0: Forse quello.
4: Se erano convinti, era chiaramente la città più importante, si erano convinti di vincere, hanno fatto un grave errore di calcolo e secondo me hanno fatto anche un grave errore di candidato, perché poi se si analizzano i numeri complessivi delle amministrative non è che una catastrofe del centro-sinistra è una valanga del centro-destra. Banalmente, se si guardano i numeri complessivi, la situazione era quella che era qualche giorno fa, cioè che l'Italia, che la partita per le politiche è molto in bilico, e che ci sono due schieramenti molto vicini, perché per esempio la centrosinistra si riprende dei fortini che da 9 anni, per esempio a Pistoia, che è una città da 9 anni governata da Fratelli d'Italia, è tornata a sinistra con un voto quasi plebiscitario. Ad Arezzo, dove si governa il centrosinistra, si va al ballottaggio. In altre zone il centrosinistra rivince anche a Mantova, per esempio, con numeri plebiscitari. Però è chiaro che Venezia era la città più importante. Il centrosinistra ha commesso il grave errore di trasformarla, di dire anche cose secondo me inopportune, come la frase da Schlein, cioè da lì parte l'avviso di... Insomma, ha detto che da lì partiva, insomma, la rivincita contro Meloni, ed è un'analisi secondo me sbagliata anche proprio nel merito, perché non è una città che fa la differenza per le politiche. Voglio farla breve, insomma, come risultato del referendum secondo me non significava che il governo Meloni era finito, altrettanto io penso che la vittoria a Venezia non significhi che la maggioranza di centrodestra deve essere tornata a primeggiare. Le cose vanno viste nel loro significato. È chiaro che la partita più importante, il centrosinistra, l'ha persa, e l'ha persa anche male. Questo è evidente. Dopodiché, ecco, capisco l'entusiasmo anche ostentato da Fratelli d'Italia, ma ci andrei piano nell'evocare una vittoria a valanga di centrodestra, che onestamente non c'è stata se si vanno a analizzare i capoluogo. Ecco, se si guarda tutta la partita nel suo complesso, nei capoluogo le vittorie del primo turno sono sicuramente più del centro-sinistra, che però ha un ulteriore problema, che concludo, che ha dei potentati locali che vanno per conto proprio, perché a Salerno e a Enna, due storici disponenti del PD come De Luca e Crisafulli, il famoso barone rosso,
0: Ma storici in tutti i sensi, perché sono anche belli avanti con gli anni, belli, belli nutriti di politica, ecco, storici in tutti i sensi. Insomma.
4: Quindi loro hanno stravinto senza il simbolo del PD, cioè non sono di destra, ma sicuramente non hanno stravinto, loro del simbolo PD non gli serviva, ecco, non sapevano cosa farsene, hanno vinto ugualmente con una valanga di voti. Questo è un ulteriore elemento di questa elezione, secondo me, no?
0: E poi c'è l'effetto Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, poi c'è l'effetto Vannacci, bisognerà che Meloni faccia i conti anche con questo mondo qui, che si allarga, recluta nuovi adepti, entra nei consigli regionali come in Lombardia, entra nei palazzi facendo shopping di deputati, insomma ne vedremo delle belle, no?
4: Questo secondo me è confermato dal nervosismo evidente di Salvini, che anche nelle scorse ore non è che sembrasse, non è sembrato così felice, no? Attaccato anche diciamo ai canali Mediaset, fermandosi a metà strada, detto la frase sospesa ai canali Mediaset, vabbè, poi ne parleremo, ha attaccato la Rai e Vannacci bussa proprio potentemente alle porte, cerca di saccheggiare innanzitutto la Lega, dopodiché è un grandissimo problema per il centrodestra, perché Vannacci, l'abbiamo già detto in altre circostanze in cui abbiamo parlato, è un problema comunque lo si voglia pure, perché si supera la famosa soglia del 4 e del 3%, pardon, e credo che ormai su questo ci sia parere unanime, non credo che tutti abbiamo la sensazione che la supererà abbastanza agevolmente, poi vedremo tra un anno, ma insomma se supererà questa quota il problema per centrodestra sarà comunque un bel problema, perché o lo prendi qui a lei e allora voglio vedere come fai a tenertelo dentro e come fa per esempio Forza Italia a reggerlo, tanto per fare nomi, oppure lo lasci fuori e lo lasci fuori con tutti quei voti che toglierà chiaramente innanzitutto a destra. Vannacci è il grande problema del centrodestra, direi più di quello che può rappresentare in questo momento il centrosinistra, dove il principale problema secondo me rimane quello di scegliere il candidato premier, che è un problema sul quale il centrosinistra tuttora può farsi malissimo. Quello è il grande problema che rimane dall'altra parte. Però adesso il problema Vannacci si sta dilatando. Ecco, l'avevano tutti sottovalutato come una cosa macchiettistica. Mi pare che quello che è successo a Vigevano, dove ha superato la Lega, e dove tra l'altro sarà decisivo al ballottaggio, è un segnale, un termometro. Ecco, come dire, Vannacci non è affatto una questione episodica di due settimane. È un tema perché per il centrodestra si porrà in maniera. Io faccio un piccolo pronostico, non vale niente a distanza di un anno. Secondo me alla fine il centrodestra in qualche modo si dovrà alleare con lui, come faccio del fantacalcio, perché adesso sono più pragmatici in qualche modo. Se avrà percentuali molto sopra il 3%, il centrodestra troverà un modo di accordarsi con Vannacci. Questa è la mia, diciamo, sensazione. Ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Grazie, buon lavoro a Luca De Carolis del Fatto
4: grazie
0: Quotidiano. Sai già,
4: ciao,
0: cosa
4: grazie
0: scriverai domani? Perché al Fatto decidete alla fine.
4: Stiamo lavorando su varie cose che riguardano sia legge elettorale che informazione RAI. Insomma, abbiamo un vario frittura mista, via. Mettiamolo in questa maniera. Abbiamo vari argomenti.
0: Frittura mista, ecco, il piatto non piange di certo. Grazie,
4: grazie a voi.
0: A Luca De Carolis,
4: ciao.
0: Il Fatto Quotidiano, ciao e grazie. E allora tra poco altri ospiti, tra poco i vostri vocali, tra poco la parte a cui tengo molto dedicata all'Electrolux, queste due giornaliste, Rita Querzè del Corriere della Sera e Rosaria Amato di Repubblica, che ci spiegheranno perché siamo finiti.
5: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Adesso andiamo avanti con il risultato elettorale e sentiremo un esponente del Partito Democratico. E voglio sentire anche voi, però non mi fate far figuracce. Tra poco, quando passerò i lavoratori dell'Electrolux, mandate dei messaggi anche di sostegno, perché questa gente non deve essere lasciata sola e li stanno lasciando soli in tanti. Magari li usano per le campagne elettorali, ma non raccontano il loro dramma di vita, che potrebbe capitare a ciascuno di noi, eh? Ciascuno di noi potrebbe dall'oggi al domani perdere le certezze, quelle economiche, quelle del posto di lavoro fisso. E quindi non dobbiamo essere egoisti.

0: caldo terrificante di questi giorni dà la testa, ma questa notizia: litiga con un vicino e lo colpisce con un'accetta lanciata dalla finestra. Una lite tra vicini di casa ha rischiato di concludersi in tragedia nella tarda mattinata di oggi a Castello d'Agogna, Pavia, in Lomellina. Un uomo di 65 anni e il suo vicino di 70 anni hanno discusso animatamente per futili motivi. La situazione è degenerata, dalle parole si è passati ben presto agli insulti, a spintorini reciproci. A quel punto il settantenne è uscito dal condominio, il 65enne è rientrato nel suo appartamento, ha afferrato un'accetta e l'ha lanciata dalla finestra contro il rivale, colpendolo alla schiena. Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di altri residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il settantenne in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo. Non è per fortuna in pericolo di vita e si sta decidendo quali provvedimenti prendere contro il 65enne che ha lanciato l'accetta. Io mi auguro un po' di fresco non gli farebbe male, ve lo dico perché non bisogna litigare con nessuno, poi degenera. I vostri messaggi.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io quello che desumo e ricavo da queste elezioni comunali è la media del 3,7% del Movimento 5 Stelle, e che è in discesa libera, irrefrenabile secondo me, dalle regionali dell'anno scorso, quando aveva una media diciamo del 4,5, diciamo così, nelle comunali di adesso, di ieri, 3,7. D'altronde, dottore, da un manipolo di incapaci che hanno fatto un buco enorme quando hanno governato, un debito di quasi 200 miliardi, se ci penso mi viene la pelle d'oca, sulle spalle di noi italiani, coi soldi nostri. Guardi, io credo che non abbiano, che quando la gente va a votare seriamente, non per il referendum, allora esce il buon senso degli italiani. Ed è quando esce il buon senso degli italiani, gente come Conte se ne va a casa, è destinata a sparire, perché guardi, a Venezia il 2,6, Fermo l'1,7, Arezzo il 2,0, Pistoia il 2,3, ma per favore, è ora che vadano a casa, hanno avuto il loro tempo e hanno fatto solo danni. Buona serata.
0: Buona serata, io gliel'ho già detto ieri, glielo ripeto oggi, un po' una patologia la sua fare i conti del Movimento 5 Stelle. Ieri stava lì con l'app del Viminale a contare quanti pochi voti avessero quelli del Movimento 5 Stelle. Attenzione che i 5 Stelle tradizionalmente non hanno mai sfondato alle elezioni amministrative locali, non credo che spariranno, anzi, questa era la prima cosa che le volevo dire. E la seconda qual era? Non mi ricordo cosa mi avesse detto. Ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato anche dei 5 Stelle, poi ha detto dei 5 Stelle, poi ha analizzato il voto dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato forse anche dei 5 Stelle. Ah sì, guardi, le volevo dire che è una malattia, va curata.
2: Buonasera. Quando la sinistra non può far leva sulla paura, quando non ha argomenti dove può agitare spettri catastrofici, gli indecisi e gli astensionisti non si muovono, e quindi vince il centrodestra.
3: Poletti, buonasera. Ma per questi lavoratori, purtroppo, ti auguro tutto il bene possibile, ma ho paura che più di una campo di cassa integrazione o mobilità non riescono a ottenere. Ci sono passato anch'io su questa situazione ormai 20 anni e anni fa, perché lavoravo in Postal Marche e di punto in bianco praticamente l'hanno smembrata, eccetera eccetera, e ci siamo trovati con la mobilità e ho avuto ancora fortuna di cambiare lavoro. Ma quello non è un discorso di destra o sinistra, di governo, mi dà proprio l'idea che c'è un'impotenza. Lo vediamo anche lì con a Taranto, che non combinano niente, investono, danno incentivi e se li portano a casa. Purtroppo questa è la globalizzazione che sta avanzando. Comunque gli auguro il bene possibile.
0: Certo, no, lei dice la globalizzazione che sta avanzando e ha ragione, tra poco lo vedremo con due autorevoli firme, una collega di Repubblica e una collega del Corriere, però non è che bisogna arrendersi come mi sembra stia facendo il nostro governo, che è un po' freddo, dovrebbe bacchettare queste multinazionali che vengono qui a prendere contributi, a prendere poi a portar via e a buttar via la gente. Aumento di 5 euro per le sigarette, 50.000 firme per la proposta, non svenite cari fumatori, è solo una proposta, 5 euro in più su ogni pacchetto di sigarette e sugli altri prodotti del tabacco. La proposta di legge di iniziativa popolare, nata con l'obiettivo di usare la leva economica per ridurre i fumatori, ha tagliato il traguardo e ha raggiunto le 50.000 firme che consentono ora di essere sottoposta al vaglio e al voto del Parlamento. L'annuncio è arrivato oggi, a pochi giorni dalla giornata mondiale senza tabacco che si celebra il prossimo 31 maggio. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto in breve tempo, dopo solo circa 4 mesi dal lancio dell'iniziativa, affermano in una nota congiunta l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione IOM, che hanno promosso l'iniziativa 5 euro contro il fumo. Ora chiediamo al Parlamento di discutere e approvare quanto prima la proposta normativa, aumento di 5 euro per le sigarette, già raccolte 50.000 firme. Allora ascoltiamo un vocale o andiamo subito a... andiamo ai vocali.
4: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Volevo fare un riferimento a una cosa che lei ha chiesto all'onorevole Sasso riguardo al fatto che il generale Vannacci non è molto presente nelle televisioni, probabilmente perché non viene invitato, probabilmente perché non credo che sia una sua scelta, ecco, ma eppure ciò nonostante lei dice sta raccogliendo tantissime adesioni. Ma io le vorrei ricordare una cosa, signor Poletti, che della quale forse non vi siete accorti voi, diciamo, giornalisti, voi che siete vicini alla politica. Dal Covid in poi la maggioranza degli italiani non guarda più i telegiornali, non segue più i telegiornali istituzionali dei grandi canali, sia della RAI sia delle reti private, compresa Sky, che è inguardabile per esempio, ma e non compra più neanche i giornali. Signor Poletti, i giornali ormai stanno in piedi grazie ai finanziamenti pubblici che sono stati incrementati durante il Covid grazie soltanto alle testate che parlavano bene dei vaccini. Perciò la gente è stanca di farsi prendere in giro. Quel 40% che non vota, di cui al momento io non faccio ancora parte, ma ne entrerò a far parte molto presto se verrò deluso per l'ennesima volta, Non l'ascolta più i telegiornali perché è stanca di farsi prendere in giro, signor Poletti. Non è disinteresse, è proprio la mancanza di fiducia totale nell'informazione e chiaramente soprattutto nell'informazione di Stato. Grazie e buonasera.
0: Grazie a lei per questa sua analisi molto interessante. Ecco, mi auguro che nessuno abbia modo di deluderla, però, perché insomma qualcuno ci sarà che non la delude, ecco, mettiamola così. Mi auguro, però purtroppo la capisco. E come? Avanti.
5: Signor Roberto Poletti, buonasera, accetti da Catania, ex pentastellata, grillina nel cuore. Sento con molta tristezza i commenti di tante persone, come quel signore che analizza i 5 Stelle, come lei ha ben potuto notare. Purtroppo un margine di verità c'è, perché i 5 Stelle, quando non si fanno le alleanze, specialmente alle comunali, dove c'è un putpurri di persone, di candidati, di consiglieri comunali e quant'altro, praticamente queste coalizioni alla fine vincono sempre. L'errore invece dei 5 Stelle di oggi, che potrebbe allearsi con il famoso Campolargo, PD, Verdi, tutti quelli che stanno più o meno a sinistra, i progressisti che si sono, diciamo, inventati questo termine, purtroppo ancora non entrano in questa mentalità. Alternative valide di idee non ne hanno, e quindi la perdiamo sempre, perché noi ci siamo persi la Sicilia per non allearci ai tempi con la candidata del PD, ma poi la signora candidata passò a Forza Italia, quindi per tutto sommato forse è stato un bene. A me dispiace molto, perché invece le idee del Movimento 5 Stelle sono buone, c'è, cioè, l'onestà dentro, ci sono, diciamo, i diritti di tutti, non solo degli ultimi ma di tutti, quindi più giustizia sociale, e niente, purtroppo sì, aspettiamo adesso diciamo le elezioni nazionali, però là dobbiamo fare i conti come gli strateghi di coalizzarci, come hanno fatto con la destra, più spaccata che mai. Grazie, Cetti da Catania.
0: Grazie Cetti, io capito spesso a Catania, se le capita di riconoscermi o di riconoscere la mia voce mi fermi, che un caffè me lo bevo volentieri con una persona bella, trasparente come lei. E adesso la musica.

0: Buonasera all'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maran. Ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie.
0: Io spero sempre una sera di queste di averla per parlare del suo lavoro di presidente della Commissione Ambiente, che insomma non è un lavoro facile, c'ha tante notizie che ci può dare. Una sera andiamo anche sull'istituzionale, ma adesso le tocca Maran un'analisi per quanto riguarda il voto alle amministrative.
1: Ma io penso che le amministrative confermino che abbiamo un paese diviso in due, con due coalizioni che in questo momento si equivalgono. Non vedo, diciamo,
0: non mi faccia il democristiano, dai.
1: Dico se qualcuno dei nostri sperava in una spallata, posto che vincere Venezia non è esattamente una spallata, non è andata così. Dall'altro lato, di fatto, con un paio di cambi di casacca da una parte all'altra, ma tutte e due le coalizioni confermano il consenso precedente. Quindi in questo momento è davvero difficile fare previsioni sul futuro. Le comunali hanno sempre, cioè ci dimentichiamo che alla fine le persone votano il sindaco, non solamente la coalizione. Io ad esempio su Venezia francamente ero sorpreso di quello che dicevano i sondaggi, non del risultato finale, e non penso che abbiamo perso noi, penso che ha vinto Venturini, che è uno che ha una marcia in più rispetto a quello che si vede in giro. Credo che sarà un anno complicato politicamente, perché le due coalizioni che si equivalgono, tutte e due hanno una componente esterna alla coalizione oggi che è difficile decifrare. Cosa fa Calenda lato centro-sinistra, cosa fa Vannacci, cosa fa il centrodestra con Vannacci, e nel mentre ci sarebbe un paese da governare. Oggi non è che c'è tanta questa impressione che chi governa prende iniziative e decisioni.
0: Lei, che pur essendo giovane ne ha viste tante, insomma è nato politicamente a Milano, terra di Lega, ne ha viste tante, anche troppe, per quanto riguarda la Lega, che idea si è fatto di quel che sta succedendo attorno al generale Vannacci?
1: Bella domanda, perché io credo che ci siano due elementi che portano alla crescita oggi di Vannacci. Uno, che comunque il suo messaggio, contratti, tutte quelle cose negative che io penso del messaggio di Vannacci hanno oggi di Vannacci. Uno, che comunque il suo messaggio, contratti,

0: nella coalizione potrebbe mangiarsi un pezzo rilevante di Fratelli d'Italia, quella parte che si sente meno governista ma che vorrebbe avere una politica più di destra. Ecco, se uno, diciamo, in una coalizione potesse avere Meloni Premier più esprimere un voto più identitario a destra, credo che anche per Fratelli d'Italia sarebbe un bel problema. Quindi diciamo che è una condizione politicamente ideale per Vannacci. Poi, come dire, appena uno vede un carro che funziona, come stiamo vedendo, quelli che hanno voglia di salire perché non si sentono file troppo indietro negli altri carri, sono tanti. È una condizione difficile da decifrare per Meloni e ovviamente per Salvini.
1: Ecco, Salvini che vedo
0: Non
1: anche
0: è un
1: oggi.
0: caso, Poletti, che pare che Vannacci e Renzi si parlino spesso, peraltro, no?
1: Quindi ha già imparato con chi parlare, Vannacci per restare a galla.
0: Ma io credo che Vannacci sia un, come dire, molto estremo a parole, ma un grande filibustiere su tante altre questioni, insomma, diciamo uomo di mondo, ecco.
1: Eh beh, grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico e Presidente della Commissione Ambiente. Ci state preparando qualcosa di buono a questa Commissione Ambiente?
0: Al Parlamento europeo. Ma guarda, noi, diciamo, io ormai mi sono rassegnato, Roberto, si parla di ambiente e di politiche europee solamente quando c'è da criticare, no? È successo anche oggi all'Assemblea di Confindustria. Magari un giorno però facciamone 3 minuti su cose positive fatte dalla Commissione, non dalla
1: Vabbè, ho
0: Commissione
1: anche
0: ambiente,
1: più
0: ma sulle politiche ambientali. No,
1: in una
0: 3 minuti, non di più
1: trasmissione di
0: perché.
1: 3 ore, ho anche più di 3 minuti per parlare di cose positive.
0: Sarò molto emozionato quel giorno perché di solito è solo perché
1: Va
0: avete fatto questa cosa che non funziona. A
1: bene, grazie
0: presto.
1: onorevole Pierfrancesco
0: Ciao.
1: Marana, a presto, ciao, buon lavoro. E ascoltiamo voi al 334 11 11 622.
2: Buonasera, ma quel gran simpaticone di Trump ha praticamente fatto approvare una legge dal ministro della giustizia e lui e i suoi familiari hanno una totale immunità fiscale. Quindi buonanotte ai suonatori, con buona pace di tutti quanti i cittadini statunitensi, un grande fulgido esempio di contribuente di democrazia americana. Buonasera Franco Pavia.
1: Ecco Franco, Franco, cioè, qui almeno mascherano più o meno le cose. Negli Stati Uniti sono lì per farsi gli affari loro e lo fanno vedere apertamente, in tante, tantissime situazioni. Che dire? Allora, noi tra poco andiamo a parlare di Electrolux, perché Rita Querzè, ci parlerà dell'invasione cinese degli elettrodomestici. Sono cadute le vendite delle robe prodotte in Italia e in Europa, arriva tutto dalla Cina e anche con ottima qualità, ai noi. Rosaria Amato di Repubblica, che oggi titola: prezzi bassi e sussidi statali, la lavatrice parla cinese. E allora la lavatrice parla cinese e il governo parla piano e voi parlate forte. 334 11 11 622, a tra poco.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con

0: Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Adesso tra poco entriamo nel vivo della questione Electrolux e quindi poi c'è la parte in cui sento i lavoratori, vorrei che anche voi parlaste. 334 11 11 622. Cos'è piano? Questo non è un piano, no.

0: Buongiorno, questo è un messaggio per il dottor Roberto Poletti. È una domanda molto semplice che rivolgo a lei e al pubblico, se è possibile, che la ascolta, ed è la seguente: perché la flottiglia barra la poltiglia, invece di dirigersi verso Israele e conseguentemente Gaza, non si dirige a liberare lo stretto di Hormuz? È una semplice domanda. E ancora, perché ogni Stato così liberale europeo non si prende anche un piccolo pezzo del 7 ottobre che ormai sembra svanito nel nulla? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di orientamento sia filosofico, fine a se stesso, dal quale vorrei che qualcuno aiutasse nella risposta. La ringrazio fin d'ora, spero di essere al numero giusto. Luca da Genova.
1: Luca è al numero giusto e facciamo che, se qualcuno le vuole rispondere, le linee sono aperte, non dico altro.
2: Buonasera dottor Poletti, ma io resto allibita, sbandierano vittorie e mica vittorie, ma alla fine, se si va a vedere comune per comune, sono le coalizioni. E se pensiamo che a Reggio Calabria pare sia entrata Casa Pound in comune, a Messina ad esempio Forza Italia neanche un seggio, nonostante passerelle di ministri e mica ministri, nonostante la Sicilia insomma governata dal centrodestra e quant'altro, ok, Basile è forte, ma era dimissionario per una serie di motivazioni, proprio perché era alla fine in minoranza, no? In consiglio, quindi ha deciso di mettersi per quello. Però che Forza Italia non entri in comune e che Fratelli d'Italia mi pare sia al 12%, la Lega al 5%, ragazzi, stretto di Messina, ponte, finanziamenti e quant'altro, avrebbero dovuto fagocitarla Messina. Eh sì, secondo me l'aria sta cambiando. Liliana da Milano.
3: Oggi, oltre agli elettrodomestici italiani, è morta, anzi si è suicidata, la Ferrari. Da uno che poi, che ha tentato di fregare sua madre, ci aspettiamo di tutto, è capace di tutto. La Ferrari è morta. Fine. Ciao.
4: Buonasera dottor Poletti, Davide da Alessandria. Siamo di fronte a questo governo di destra-centro, come si è definito all'inizio, e è una sua nuova occasione mancata, perché con un ministero delle imprese e del Made in Italy tutto fanno meno che proteggere le imprese italiane, il Made in Italy e gli acquisti italiani. Non fanno un incentivo, non fanno nulla di nulla che faccia sì che le famiglie italiane, che hanno i redditi più bassi d'Europa, sono in difficoltà e vanno ovviamente laddove magari si spende meglio e la qualità prezzo è migliore. Certo, il prodotto italiano è prodotto che dà più sicurezza, e io, anche se sono un operaio, padre separato, se devo prendere un prodotto, sì che guardo al risparmio, ma guardo anche a un prodotto che non mi lascia a piedi dopo poco. Però capisco che di fronte alle ristrettezze economiche sia difficile, e magari un governo che si definisce di destra, che ha un ministero che si definisce delle imprese, del Made in Italy, qualcosa di più per salvaguardare a livello fiscale, a livello di incentivi, a livello di protezione delle aziende, potrebbe fare. Grazie.
5: Dottor Poletti, buonasera, Sandra da Pavia. Meno male che ci sono i cinesi, con questo stato a sanguisuga non arriviamo da nessuna parte. Almeno il pane sulla tavola, forse con i cinesi riusciamo ancora a metterlo. Grazie, buona serata.
1: E qualcun altro invece no. Intanto pensate che strana questa multinazionale, l'Electrolux, a Forlì ha chiesto i doppi turni. E intanto scatta lo sciopero il 1 giugno. Ieri la conferma dei licenziamenti per il sito forlivese di Electrolux, spediscono a casa 300 persone. Oggi la richiesta della direzione aziendale dell'avvio di doppi turni da lunedì 9 giugno nel reparto piani, reparto che l'azienda vuole dismettere, motivando la scelta con la necessità di recuperare i volumi produttivi persi negli ultimi 2 mesi a causa del fallimento di un fornitore esterno. A raccontarlo sono Cinzia Colaprico e Loretta Sabattini, delegate della FIOM CGL alla Electrolux di Forlì. Spiegano anche che sempre in un incontro che si è tenuto oggi la direzione ha respinto categoricamente la richiesta sindacale di coprire la giornata del 1 giugno con un ponte, dichiarando che i margini sulle vendite non permettono la chiusura dello stabilimento. E intanto ne lasciano a casa 300, l'hanno confermato, ma chiedono a quello stabilimento di fare i doppi turni. Saluto la collega del Corriere della Sera, Rita Querzè, bentornata.
6: Eccoci, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Buon pomeriggio. Abbiamo parlato qualche mese fa della Cina, no? Dell'invasione cinese di lavatrici, frigoriferi, eccetera, e adesso come logica conseguenza anche la sparizione di fatto una serie di lavoratori dell'Electrolux, così si andrà a finire. Ecco, prima chiamavano, Rita, degli ascoltatori e dicevano: beh, io per starci dentro compro cinese anche a scapito della qualità. Il problema qual è, Rita? Che non è più così, i cinesi ci invadono con della qualità.
6: Assolutamente sì, cioè, se noi pensiamo ancora che i cinesi siano quelli che fanno le chincaglierie, le decorazioni natalizie, le mascherine, abbiamo sbagliato, perché in realtà sul fronte tecnologico non hanno nulla da invidiarci. Dall'altra parte hanno alcuni vantaggi: intanto il costo del lavoro, che è molto più basso. Tipo al tavolo di Electrolux, i rappresentanti di Electrolux hanno detto: guardate che in Cina in confronto il costo del lavoro è dell'87% più basso, il costo dell'energia è il 50% più basso, il costo dell'acciaio è il 30% più basso. Cioè, voglio dire, non è difficile da capire che hanno un vantaggio competitivo importante, ma c'è anche un altro aspetto. Lì vige il metodo della programmazione economica quinquennale, per cui se lo Stato decide puntiamo tutto sull'auto e sovvenzioniamo tutte le aziende dell'auto, pronti via e si va. Invece da noi vediamo bene come in Europa si decide una cosa, ma poi uno Stato va da una parte, un altro va dall'altra, io forse ho cambio, torno indietro. Non si riescono a coordinare delle azioni condivise su tutto il livello continentale, e qui ormai l'economia si muove su una dimensione continentale, non più di singolo paese, no?
1: Rita Querzè, Corriere della Sera, quindi, stante che non ci invadono di cose non di qualità, ma ci invadono di qualità perché hanno imparato, sono cresciuti, stante che sono sostenuti, ecco, possono vendere a dei prezzi altamente competitivi.
6: Certo, vendono a prezzi molto più bassi. Guarda, oggi sono appena tornata dall'assemblea di Confindustria che c'è stata questa mattina, certo, a Roma, e questo è stato il grande tema della relazione del presidente della Confindustria. Cioè, il messaggio è: la competizione con l'Asia, ma in particolare con la Cina, è una competizione fortissima, vogliamo trovare un modo per affrontarla. Modi per affrontarla sono modi però radicali, che richiedono delle modalità d'azione più veloci, convinzione e coesione, cioè mettersi tutti quanti insieme per riuscire ad affrontare questa che è una sfida enorme. In quel contesto in particolare Confindustria spinge su un atteggiamento su operazioni bipartisan, cioè avviare degli interventi che poi non vengano cambiati, modificati quando cambia un governo. Qui bisogna mettersi con capire quali sono le cose che in effetti vanno fatte per il bene comune al di là delle divisioni e del pensiero di ciascuno sul fronte politico, ma trovare il minimo comune denominatore che ci permette di tirare fuori la testa dall'acqua, perché in effetti sappiamo con l'auto c'è una situazione critica, col distretto della ceramica c'è una situazione critica, sono varie le cose. Poi non bisogna nemmeno io da giornalista vivo il disagio di chi è costretto a dare delle notizie che non sono sempre belle, tipo queste che sto elencando in questo momento. Questo non ci deve però abbattere, dovrebbe al contrario spingere le persone, ognuno nel suo ruolo, a cercare di capire qual è la cosa che possiamo fare, no?
1: Rita, ma
6: non so se ti trovi d'accordo.
1: No, ma mi trovo d'accordo, però se io fossi dall'altra parte, se fossi uno della politica, non saprei decisamente cosa rispondere a questi lavoratori che magari vado a trovare per fare le foto da mettere sui social, ai quali dico seguirò il vostro caso, eccetera. Ma poi nel pratico?
6: Nel pratico è molto difficile, intanto perché le crisi uno dovrebbe cercare di anticiparle, cioè tipo che l'elettrodomestico è in una difficoltà enorme, non è che l'abbiamo imparato adesso, perché comunque dal 2000, fa conto che nel 2000 si producevano, me lo sono segnato, 28,8 milioni di pezzi in Italia, oggi se ne producono 8,7, poi parliamo di Electrolux, ma guardiamo la ex Whirlpool che poi era Indesit, prima era Merloni, perché tutti i nostri produttori italiani a un certo punto non hanno retto le grandi economie di scala e hanno venduto agli stranieri, va bene, comunque l'ha comprata Whirlpool adesso l'ha ceduta nel 24, se non ricordo male, ai turchi di Beko. Prima di cederla ha chiuso Siena. Quando sono arrivati i turchi di Beko, prima di cederla ha chiuso Napoli. Quando sono arrivati i turchi di Beko hanno chiuso anche Siena. Cioè capisci che non è una cosa di oggi, tutto si sta ridimensionando da anni in quell'ambito. Probabilmente qui forse bisognava farlo prima il ragionamento, e cioè pensare: noi nell'elettrodomestico riusciamo a starci in maniera competitiva? Come? Ci sono altri settori su cui possiamo essere più competitivi? Sono temi complessi, dolorosi, perché poi un conto è fare questi discorsi teorici astratti e un altro conto è, come dici tu, essere nei panni di quello che perde il lavoro. Quindi con la consapevolezza di come andiamo attorno alle vite della gente, però bisogna cercare di intervenire prima orientando il mercato con delle politiche industriali. Non dico che sia facile, non lo è assolutamente, e però questo tema che l'Europa deve fare investimenti grossissimi per cercare di tornare a essere competitiva sul fronte tecnologico non se ne esce, nel senso che io non riesco a immaginarmi un'altra via. Quale altre vie abbiamo? Solo che a me colpisce il fatto che appunto diamo queste notizie, ogni tanto c'è qualche approfondimento, se ne parla e poi ok, giriamo, cambiamo canale e torniamo tutte le nostre... No, andiamo tutti a prendere lo spritz o a pensare ad altre alle questioni personali. No, qui c'è un'emergenza seria che possiamo affrontare perché abbiamo tutte le armi per affrontarla, però bisogna provare a giocarsi la partita sul serio, tipo sul costo dell'energia. Abbiamo l'energia più cara d'Europa, cioè, si fa poca fatica a capire che siamo in difficoltà, visto che l'Europa poi c'è la più cara della Cina e anche dell'America, no?
1: Grazie, grazie davvero. Grazie davvero, Rita Querzè. È sempre un piacere averti ospite. Buon lavoro, perché è stata una giornatina bella pesante, come intesa, sempre, tanto esatto. Per cambiare. Ecco. Grazie, esatto. Rita Querzè, Corriere della Sera. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Rosaria Amato di Repubblica, ben arrivata.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prezzi bassi e sussidi statali, la lavatrice parla cinese. Ci spieghi un po' come sta andando il mercato degli elettrodomestici in Europa? Tra poco entreremo negli stabilimenti Electrolux.
1: Il mercato degli elettrodomestici in Europa non va male, anzi se ne vendono più che negli anni passati. Il problema è che nel mercato sono arrivati dei prodotti a prezzi più bassi, soprattutto dalla Cina, e a differenza di quello che magari molti ancora pensano, magari si pensa ancora alla Cina come un esportatore di prodotti di bassa qualità, invece no, sono lavatrici di ottima qualità che riescono a costare di meno perché nel mercato cinese le materie prime sono a buon prezzo, l'energia è a buon prezzo, c'è una politica industriale molto più centralizzata rispetto all'Italia e alla stessa Unione Europea, e quindi questi prodotti sono più convenienti, e naturalmente la convenienza attrae in un mercato dove ci sono diverse difficoltà economiche, soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto lo shock energetico dovuto alla guerra all'Ucraina fra il 2021 e il 2022, e adesso c'è stata la chiusura dello stretto di Hormuz, soprattutto in Italia dove paghiamo l'energia veramente a caro prezzo e quindi le bollette sono arrivate alle stelle, poter risparmiare è una buona opportunità. Però questo, ripeto, non significa che non si vendono, se ne vendono anche di più, e anzi ci sono alcuni comparti come le asciugatrici dove ci sono aumenti sia dei valori che dei volumi, mentre per tutti gli altri comparti, ahimè, gli aumenti sono soltanto in volumi e invece diminuiscono gli incassi, e quindi le multinazionali del bianco, anche in assenza di supporti da parte di Bruxelles, si riattrezzano, e purtroppo per i dipendenti non si riattrezzano con investimenti magari per migliorare la qualità e cercare di puntare all'alto di gamma come si è fatto anche soprattutto ultimamente, e prendono la via più facile, delocalizzano visto che non si riesce a risparmiare sull'energia e sulle materie prime che in Europa rimangono comunque materie pregiate, e risparmiano sul prezzo del lavoro, e quindi si trasferiscono in paesi dove i salari sono meno alti.
0: Poi se finiscono in dei paesi dove i governi, diciamo così, fingono di alzare la voce come il nostro, e si dimostrano del tutto impreparati a una crisi che era scritta, a maggior ragione se ne vanno felici di aver lasciato un paese un po' di rammolliti, forse. Questo lo dico io, ovviamente, Rosaria Amato, perché le risposte del governo sono slogan per il momento.
1: Le risposte del governo sono deboli, anche se devo dire l'anno scorso la crisi di Beko è stata affrontata in maniera abbastanza efficace, perlomeno per il momento è stata tamponata, no? C'è stato il Golden Power, e quindi Beko ha fermato il piano di vendita. Qui in questo caso non se ne può parlare perché non si parla di vendita, si parla semplicemente di ridimensionamento e di delocalizzazione, quindi non è certamente questo lo strumento che può essere utilizzato. Che strumenti può avere il governo italiano? Ecco, può per esempio stanziare degli incentivi. Il problema è che gli incentivi all'acquisto, che comunque in passato hanno funzionato, intanto non cambiano i fondamentali del mercato, quindi sono soltanto una misura tampone e temporanea, oltre che costosa per un paese pericolosamente indebitato come il nostro, ma soprattutto sono meno efficaci in un mercato che è sempre più europeo e sempre meno italiano. Credo che le aziende che producono in Italia arrivino a esportare fino all'80% del prodotto. Non solo, poi negli incentivi all'acquisto non si può distinguere il prodotto italiano da quello straniero, cioè si può fare per alcuni prodotti per i quali ci sono delle normative europee ad hoc. Ecco, ultimamente con l'Industrial Accelerator Act si è parlato di Buy European. Il Buy [S2] Certo. [S1] European però è stato previsto soltanto per alcuni prodotti sui quali la Commissione europea, le istituzioni europee ritengono di dover puntare, per esempio l'automotive. Ahimè, il settore del bianco è stato abbastanza abbandonato a se stesso, è un settore sul quale non si ritiene di puntare. Certo. E quindi gli incentivi italiani avrebbero poco effetto, servirebbero incentivi europei, che è esattamente quello che le aziende del settore chiedono.
0: Grazie davvero a Rosaria Amato di Repubblica, buon lavoro Rosaria.
1: Grazie anche a voi, buon proseguimento di trasmissione.
0: Grazie, noi proseguiamo con il GR e dopo il GR entriamo una volta di più negli stabilimenti Electrolux.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 23 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
8: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
7: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buonasera, Pino da Lecco. Salte Electrolux, scioperi oltranza, ma la fine ormai è assolutamente scritta. D'altra parte, l'invasione dei prodotti elettronici cinesi a basso costo ma di qualità medio-alta è quello che abbiamo davanti tutti i giorni. La gente non può indebitarsi, fare un prestito per comprare un frigorifero. Hanno voluto bloccare gli stipendi da 15 anni a questa parte. Questo qua è il risultato. La manifattura in Italia è completamente sparita, siamo un paese francamente da questo punto di vista fallito. Possiamo cercare eventualmente di investire e di fare e di incrementare un po' il PIL sulla cultura e sul turismo, ma dal punto di vista industriale non abbiamo assolutamente più nulla, neppure la moda, per cui francamente non possiamo neppure cercare di trovare delle risposte con quello che potremmo a livello industriale creare, ma solo dal punto di vista del turismo e della cultura, ma è troppo complicato per un paese di pecore come noi. Saluti.
0: Beh, quando, come si dice, quando l'ottimismo è tutto, continuiamo tra poco.

0: Ma lo sappiamo tutti come funziona questa cosa. Quando si sposta la produzione di un'azienda da un sito a un altro, si ha necessità, nell'attesa di avviare il nuovo sito, di avere delle scorte di magazzino sufficienti per poter coprire i tempi di, diciamo, messa a regime del nuovo sito. Per cui è ovvio che chiedano doppi turni negli ultimi mesi, perché la produzione deve aumentare, ma non per coprire costi, spese, eccetera, eccetera, no, semplicemente per garantirsi la scorta e l'avvio, diciamo, della nuova produzione. Quindi io consiglio ai lavoratori dell'Electrolux di entrare immediatamente in sciopero. Fate in modo di non creargli questa scorta. Entrate in sciopero, perché la politica è questa, purtroppo, ma è nota, è stranota da decenni che questa è la metodologia di approccio, e il governo non lo sa, ma certo che lo sa, lo so io, figuriamoci se non lo sanno loro, eppure tutto tace e tutto lo si permette, chissà come mai, chissà perché, chissà che interessi ci sono sotto, sempre la solita cosa.
1: E allora, quando una vicenda coinvolge 1719 lavoratori, quando una multinazionale come Electrolux annuncia 1719 esuberi e la chiusura di uno stabilimento, non stiamo parlando solo di numeri, stiamo parlando di famiglie, territori, filiere industriali, lavoro manufatturiero e soprattutto di una domanda che ormai ritorna in continuazione: l'Italia riesce ancora a difendere la propria industria oppure no? In queste ore il clima è molto pesante. Ieri il presidente del Veneto Alberto Stefani è andato direttamente davanti ai lavoratori nello stabilimento di Santa Lucia di Piave e ha detto una frase molto forte: non devono essere i lavoratori a venire in regione, è la regione che deve stare al loro fianco. Nel frattempo il governo, al tavolo al Mimit con il ministro Urso, ha definito il piano Electrolux irricevibile e ha chiesto all'azienda di ritirarlo. Nuovo incontro fissato per il 15 giugno. Ma attenzione, perché dall'altra parte Electrolux porta numeri molto duri, dice: in Europa produrre elettrodomestici sta diventando economicamente insostenibile, acciaio più caro del 31% rispetto alla Cina, energia quasi doppia rispetto all'Asia, costo del lavoro occidentale fino a 7-8 volte superiore rispetto a certi competitor extra europei. E allora qui si apre una questione piuttosto difficile: chi ha ragione, l'azienda che dice così non siamo più competitivi oppure i sindacati che parlano apertamente di carneficina sociale e accusano Electrolux di voler semplicemente delocalizzare e tagliare il costo del lavoro? Da una parte nessuno può ignorare il tema della concorrenza globale: Cina, Turchia, Asia, energia più bassa, salari più bassi, costi industriali molto più competitivi. Dall'altra però viene spontaneo chiedersi: possibile che ogni crisi industriale finisca sempre nello stesso modo? Tagli, esuberi, chiusure, ridimensionamenti, e soprattutto lo Stato cosa può fare davvero? Perché oggi tutti dicono il piano va ritirato, ma poi basta un tavolo ministeriale, basta qualche incentivo, oppure il problema è molto più profondo e riguarda il fatto che l'Europa abbia perso pezzi interi della sua capacità industriale? Perché qui non stiamo parlando soltanto di Electrolux, prima l'automotive, poi l'acciaio, ora gli elettrodomestici. Ogni volta il copione sembra sempre lo stesso: aziende che parlano di competitività globale e territori che temono desertificazione industriale. Secondo voi, rispondete a questa domanda, secondo voi il governo sta facendo abbastanza? È giusto chiedere alle multinazionali di restare anche quando i costi aumentano, oppure il mercato globale ormai funziona così e bisogna accettarlo? Scriveteci, mandateci un vocale: chiamate in diretta 334 11 11 622. Tra poco la parola ai lavoratori.

0: ai messaggi. E allora sentiamo i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622. Sapete che li gradisco io, ma li gradiscono soprattutto questi lavoratori dell'Electrolux.
1: È la globalizzazione, bellezza, è la globalizzazione che abbiamo voluto e abbiamo lasciato andare così.
0: Ho capito, è solo questo, è la globalizzazione, buonanotte. Allora, tutti quei politici che sfilano davanti ai lavoratori, davanti alle fabbriche, si fotografano con loro, gli promettono un intervento, il governo che li convoca ai tavoli, allora che vuol dire che tutti stanno prendendo in giro tutti? Non lo so, chiedo a voi. Vediamo chi possiamo sentire dei lavoratori Electrolux, ovviamente impegnati nelle varie vertenze. Luigi Tomasino della RSU Fiom CGL Milano, stabilimento di Solaro. Buonasera Tomasino.
2: Buonasera a voi e grazie per lo spazio che ci date. Grazie.
0: Ma ci mancherebbe, è un dovere, sperando che sì, si risolva, perché qua tutti i professoroni ci raccontano che in buona sostanza è una partita persa, perché tanto non conviene produrre qui, però io penso alla gente che deve mettere assieme il pranzo con la cena e rimane a casa, e penso soprattutto, Tomasino, soprattutto a una politica che non ha saputo prevedere le cose. Per il resto mi dica lei.
2: No, allora le dico, allora noi stiamo rincorrendo questa crisi ormai da anni, nel senso che Electrolux è una grandissima multinazionale, di fatto sono anni che poco alla volta sta diminuendo il proprio personale a livello globale. Dunque, ieri abbiamo assistito al Mimit, a questo primo incontro dal quale comunque le istituzioni insieme ai sindacati hanno di fatto ritenuto irricevibile ed inaccettabile questo piano presentato da Electrolux. Quindi il primo passo che è stato chiesto è quello di ritirare il piano e di ripresentarsi, così come è stato messo in agenda dal governo e dall'Electrolux, il 15 di giugno alle ore 15, un nuovo incontro dove pensiamo e crediamo in qualche modo che Electrolux riveda in maniera importante il proprio piano. Ripeto, è un piano esclusivamente finanziario, non è un piano legato alla produzione per esso, ma è un piano che prevede una riduzione drastica del personale per fare per la multinazionale Electrolux più profitto. Quindi per me è una crisi finanziaria. Lei mi diceva giustamente che i governi in questi anni, i governi che si sono succeduti sia di centrodestra che di centrosinistra, di fatto non hanno mai praticato una vera politica sulla manifattura italiana, pensando comunque di aiutare e agevolare le aziende, perché noi capiamo la situazione che sta vivendo le varie aziende col costo dell'energia e quant'altro, però che questo ricada esclusivamente sugli operai non ci va assolutamente
0: però
2: bene.
0: Però mi perdoni sì. Se la interrompo, perché Luigi Tomasino, quando vedo, ma sbaglierò io, che a Forlì, dove gli hanno appena detto andate a casa in 300, gli chiedono di fare i doppi turni, a me mi scappona la pelle. Io penso che non ci sia dignità dalla parte dell'azienda.
2: E questo è quello che volevo arrivare, dottor Poletti. Sono dei dati in pratica un po' falsi, nel senso, io parlo per Solaro, ebbene Solaro come previsione dei volumi siamo addirittura aumentati del 10%, ecco. E non puoi presentare un piano di tagli sul personale dichiarando che da settembre dai due turni si passa la giornata, e quindi prevedo che ci sarà anche lì un ulteriore aggravio rispetto alle condizioni lavorative degli operai. Quindi un turno solo farà quello che per adesso farà due turni, ecco, quindi non è vero assolutamente quello che l'Electrolux dichiara. Purtroppo devo dire a me che non è neanche menzionato nei tagli, che sono importanti, sono 1719, non ha neanche menzionato, non ha avuto la dignità di dire che i contratti a termine a Solaro come a Forlì di fatto non vengono neanche presi in considerazione, e danno quindi per certo che il 28 agosto per quanto riguarda Solaro questi 112 lavoratori rimarranno a casa. Sono quei lavoratori, i cosiddetti precari, che ormai in Italia sappiamo da anni esistono, sono centinaia di migliaia di ragazzi che qualcuno è costretto addirittura ad emigrare per poter cercare fortuna altrove. Questo è un dato sconcertante e io oltretutto, oltre a essere per me ricevibile e accettabile, lo ritengo addirittura indegno. Mi scusi la parola pesante, ma non è da una multinazionale di questa specie che mi aspettavo queste risposte.
0: No, no, ma non è una parola pesante, indegno.
2: A volte
0: quando
2: bisogna misurare le parole, perché
0: ma alcune da volte parte vostra, però, ma allora io guardi, qua 1700 e passa esuberi, no? E vanno lì al ministero, l'Electrolux li conferma e poi fa un comunicato stampa in cui dice che l'Italia resta centrale. Ma se dai un calcio in culo alle persone, che cavolo resti centrale?
2: Ecco,
0: mi perdoni.
2: Ecco, sì,
0: lei non lo può dire magari perché lei è un diplomatico, perché deve fare la lotta, ma lo dico io, è una presa per i fondelli, mi perdoni.
2: Sì, per quello alla fine della conferenza stampa dei tre nazionali hanno rivendicato il nostro, io sono della FIOM CGIL, proprio in diretta televisiva, dichiarando che noi non trattiamo con la pistola puntata alla tempia, noi vogliamo stare lì a trattare, ma con un piano serio, un piano, ti ripeto, non un piano prettamente finanziario, perché noi abbiamo capito dall'inizio quelle che possono essere un po' le difficoltà, però loro continuano a sostenere che il costo del lavoro, ad esempio, di un operaio nostro rispetto a un lavoratore che lavora in Oriente, in Cina, è 10 volte di più. Dai nostri dati ufficiali della CGIL non ci risulta che ci sia questo discostamento, e comunque il problema riguarda soprattutto quello che è, diciamo, il salario, perché mentre in Italia sono compressi i salari, mentre in una parte dell'Europa un po' sono saliti, purtroppo non c'è competizione, perché in Cina lo sappiamo a livello salariale,
0: non c'è diritti
2: quello che
0: per il lavoratore, non ci sono,
2: non c'è diritti, non c'è
0: il
2: salario, quindi è una partita persa dal principio. Ma se l'Italia, che è una potenza, lo dicono tutti, lo sappiamo, in economia è tra le 7 potenze mondiali al mondo, cioè voglio dire, una seria politica industriale da queste parti di queste multinazionali deve essere presa in considerazione. Insomma, l'Italia è l'Italia, non siamo un paesino del terzo mondo, voglio dire, l'Italia è considerata a livello manifatturiero tra le prime, possiamo concorrere con la Francia e la Germania, quindi insomma un po' più di rispetto secondo me verso gli stabilimenti italiani andava dato, e questa multinazionale
0: ma magari il governo che lo pretendesse questo rispetto, magari intervenisse anche la premier, magari invece di mandarla a un ministro e basta, la premier
2: sì,
0: che gli dice basta.
2: Abbiamo chiesto quello, dottor Poletti, abbiamo chiesto quello anche, che si prenda in carico anche direttamente il governo centrale, ecco, Meloni e chi per esso, quindi spero che stia diventando una ribalta nazionale, che sia insomma ad esempio di quello che altre aziende, purtroppo anche più piccole, in questi anni stanno subendo. Noi vediamo che la vicenda Whirlpool in mano a Beko, vediamo la vicenda Ilva, insomma lo sappiamo, l'automotive sta soffrendo, per cui ci aspettiamo che lunedì 15 in qualche modo si possa ripartire, adesso non so da dove, però che l'azienda non si ripresenti con questo piano, che è un piano di desertificazione industriale, è un piano
0: neanche,
2: che non accettiamo.
0: E aggiungo io, salutandola, e neanche con questa boria, perché veramente è sgradevole, ecco.
2: Sì, è molto,
0: io ringrazio,
2: molto sgradevole, devo dire. Ringrazio a voi.
0: Io ringrazio.
2: Prego. Va bene, no, dico ringrazio, perché non do per scontato il fatto che ci chiamiate per rispondere comunque a queste cose. Quindi tutto quello che ci dà la possibilità di poter dire la nostra, ben venga.
0: Grazie Luigi Tomasino, RSU FIOM CGIL di Milano. Un saluto a Solaro,
2: grazie,
0: allo stabilimento di Solaro in lotta.
2: Arrivederci.
0: Torniamo dopo la pausa.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia, ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato, solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Mi dicono, Roberto, magari i colleghi, stai tranquillo, metti lì parla di quattro cavolate in generale. E invece vedo che il pubblico mi segue anche quando insisto ad entrare dentro gli stabilimenti dell'Electrolux, quando insisto col dire che questa multinazionale ha poco rispetto dell'Italia, quando insisto a dire che siamo troppo mollicci anche come governo nel rispondere a questi lavoratori. Non rassegnarsi, credo, sia la cosa migliore per chi fa il mio lavoro. Ma ascoltiamo voi dopo il brano.

Buonasera dottor Poletti, ovviamente io, come penso tanti altri ascoltatori, non siamo proprio delle cime in materia, quindi dal basso della mia ignoranza posso solo dire che ovviamente questo tipo di globalizzazione o viene fatta, cioè siamo arrivati a un livello che è tutto connesso, per cui o viene fatta le stesse regole, cosa che comunque è stata detta miliardi di volte, oppure non è sostenibile, diventa concorrenza disumana. E quindi Electrolux, diciamo che teoricamente fa anche bene a dire io devo abbassare i costi di produzione, ma poi se vuoi vendere il prodotto in Italia, non so se si può chiamare dazio, non fai lo stesso margine, cioè paghi una maggiorazione, e questo dovrebbe valere per tutti quei prodotti che

0: quando delocalizzi e quando vai in Cina a farli, ma veramente noi pensiamo che tutto quello che producono i cinesi poi viene consumato dai cinesi? Non credo proprio. Viene aumentato il margine perché prodotto a un prezzo più che concorrenziale, disumano, e quindi chi ne paga le conseguenze siamo noi, per cui sono gli stati che non devono più accettare una roba del genere. Facciamo giochiamo tutti alle stesse regole. Ovviamente non so come si fa questa cosa, ripeto, dal basso della mia ignoranza è l'unico pensiero che riesco a formulare. Grazie mille, Giovanni da Milano.
1: Buonasera, perdonatemi, ma la mazzata allo statuto dei lavoratori del 1970, chi l'ha data? Renzi, se non ricordo male. È così? E quindi quelli dell'Electrolux chiedevano alla fine questo sistema di difesa dei lavoratori da chi è stato smantellato, dalla destra o dalla sinistra, o da chi si proclamava di sinistra? Franco, Pavia.
2: Sì, ma pensate cosa gliene frega ai lavoratori, lo dico all'ultimo ascoltatore, di stare a pensare se è stata la sinistra, se è stata la destra. Loro vogliono soluzioni. Il primo ascoltatore che ha parlato, quello diceva io sono ignorante, però farei questo, quello e quell'altro, cioè reagirei. Ebbene, il governo dovrebbe reagire. Andiamo a Porcia, Pordenone, con Pietro Mancino, RSU della FIOM CGL. Buonasera Mancino.
3: Buonasera a voi.
2: Lei era a questo tavolo ieri, no? Al tavolo l'Electrolux che ha ribadito i 1719, se non dico male, licenziamenti, e il governo che ha detto non va bene, ci rivediamo il 15. Che impressione ha avuto di un rito che si consuma sempre uguale dappertutto? Il governo prova, o ha avuto l'impressione di un governo presente?
3: Allora, intanto gli esuberi sono 1700 fra i tempi indeterminati, più 200 tra i tempi determinati, quindi complessivamente siamo a 1900 possibili licenziamenti, certo, su 4500 persone, quindi una cifra enorme. No, non ho avuto l'impressione di un qualcosa di liturgico, di un rito stantio, perché le modalità con le quali Electrolux, che è sempre stata un'azienda partecipativa, concertativa anche a livello di relazioni industriali, sì, ha cambiato decisamente approccio. Il piano che ha presentato prima alle parti e poi su richiesta del governo che ha presentato al Ministero e anche ai territori che erano presenti al tavolo, quindi le cinque regioni, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Marche, è un piano di dismissione industriale, di disimpegno dal paese, che ha, diciamo, pochi precedenti. Forse magari, ecco, mi viene in mente sicuramente il settore dell'auto e di tutta la filiera dell'auto, o per certi aspetti, per motivi diversi, anche minimamente la questione dell'Ilva o situazioni di questo tipo, insomma, ecco, dove appunto l'idea è che si percepisce forte è quella di un disimpegno.
2: Senta, il governo, governo, ecco qui volevo arrivare, prego prego, mi perdoni se l'ho interrotta.
3: Sì, no, il governo, no, si figuri, il governo, per come ha detto il ministro Urso nelle sue conclusioni, ha dato una disponibilità non precisata, ma l'ha data, ad intervenire, a provare a capire quali sono effettivamente i problemi che Electrolux ha enunciato, quindi sicuramente il costo dell'energia che è schizzato alle stelle dopo l'ultimo periodo, sicuramente il costo della componentistica, l'acciaio, ma anche la plastica, e capire se c'è uno spazio di intervento, se Electrolux questi problemi li ha solo enunciati per dirli al mondo, mi viene da dire, o anche in qualche modo li ha messi lì perché vuole provare a trovare una interlocuzione con il governo. Questo lo scopriremo però il 15 giugno, perché il ministro Urso ha riconvocato le parti per quella data, sempre alle ore 15 sempre al ministero, e lì l'appello che ha fatto il ministro è che Electrolux venga di nuovo a quel tavolo e ritiri il piano, cosa che peraltro è stata ufficialmente chiesta non solo da tutti i territori, ma anche da Finfiom e WIM nazionali, che proprio su intervento dei tre segretari generali hanno chiesto la medesima cosa, cioè ritirare il piano, provare a trovare nuove soluzioni condivise che possano rilanciare il settore, e non un piano di, perché non si può accettare di discutere un piano di dismissioni come quello presentato da Electrolux.
2: Ecco, gli esperti, quelli che studiano, ci dicono, Mancino, che il settore è morto per tutti quegli aspetti che ha ricordato anche lei. Perché non è morto, a suo avviso?
3: Ma allora, che il settore sia oggettivamente in difficoltà è vero, che la concorrenza negli ultimi 20 anni è molto più agguerrita, è vero, ci sono nuovi produttori cinesi, coreani, turchi.
2: Che tra l'altro mi conferma, lei ha detto ai lavori che producono pure bene questi ormai?
3: Sì, sì, diciamo che producono bene, ancora non sono riusciti ad arrivare completamente ad eguagliare la qualità di prodotti come il nostro, però è anche vero che costano 2, 3, 4, 5, 5 500 euro in meno, e quindi, come dire, c'è sicuramente un'affidabilità tra il prezzo e la qualità del prodotto, però sicuramente non fanno, ecco, delle carabattole, mi passi il termine.
2: Certo.
3: Però no, penso che il nostro settore non sia ancora un settore da poter chiudere tranquillamente senza colpo ferire. Penso che questo non sia vero, perché io sentivo prima qualche suo ascoltatore che in qualche modo se la prendeva con l'Europa, e un po' tutti oggi, a mio modo di vedere, con troppa facilità riversano tutto il problema sull'Europa. Ma non è questo. Io mi occupo di sindacato dal 2002, sono delegato e faccio parte del direttivo della FIOM dal 2002, e nei primi anni 2000 Electrolux ha delocalizzato gli essiccatori in Polonia, quindi in Europa, e non perché c'erano cinesi o coreani o perché c'era, certo, il costo dell'energia, certo, o perché, ma lo ha fatto per aumentare i margini e aumentare i profitti. Stessa cosa, primi anni 2000, Electrolux ha deciso di dare in mano a una società cinese, che probabilmente adesso fa capo anche a Midea, a tutto il know-how delle schede elettroniche. E ripeto, nel 2002 i cinesi non producevano, certo, ancora per conto loro, i turchi non avevano ancora, diciamo, penetrato il mercato, ma l'idea stessa di Electrolux e di quella di molte altre multinazionali o anche di aziende normali è quella solita, sia aumentare i profitti sempre e comunque e in qualunque situazione. Quindi c'è anche questo problema, che è più generale, perché Electrolux ha presentato un piano che è esplicitamente finanziario, di riduzione dei costi, di finanziarizzazione massima, diciamo così, dei loro asset. Non c'è nulla di industriale, ed Electrolux comunque, nonostante le difficoltà che noi riconosciamo, io riconosco, non è che in questi anni non abbia fatto margini, ha fatto meno margini di quanti ne facesse prima. Ma voglio dire, da qua
2: è quello il problema. È quello il problema. Chiaro, ho capito tutto, ho capito il trucco, ho capito anche il tirare in ballo la Cina e tutte le altre robe. In nome del profitto, insomma. Va bene, io la ringrazio, sono contento anche che, se mi permette, i lavoratori siano rappresentati da persone competenti come lei, Mancino, perché c'è bisogno, almeno chi difende i lavoratori, perché poi al governo, io ho la mia impressione, non c'è tutta sta competenza, però è una mia impressione, quindi non commentiamo. Grazie Pietro Mancino, RSU Fiom.
3: A lei, CGM, buona serata agli ascoltatori. Buonasera.
2: Grazie. Sentiamo i vocali degli ascoltatori. 334 11 11 622.
4: Rassegnarsi, dottor Poletti, dopo che un'azienda come questa, nata dal niente, era diventata un colosso e lascia per strada tanti bambini, tante famiglie. A me mi viene da piangere, governanti, forza, che vi paghiamo per qualcosa, non per lasciar per strada le famiglie in braghe e tea, senza un scheo. Vergogna.
2: E quando ci arrabbiamo, noi veneti tirano fuori il Veneto che c'è in noi, ognuno a suo modo, anche questa signora. Noi torniamo dopo il brano.

0: E allora state dimostrando molta intelligenza e partecipazione anche in queste parti di trasmissione che dovrebbero tutti unirci per dire che non è giusto che una multinazionale venga, spazzi via e il nostro paese, i nostri lavoratori in nome della concorrenza, del profitto e che ci sia rassegnazione. È bello ascoltare i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622 di Italiano Limits. Vi ricordo, ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20.
1: Buongiorno, sono Domenico da Genova. Ma io direi che non è colpa del governo e non è responsabilità del governo. Il problema sta fondamentalmente nel fatto che le aziende e non si prendono le loro responsabilità e non hanno nessun interesse a produrre lavoro, ma semplicemente a produrre profitto, ed è semplicemente questo fatto. Quello che io imputo al governo è il fatto che comunque, diciamo, in 4 anni non ho visto grandi manovre, che in qualche modo possono delineare un programma politico di occupazione, di sviluppo di questo paese. Partiamo dalle risorse di energia alternativa che, diciamo, sono state bloccate per diversi anni, adesso stanno riprendendo perché si sono accorti che forse avremo un problema, problema energetico. Ma il governo non si occupa dei lavoratori, non si occupa delle aziende, per cui anche quando mette la croce sull'Europa, secondo me dovrebbe guardarsi un attimo in casa prima di tutto, e poi cerchiamo di mandare in Europa delle persone con delle competenze e non delle persone che scaldano le sedie. Questo è il nostro problema del paese Italia.
2: Buonasera, Paolini, Marco da Cuneo. Sono assolutamente d'accordo con voi sul filo del discorso che state facendo sulla operazione scandalosa che sta facendo la Electrolux in Italia. Non ho le competenze, le conoscenze sufficienti per capire se questo deriva da una mera speculazione o se, come talvolta è accaduto, l'Italia sta diventando sempre di più un posto dove non investire per la burocrazia, per il costo del lavoro e quant'altro. Mi piacerebbe però sentire anche i sindacati ogni tanto parlare dell'affair Fiat Stellantis con un'azienda che, dopo aver rubato moltissimi miliardi a Mamma Italia, mi pare addirittura altri 11 o 13 miliardi durante il Covid, ha poi messo la sede all'estero portandosi via le cose migliori, distribuendosi i dividendi con i soldi della Mamma Italia sempre e delocalizzando, andando a desertificare le industrie in Italia. Di questo non sento parlare molto da parte dei sindacati, mi piacerebbe sentirne parlare un po' di più. Grazie a voi, buona trasmissione.
3: Avete voluto la bicicletta? Adesso pedalate o pedaliamo. Bisogna abolire gli accordi tra le assicurazioni, devono essere libere, aumentate le assicurazioni. Bisogna liberalizzare il prezzo della benzina, raddoppiato. Bisogna togliere l'equo canone, così i proprietari di casa si fanno concorrenza, aumentato l'affitto. Adesso ce la menate perché decentrano un'azienda, mi dispiace tanto per i lavoratori, ma è così da 30 anni. Prima la Romania, poi l'Albania, e poi la Cina, e poi si verranno altri paesi ancora. Sergio da Milano.
0: E già, torniamo a discutere con voi, con i nostri ospiti qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie sempre a Lorenzo Cappadone in regia, a Matteo Respinti in redazione, ma grazie soprattutto al grande pubblico di Italia No Limits. Restate su Giornale Radio.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
1: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Stop al genocidio.
1: Parole e idee possono cambiare il mondo.
5: Qui c'è uno che chiama le armi!
6: Lo senti l'odore?
5: Cosa?
4: Che cos'è? Diesel!
6: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
7: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
8: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
9: Fagli vedere chi sei.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
11: Averego, sei democratico?
10: Padre di un figlio assassinato.
11: Oh! Dico, sei democratico?
10: Marito di una moglie uccisa.
11: Sei democratico?
12: E allora me la fa parlare, Pio.
10: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
13: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
14: E abbiamo gente furiosa.
8: Ma non ci stiamo occupando solamente di rilanciare il mercato del lavoro e di renderlo più dinamico. Noi stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare, come l'impatto dell'intelligenza artificiale, una risorsa chiaramente straordinaria, se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto il mercato del lavoro e non sarà limitata ai profili intellettuali o tecnologici. In futuro continueremo ad avere bisogno di operai, insegnanti, artigiani, medici. Quello che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario avere le competenze per farlo. Ed ecco che emerge con forza il valore della competenza e di chi quella competenza la mette al servizio degli altri con equilibrio e con saggezza.
15: Martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri. E ricordate, come diceva il mio amico Molière, maggiore è l'ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo. Ciao.
16: Vincenzo Di Luca ha vinto, se non stravinto come prevedibile, le elezioni a sindaco di Salerno senza l'appoggio esplicito del PD. Non era presente il simbolo del PD nella coalizione di De Luca. Ma la cosa bella, udite udite, che il PD, che avrebbe dovuto appoggiarlo, il segretario regionale è il figlio Piero, il figlio di Piero, di Vincenzo De Luca. Piero non ha appoggiato il padre. Paradosso tutto italiano. Che grande paese che è l'Italia. Saluti Marco da Napoli.
17: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. La tornata elettorale è conclusa da poche ore, ha portato evidente che il centrodestra Giorgia Meloni ha stravinto le elezioni. Il centrodestra ha ancora grande sostegno da parte della popolazione italiana, a differenza da quello che dicevano, che dicevate voi compagnucci dopo il referendum, perché siete stati un po' pompati da questi giornalisti della sinistra. Pensavate che il referendum Giorgia non aveva più il crollo di Giorgia Meloni è rimandato, cari compagni. Intanto è 2027 e ce n'è ancora di acqua sotto i ponti che dovrà passare. Vedete, alla fine le logiche dei vostri partiti non contano. La gente ha votato Giorgia Meloni perché ha visto il buon governo, ha visto il buon governo di questo paese, ha visto da dove veniva questo paese e dove sta andando. Quindi continuate a rosicare ancora per un annetto. A Prato e a Pistoia hanno vinto invece altre logiche, lasciatele stare, a me non mi interessano. Ho chiesto che i dirigenti di Prato e Pistoia si dimettano, l'ho chiesto perché sono state delle faide interne, ma il governo non nazionale è solido, abbiamo stravinto nelle città più importanti. Voi vi eravate fatti prendere la mano dopo il referendum, questo è. Continuate a pensare alla flottiglia e alla bandierina di Gaza, che intanto il paese lo governa Giorgia, lo governa il centrodestra. Statemi bene, buona giornata a Jonathan Tunisi.
3: E allora, che meraviglia questo paradosso, Jonathan da Prato, libera città di centrosinistra, che ha eletto niente meno che al primo turno un sindaco di centrosinistra, viene a spiegare al mondo come si fa a far vincere la destra. Jonathan, il bello è che tu sei con la bandierina tatuata nel cranio e quindi devi rimuovere la realtà della tua città dove vince e trionfa il centrosinistra fino al primo turno e non riesci a leggere questo risultato. Bene, questo risultato è un risultato diciamo così equilibrato in qualche modo. Venezia conquista il centrodestra e poi anche Reggio Calabria, non era difficile avendo 12 assessori della giunta uscente di centrosinistra in lista, e il centrosinistra si afferma molto bene a Salerno, si afferma molto bene a Chieti dove prende il 48%, vince a Mantova, vince a Pistoia, vince in tantissime città, Avellino. Quindi direi che è un risultato molto equilibrato, dove al primo turno, dove si emette una parte dei verdetti, c'è un sostanziale bilanciamento, e al secondo vedremo, anche se il secondo turno storicamente favorisce il centrosinistra. Ma detto questo, non era in ballo il voto per le politiche, perché il voto per le politiche segue addirittura un'altra logica. Sappiamo benissimo che sul territorio contano gli amministratori. Nello stesso giorno in cui commentiamo questi risultati, il sondaggio nazionale vede perdere ancora un altro mezzo punto a Fratelli d'Italia. Allora noi oggi che bilancio facciamo? Intanto un'avvertenza: i conti si fanno alla fine, quindi piaccia o non piaccia, il vero bilancio si farà quando alla fine dei ballottaggi sapremo quante città nei comuni in cui si è votato erano governate dal centrosinistra o dal centrodestra e quante oggi sono governate o dal centrosinistra o dal centrodestra, e soprattutto i conti si faranno quando avremo l'ennesimo sondaggio di opinione o l'ennesimo test che ci dirà qual è la percentuale a livello nazionale. Detto questo, il bisogno di mettere le bandierine e dire ho vinto io, ho vinto tu, c'è un forte limite del centrosinistra, e non è quello che dice Jonathan, che vince dove vince con l'usato sicuro, cioè a parte alcune eccezioni vince con il De Luca, vince in Sicilia con un signore che si chiama Mirello Crisafulli, vince insomma quasi ovunque con la vecchia classe dirigente, e forse in alcuni casi, vedi Venezia dove pure era annunciato un possibile vantaggio, perde perché c'era la vecchia classe dirigente. E quindi è interessantissimo ad esempio leggere l'intervista del professor Cacciari, che ha sparato veramente a raffica e dice: è una batosta inimmaginabile, Martella, mio nipote Tommaso, avrebbe preso più voti di lui. E sentite cosa dice di questo sconfitto del centrosinistra. Il discorso parte da lontano. Il centrosinistra dopo i miei mandati dà nell'osso suicidi a ripetizione, ricordate, fece Casson. Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelse i candidati lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera d'eterno numero 2 o numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora al seguito di Bersani. Insomma, dice Cacciari, non è che si, così che si crea entusiasmo fra gli elettori, ci sarebbe voluto una figura diversa come la Salis a Genova, mio nipote Tommaso, per dire avrebbe preso più voti di Martella. Chiaro? Questa è l'analisi del voto che vi propongo, non dentro, non destra contro sinistra, banalmente semplicemente in un quadro che è ancora completo, ma gli usati sicuri contro le nuove candidature. E allora ricordatevi 334 11 11 622 per i vostri commenti. Sentite cosa dice Donzelli sulle comunali.
9: Mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano e i loro sogni sono, si infrangono con la realtà dei fatti.
3: Sentite Boccia del PD.
18: Vabbè.
3: Sentite Boccia del PD.
18: Va bene, mi pare in linea con le nostre aspettative.

0: condizioni amministrative, dipendono dalla proposta che viene fatta, dai candidati e dalle candidate sindaco e sindaca e ovviamente dalle proposte che vengono fatte. Però complessivamente un ottimo risultato e devo fare i miei complimenti al segretario regionale perché il PD si conferma il primo partito pugliese.
1: E allora, siccome la grande notizia, come ci segnala il nostro amico Marco da Napoli, è lui, Don Vincenzo De Luca, che vince con quel vezzo, niente simbolo del PD. E il veto lo mette veramente a suo figlio, che nel frattempo con il suo accordo è diventato il plenipotenziario di Elish Line in Campania. E allora sentite una vera quintessenza del De Luca pensiero, da Lencio Fiammi per le feste, gli imbecilli e la bambina OGM, un frasario minimo de luchese.
2: C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
3: Anzi, ho detto il contrario. Quindi lei mi sta domandando conferma. Che cosa confermo? Le palle che sono circolate. E sono degli imbecilli quelli che l'hanno attribuito, perché siamo in un paese nel quale si parla a capoccia. Ma è intollerabile questa cosa. Ho visto una dichiarazione dell'Azzolina che parlava di dati. Noi stiamo facendo tutto il contrario per tenere aperte le scuole per tutto l'anno scolastico. Facciamo un accordo con l'ordine degli psicologi e qualcuno dice volete chiudere. Ma allora siete imbecilli. Ma come bisogna fare in questo paese?
4: Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione, perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia, evidentemente, è un OGM, è cresciuta dalla mamma con latte al plutonio.
1: Ancora!
4: Ci doveva essere, credo, ieri, avantieri, questa grande adunata nazionale contro. A Napoli, alla stazione centrale, c'erano solo due manifestanti. Ho visto le immagini, che meraviglia. Due persone, ma che, a mio parere, non stavano lì per manifestare contro il Green Pass. Almeno a giudicare dall'immagine, erano due panzoni di 60 anni. Ecco, prevedibilmente, presumibilmente era gente che aveva mangiato una pizza fritta per strada, era andato lì a fare un po' di moto per digerire, ma niente di più.
5: Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. L'imbecille normale è quello che non porta la mascherina. Poi c'è l'imbecille doppio, che è quello che la porta, ma la porta appesa al collo come un ciondolo. Quello è scemo due volte.
6: Pure voi avete ben confiscato.
7: Sì, siamo una quarta regione.
8: Presidente.
9: Tanti in Lombardia.
6: Ma è sempre roba di esportazione nostra.
7: Non c'è nessuno.
1: Il sultanato del dottor Vincenzo De Luca che prosegue. Ora pensate, altri due mandati. Una volta lo intervistavo, gli chiesi, ma insomma, a 65 anni è arrivato, si avvicina al tempo della pensione. E lui disse, ma io misuro la mia carriera su quella di Ciriaco De Mita, che è diventato sindaco a 90 anni, quindi ho davanti a me ancora un quarto di secolo. Ma adesso sentiamo il commento invece alle elezioni comunali di Marco Travaglio a 8:30. È scorretto considerarlo un test per il governo? E sentite.
10: Ecco, io mi permetto di dire che è scorrettamente considerato un test per il governo, perché io continuo a dire la stessa cosa che dico sempre alle regionali, alle comunali, cioè che non sono

0: sono dei test per il governo, sono dei test per i candidati nelle singole città. Chi azzecca i candidati, chi ha governato bene o a chi ha creato un sistema di potere molto forte per consolidarlo, su di sé se deve cercare il secondo mandato, su un suo delfino se deve passare la mano, vince. E non ho ben capito come si fossero illusi nel centro-sinistra che il sistema Venezia messo in piedi da Brugnaro potesse essere scalfito dal caso della direttrice d'orchestra su cui si sono appassionati tantissimo molti dei nostri colleghi. Io non ho mai capito per quale motivo i veneziani avrebbero voluto bocciare il centrodestra perché avevano nominato la Venezi alla Fenice, o perché c'era stato uno scazzo fra il governo e Buttafuoco per la Biennale, che è un caso non solo nazionale ma internazionale.
1: Ancora
0: Hanno trovato un ottimo candidato, poi non so come sarà come sindaco di Venezia, ma hanno trovato un giovane di 38 anni, ex scout civico, che ha fatto l'assessore con Brugnaro ed era infinitamente più appetibile del candidato del PD. Come?
2: Era leghista forse, no?
0: Venturini.
2: L'assessore Venturini. No, comunque,
0: Venturini viene
2: molto bravo,
0: viene
2: con grande
0: dal centro,
2: esperienza politica.
0: È un democristiano. È un cattolico democristiano.
2: Sì.
0: E dall'altra parte il solito parlamentare alla quinta legislatura, che da parlamentare si candida anche a sindaco, bravissima persona Martella, per carità, ma diciamo con un appeal pari a un po' meno di quello che aveva il suo leader Andrea Orlando, che nonostante lo scandalo Toti riuscì a perdere la regione Liguria un paio d'anni fa.
1: Ahimè, quanto è vera questa considerazione sull'appeal dei candidati politiconi, che in questo tempo non rappresentano né una cosa né l'altra, o meglio il vecchio babbione eterno, o meglio un giovane leone, ma in mezzo quel professionista della politica che galleggiano, quello non funziona. Attenzione però, a Vigevano c'è un dato politicamente interessante. Vannacci, nella città dove la Lega aveva dato scandalo candidando due musulmani, prende il 16%, avete capito bene, e sorpassa il Carroccio, il suo ex partito. E allora sentite però che cosa dice Lucio Caracciolo, 8,5 su di lui, 32.
3: Ma il fatto che qui mi pare siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un personaggio decisivo la dice lunga su quello che è il centrodestra, cioè sul fatto che dopo la Meloni c'è praticamente zero, e quindi una personalità comunque come Vannacci può diventare importante. Poi non dimentichiamo che è un generale, che è un militare di questi tempi di guerra, tempi di violenza, tempi in cui la sicurezza è diventata centrale nella nostra percezione. Un generale ha un suo appeal, non è De Gaulle, però se smette di essere così abrasivo come dici tu, può avere anche una capacità comunicativa migliore. Quindi io penso che sarà comunque, non sarà un voto inutile, sarà un voto che sarà utilizzato in un modo o in un altro.
1: Ma io voglio le vostre voci, 334 11 11 622.
4: Buongiorno, Luigi da Torino. Ascolto adesso Luca che ci sta snocciolando i risultati, centrodestra e centrosinistra, e quello che mi viene in mente è che qui ragioniamo sempre con delle logiche calcistiche e non si parla mai dei contenuti e della visione, soprattutto anche perché di visioni qua non ne abbiamo né da una parte né dall'altra, a parte la visione autoritaria del centrodestra, che di liberale c'ha poco, anzi direi che è molto illiberale, ma è sostanzialmente una parte politica che protegge poteri forti e protegge se stessa. Dall'altra parte abbiamo sempre delle persone che proteggono loro stessi senza mettere in campo una visione, un programma, chiamiamolo programma, ma diciamo come vorremmo essere da quella parte, da sinistra. Quindi sostanzialmente penso delusione totale da ambo le parti.
1: Marco dalla Bovisa mi scrive: Luca oggi ha snocciolato i risultati, pronto per una candidatura da leader del PD. Ma perché? Ho detto dei risultati che sono tutti veri. Fra l'altro non ho fatto un buon ritratto sul PD, che non dichiara un buono stato di salute con queste elezioni, quindi evidentemente non ti piace la realtà, perché ho semplicemente letto i risultati che di qua e di là si sono rivelati, e ho dato anche una morale. La vecchia politica, la vecchissima politica, quella dei cacicchi, tiene in elezioni in cui contano molto le preferenze, quella dell'usato sicuro non paga, quella dei giovani trionfa. Molto semplice, è più di così. Questa è un'analisi, il resto è tifoserie. Ci fermiamo in questa radio libera di informare, ma torniamo subito dopo perché abbiamo molta trippa sul fuoco.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: È 1:38.
6: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
15: Buongiorno generale Scalea. Sentendo la cronaca nei vari TG, mi ha colpito il fatto di quell'aggressione di quei ragazzi ai due docenti, al prof, che l'hanno pure picchiato. Ma la cosa strana è che questi prof non denunceranno i ragazzi, perché insomma, poveri ragazzi hanno chiamato. Cioè, questo mi fa pensare che ci sia qualche altra cosa sotto, perché quella è stata proprio in esecuzione. Cioè, questi ragazzi aspettavano questi docenti, quindi che c'è sotto, che cosa è successo? Comunque c'è una cosa bruttissima, insomma, in queste scuole, non si capisce più niente, però mi puzza sta storia, chissà che c'è sotto.
16: Grande De Luca, lo voglio come presidente.
17: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma secondo me la vera notizia di questo momento è il successo che sta avendo Vannacci, perché qui ha un partito appena nato che è già al 4% e in salita, tra l'altro. La Lega è dall'8, 8,5, quello che aveva, adesso è al 6, quindi giù. Fratelli d'Italia perde qualcosina, non tanto, ma perde qualcosina. E non, comunque non è una bella notizia, perché loro si alleeranno sicuramente. Perché? Perché la Meloni è un vero leader, al di là del fatto che non mi piace. Di fianco a sé ha due eunuchi che fanno quello che dice lei. E anche se Vannacci, tra virgolette, ha tradito la Lega, alla fine lo prenderanno dentro. E mi sa che vinceranno anche le prossime politiche. Lo so che è negativo quello che sto dicendo, però andrà così. Perché questi, pur di stare attaccati alle poltrone, accetterebbero qualsiasi compromesso. E Vannacci non sarà facile da gestire, perché questo non è né Salvini e né Tajani. Questo da gestire è un po' più complicato. Ne vedremo delle belle. Ciao ciao.
7: Buondì, di questa amministrativa me ne interessa il giusto? Direi che forse è il caso di aspettare i ballottaggi dove vanno fatti. Comunque è un bel warning alla Schlein. Non so se è un preavviso di sfratto oppure una sonora sveglia. MDR.
1: Monica da Roma, ormai MDR, vai. È bello vedere come vecchi e nuovi amici si susseguono nel grande alfabeto e nell'appello mattutino di Nonda. Allora, c'è un messaggio sicuramente che ricorderemo. Putin dice agli americani: evacuate i vostri uomini, colpiremo le istituzioni a Kiev. Lavrov avverte Rubio che Mosca per la prima volta colpirà i palazzi del potere ucraino. Si temono il lancio di Onoresnik sulla capitale e l'ingresso in guerra della Bielorussia. Quindi questo è un altro fronte su cui bisogna preoccuparsi. Io voglio leggere il fondo magistrale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che riguarda proprio l'Ucraina, non prima di avervi letto due battute molto divertenti. Ora, mentre noi eravamo collegati nel weekend, Nordio si era paragonato a Falcone, aveva detto: anch'io ho rischiato la vita come lui, e sono seguite molte pernacchie e anche dubbi sulla lucidità di Nordio. Quindi la vignetta di Vauro da Capaci, e c'è la stele nel punto in cui fu colpito Falcone, a Incapaci, e c'è una vignettina di Nordio anche un pochino ubriaconzo o giù di lì. Ma ancora più divertente la cattiveria, che è un'altra rubrichetta, come sapete, la prima pagina del Fatto. Io mi diverto spesso a leggervela. Fa talmente caldo che Nordio si è paragonato a Giordano Bruno. Ale. Ma ecco il fondo di Marco Travaglio: chi può e chi non può. Trump è impantanato in Iran. L'Unione Europea vaga a tentoni senza bussola. Altre sanzioni a Mosca e nuovi tribunali speciali anti-Putin nei giorni pari. Dialogo con Mosca e più acquisto di gas russo nei giorni dispari. Così la guerra in Ucraina sta andando fuori controllo, spiega Travaglio. Kiev, fra uno scandalo di ruberie sui nostri aiuti e l'altro, non sa più come reclutare uomini per arginare la nuova offensiva russa in quel che resta del Donetsk ucraino, scontata per le manovre preparatorie invernali. Così si scatena con missili e droni contro obiettivi civili in Russia nel Donbass occupato. Poi, quando arrivano le prevedibili rappresaglie russe, Zelensky, scrive Travaglio, fa il pianto greco per accusare gli alleati e battere altra cassa. Gli attacchi ucraini non spostano di un millimetro le sorti del conflitto ormai segnato da 3 anni, cioè dal fallimento dell'ultima offensiva ucraina, seguita da nuove avanzate ai russi che hanno in pugno ormai il 20% del paese. Ma servono questi attacchi, scrive Travaglio, a perpetuare l'illusione della vittoria, dunque della guerra a oltranza. Il prezzo è 90 miliardi, basta per un anno appena, e del rinvio sine die dei negoziati. Anche ora che Putin ha messo nero su bianco nel 26 con Trump in Alaska ciò che gli analisti seri, cioè i servizi americani, sanno dal 2022: non vuole né Kiev né l'intera Ucraina né tantomeno l'Europa, ma il Donbass la fascia russofona del sud-est a protezione della Crimea, la parziale smilitarizzazione del paese che la NATO in 12 anni ha trasformato in una testa d'ariete nel fianco della Russia. Venerdì, dice Travaglio ancora, i droni ucraini hanno sventrato uno studentato nel Lugansk, 21 civili morti, di cui 4 bambini, 40 feriti. L'Unione Europea, come al solito, ha fischiettato, anche perché la strage è avvenuta con armi nostre. Invece ha condannato la rappresaglia russa anche con i missili ipersonici, che ha fatto 4 morti e decine di feriti. La libera stampa ha parlato di vendetta di Putin, senza dire perché le vite dei russofoni valgono zero, e ricatto nucleare all'Unione, che non c'entra nulla né nucleare né l'Unione. Lo stesso Vielo Pietoso ha coperto le dimissioni della premier della Lettonia per non aver protetto il paese fra i più russofobi da 2 droni ucraini, cioè amici. Lo scorso autunno, aggiunge Travaglio, non c'era giorno senza un allarme su droni russi negli stati baltici, in Polonia, nel nord Europa. Zelensky parlava di attacchi deliberati di Putin alla NATO e le intimava di usare l'articolo 5 per dichiarare guerra a Mosca. Naturalmente erano droni deviati da barriere elettromagnetiche ucraine o abbattuti da Kiev e rimessi in volo per simulare raid russi anti-NATO, false flag. Lo stesso, a parti rovesciate, dice Travaglio, accade ora con i droni ucraini in Lettonia. Ma se i droni russi li devi all'Ucraina, a Stato Putin. Invece, se i droni ucraini li devi alla Russia, a Stato sempre Putin. Fantastico, bellissimo e secondo me illuminante. Continuano a pompare soldi e a fare dell'Ucraina la vetrina della fiera delle armi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma c'è un'intervista illuminante che devo leggere dal Corriere della Sera su perché Trump sta veramente pasticciando e incartandosi terribilmente in Ucraina. Peter, voci, voci.
18: Simone da Milano. Ste elezioni. Beh, alcuni dati interessanti ci sono. Uno è il sindaco di Salerno. Senza PD Campolargo ha vinto, ha stravinto. Quindi in Campania Mastella e il sindaco di Salerno sono molto importanti. La vedo dura per il PD se non cambia la legge elettorale. Messina, Reggio Calabria, centrodestra, quindi vogliono il ponte. Ops. Quindi sto Campolargo ha da lavorare molto, ha tanto da lavorare, perché è ancora lontano. Ciao.
19: Ma ragazzi, io non lo so, questi risultati a macchia di leopardo, difficile leggere qualcosa di chiaro. A me sembra che in generale il 70-80% dell'elettorato, attraverso i diversi gruppi di età o culturali, votino per lo più per partito preso, o perché c'è un nuovo personaggio carismatico o presunto tale che affronta questioni difficili e complesse in modo semplice, particolarmente in questo periodo. Sì, no, si fa così, si fa colà. Propaganda, social e via, e magari il più bravo è chi intercetta i problemi più sentiti dalla maggioranza, come Vannacci purtroppo. Ciao Roberto da Amsterdam.
20: Buongiorno a tutti, Francesco l'abruzzese da Roma. Beh, da tesserato di Azione non mi lamento che il mio partito non è stato coinvolto in tutte le città ieri dei risultati della tornata elettorale, perché da un lato, ecco, è evidente come il campo largo non sia maggioranza nel paese, e visto e considerato che questo campo largo propende a sinistra, verso una sinistra massimalista, bene, direi che è un ottimo risultato. Dall'altro lato la Lega perde consensi, anche questo è un bene, bisognerà vedere se Questi consensi vanno verso Vannacci, vanno verso forze più moderate. La realtà è che, secondo me, numeri alla mano, faccio questo sforzo. Senza gli estremismi in questo paese, purtroppo, non si governa. Però posso anche fare un ulteriore sforzo mentale e dire, visto e considerato che molto probabilmente dopo le consultazioni elettorali ci sarà ingovernabilità, forse se tutti i riformisti, i moderati, i socialisti, i liberali, tutti i vari centristi che guardano con occhietto a destra e con occhietto a sinistra si uniscono, ecco, forse riusciamo a fare un governo di, per dirlo alla tedesca, grosse coalition a livello nazionale, a mettere qualcuno di serio, un Cottarelli, una Fornero, insomma, a governare sto paese, a risollevarlo. Ciao, buona giornata a tutti.
1: E allora vi dicevo di Vigevano, quel test, quel microtest, l'aspirante sindaco di Vannacci, per la prima volta candidato, Furio Suvilla, con la lista Vigevano Futura, ha superato la Lega ai 2 punti e ha vinto un 19, un risultato inedito. Il carroccio avanti solo per il traino e gli alleati, Fratelli d'Italia. Nel centro lombardo con più abitanti al voto, il centrosinistra è in vantaggio, il primo turno ha il 35% con Rossella Buratti, seconda è Forza Italia che andrà al ballottaggio, e Suvilla ha preso sicuramente un dato sorprendente. La mossa vincente è stato l'appoggio esplicito del generale. Domenica 17 maggio Vannacci era arrivato in Piazza Ducale, cuore di Vigevano, accolto da almeno 600 persone. A Vigevano Suvilla sarà all'opposizione, ma con un peso importante. Anche lui era leghista, poi defenestrato, è riuscito a pesarsi e a ottenere questo risultato simbolicamente molto importante. Ma non teniamoci solo sulle amministrative e parliamo dunque di quello che sta accadendo a Hormuz, vicenda molto importante per noi, senza ve lo spieghi, per le implicazioni energetiche. I mercati ieri, cosa positiva, hanno reagito con una fiducia nell'accordo possibile, credono alla tregua, è salito l'indice FTSE MIB, più 1,49, è calato il Brent del 7%, cioè il prezzo del petrolio, e l'altro indicatore, il VTI, è calato ancora del 7%, ma il tema è che non funziona per ora il piano proposto da Trump, e non funziona perché non riesce a raggiungere neanche i requisiti che erano stati raggiunti dal piano Obama. Anzi, queste condizioni sono nettamente peggiorate. Sono peggiorate rispetto a quell'accordo fra Obama e gli Ayatollah. Quindi la prima riflessione interessante, mentre questo lo spiega molto bene un ex ambasciatore americano, la prima questione interessante è perché, molto semplice, avendo ammazzato tutta la leadership iraniana con gli omicidi mirati di Israele, adesso gli americani si trovano degli integralisti, una leadership più integralista che non è disposta al dialogo. E poi l'altro tema è che non viene risolto il nodo di Hormuz, dove l'Iran in tutte le bozze continua a mantenere il controllo dello stretto. Quindi questi sono i due paradossi di questa trattativa, e vi leggo cosa dice l'ambasciatore americano Dalder, che chiede l'intervento dell'Unione Europea. Donald Trump dice: io non faccio cattivi accordi, ma stavolta il presidente americano firmerà un'intesa sicuramente peggiore rispetto a quella sul nucleare del 2015. Così l'ambasciatore americano Ivo Dalder, 66 anni, rappresentante americano alla NATO dal 2009 al 2013, sostiene questa tesi, cifra alla mano. Dalder è stato anche il direttore per gli affari europei del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Oggi è presidente onorario del Chicago Council on Global Affairs e ospite frequente delle TV americane. Chi sta conducendo meglio il negoziato, gli USA o l'Iran? Risposta: il segretario di Stato americano Rubio ha sostanzialmente confermato che il primo obiettivo è terminare la guerra e riaprire Hormuz. Poi si dovrebbe discutere di nucleare. Se così stanno le cose, noi americani abbiamo abbandonato le nostre linee rosse. Gli iraniani no. Trump ha iniziato la guerra dichiarando che la questione nucleare andava risolta, rimuovendo l'uranio arricchito, distruggendo gli impianti, ma tutto ciò non compare nell'accordo preliminare e non sappiamo se in quali termini farà parte di quello finale. L'unico elemento certo è che lo stretto verrà riaperto e l'Iran potrà vendere il suo petrolio liberamente sul mercato. Beh, questa è una grande concessione. Dopodiché Teheran ha circoscritto il perimetro della trattativa: nucleare e cancellazione delle sanzioni economiche. Nessuna discussione sui missili a lunga gittata, sulle sue formazioni fiancheggiatrici, Hezbollah e tutto il resto. Questo nasce dalla decisione di attaccare l'Iran che Trump ha preso il 28 febbraio? Risposta: sì, ha commesso un grave errore, dice Dalder, l'ambasciatore americano, e penso che se ne sia reso conto quasi subito, diciamo da marzo in poi. Da allora cerca di venirne fuori, ma ha messo in campo una squadra di negoziatori che non ha nessuna esperienza sul tema nucleare. Signori, bellissima dunque, questa è l'intervista di Sarcina all'ambasciatore americano. Io direi che nulla, niente meglio di questa analisi, che fra l'altro è un po' più lunga, ma se vi interessa ve la recuperate, spieghi perché in questo momento Trump è in difficoltà e sta cedendo letteralmente su dei nodi molto importanti il suo potere agli Ayatollah, i nuovi Ayatollah. Le vostre voci 334 11 11 622.
2: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Baldi, Giancarlo da Genova. La vittoria di De Luca a Salerno è sintomatica, è una cosa importante, perché è il segno che ormai gli stemmi, le etichette e anche i luoghi comuni non hanno più nessun senso. La gente vuole votare le persone. E questo dovrebbero tenerlo molto in considerazione i partiti, se non vogliono una debacle alla prossima elezioni, perché questo popolo comincia a capire che sono le persone che fanno la differenza, non sono i partiti. E quindi secondo me è emblematica questa cosa. Un saluto.
21: E in merito al minestrone quotidiano di travaglio che Luca con tanto entusiasmo ci propina, rispondo come segue. I problemi di reclutamento attualmente ce li ha la Russia, che perde più uomini di quelli che riesce a reclutare. Ricordo un'altra cosa, forse bisognerebbe ogni tanto rispolverare i libri di storia. Il reclutamento forzato ci fu in tutte le guerre, in Italia pure. I carabinieri, soprattutto durante la prima guerra mondiale, andavano casa per casa a cercare i renitenti alla leva. Quindi cosa c'è di nuovo, cosa c'è di strano? Allora noi combattevamo per riprenderci dei territori che si riteneva appartenessero all'Italia, ora l'Ucraina combatte per riprendersi dei territori che effettivamente, secondo il diritto internazionale, secondo i trattati precedenti, appartengono all'Ucraina, con buona pace della Russia, che firmò il protocollo di Budapest nel 1991. E riguardo le fantasmagoriche armi di Putin, faccio presente una cosa: il missilone Oreshnik, se ne parla di uno, invece ne hanno lanciati due. Il primo è andato fuori bersaglio completamente, fuori di Kiev. Il secondo è esploso in postazione di lancio, però queste cose non vengono raccontate, perché ovviamente fa male alla propaganda muscolare russa. Quindi, per favore Luca, quando a buon diritto racconti minestroni di travaglio, magari leggi anche qualche altro articolo di qualche altro giornalista molto più informato di lui, che magari va anche in Ucraina a differenza di travaglio, così almeno il pubblico ha la possibilità